0: Io sono anni ormai che ogni volta che sento i Duran Duran, invece che cantare quello che fa Simon Le Bon, sì, canto il basso di John Taylor.
1: Io invece mi sento più Simon, mi viene
2: un po' di forfora su quel basso, Giovanni.
0: Ma qui era Giovanni.
1: Però, come abbiamo detto l'altro giorno, la forfora di John Taylor è forfora santa, esatto, come la cacca dei bimbi.
2: Esatto. Oh.
3: Oggi mi ascolto come sempre di stanzone con la radiolina della Sanio, capito?
0: Addio.
3: Oggi mi ascolto proprio come vecchi tempi.
0: Da 10.
3: Che classe.
0: Che classe, sai che stile la radiolina della Sanio, sai, cioè, si vola. Adesso al di là del brand Sanio, no, che comunque
1: sì,
0: stimo,
1: sì, niente in sempre.
0: Però la radiolina è quella che senti direttamente dall'altoparlante della radiolina o con le cuffie?
1: Secondo me è proprio la radiolina che senti direttamente dall'altoparlante.
0: Sì, che con quel lì, tipico timbro, diciamo, sì, da radiolina, no? Sì,
2: è dall'altoparlante all'alta montagna.
4: Bentornati, dai che siamo scesi dall'Alpellive. Dai, guarda, qua fa un bel
2: freschino. Beato te,
1: freschino
2: guarda
1: lassù,
2: Qua ancora piena estate, invece.
0: No, sta per ricominciare, no? Sentivo.
2: Sì, non è mai finita da sei mesi, praticamente.
0: Però è bella questa attesa perenne del freddo, perché comunque almeno 5-6 volte ho intercettato la notizia: oggi ultimo giorno di caldo, sì, ma era metà giugno.
1: Ma però è anche bello sentire oggi sta ricominciando l'estate. C'è gente che ha sentito la notizia e si è messa a fare le valigie.
0: Lo so.
1: È veramente bello, eh.
2: I ragazzi della generazione Z qua
1: questa
2: subito
1: settimana escono dei nuovi tormentoni. Questa settimana escono le canzoni,
2: esatto,
1: proprio.
2: D'altra parte, nuove. Scusa, quante sono state le ondate di calore? Scusa,
0: 5. Quindi ogni volta c'è stato qualcuno che diceva: non vi preoccupate, da domani è tutto finito. Però da dopodomani riniziano. Certo. Questo non c'è.

0: Ciao ragazzi,
1: ciao.
0: Allora, visto che vi sta ascoltando, vogliamo fare gli auguri a mamma Rosaria che oggi compie 79 anni. Auguri mamma,
2: 79,
3: auguri mamma Rosaria, 79,
2: auguri.
3: 79.
1: L'ultimo anno col 7 davanti,
3: sì.
1: È importante, no?
3: Certo.
1: Non fa l'effetto cifra tonda, ma secondo me dovrebbe farlo ancora di più, perché
3: sì.
1: L'ultimo anno quando si anche i 29, per carità.
3: Sì, ma anche i 9.

0: Così qua. Bisogna
1: bello,
0: fare.
1: Bello.
2: Che poi è una scatolina.
0: Una
2: no?
0: scatolina, cioè, quella scatolina che uno sogna da
3: un giorno.
0: No?
3: Posso parlare anch'io dietro quella scatolina. E quindi entri in una piccola scatolina e inizi a parlare da quella scatolina delle altre scatoline.
0: Mamma, dai, quanto ero saggio e poetico.
2: Diciamolo, questo è un bianco e diciamo un pezzettino, un estratto da un'ora di discorso. Cioè ci sta che uno ripete la stessa parola.
0: È uguale. In un'ora. Sono sempre orgoglioso di quel ragazzo sognante che parlava di scatoline. Guarda, gli voglio ancora bene. Me di quegli anni.
2: Vai. Ci sentiamo tra poco.

0: Sentite a me, tenetevi la casa vecchia.
1: Capito, Nicky?
2: Aspetta, com'era il discorso? Proprio ora me lo devi dire sta cosa.
0: Io sto ristrutturando casa. Sì. Ho passato tre giorni infernali,
2: solo tre.
0: Una fatica allucinante. Sentite a me, tenetevi la casa vera.
1: Saggio.
2: Ecco da dove deriva.
1: Contro il mercato immobiliare, questo ascoltatore.
2: Ma forse contro le ristrutturazioni, no? Sì, più che altro, no? Sì, cioè, questa voglia di abbellire, spesso dovuta anche agli incentivi, no?
1: Sì. Però
2: apri la scia. Poi ti rimborsano in 10 anni.
3: Contro che ci sono... i cambiamenti in generale. State a casa.
2: Conservatori.
1: No, però dicevo, meglio ristrutturare piuttosto che costruire dal nulla altro cemento.
2: Secondo me,
1: no,
2: sì.
1: Vero.
2: Soprattutto in Italia, dove ci sono dei posti bellissimi. Adesso stavo vedendo, per esempio, prima, mentre venivo qua in treno, Bruce Dickinson, il cantante degli Iron Maiden, ristrutturerà insieme a una fondazione quella che fu la dimora di William Blake, il famoso poeta. Diciamo, riduttivo, magari definirlo solo poeta scrittore, che ha molto influenzato Bruce Dickinson e faceva vedere questo cottage. Poi come ne parlava Bruce. Mamma mia, veramente ti sia. Però effettivamente faceva vedere da fuori questa struttura molto antica, un po' simile, un altro stile, ma a quelle che abbiamo in Italia. Mettiamole a posto, no?
3: Sì, cioè, mettiamole a posto, infatti.
1: Ma serve la scia anche lì, tra l'altro, o no?
2: E magari se vuoi riprendere qualcosa.
1: Come la barca lascia la scia, io ti lascio la firma mia. No. Che bello.
3: Bravo, esattamente così. Sì.
2: Bello, c'entrava con la pipì o la pupù? Quelle...
1: Ma no, secondo me
3: era una roba poetica.
2: Era una roba poetica.
3: Perché deve per forza esserci pipì e pupù nei discorsi di Summer Camp?
2: No. Perché? Mi sono confuso con quella cosa degli Appennini e delle Ande.
1: Cioè?
2: È quella cosa che ha a che vedere con lo scrolling, ma non quello di adesso, quello che si è sempre fatto da quando l'uomo è sceso sul pianeta Terra.
1: Non è uno scrolling infinito quello. Okay.
2: Bravo. A volte quasi.
3: Non è nemmeno quella filastrocca che invece ha a che fare con quello che dici tu, se è gialla lascia la galla, se è marrone tira lo sciacquo.
2: Mi ha confuso tutta quell'altra parte.
4: Buon pomeriggio, Summercampisti, ma i genitori di Fede Russo sono arrivati, che ieri stavano viaggiando?
3: Sì, credo di sì, tra l'altro, perché non li ho sentiti poi. Però penso
2: non mi
3: sì.
2: mandate voi il messaggino nella chat di famiglia quando
3: non
2: quando
3: abbiamo la chat di famiglia.
1: No. Ma cosa siete, piemontesi?
3: Pur essendo in quattro, sai che non abbiamo mai avuto una chat di famiglia.
1: Ma pensa te.
5: Ma sai che
2: neanche di WhatsApp.
5: Ciao,
2: anche
5: sono la Marusca,
3: sì,
5: sono
3: ciao,
5: la
3: no, anche perché scrive direttamente qui. Sì.
2: Oh, ragazzi, ci giochiamo la quota rock di Summer Camp subito come primo disco, quindi poi da qui in poi
3: vabbè, ma intanto
2: però godiamo così. Deve ancora cominciare.
3: Godiamocela.
2: È tornato uno dei miei gruppi preferiti di sempre quest'estate, come amano fare tante band rock, no?
3: Sì.
2: Quando c'è tutto il caraibico, loro sbam.
3: Boom ad agosto.
2: Ma sempre con melodia e poi con la massima ironia.
3: Li ho sentiti tanta
2: trattandosi
3: roba.
2: Di Weezer.
3: Hanno la massima ironia.
2: Questa secondo me è la più bella del loro nuovo album, che come tutti i loro dischi si chiama come loro.
3: Sì.
2: Però poi ha un nomignolo per i fan. Il disco verde, il disco blu, il disco rosso.
3: Disco rosso, disco nero.
2: Sì. Questo è bellissimo perché è il disco d'oro. Cioè ancora prima che esce è già disco d'oro.
3: Alla faccia di tutte le scaramanzie.
2: Siete dei grandi Weezer. We might as well.

0: Una delle mie canzoni dell'estate. Oh, ognuno dei tormentoni si fa un po' quello che vuole.
1: Che no, giusto.
2: Boh, ragazzi, sarà il nuovo orario, ma c'è del presopenismo.
0: Mamma mia.
2: Vai al camion, sono di roba sempre. Su DJ, perché è una radio così. Come fai? Non
0: grazie, va. Allora, c'è ancora del rock and roll nell'aria. A me piace credere così, che tutte le molecole spostate ieri durante il concerto degli Hollywood Vampires a Milano e dai Wilco a Mantova sono ancora qui che alleggiano, diciamo, nella pianura sì. padana e portano anche a dei primi dischi di Summer Camp, tipo quello che abbiamo
3: visto. Video nel backstage di Johnny Depp che mangia la roba italiana.
0: Cioè,
4: che cosa mangia?
5: Mortadella e auricchio.
4: Comunque, dici bene che quando le molecole aleggiano nella pianura padana poi non vengono mai, cioè rimangono lì nella pianura padana.
0: Speriamo
4: l'aria
0: che queste
4: molto
0: molecole
4: lì
0: di rock and roll rimangano il più
4: quindi
0: a lungo
4: secondo
0: possibile.
4: Me succede anche con quelle
0: non
4: rock.
0: Fate i buchi nel turchino, no, che poi se no magari bravo, poi esatto, va via.
6: A proposito del concerto di Wilco, dove ho avuto la sì. fortuna di stare sì. ieri sera,
0: ho poi è andato proprio un posticino sì, così a caso prima dove fila ieri beh, Francesco fila.
6: Ma a parte quello ho capito una cosa, che è molto più bello vedere i concerti nei posti belli.
0: Certo,
6: cioè, fa parte beh, dell'esperienza.
4: E allora perché non vai a vedere tutti i concerti in programma all'estate al castello vedi, Castello Sforzesco? Scusa,
0: ragazzi, la candere se la suonano.
4: Scusa, lì la cornice c'è.
6: Nel caso dei Wilco era nel bellissimo Palazzo Te di Mantova.
0: Ok, non altrettanto bella la location a Segrate del concerto comunque, degli Hollywood. Vabbè, però quella è ancora una, vabbè, che poi neanche si può dire che sia brutta, però non è un castello storico, è più sì. una pianura ex paludosa. Sì, sì, vicino alla
6: Gallagher, l'abbiamo detto.
0: Sì, no, ma poi comunque anche vedere questi aerei sopra il palco ogni tanto, cioè può essere anche scenico, diciamo. Ma poi è il concerto che rende il posto bello.
3: Tornando nel backstage.
0: Sì, allora ripetiamo, scusate, perché dire Hollywood Vampires vuol dire tutto e niente, no? Chi li conosce lo sa, ma chi non li conosce non sa che è la band dove canta Alice Cooper, suona la chitarra Joe Perry degli Aerosmith e l'altra chitarra è di Johnny Depp.
6: Esatto.
0: E non è un omonimo.

0: omonimo, no?
1: Proprio, no, è proprio Johnny Depp, che moltissimi dicono Johnny Depp come recita.
0: Non più, non più, una volta sì, però.
1: Delle storie tese.
2: A me piacciono anche gli Hollywood pipistrelli senza le ali.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, una versione così, la cover band italiana. Ma sono un altro tipo di pipistrello.
3: Il piatto preferito di Alice Cooper?
0: Sì.
4: Lampredottino, salsa verde e piccante. Mamma mia.
0: Oh, ci sta il cosiddetto rider, no? Quello che viene, vabbè, non compone la band in prima persona, ma che il manager manda alle agenzie, sì, di promozione, cioè quello che la band vuole trovare nel
1: e
0: camerino.
1: Dici che,
0: no,
1: Johnny Depp desiderava del lampredotto?
0: So. Lì sì, ce n'è di teste.
1: Di Nerbone.
0: E c'è il rider del Johnny, e quello del Joe Perry, e quello, sì, di Alice Cooper, e quello di tutti gli altri, che comunque è una band di 7 persone, sono tutti.
4: Mi sta venendo l'acquolina in bocca solo a pensarci.
2: Una volta negli anni 80 nel rider qualcuno

0: chiedeva appunto il rider.
1: Sì, ve lo ricordate, ma tipo il rider Twix Mars, ve lo ricordate? Sì, il rider è proprio il,
2: beh, che
1: sì,
2: diventò
0: Twix,
1: Twix.
2: Perché sai che aveva ancora rider, però è Raider, no? Perché è scritto proprio come diciamo noi, lo pronunciamo come lo scrive.
1: Sì, sì,
2: noi diciamo rider, ma non è scritto rider.
1: No, è scritto Raider.
3: Veniva trovato nella famosa serie Dark, la carta del cioccolato.
2: Bravo, è vero, che da quella carta capisce. Fin lì stavo ancora capendo tutto di Dark, poi non ci ho capito più niente.
0: Devo tornare un secondo alle ristrutturazioni delle case.
4: Vai. Ma la Linda ha finito di ristrutturare la casa di Aladdin, perché ovviamente se ne è occupata lei.
2: Sì. Mamma, povera, povera Linda con quel trasloco.
3: È ancora a casa due settimane e è lì che sta stuccando.
1: Okay,
3: c'è ancora qualche giorno e poi finito. Ho la saloppetta.
2: Sì. Linda, 10 anni con la barchetta fatta con la gazzetta. Sì, in testa. Sì, sì.
1: E con la matita,
2: la matita quella spessa,
3: sì,
2: però
3: quella rossa, sì, sì, sì.
1: Poi però va a pranzo, fa dei pranzi altro che la
2: ma perché loro fanno nei posti migliori,
3: a pranzo va buoni, sotto con i muratori,
1: certo, i pranzi quelli veri, a volte si fanno anche la pasta con il fornellino.
2: Il place, dai, facciamo
3: famoso meeting,
2: al meeting
1: meeting mi ci hai portato anche a me,
2: tanti meeting al meeting abbiamo fatto
3: tutti quelli passati da dottore.

0: permetterci di sentire la dolce voce di Ariana Grande isolata, diciamo, dal resto. Ariana Grande, zitta zitta, sospirata sospirata, come è nelle sue canzoni dolcissime, però c'ha anche sotto due io so che sta male dirlo,
1: no, ragazzi, no, però c'ha la cazzimma,
2: c'ha aura.
1: Beh, io direi
0: Aura Farm quasi, sì, no?
1: Secondo me il bisnonno di Ariana Grande, Antonio, Antonio Grande, e la bisnonna Filomena avrebbero detto c'ha la cazzimma, la nostra bisnipote tiene la cazzimma.
0: Vabbè, perché sai, ci sono tante pop star che non si espongono mai.
3: A mio paese si dice
1: Come si dice?
0: No, dicono appunto, o ti esponi o non ti esponi.

0: mai. Siccome Trump aveva utilizzato una sua canzone a fare da colonna sonora, sì, per uno di quei video in cui la temibile polizia dell'ICE andava a picchiare, esatto, rastrellare, sì, diciamo.
1: La canzone era Bye di Ariana Grande.
0: E lei ha detto non ti permettere mai più di usare una mia canzone. L'ha addirittura tolta dalle canzoni che si possono scegliere, no, su Instagram e, certo, TikTok. Quindi ciappa questo. Quindi il video originale è rimasto muto, sì, se ho capito bene. Sì. No? E anche Trump non ha detto niente.
1: E anche Trump.
0: Ma d'altronde, voglio dire, l'ICE va a prendere questi immigrati, si suppone, illegali. Ma l'America è costruita proprio su sull'immigrazione, no?
1: Certo.
0: E la stessa Ariana Grande, insomma, non credo che i suoi parenti arrivassero sulle navi.
1: Antonio e Filomena si sono abruzzesi e siciliani.
0: Anche
1: cioè,
0: tu, Trump, prendi il tuo amico Kid Rock e lascia stare tutti gli altri. No?
2: Anche perché per molti di questi immigrati, magari, diciamo, capito, quando arrivano in un paese nuovo...
0: certo, che lasciavi tutto, cioè, per andare verso, come, esatto, dire, no?
1: La cosiddetta terra...
0: ci vorrebbe una canzone, no?

0: caro Eros Ramazzotti, avevi ragione quando dicevi il domani ci fa paura. Questo cazzo da colla che fece.
1: Non so se si riferisse proprio a Lucol. Però interpretatela come volete. Terra Promessa, classicone dell'84, Eros Ramazzotti, Radio DJ.
2: A proposito di caldo, sto stirando in questo momento e appena finisco devo tagliare l'erba. Quindi direi giornata ideale.
3: Sì, sì, bella fresca, dai. Sì.
1: La tagli l'erba
4: o la polverizzi?
1: Come alcuni macchinari di oggi fanno, va bene.
4: No, beh, ma tanta gente lo fa, nel mondo.

0: Camp.
1: Ciao Summer Camp. Ciao. Anche i miei genitori si chiamano Antonio e Filomena.
0: Ah.
1: Però sono entrambi pugliesi.
0: Ah.
1: E stanno a Prato. Oh. Nonni in America.
0: Sì, che parlano così, se stanno a Prato e sono pugliesi, saranno.

0: lì da un monte d'anni e parlano
1: penzoloni.
0: Così e saranno a penzolone quando sono stanchi, hanno perso anche l'accento, sicché che ti devo dire gli è così, gli è
2: come
0: capito?
2: Genitori o nonni di Ariana Grande,
0: bisnonni di Ariana Grande, bisnonni.

0: DJ One Nation One Station.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, l'eccellenza della musica, solo su Radio DJ. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
9: Legend every weekend on Radio DJ.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Pagani, che ha compiuto 30 anni l'anno scorso, e proprio in occasione del suo trentennale la riproducemmo all'incirca così, la risuonammo all'incirca così. Stavo provando.
1: Giusto. Uso corretto posso dirti del passato remoto, nella lingua italiana.
0: Stiamo parlando
1: di due mesi fa, di qualche mese fa.
0: Un anno fa,
1: scusa.
0: L'azione è stata compiuta, diciamo, abbondantemente.
2: Sì, a me fa sempre strano invece quando viene utilizzato per una roba finita 5 minuti fa.
1: È comunque finita.
0: Per 5 minuti fa non si usa.
2: 5 minuti fa andò alla pubblicità, ma scusa.
1: Come in inglese.
3: Un'ora fa I was, eccetera, eccetera, giusto?
2: Contro l'abuso del passato
3: I made.
0: Allora, ragazzi, tanti auguri a Salma.
1: Salma Hayek, dite chi è Salma Hayek, ma come chi è?
0: Splendida. Salma Hayek? Anch'io l'ho detto prima, ma poi fatto vedere una foto e ho detto Salma Hayek!
1: Splendida attrice messicana, dal tramonto all'alba o tanti altri film di Robert Rodriguez, oppure anche Frida Kahlo, lei ha interpretato Frida Kahlo.
0: Lei,
1: candidata all'Oscar peraltro per Frida Kahlo.
0: Perché la confondo sempre con quella dell'Uomo Ragno?
1: Non lo so. Perché non lo so.
0: Come si chiama quella dell'Uomo Ragno?
1: Ma dipende quale Uomo
0: Ragno. Questi di adesso, questi su cui mi addormento.
1: Zendaya.
0: Zendaya.
1: Sì, ci sono 40 anni di differenza.
2: Ma Zendaya non c'ha un cognome, tra l'altro, scusa.
0: Ma infatti,
2: la Zendaya e basta.
1: È come calciatore brasiliano, Dunga, Ronaldo, così. Beh, Salma Hayek è un po' più grande, diciamo.
0: No, perché Salma Hayek, Zendaya, è per quello che la mia confusione è nascita.
1: No, però è Salma Hayek, che è Salma Hayek.
0: Va bene.
1: Comunque, tanti auguri Salma. Sì. Con una canzone presa un po' a caso, diciamo, tra le colonne sonore dei film che ha fatto. Lei ha fatto anche Wild Wild West con Will Smith.
0: Ah, è vero.
1: Sì, e sui titoli non mi ricordo se di testa o di coda. Forse di coda.
0: Di coda. Questo che ci penso è coda, sicuro.
1: Enrique Iglesias.

0: No, questa ce l'avevo nella compilation rossa di Festival Bar del 98. Bravi!
1: Ah, che bello, la compilation rossa e la compilation blu, se non sbaglio.
2: Esatto. Sì, tra l'altro un po' come Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2.
3: Sì. Come le Diana rossa e le Diana blu.
2: Sì. Bravo. Beh, anche come il calcetto, no? Il calcio balilla.
1: Certo, rosso e blu. O come i due famosi cofanetti dei Beatles con il best of 62-66, 66-70. Uno era rosso, l'altro era blu. Con loro affacciato
4: Matrix
1: al balcone.
4: Ma erano le pastiglie.
1: Rosso e blu.
4: Rosso e blu, vedi.
2: Incredibile,
4: Matrix,
2: ragazzi.
3: Il Foggia? Colori sociali
2: rosso no, nero,
1: rosso nero,
3: voleva fare una cosa, volevo, devo dire
2: quella al massimo è la Samb,
3: la Samb,
1: no, potevi dire
3: il altro squadre rosse e blu,
1: il Genoa,
3: Bologna, il
1: Bologna,
3: il
1: Bologna,
3: volevo compiacermi Nicchi, ma niente, ho sbagliato, ragazzi.
1: Beh, il Foggia, il Foggia, no,
3: che ne so, scusate,
2: bellissimo,
1: perché mi è piaciuta molto,
3: perché avete fatto questa canzone invece, scusate,
2: per fare gli auguri a Salma Hayek, che era, la canzone era nei titoli, sì, finali di un film dove c'era,
1: sì, Salma, cifra tonda Salma, 60 well, anni.
3: Confusa con Zendaya invece.
2: Io sì, a volte il nome mi, sì, trae un po' in inganno.
5: Ragazzi, tra Salma Hayek e Zendaya ci sono almeno 4 taglie di reggiseno.
1: Salma Hayek è proprio famosa per quella taglia.
2: Per la taglia.
3: Sì, quindi sì, la canzone di Bersani di poco fa era dedicata invece a...
1: È più a Zendaya, okay, perché ciao ciao belle tettine.
2: Ah,
1: bello,
3: sì, sì, segnalavano in tanti.
2: Scuola, ecco. Bersani, sì, diciamo, come però poi, insomma, sì, è anche, sì, bello, no, che...
1: Salma Hayek, diciamo, è la Marisa del cinema messicano.
3: Ok, che sa cucinare bene, diciamo.

0: sempre un calore nella musica di questo ragazzo, Leon Bridges, e anche un po' di gospel verso la fine.
1: Vabbè.
0: Era Talking Over, cioè parliamone, insomma, fondamentalmente. Sì. La prima di questo filotto, per la seconda parte ti lascio, guarda.
2: Vabbè, guarda, potrebbe essere un mio DJ set questo. Siete a una festa in cui mi sono messo a mettere
1: birre ovunque, vedo delle birre.
2: Sì, sì.

0: E poi a un certo punto, se sono lì che metto i dischi,
1: rigorosamente sicuro, CD, dai,
0: CD, ovviamente, di sicuro ti infilo il CD delle Pipettes, ma proprio di sicuro, se no non è festa.

0: quest'anno è il ventennale di Pool Shapes, quindi è bisogna vero. Fare qualcosa.
1: È vero, non ci avevo pensato. Facciamo ragazzi. Un evento in cui metto solo questo.
2: Perché no? In loop.
1: E vediamo cosa succede. Poi a un certo punto arriva Francesco Quarna e mette quelle tre o quattro che lui conosce.
0: E fanno arrivare finalmente un po' di.
1: Arrivare davanti.
0: La carrellata.
1: La carrellata.
3: Con gli Shazam,
1: sì,
3: non puoi
1: sì.
3: fare
1: la vagonata. Sì. Beh, sarebbe bello.
0: Solo pezzi delle.
1: Ci pensiamo.
4: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: E andiamo a Crema, ragazzi, il comune.
1: Ma com'è Crema? È una crema.
0: No, ma gemellato con la fa sempre Francesco
5: sta Tortona.
0: Tortona, brava.
5: Però anche Cremona,
0: è vero.
1: Cremona con Tortona, sì.
0: Benvenuta Alessandra, scusaci per queste banalità.
6: Ragazzi,
1: ciao Alessandra,
6: ciao. Normale, se abiti a Crema lo fai così.
1: No, infatti sono battute che avrai già sentito.
0: Vabbè, ma ognuno le so. Io faccio lavoro di cognome, cioè per ti lascio immaginare.
1: Arrivederci.
0: Senti, allora come sono andate le vacanze in Irlanda? Si stava bene?
6: Molto bene, molto bene. Ci tornavo dopo 20 anni. Ti dirò che in realtà mi è un po' spiaciuto perché vedere insomma la verde Irlanda è un po' più arancione.
0: Infatti quello ti volevo chiedere.
6: La crisi climatica. Sì. È stato proprio un po' triste quello, cioè nel senso la vacanza è bellissima.
5: Brava Alessandra che l'hai chiamata crisi climatica, così va chiamata, non cioè, cambiamento, crisi.
6: No, ci sento molto. Ci
0: una
6: sento
0: volta
6: molto,
0: era cambiamento, adesso è crisi.
6: Sì. No, io sì, commento sempre i post di Quarna, ciao Francesco, e quindi ciao. Sono un po' attiva su questo piano, certo. Insomma, di sensibilizzare. E ti dirò che ho scelto l'Irlanda un po' perché era il primo volo di mia figlia piccola e insisteva per prendere un volo e quindi abbiamo pensato di fare questa vacanza in famiglia itinerante, molto bella, vabbè, l'Irlanda a me piace sempre tantissimo.
0: Tu hai tre ragazzi, allora Melissa, Matteo e Anita, 12, sì. 16 e 6 anni.
1: Sì. Anita esatto. Era il primo volo preso.
6: Era il primo volo, poverino, al battesimo del volo è stato un po' un flop perché abbiamo avuto 9 ore di ritardo.
1: No, però il momento del volo è stato esaltante, no? Cioè comunque vedere il mondo dall'alto è bello.
6: Sì. Quando... aspettava da tanto e poi la destinazione meritava.
0: Sì. Cosa è piaciuto allora dell'Irlanda?

0: tutta la parte, abbiamo fatto il Wild Atlantic Way, quindi tutta la parte di spiagge costiere.
1: Ma che bello,
0: cioè,
1: sì, sì, la costa
0: vabbè,
1: sulla
0: Atlantica. Vabbè, a noi c'è anche pub, sì.
1: E infatti Anita, 6 anni, avrebbe avuto la sua prima Guinness. Sì. Ed è
0: ragazzi, vi do una grande delusione, le ho fatto assaggiare la Guinness Zero. Cioè, più che altro Matteo, quello di 12 anni.
1: Ah, perché in Irlanda c'è la Guinness Zero, è vero.
0: Ragazzi,
1: cioè, per
0: fa
1: chi...
0: schifo, posso dirlo?
1: Vabbè, adesso, noi salutiamo sempre la Guinness, ma con rispetto agli amici di Guinness, sì, sì, sì, li vogliamo bene.
2: Sì, sempre.
1: Tra l'altro è l'unica maglia che ancora non ho vestito, ma è un po' il mio sogno, no?
3: Vabbè, te la tieni per fine carriera, dai.
1: Io che ho vestito tutte le maglie.
4: Come Ronaldinho a Ravenna.
1: Mi manca proprio solo il Barcellona, diciamo.
0: No, ma la Guinness normale è spettacolare, spaziale, buonissima. Sì. E infatti ho pensato che forse avrei dovuto fargli assaggiare la Guinness normale.
1: Beh,
0: cioè,
1: a questo punto.
0: Punto.
1: Un sorsino così, almeno in Irlanda, ma si sì, fa con i bambini.
3: Magari ma un certo, po' la schiumetta, sì, e basta, sì, sì, sai.
0: Sì. Tanto prima o poi diventerà un utente di pub anche lui. Quindi...
1: Sì. Quindi, ma io parlavo proprio di lei, della bimba di 6 anni. Io parlavo proprio, cioè, davo per scontato che Matteo, già, figurati, l'altro figlio fosse già.
3: E poi adesso, anche se fosse, a parte gli scherzi, se fosse anche che Anita di 6 anni fa, oh mamma, ma sai che è buonissima, adesso la voglio tutti i giorni. Poi è anche difficile, no, tornare indietro, no?
0: Un po' presto,
1: sì, scherziamo.
3: Senti, come va col nuovo orario di Summer Camp? Devi cambiare orario lavorativo adesso, com'è la storia?
0: Adesso vado all'ufficio personale domani, dico che mi sono già stufata al terzo giorno di sentirvi dalla metà, perché mi perdo un po' di pezzi e quindi pensavo di chiedere un cambio orario lavorativo.
1: Cioè tu perdi la prima ora?
0: Sì, perdo la prima ora.
1: Entri alle 3 quindi in onda, diciamo.
0: Sì.
3: Cioè dalle 2 alle 3 stai lavorando o stai mangiando?
0: No, sto lavorando.
3: Stai lavorando. Non si può lavorare un'ora in meno? Io andrei con questa...
1: Sì.
3: Senta, un'ora in meno, ma meglio. Cioè,
0: esatto.
3: No?
0: Esatto.
1: E lui ti chiederà perché? Perché devo ascoltare Summer Camp.
3: Summer Camp ha cambiato orario, inizia alle 2, voglio anticipare.
0: E così farò.
3: Alla fine l'importante è la nonchalance.
1: Facci sapere cosa ti rispondono, se funziona o no.
0: Non so se è il caso di farvelo sapere.
4: Nel frattempo, cioè, scusate, un messaggio per gli amici di Guinness.
5: Posso dissentire che secondo me la Guinness Zero è un pochino più watery, un pochino più acquosa rispetto alla Guinness normale, ma se la cava egregiamente,
3: la porta a casa.
1: Bene, infatti, bene. Ancora un grande saluto agli amici di Guinness.
0: Uno sponsor, ok.
1: No, ci hai dato l'occasione di limarcelo un po', diciamo.
3: Va bene, Alessandra, grazie mille, bentornata. E facci sapere come
0: voi,
3: va col cambio orario.
0: Voi.
3: Yeah, una DJ Box presto a casa tua.
0: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, Alessandra.

0: che succede? Già, no.
1: Che sembra? Base carica.
2: Sono basi cariche nuove. Nuove?
0: No, queste
1: gira da anni.
2: Gira da un po'. Sono talmente belle e talmente tante che sembrano sempre nuove.
0: Ascoltiamocela un pochino.
1: Dillo bene, Billy Coban.
3: Billy Coban.
2: Da non confondere con Billy Corgan, che esatto. Dici normale perché Billy Corgan è degli Smashing Pumpkins, mentre da quel mondo più oldani, sì. Billy
1: anche
2: Coban.
1: Un po' jazz, diciamo.
2: Sì.
0: Beh, ragazzi, bella, ridendo scherzando.
2: E scherzando siamo arrivati alle 15:50.
0: Ecco, però non mi ricordo più se è quel momento in cui si fa quello che Aladdin chiama glutammato, oppure se addirittura ci può stare una canzone.
2: Mi pare che bella. Ci sia una canzone.
0: Una canzone bella, però. Bella, la voglio bella.
3: Abbiamo parlato di erba tutta la puntata.
2: E allora

0: questa riflessione, no? Noi viviamo in un paese dove i film vengono doppiati, no?
1: Sì.
0: Però le canzoni per fortuna no, quindi le canzoni le senti sempre in lingua originale.
1: È vero.
0: Pensa se ci fosse stato un doppiaggio di questa di Bob Marley, che a un certo punto nel ritornello Bob Marley avrebbe detto: andrà tutto bene. Perché tendenzialmente quando nei film americani c'è uno che fa: don't worry, everything's gonna be alright. Non ti preoccupare, andrà tutto bene.
2: Sì, certo.
0: Detto con questa voce.
2: Con la voce da doppiatore.
0: Dai, meno male che almeno le canzoni sono rimaste origina. Via!
3: Raga, scusate, ma oggi è mercoledì, quindi inevitabilmente domani sarà giovedì. Ce l'abbiamo il super guidone

0: Domani?
1: Ah già, già, bella domanda.
2: Perché siamo ancora un po' come il toro, ancora da capire gli schemi
3: come la Fiorentina
2: del mister.
3: Anche, sì. Sì, è soltanto.
2: Mamma, quante ne vediamo di belle questo weekend.
3: Ah, è vero che siamo insieme.
2: Il derby della disperazione.
3: È vero, c'è cioè, sì. Fiorentina alle tre.
2: Vabbè, vediamo un po' come va. Ma è già.
4: Aspetta. Sam e Kemp, ragazzi, a qualsiasi ora lo metti è sempre bello. Non c'è niente da fare. Ciao Alessandro.
3: Ma grazie Alessandro.
4: Bene. Ma tanto, eh.
3: Ma
4: tanto,
3: anche noi, no. Ma tanto, ma parecchio. Ma tanto, grazie, bello. Non un bene normale, tanto, tanto, tanto bene.
2: È un grande caldo, mi è sempre piaciuto. Bene, ma tanto.
5: Non è che non abbiamo ancora cantato la sigla.
2: È vero. Vai.

0: solo a mercoledì ci siamo dimenticati.
1: Ci siamo proprio dimenticati.
0: Siamo andati un po' lunghi. Eravamo un po' lunghi
1: per una questione di tempi. Ok, sì. Va bene. Era la prima sigla cantata dell'anno, della stagione.
2: Comunque anch'io mi sono dimenticato il caffè trasparente.
0: No, ma infatti guarda, veramente, ripeto, cioè veramente ci stiamo un po' riadattando dopo la preparazione estiva.
2: Che scatta un caffè trasparente and tonic.
0: Adesso.
2: And tonic però.
0: And tonic.
1: Cioè tipo gin and tonic, caffè trasparente and tonic.
0: Vabbè, adesso ormai la giornata volge al termine, diciamo. Molto preso bene del nuovo orario, sai chi è? Franceschino Guarna.
1: Qualche caffè trasparente in più, finendo prima la giornata. Esatto. C'è più tempo.
0: Ciao a tutti.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation,

0: ti dico solo questo. Ho scoperto di avere, sai che mi ispiro,
1: sì,
0: sono ispirata tanto tempo a Jerry Halliwell, poi basta all'improvviso,
2: sì,
0: poi Pamela Anderson,
1: sì,
0: e poi Dolly Parton sempre.
1: Sì, vero.
0: E questo dice molto su di me, mentre lo dico fa quasi spavento da sola.
2: Ah, vabbè,
0: ma
2: a noi no.
0: In questo momento non mi ispiro, per fare una differenza, perché a certe persone ti ispiri nel senso che le hai come riferimento, di altre sei fortissimamente fan.
1: Ok.
0: Sai di chi sono fan in questo momento totale? Di te.
1: Oddio! Di me?
0: Sì, sono totalmente fan della Vale. Credo che non so quanto
1: fretta,
0: può durare, però lo sono proprio sinceramente tua fan.
1: Ma che bello, ma come mai?
0: Non lo so. Mi fa molto ridere quello che fai.
2: Strana situazione, però.
0: Mi fa sia ridere che le voglio bene.
1: Un po' tenerezza.
0: Che tenerezza, delle volte tantissima rabbia.
1: Sì, capisco.
0: Quella roba là. E comunque è
2: così. È un'eroina del tuo teleromanzo.
0: Forse faccio un piccolo fan club con una tessera sola la mia. Perché poi non la voglio dividere, ovviamente.
1: No, certo, ma non mi dividerai mai.
0: Mai.
1: No. Ma mai, mai più.
0: Vai, no. Sigla, basta.

0: Buonasera Diego.
1: Buonasera.
0: Buonasera Valentina.
2: Buonasera.
0: Ciocca, Marta. Pinocchio è tornato.
2: Tra l'altro mercoledì mi sembra di essere in onda da una vita.
0: Sì,
1: ma perché?
0: Salutiamo il pubblico. Grazie ragazzi.
1: Ciao.
0: Vale ragazze.
2: Sì sì, comunque la sensazione è quella, cioè di essere in onda
0: da tanto, vero?
2: Sì. È vero.
1: Una volta tornavamo più freschi.
2: No, allora non è che siamo stanchi, però non c'è la sensazione di aver ricominciato da tre giorni.
1: No, perché l'amicizia è così. L'amicizia vera è non ti senti da tanto, ma basta un pronto.
2: Sì.
1: È come non aver mai
2: sarà
1: smesso.
2: Secondo me.
0: A proposito del mio fan club, solo io, della Vale, perché gli altri non li voglio. Voglio ricordarti che con te sono molto amica, però Diego, non sentirti.
2: Poi voi condividete, cioè, tantissimo tempo anche fuori dalla radio.
0: Sì.
2: Cioè, mentre me li frequentate solo qui.
0: Sì, sì.
2: Voi vi vedete anche fuori?
0: Sì, perché fuori sei impossibile. Tu e quel cane ingestito. Proprio, vabbè. Comunque, ma non solo ci vediamo fuori, non tantissimo, ma un po' sì.
1: Tempo.
0: Abbiamo vissuto insieme, io e Diego.
2: Sì.
0: A lungo.
2: Sì.
0: Anni.
2: Cioè, ti chiederei a chi vuoi più bene, ma tanto lo
0: no,
2: so
0: è
2: che
0: diverso,
2: è uguale.
0: Vale. No, di te sono fan, Diego sono amica.
2: Ok.
0: Adesso poi, no, sono io con il mio fan club, facciamo anche degli eventi,
2: Bello.
1: Sì. Bellissimo.
2: Sì, a cui io partecipo a un certo punto.
1: Dipende.
0: Dipende. Non sempre abbiamo questa fortuna.
1: Il meet and greet non è
0: abbiamo
1: garantito.
0: Abbiamo il meet and greet. Paghiamo l'ira di Dio poi per averla.
1: Sì.
0: Facciamo tutte delle piccole iniziative.
1: Un piccolo caffè in redazione con...
0: E prima che arrivi... faccio la maglietta.
1: Io
0: forse.
1: Faccio il nastro, quello per fermare la gente.
0: Piacerebbe fare la maglietta, una bella capito?
2: Allora, io ti avevo regalato la borsa, però mi ritraeva da bambina.
0: Sì. No, la voglio fare, capito, proprio da fan club.
2: Sì. Sì.
0: Ora ci penso. Sentite, abbiamo una bella puntata. Siamo pieni di cose. Cominciamo, partecipate, io vi ricordo sempre la nostra coordinata che è il 347 342 5220. Si va. Si parte subito molto bene.
1: Voilà.
0: Freschi e riposati.

0: gente vuol far parte del fan club. Spiegaglielo tu.
1: Non potete, cioè non si può perché...
0: Cioè, di altri sì.
1: Di altri sì, ma del mio no perché cioè...
0: No, di altri no. Fan club tuoi sì.
1: Ah, ok.
2: Potete fondarli voi, farli vostri.
3: Del mio.
1: No, quello della Pina è solo della Pina, non ha piacere, non è che è cattiva, non ha piacere.
0: È fatta così, non può dividere la Vale con nessuno.
1: No, no, no.
0: Da mai, da mai.
2: Pur sapendo che la Vale quando può...
1: Sì, si dà a tutti.
2: Si dà.
0: Quando poteva,
1: chi più di me la
0: poteva,
1: conosce.
0: Adesso no, perché per esempio c'era una bella idea di mettere, esporla in piazza Gramsci, tipo Marina Abramovic seduta.
2: Oddio che sogno.
1: Sarebbe bello.
0: Sì, io punto più a un bustino in piazza Gramsci.
1: Al centro proprio della piazza.
0: Tirata dal cane. Sì, quella sua quella posizione plastica di Belta. Sì.
2: Il braccio teso perché Gina tira.
0: Da Gina che tira come una pazza. Va bene, allora.
2: Tra l'altro ti ho vista stamattina di spalle, ma non ti ho disturbata.
1: A che ora?
2: Uscivo alle 8:30.
1: Ah, io stavo rientrando dal parco.
2: Allora, una bella ragazza castana con una maglietta bianca oversize e dei ciclisti neri.
1: Sì, ero io.
2: E le sneaker.
1: Ero
0: con
1: io.
0: Dei ciclisti.
1: Quest'anno ho comprato i ciclisti. Sì, e li ho usati tantissimo.
0: Capisci perché poi uno fa il fan club. Capisci? E vuole essere da
2: io
0: solo.
2: Me la sono spesa adesso.
0: Perché io questa cosa non la sapevo e lei mi stupisce. Ecco cos'hai. Te mi stupisci sempre con delle storie agghiaccianti, molto più agghiaccianti di quello che uno vorrebbe.
2: Però...
0: E poi con questi colpi, questi coupe de théâtre, i ciclisti, una cosa che stanno male a tutti.
1: Come stavo?
2: Bene.
1: A mio agio. Ecco. Sai perché stavo bene? Perché ero a mio agio.
2: Ti avrei detto, perché poi bene, poi a te lo so che se io ti dico bene, vale, non vale, eri a tuo agio, si vedeva da...
1: Sì.
2: Ma io ti ho vista di spalle,
0: Sei una povera pazza.
2: Ma di spalle si capiva che eri a tuo agio.
0: Voglio salutare Anna, che forse stasera...

0: secondo una previsione, farà una conoscenza che si trasformerà in relazione. Non so, c'è del mistero in questa cosa.
1: C'è del mistico.
0: Sì, perché dice una previsione mi dice che questa sera farò una conoscenza che si trasformerà in relazione.
2: C'è una cartomante di merda.
0: Una cartomante di merda. Fondamentalmente è più facile che sia così. Detto questo, sono un paio di notti che, nonostante prenda la melatonina in ogni tipo di forma ormai assimilabile, dormo malissimo anche a causa del caldo. Venendo da Selvino, dove abbiamo dormito col piumone gli ultimi giorni, settimana scorsa, cambio qui ancora a Milano è caldissimo, in Italia è caldissimo, al sud è caldissimissimissimissimissimo.
2: No, una roba, le notti calde non finiscono, non finiscono e non finiranno, e tornerà una botta di caldo. E quando sono primo giorno che sono venuto, sono arrivato accaldato, ho incrociato Marta, ho detto: Marta, non ci vediamo dal 24 luglio, ma è come se, cioè, come se fosse il giorno dopo. È così.
0: State lunga.
2: Allora, c'è un articolo interessante che dice due cose. Una dice che non è vero, è stato provato, che non è vero che in base alle etnie siamo più o meno capaci di sopportare il caldo. Uno scandinavo.
1: Scandinavo?
2: No, scandinavo.
1: Ma dai.
2: Valentina. Che dopo tre settimane che sta in un posto dove ci sono 50 gradi, si adatta. Con fatica.
0: Beh, ma dopo si dice che dopo 21 giorni, 7, 14, 21.
2: Questo per
0: l'appunto
2: dire. L'altra cosa è che da una parte le nostre, diciamo, grandi città cercano in tutti i modi di combattere il caldo spingendo l'aria condizionata in qualche modo, ma in realtà si sta studiando, si sta andando a ricercare nelle antiche culture che da sempre convivono col caldo,
0: vecchi
2: strumenti architettonici,
0: sì,
2: anche
0: certo.
2: Perché la verità è che sì, la tecnologia, ma a un certo punto andranno ristudiati gli spazi dove è possibile, per cui per esempio tutti i paesi,
0: le verande,
1: le corti
2: tutti i paesi del Golfo Persico, sì, del Nord Africa, quindi le vie strette delle Medine. Scusa, per esempio,
0: esatto,
2: sono state studiate nei millenni perché strette con queste case alte
0: e a favore di vento che taglia,
2: il vento passava, era fresco ed erano sempre all'ombra, per
0: sì,
2: esempio nei paesi in Iran, per esempio, ci sono queste torri di
0: in Marocco non c'è mica quella corte con anche l'acqua.
2: Nei Riyadh le case sono fatte così proprio perché all'interno possono, c'è più ombreggiato, c'è l'acqua, c'è un po' più di fresco, si vive, si sopravvive. Ci sono queste torri di vento, dicevo, nei paesi Iran, Iraq, sono queste torri proprio fatte per far convogliare il vento che poi passa nelle vie sottostanti.
0: Ah, vedi.
2: Cioè stanno riscoprendo i modi che anche le popolazioni aborigene avevano di costruire i villaggi in prossimità.
0: Materiali anche forse, oltre che architettura, no?
2: Le case bianche andaluse, i materiali,
0: l'argilla
2: e la terra attaccata alle pietre, insomma tutti i materiali isolanti antichi li stanno ristudiando adesso perché verranno utili.
0: Beh, ma sì, certo,
2: uno ci pensa, che dice comunque piuttosto
0: sia
2: che casa
0: dal
2: mia,
0: punto di vista ecologico, ma proprio anche da un punto di vista di convenienza. Cos'è che ghigni? Perché sei pazza? Dici, no, ho appena fatto
1: uno,
0: un fan club e poi mi giro e sei pazza.
1: Perché uno ha scritto: proprio ieri camminavo con uno scandinavo che si chiama Gustavo, mi ha fatto ridere. E mi ha distratta da una notizia che era anche interessante. Riascolterò il podcast
0: sulla quale non ti interrompiamo.
1: No,

0: 105 Radio DJ, seconda ora di una puntata tutta matta, tutta mista. Io ho fondato un fan club dove posso starci solo io, della Vale.
1: Sì, grazie.
0: Oggi, poi adesso vediamo quanto dura, però comunque sono molto fan tua.
1: Ti sto dando soddisfazioni.
0: Sì, poi c'è anche una cosetta che tra poco diremo.
1: Sì.
0: Beh, insomma, sono
1: una
0: contenta,
1: sorpresa,
0: sì.
1: Una sorpresa che tu sai in esclusiva perché sì. Sei del fan club.
0: Questa cosa di sapere le cose un pochino prima, tanto.
2: Poi sei la presidentessa del fan club che...
0: Cioè, tratto è male tesserata. Quelle sotto che non ci sono.
2: Però comunque nel dubbio le tratti male.
0: Ma a proposito di trattare male.
2: Allora, no, a proposito di questa sorpresa, ha a che fare in qualche modo, ma lo scoprirete, con una notizia che mi avete appioppato solo fregandovi le mani dicendo no, quando la dà poi noi lo bullizziamo.
1: Noi cercheremo di capire.
2: Lo bullizziamo, si fregavano le mani come le mosche. Per questa base, per questa notizia ho chiesto a Ciocca una base adeguata. Perché l'autunno è già arrivato!
1: Cioè?
2: No, allora, il clima è quello che è. Però,
1: caldo.
2: Diciamo, la notizia voleva dire questo. Lo sapevate che esiste un autunno meteorologico e un autunno astrologico, astronomico, che non... astronomico, sono confuso. Uno meteorologico e uno astronomico che non combaciano?
1: No, non lo sapevamo.
2: Tra l'altro, infatti. Cioè, normalmente quando è l'autunno? Il 23 settembre.
1: 21, io sapevo, no. Però è cambiato.
0: No, quello è il tuo compleanno. No, lì cambia il segno del segno zodiacale.
1: Allora, un tempo, quando eravamo piccoli noi, era il 21 di un tot di mesi il cambio.
2: Diceva, 21
1: della
2: 21 giugno, 21 settembre. Invece è il 23 settembre, che c'è perché c'è l'equinozio, vi ricordiamo? Ce lo ricordiamo.
1: Se adesso siamo in solstizio.
2: Tutti gli anni... No.
1: No, adesso non stiamo.
2: Il solstizio è sempre un giorno. Cioè, l'equinozio.
1: Che ero in equinozio e in solstizio.
0: Certo. Però non ti buttare, Vale. Non ti buttare.
2: Rate io riscontri. Ogni anno ricordiamo tutte le volte l'equinozio, ma non lo facciamo adesso. Lo facciamo il 23 settembre, forse. Comunque, il 23 settembre è il giorno in cui ufficialmente, dal punto di vista astronomico, entra l'autunno. Ma non è che le stagioni apri una porta, la chiudi e cambi una stanza, sei improvvisamente di là. Come dire, cambiano lentamente, cioè si annuncia una stagione un po' di tempo prima. Per cui più o meno la convenzione meteorologica prevedeva attorno al primo settembre l'inizio di quell'arietta. Non corrisponde a qui e a quest'anno.
0: Ho perso tutto l'inizio perché sono qua sul
1: telefono. Visto.
0: Ho scritto mia nipote Tina, che è dal fare fisioterapia.
2: Cosa ha fatto?
0: Ti sento in radio, ma si rompe sempre. Giocando a calcio.
2: Dai, Tina, non distrarre la zia che le stavo spiegando l'equinozio.
1: No, io l'ho capito, però se vuoi te lo spiego brevemente. Praticamente l'equinozio è il 23 settembre, però c'è una convenzione mondiale, europea, internazionale, per cui... Diciamo l'autunno parte meteorologicamente dal primo settembre.
2: No, ma non è la convenzione.
0: Ma
2: cioè...
0: come dal primo? Hai detto il 21.
2: No, il 21 l'ha detto lei, era il 23.
1: No, il 23 no, c'è l'equinozio. Vedere. Dal primo invece inizia l'autunno meteorologico.
2: Ma non è una convenzione, cioè che la meteorologia ci fa vedere che comincia a cambiare il tempo lentamente.
0: Però
2: cioè,
0: invece non è vero.
2: Ci mette 23 giorni, ci avrebbe messo se non ci fosse stato...

0: Esatto, ti becco qua.
1: Mi piace quando diventa matto.
2: Non ci mette più.
1: Però l'abbiamo tirato fuori dalla grazia del Signore.
2: Non c'è più il freschino. Il primo settembre fa un caldo porco.
1: Hai detto freschino?
2: Sì.
1: E allora fresh. Cool and the gang.

0: effettivamente. Cool and the Gang rinfresca, fresh, 1984. Noi siamo in onda già da qualche giorno, in realtà tre.
1: Sì.
0: Lunedì, martedì, mercoledì. Stiamo ricominciando, ricomincia l'anno. Non abbiamo riaperto le rubriche, quelle classiche. Il ciò che fate, le urgenze,
2: praticamente
0: il progetti d'amore, sì. Lo facciamo da ottobre,
2: sì, con calma.
0: Adesso stiamo, fai conto, bar dove rientri, ti racconti un po' le cose degli ultimi, magari delle vacanze, la fatica anche di ricominciare, soprattutto domani questo. Poi secondo me piano piano magari qualcuno non ci conosce, sta cominciando a sentire il programma le prime volte.

0: volte secondo me si è già stufato eventualmente, ma l'idea è un po', Pinocchio, noi tre più Ciocca, la Marta, Manuel, più tutti quelli che ci ascoltano, che sono indaffarati in varie cose.
1: Certo.
0: Allora, c'è tutta una parte di pubblico che sono i genitori che accompagnano i figli alle attività sportive il pomeriggio.
1: Sì. Che arrivano presto.
0: Sportive o non sportive, sì. Comunque sì. E quelli sono tanti. Poi, quelli che fanno finta di non ascoltarci in ufficio.
2: Sì.
0: Con le cuffiette. Sì. Tanti in macchina perché è il drive time.
2: Certo.
0: Quindi quelli che finiscono di lavorare più o meno tra le 17 e le 19.
2: Quelli che fanno sport.
0: Sì, brava. Okay. È vero.
2: Camminate,
0: porta fuori il cane, sì, soprattutto sì. In provincia, che fanno quelle camminate nei prati, sui campi. Sì. Esatto. E tantissimi, e tantissime, che magari sono a fare delle cure.
2: Sì.
0: Ci hanno scritto spesso e li abbiamo magari poco raccontati. Stasera è arrivato un messaggio molto carino della Veronica. Veronica, ciao, buonasera.
3: Ciao a tutti, buonasera, piacere.
0: Ciao.
1: Piacere
0: ciao.
1: Nostro.
0: Veronica, 35 anni, è di Como, lavora nell'azienda tessile di famiglia dove stampano su seta, anche
1: una cosa
0: molto interessante.
1: Rinomata la capacità di Como di produrre cose belle.
0: Però lei fa parte di quelli che ci ascolta mentre sta andando a fare delle cure. Nello specifico che cosa?
3: Nello specifico vado a fare la dialisi.
0: Ecco, che non è una cosa che tutti conoscono e mi è sembrato di capire dal messaggio che hai mandato, hai detto voi sapete cos'è?
3: Esatto.
0: Ecco, intanto da quanto tu stai facendo questa cura?
3: Allora, io ho scoperto di avere questa malattia che è poi l'insufficienza renale cronica che porta a fare la dialisi nel 2020. Nel 2020 sono riuscita fortunatamente ad avere anche un trapianto nel luglio del 2021.
0: Okay.
3: Che però poi ha fatto rigetto a luglio 2022, quindi a settembre 2022 io sono rientrata in dialisi.
0: Perché la dialisi è una cosa che riguarda i reni, giusto? Il
3: esatto.
0: Funzionamento dei reni.
3: Esatto, è una terapia a salvavita, è una macchina, è un rene artificiale, diciamo, fa quello che un rene normale
0: non riesce a fare.
3: Bravissima.
1: Ogni quanti giorni hai bisogno della dialisi?
3: Allora, la dialisi è una terapia che va fatta 3 volte a settimana,
0: okay, per
3: il resto della vita, fino a che una persona non riceve l'organo, cioè il rene in questo caso, e ha una durata di 4 ore a seduta.
2: Orca, lunga.
0: È lunga,
2: lunghissima.
3: È lunga.
0: Perché è un filtraggio, no?
3: Bravissima, un filtraggio, filtra praticamente il sangue dalle tossine.
0: Quello che generalmente svolge come ruolo il rene,
2: certo.
0: Praticamente lo devi fare invece passando attraverso una macchina esterna.
2: Ed è fastidiosa?
0: Esatto. Piacevole no.
3: È soggettiva, fastidiosa no, in sé non è fastidiosa. Quando finisci la terapia però sei stanca perché calcola che ti filtrano anche 60-70 litri di sangue che ti entra e esce dalla vena e è stancante più che altro.
1: Certo.
3: Una volta che finisci sei proprio KO.
0: Ah sì.
3: Esatto.
0: L'orario è sempre lo stesso? Cioè tu lo fai sempre nei stessi giorni allo stesso orario?
3: Sì. Okay. Esatto, ci sono 3 turni, c'è il turno della mattina, c'è il turno del pomeriggio e c'è il turno della sera. Io faccio il turno della sera perché lavorando sono comoda, finisco di lavorare e poi vengo in ospedale e faccio la terapia.
0: Questo come per molti che fanno delle cure come queste, cioè con degli orari precisi, sì, eccetera, costruiscono intorno a queste persone delle vite strutturate proprio con amicizie,
3: esatto,
0: frequentazioni, sì, che vedi tantissimo.
1: Immagino il personale,
3: esatto,
1: il personale medico, ma anche
0: altri,
1: le persone, perché poi spesso le dialisi sono fatte in delle stanze dove ci sono più macchinari, no? Quindi tu conosci delle persone ormai?
3: Esatto, ormai è un po' come una seconda famiglia, io dico.
0: Sì, immagino, perché poi appunto stai ore, parli con,
3: certo,
0: o no, no?
3: Cioè, certo.
0: Sì, sai tanto di quelle persone in una condizione che altre circostanze non permetterebbero, quindi secondo me si dicono e si conoscono le persone anche sotto un aspetto un po' diverso, un po'
3: Certo, poi conosci anche la loro storia, puoi confrontarti con la tua, ci diamo dei consigli.
0: E i giorni che non vai, vai a lavorare, fai la tua vita normale, diciamo.
3: I giorni che non vado sono una persona normale, esatto.
0: Certo.
3: E volevo aggiungere

0: persona normale, se ascolti il programma, no, Veronica, non mi farei troppe illusioni. No. Comunque, ok.
1: Dai, hai ragione. E ci tenevo anche a dire che se dovessi, tipo io quest'estate sono andata in vacanza in Puglia, una persona dializzata che va in vacanza deve trovarsi anche un centro
0: certo,
1: per fare la dializzi in vacanza.
0: Giusto, giustissimo. Hai fatto bene a dirlo, infatti. No, ci piace che attraverso il vostro racconto si possano raccontare appunto delle dimensioni di vita magari poco raccontate e che... con termini molto semplici e di diretta esperienza possono aiutare le persone intorno a capire cose, a conoscere cose. Veronica, grazie, se ti facciamo
1: grazie
0: compagnia
1: mille.
0: Ci fa molto piacere,
2: sì.
0: Ci ha fatto
1: grazie,
0: piacere
1: ragazzi.
0: Ricevere la tua, buon lavoro, buon tutto, ok?
1: Grazie mille ragazzi, anche voi, buona serata.
0: Ciao.

0: più.
1: 18:22 Radio DJ. Allora, io il fan club della Vale, per esempio, l'ho fortemente voluto oggi in particolar modo, perché siamo partiti da una notizia. Questa era la storia, c'era questa notizia.
0: Sì, come rendere autunnale un vestito estivo.
1: E la Vale però, la notizia è imbarazzante, sì. Però la Vale ha detto ma certo, è proprio quello che vorrei fare io.
0: Sì, ma poi come lo rendi autunnale un vestito estivo? Con un cardigan e un paio di stivali. No? E il gioco è fatto. Con
1: e
0: la stratificazione.
1: Tutti gli anni dei gran viaggi, dei progetti su di sé.
0: Che restano però così nell'aria, perché poi dopo non li metto in pratica. Ma mi piacerebbe tantissimo. Cioè, ogni anno io ci credo.
1: Lo so, Vale.
2: Sì.
0: Ma poi... Per esempio, ho letto anche che il colore dell'autunno per i capelli è il cinnamon gloss. E mi è venuto voglia di farlo.
2: Com'è il cinnamon gloss?
0: Una cannella.
2: È lì, eh?
0: Ci siamo quasi.
1: Lei ha tutte le carte in regola.
2: Infatti, sei tu l'autunno, sei
1: proprio
2: tu.
1: Proprio mentre parlavamo di queste cose, lei inciampa in uno di quei video.
0: In uno di quei video di qualcuno che molto
1: lei
0: puntualmente ha ripostato un estratto di Sex and the City, quello in cui

0: Carrie Bradshaw prendendo una foglia da terra dal via all'autunno a New York.
1: Lo da lei.
2: Sì, lo da lei, sì. Da lei. Allora ho detto, Vale, devi rifare il video uguale. Lo trovate? È esilare, è sì. Stupendo.
0: Ci ha creduto DJ. Molto.
2: Ci ha creduto, è uguale. Sì. L'hai fatto meglio no, di lei, meglio. Ovviamente.
1: Lei è odiosa.
2: Pinocchio DJ. Sì. Andate, lo trovate, lo commentate.
0: Ringraziamo
2: poi
0: la videomaker
2: capirete
0: regista,
2: il perché io fondo un fan club.
1: Non ha il cardigan negli stivali, perché questo è ancora un sogno.
2: No, avere sì. della roba mia avanzata qui in ufficio. Sì. Vabbè, ma che c'entra? Certo.
0: E avevo la Marta a dirigermi.
2: Sì, no, Marta è eccezionale. La nostra Spielberg. Ok? Dai.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: dicevano un consiglio da dare all'ascoltatrice era un vestito, un cardigan e degli stivali.
1: Ci ho pensato, però è caldo, caldo ancora.
0: Che bello, poi... Giuliano Palma and the Blue Beatles, Never Never Never, un pezzo del 2000. Allora, dobbiamo parlare, intanto stasera comincia un programma che io, la Marta e la Vale seguiamo con piacere in differita al giorno dopo, che è Amore, matrimonio a prima vista.
1: Meraviglioso.
0: Dopo diventiamo pazze.
2: Sì, domani sì. L'aria si taglia col coltello in redazione.
1: Certo. Ma parliamo di cinema con una notizia della quale si è parlato tanto in tutto il mondo e che arriva però dalla Cina. Per un film che si intitola New Lai e che può essere tradotto in italiano con Arriva il vitello, e racconta in 86 minuti la storia di un vitello appena nato che impara a camminare, affronta un percorso costellato di prove e di incontri con altri animali. È diventato campione di incassi quest'estate, nell'estate cinese, pur essendo veramente molto molto brutto, cioè proprio forse a causa della sua bruttezza. È stato realizzato da un figlio e una mamma. Il figlio 34enne, interior designer, regista in erba, che si è occupato della parte tecnica e creativa della storia. La madre ha fatto tutto il resto, cioè ha partecipato alla scrittura, ha fatto il doppiaggio, ha
3: potrebbe
1: cantato
3: dei nostri ascoltatori,
1: ha cantato
3: sommato
1: la colonna sonora del brano finale, una cosa che cioè proprio visivamente è fastidiosa, perché è una sorta di videogioco rudimentale degli anni 80, ma proprio fatto male.

0: Oh, 86 minuti, è uscito in pochi cinema all'inizio, che già non so come ci sia arrivato. Il passaparola ha fatto sì che abbia totalizzato 7 milioni di euro ad oggi, in un poco più di un mese.
1: Capito? Non mettiamoci il pensiero, no, perché non no, ci verrebbe.
2: Butta l'occhio, però.
0: Butta quello l'occhio, sì, ma butta lascia l'occhio. Il pensiero qua.
2: No, sì. ma butta l'occhio. Cioè, ci casco a guardarlo.
0: Mentre ieri sera sui canali televisivi cinesi ha debuttato per la prima volta la prima serie, il primo telefilm completamente realizzato con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è niente di vero in quello. Noi siamo abituati ai microdrama, no? quelle piccole serie della durata di un minuto circa. Questa invece è una serie vera e propria con puntate di 40 minuti.
1: Wow. Bene. Okay. È nato Orlando, nel frattempo ce lo segnalano, che non sappiamo di chi sia figlio, ma siamo molto felici come degli zii. E grande entusiasmo per il passaggio di Giuliano Palma, sono molto contenta, guarda. Qualcuno dice grazie Amy e qualcuno dice ho appena finito di discutere col padre dei miei figli, ero imbronciata e mi è tornato il sorriso. Ma bene così! Scusa, Caterina.

0: No, vabbè, la gente gli è cambiata la giornata a sapere che c'è amore prima, matrimonio a prima vista.
1: Sì.
0: Ma tanti. E Orlando è il figlio di una coppia costruita, in realtà non costruita lì.
1: Esatto.
2: Ha partecipato, esatto. Ma erano accoppiati diversamente.
0: Sì, e poi si sono riaccrocchiati loro. Sì, vabbè. Sì. Parliamo di cose che ci fanno stare bene.
2: Esatto. Tra le cose che ci fanno stare bene e che sottovalutiamo spesso, anche se non ci sembra di sottovalutarlo, ma lo facciamo, è ballare. Allora,

0: c'è un articolo molto bello che parte da l'antichità delle dimostrazioni rupestri di quanto le civiltà umane fin dall'inizio abbiano sempre ballato. Ma noi oggi balliamo solo in poche occasioni rispetto a prima. Vi dico in che cosa le civiltà umane si sono cimentate nel ballo.
1: Sì.
0: Per celebrare, nelle feste tutte, quindi i matrimoni, ma le feste tutti, i battesimi, per corteggiare, per esempio.
1: Ah, beh, certo.
0: Per raccontare storie, cioè c'erano proprio dei momenti in cui tra le persone certe storie venivano raccontate ballando, quindi ci sono balli che hanno dei momenti perché
1: narrativi,
0: esatto, per pregare,
1: certo,
0: per i funerali, si ballava ai funerali, anche per prepararsi alla guerra e anche per guarire. In questo articolo si ripercorre quanto abbiamo dimenticato, abbiamo relegato il ballo solo a certe situazioni, e invece dice il ballo non soltanto, ormai si sa, fa benissimo al corpo, cioè 5 minuti di ballo al giorno farebbero benissimo a tutti, ma soprattutto guarisce moltissimo le relazioni, cioè
1: allora,
0: se i gruppi, gli uffici, i condomini,
1: ci provo,
0: capito? In famiglia,
2: siamo già a qualche secondo,
0: oh.
2: Capito? Vi diamo 5 minuti per farvi del bene, ragazzi. Siete anche solo sballonzolare un pochino.
0: Come vi viene? Da soli, da sole? Se trovate qualcuno.
1: Il pezzo
2: da
1: è seduti. Giusto,
2: Il pezzo è giusto, Tenere il ritmo. Essere con la musica, questo è ballare, no?
0: Certo,
2: okay.
0: Come volete. Chiudete gli occhi, se potete.
2: No, sì, in macchina basta anche semplicemente muovere le mani un po'
3: le spalle.
0: Fate via, lasciate

0: anche della Marta quando balla. La Marta quando balla spacca.
1: Brava.
0: È proprio. A parte che se la gode. Sono contenta che ti sei alzata e ballato anche tu. Brava. Come andiamo, Diego? Io
2: benissimo.
0: Sento beneficio, sì.
2: Ragazzi, questo 5 minuti al giorno andrebbero organizzate le civiltà moderne così. 5 minuti al giorno, chi c'è c'è, si balla.
0: Ma quando vai a una festa e balli, per poco che balli, comunque di quella festa ti ricordi bene.
1: È vero.
2: Sì, è vero. È vero.

0: vero o no?
1: Cioè,
0: infatti ai matrimoni dove si balla, poi
1: ciao,
0: te ne vai a casa e dici, ah, mi sono divertito più di quanto come hai mangiato.
1: È vero, è vero.
0: Quindi forza, ragazzi, ancora non siamo a 5 minuti, ve lo diciamo noi.

0: proprio. Ragazzi, ci sentiamo domani. Grazie per essere stati con noi. Siete stupendi e stupende. A domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Attenzione, la redazione di Radio DJ sconsiglia l'ascolto del seguente programma a chi ha a cuore il giornalismo.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme

0: insieme facciamo
1: chiacchiericcio.
2: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
3: Ma che è? Voglio sapere cosa hai digitato.
1: No, ho premuto dei tasti a caso per dare la sensazione di redazione giornalistica.
3: Ah, sì. Beh, proprio così loro Bento. Che fanno qua in redazione.
1: Ci hai fatto caso che oggi
3: ci hai fatto caso?
1: Apro e chiudo, no, salutiamo Danilo, ma apro e chiudo parentesi. Oggi è uscito sull'Instagram di Radio DJ un post con le prime frasi dette dagli speaker al ritorno in onda.
3: Sì.
1: E noi non ci siamo perché noi abbiamo iniziato con una pausa. Giustamente, quindi
3: credo la prima parola sia stata allora.
1: Perfettamente sensato. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che per questa quest'anno ha già dato tutto.
3: Sì, oggi torniamo in ferie, ciao.
1: Noi quello che potevamo dire l'abbiamo detto. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026, compleanno di Pippo Franco e Giovanni Verga. Uno un grande italiano che ci ha lasciato degli immortali capolavori, l'altro uno scrittore siciliano.
3: Sì.
1: Possiamo partire con i titoli di oggi? Vai Chiara.
3: Politica, il Financial Times accusa Vannacci di essere un agente di Mosca, ma lui giura di no sulla testa di Zelensky.
1: Posso dire?
3: Incredibile.
1: Italia, sì, del Veneto ha una legge sul fine vita, ma spiegano gli esperti, non è così che si libereranno di Salvini.
3: Dai, allora.
1: Amici veneti.
3: Italia, non sono in grado di capire quello che leggono 4 adulti su 10. Beh, ottimo, ha commentato i 4 adulti leggendo la notizia. Hanno commentato, io non so leggere.
1: Vedi, sei una dei 4 sì. Forse, Chiara.
3: Ottimo.
1: Italia, Tajani lancia l'allarme su possibili influenze del Cremlino sul voto in Italia e le dà attorno al 10%, peraltro.
3: Così. Tecnologia, OpenAI lancerà un nuovo modello di intelligenza artificiale più preciso per evitare che quando andrà indietro nel tempo ammazzi la madre di uno a casa.
1: che citazione!
3: Alta, eh?
1: Treviso, i cittadini di Pietramurata in piazza contro il raduno dei neonazisti, che tuttavia assicurano il rispetto delle norme antincendio durante il rogo dei libri, perché comunque lì è tutto verde, non sia mai che la cosa sfugge di mano.
3: Faccio un corso. Monte Everest, per gli esperti, l'urina dei turisti ha fatto fondere 154 tonnellate di ghiaccio e ha dato un sapore orribile alle granite.
1: Esteri, l'Olanda fa rientrare dal Nord America 86 tonnellate d'oro. Analisti al lavoro per capire chi è di così importante che fa la prima comunione. Che catenina incredibile verrà fuori.
3: No, un catenaccio. Festival del cinema di Venezia. George Clooney attacca Donald Trump, che in risposta propone di ribattezzare il caffè Trumpe.
1: Perché adesso sta in fissa. Adesso oggi ha detto che vuole ribattezzare lo stretto di Ormuz stretto di Trump. Lui vuole sta nel periodo
3: allora,
1: ribattezzo.
3: Ma che?
1: Adesso Radio DJ, se ha sentito questa battuta, la chiamerà Radio Trump. Trumpei, probabilmente. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto, come al solito, una canzone.
3: Così l'abbiamo scelta.
1: Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Peraltro oggi la canzone l'ha scelta, l'ha scelta Mary J.
3: Brava Mary!
1: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: del celeberrimo Pippo Franco, sì, non si potrebbe mettere almeno un pezzettino di Ficco che Ficco?
1: Certo.
0: Così.
2: Sognare, certo, anche per il contrasto tra la canzone, sì, di apertura e No Mountain High Enough di Marvin Gaye e Tammy Terrell e Che Figo di Pippo Franco, sì, secondo me rappresenta questo programma, l'alto e il basso.
1: Nessuno ha chiesto una citazione da Giovanni Verga.
2: No, infatti.
1: Vorrei far notare,
2: mi metti un pezzo dei Malavoglia,
1: bello,
2: pezzo di Mastro Don Gesualdo, no, Pippo Franco, ma è giusto così, abbiamo soddisfatto il nostro ascoltatore, però nessuno ha indovinato il motivo,
1: no,
2: per cui
1: difficile,
2: abbiamo scelto proprio questa canzone, cioè In No Mountain High Enough, difficile anche da pronunciare, per aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia c'è Francesco Pagax Paganelli, perché parliamo di un argomento di cui, mettiamo le mani avanti, ne sappiamo pochissimo.
1: Perché?
2: Sì, è vero.
1: Ma perché non facciamo parte della categoria?
2: No, però c'è una notizia.
1: Tutte le categorie, tra l'altro, di cui parleremo.
2: C'è una notizia che è uscita su Il Post.
1: Sì, un'intervista interessante.
2: Che ci ha colpito.
1: Sì. Perché sul Post è uscita l'intervista a un ranger che lavora nella zona delle Dolomiti, in particolare
2: sono i ranger nelle Dolomiti?
1: In particolare al lago di Carezza. Ora tu giustamente mi dici che siamo Yogi e Bubu, che
2: no,
1: ci sono i ranger.
2: No, magari è Walker, Texas Ranger.
1: No,
2: Walker,
1: no,
2: Dolomiti,
1: no,
2: ranger.
1: No, hanno dovuto creare una categoria per queste zone, cioè i ranger, che controllano, tra le altre cose, che la gente non usi i droni nelle zone di montagna, perché quello che è successo è che negli ultimi anni le Dolomiti, già posto turistico, lo siano diventate ancora di più. In particolare questo lago si trova in una zona facile da raggiungere, quindi sono aumentate tantissimo le persone che ci vanno, che non sono magari esperte di montagna, ma arrivano veramente da tutto il mondo, da America, Corea, penisola araba, insomma, quindi da
2: tutti
1: tantissimi
2: posti. Tutti col drone.
1: Spesso arrivano col drone. È stato intervistato appunto questo ranger che si chiama Giorgio Poschiavin e ha detto in 3 mesi e mezzo, in quest'estate, ha fermato 153 droni solo in questo lago.
2: Come li ferma? Gli spara mentre volano?
1: Sì. Ha raccontato anche come fa. La prima cosa che ha detto è stata che alcuni vanno da lui dicendo qual è il punto migliore per far partire il drone, nonostante i cartelli.
2: Perché ci sono i cartelli.
1: Perché ci sono i cartelli che dicono non usate i droni.
2: E lui fa... Non c'è un posto migliore,
1: santo cielo.
2: E lo sa in tutte le lingue, peraltro,
1: esatto,
2: del mondo.
1: No, l'altra cosa che racconta è che lui ha imparato a riconoscere quali sono i punti dove tendenzialmente vanno a mettersi quelli col drone, a riconoscere le custodie anche dei droni, e quindi quando vede quelli che, insomma, capisce che stanno per metterlo, si avvicina, fa due chiacchiere, poi dice: ma lo sapete che questa è una zona...
2: Salve! Esatto. Lei sta per usare un drone, vero?
1: Ehi,
2: ecco, sappia
1: sa che
2: non che lo
1: questa
2: può
1: è una zona
2: scusami,
1: dove non
2: posso
1: può
2: dire
1: fare...
2: una cosa?
1: Sì.
2: Qual è il rischio, il pericolo, lo dico da ignorante, dell'utilizzo del drone in uno spazio pubblico, al di là del volo troppo alto che magari interferisce con aerei o...
1: No, esatto, la ragione principale è che il volo in montagna è rischioso perché può esserci un problema con operazioni di soccorso che stanno avvenendo in quel momento, di vigili del fuoco, soccorso alpino, ma c'è anche un problema poi di questa zona specifica, ma probabilmente anche da altre parti, che il segnale va e viene, per cui poi succede che questi droni fanno pluff dentro al lago e hanno ad esempio recuperati 50 di droni che erano finiti dentro al lago mentre facevano
2: mentre facevano esattamente questo suono.
1: Esatto. Mamma mia, che fastidio.
2: Però lo sai che ho scoperto una cosa mentre facevamo la riunione di redazione, mi sono domandato: ma perché il drone si chiama così? Perché effettivamente è una domanda.
1: Sì.
2: E ho scoperto.
1: Perché in realtà il suo nome sarebbe aeromobile a pilotaggio remoto.
2: Si chiama così perché viene dal maschio dell'ape.
1: Sì.
2: Cioè in inglese
1: drone.
2: Il maschio dell'ape si dice drone.
1: Sì, che in italiano sarebbe fuco.
2: Esatto. E però invece di dire ho fatto volare il fuco, anzi, si chiama pure pecchione.
1: Il pecchione,
2: ho fatto volare un pecchione.
1: Esatto.
2: Abbiamo deciso drone, che è più elegante. E gli inglesi hanno scelto questo nome, pare, per due motivi. Il primo perché per il suono, perché questo è il tipico suono del maschio dell'ape. Ma la cosa più interessante è perché è facilmente sacrificabile.
1: Sì, perché in realtà appunto nasce con l'obiettivo di poterlo eliminare facilmente, il drone.
2: Come
1: perché
2: avete detto,
1: non c'è nessun autista dentro.
2: Ha a che fare con della roba militare?
1: Ragazzi, è lì. Anche internet è nato con l'obiettivo militare. Molte cose che noi usiamo per fare gli stupidini nascono con altre ragioni.
2: Ecco, ci hai fatto caso che tutte quelle cose che nascono

0: con il nobile obiettivo di sterminare l'umanità, sì, poi finiscono in mano a dei deficienti che, sì, non le sanno usare,
1: eh? E generano altre guerre, tra
0: questo è incredibile, la notizia l'abbiamo data fra un attimo. Su questa notizia, sì, al 347 342 5220, come sempre facciamo chiacchiericcio insieme. Ora arriva il nuovo di Gianna Nannini, che è la prima volta che passiamo. Meraviglioso errore, come metterci in onda, questo è Meraviglioso errore.
1: Noi. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Questa canzone di Gianna Nannini ha un intro che è spiaccicato, spiaccicato,
2: sì,
1: una canzone di Elio e le Storie Tese.
2: Ok.
1: Ne sono certo. Entro la fine della puntata vi svelerò di quale canzone si tratta.
2: Guarda,
1: ciao.
2: Ciao Marco, noi siamo qui e aspettiamo.
3: Ragazzi, è un momento maestro enfisema, si chiamava quella roba lì che facevano Striscia la Notizia, in cui durante Sanremo c'era quello che diceva questa canzone è uguale
2: maestro
3: a quella.
2: Maestro enfisema.
3: Non mi ricordo si chiamava, non, ho buttato lì un nome.
2: Già ieri, caso. Scusate, poi torniamo sul tema, sì, della puntata, però apro una piccola parentesi. Ieri a un certo punto Chiara Galeazzi, sapete, sì, viviamo insieme, siamo una coppia, tutta contenta, mi fa guarda.
3: Ma e quando?
2: E mi fa vedere il video del Gabibbo.
3: Ah sì.
2: Come si chiamava?
3: Me l'ha mandato mio fratello, ma non mi ricordo il
2: Gabibbo
3: il nome.
2: Rumorosone, che era, sì, questo giocattolo, una testa di Gabibbo che premuto faceva i versi del Gabibbo. Belandi,
3: ti spacco la faccia, ma diceva anche besugo di un besugo, e poi diceva anche delle frasi che non ha mai usato in trasmissione.
2: Ed era macaco, ed era contentissimo di questa cosa qui.
3: Si chiamava davvero maestro infise, ma voglio ringraziare Mary J che ogni volta mi dà sollievo perché penso di essere pazza.
2: Spiegalo, Chiara.
3: Il maestro enfisema è il nome d'arte ironico attribuito al personaggio del pianista e maestro Marco Bianchi, protagonista di alcune gag musicali e di servizi satirici dedicati a presunti plagi o stranezze musicali.

0: Allora ne
1: E
0: approfittiamo
1: allora,
0: per mandare un bacio
1: saluto
0: a Striscia la Notizia che
1: sempre
0: ci guarda da lassù.
1: E a Paperissima Spritta.
0: Non parliamo però di Striscia la Notizia,
1: no,
0: né di televisione, né di Maestre Infisema, né di Gabibbo. Pensa quante cose abbiamo detto
1: però
0: in un minuto e quaranta, ma di droni.
1: Oh,
0: vorremmo parlare di
1: terra,
0: droni,
1: sì,
0: perché
1: scusa,
0: siamo partiti dalle Dolomiti, dove c'è un ranger che sta cercando di vietare i droni.
1: Più di uno.
0: E apriti
1: bloccare
0: cielo,
1: turisti.
0: È uno di quegli argomenti che scatena, giustamente, perché poi noi non ne sappiamo niente, gli esperti. Siamo stati inondati di messaggi di esperti. Cominciamo da Andrea.
2: Ciao, Andrea De Novara, pilota di drone estremamente amatoriale.
0: Vai.
2: Io credo di essere uno dei pochi che ha fatto tutte le cose per benino, quindi
0: sì,
2: l'ho targato, perché sì, i droni sono da targare anche sotto una certa grammatura. Ho fatto
0: targare
2: l'assicurazione, quindi sono registrato. Ho l'app dell'ENAC apposta a quale si può accedere per vedere le mappe e capire dove si può far volare il drone e quali sono le zone rosse. Il vero problema è che in realtà le zone rosse in Italia sono tantissime. Cioè, se voi aprite quell'app lì, vedete che le zone dove puoi far lavorare il drone legalmente sono pochissime. Io le rispetto sempre perché sono un uomo che piace essere particolarmente intransigente.
0: Bravo.
2: Però tipo quest'estate ero al mare,
1: no,
2: e vedevo,
1: no,
2: la gente,
1: no,
2: che faceva bellamente volare sul proprio drone,
1: sì,
2: sopra le spiagge, cosa che assolutamente non si può fare.
1: Mamma,
2: quindi secondo,
1: certo,
2: me è come sempre quella sana via di mezzo che manca completamente.
0: Andrea, ci dai un,
1: grazie,
0: assist.
1: Grazie Andrea per essere una persona ligia al dovere
0: perché
1: e alle regole.
0: In realtà io quest'estate mi sono sorbito,
1: sì,
0: la crociata di Chiara Galeazzi contro i droni in spiaggia.
1: Ma dai, ma cosa devi fare? Ma mica sei linea verde che devi fare le riprese Cesenatico dall'alto. Ma basta.
0: Amici dronisti di Maria De Filippi e non. Amici dronisti, io, sì, vi dico, io sono laico su questo tema. Cioè, a me le immagini col drone che partono mi piacciono. Da nerd comunque ne sono affascinato. Chiara invece è un po' più resistente su questo tema. Quindi cercate di convincerla.
1: No, allora,
0: a parte che fra qualche mese ci serviranno i droni.
1: No, esatto. Allora,
0: se continua così, ma questo è un altro.
1: Finché sono armi, allora.
0: Questo è un altro discorso.
1: No.
0: È un altro discorso.
1: Allora, la questione non è la bellezza dell'immagine, che anche lì, vabbè, insomma, parliamone. Ma dipende anche da chi le fa, dal contesto, da che cosa riprendi. Cioè,
0: io capisco
1: in linea
0: che
1: generale
0: è una roba tutta maschile.
1: No,
0: cioè,
1: ma la, per me la questione è che tu non puoi fare una ripresa in spiaggia dove innanzitutto ci sono anche io, non ho mai chiesto permesso, niente.
0: Vabbè, ma
1: io
0: sei,
1: non sono
0: nulla.
1: Esattamente come quelli che riprendono il cellulare e ti sei lì dietro e oh, che cacchio volete, andate da un'altra parte. Ma poi fa rumore, è fastidioso. Mo non è che avevano questa potenza, però comunque è fastidioso.
0: E poi temevamo.
1: Io sto facendo la settimana enigmistica, sto facendo fatica, ho bisogno di essere concentrato.
0: E poi temevamo che interferisse con l'aereo che portava
1: lo striscione
0: con i messaggi pubblicitari, che vi confermiamo, era ancora presente,
1: certo,
0: nel 2026. 347 342 5220 come sempre per i vostri messaggi.

0: ragazzi, un mio amico, per la precisione Peo, faceva di lavoro estivo quello che metteva gli striscioni sull'aereo volante che poi gli faceva volare sulla spiaggia, lo striscione dell'Aquafan, lo striscione di Mirabilandia.
1: Bellissimo.
0: Tutte queste cose qui partivano dall'aeroporto di Fano, il mitico Peo. Saluti da Sergione.
2: Ciao Sergione.
1: Ciao Sergione, ciao Peo.
2: Confermiamo di averli visti quest'estate volare sul litorale romagnolo.
1: Più spesso del solito, degli altri anni.
2: E ci siamo anche interrogati sull'efficacia di questo messaggio pubblicitario, però effettivamente becca tutta la gente che è al mare.
1: Tu a un certo punto hai anche ipotizzato che arrivasse fino in Puglia, ma secondo me no.
2: Ma invece può essere, perché
1: no, secondo me farà giusto la Romagna.
2: Quanto ci vuole in aereo a fare tutto il lungomare dal Veneto alle
1: Puglie?
2: Ma con
1: quell'aereo lì che fa così. No, non fa così. No. Però non è un aereo velocissimo.
2: Comunque non stiamo parlando, oggi abbiamo aperto mille finestre. Vogliamo rimanere a parlare di droni? Perché di quello dobbiamo parlare. Ci sono arrivati un sacco di messaggi di droni, dronisti e persone che usano il drone anche in modo bizzarro. Ma dobbiamo fermarci un attimo. Continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Madonna alle 19.36 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, oggi puntata dalle mille finestre. Abbiamo aperto un sacco di temi, ma in realtà dovevamo concentrarci solo su quello che è un po' l'argomento portante della puntata, cioè il simpatico e rutilante mondo dei droni. Droni che
1: silenziosissimo
0: noi,
1: mondo dei droni.
0: Droni che noi non conosciamo, mentre invece tantissimi nostri ascoltatori non solo li conoscono, ma stanno anche usandoli per motivi un po' così, un po' piccantini, un po' particolari.
2: Chiacchierici, buonasera, è un piacere risentirvi. Io quest'estate abito non tanto lontano, comunque nel Golfo di Baratti c'è una scogliera meravigliosa, si chiama la Buca delle Fate, e col drone ho beccato due che stavano trombando beatamente in mezzo agli scogli. Vabbè, poi cancellato subito perché insomma moglie e figlia è meglio che
1: non
2: vedevano quelle cose,
1: non
2: insomma.
1: Per quello.
2: Buona serata a tutti.
0: Ciao.
1: Per una questione di privacy. Ma può andare a rompere le balle.
0: Stanno sugli scogli in un luogo pubblico.
1: Ma stanno sugli
0: scogli.
1: Allora, se è andato col drone, vuol dire che, e non se n'era accorto prima, vuol dire che erano infrattati. E lui è arrivato con questo drone, ha ripreso.
0: Posso dire che quest'estate c'è un grande ritorno della gente che si accoppia sugli scogli, eh?
1: Sì.
0: Si vede che sono calati i granchi blu, evidentemente.
1: Non se no ti pizzicano le
0: carte. Beh, c'è anche una coppia recentemente che è stata beccata sugli scogli a fare l'amore con il poliziotto che, ho letto la notizia, li ha raggiunti a nuoto per dirgli, per dirgli di fermarsi. Giuro.
1: Quando bastava un drone.
0: Altri messaggi, sentiamo Deborah. Storia incredibile.
3: No, ragazzi, ve la devo troppo raccontare cosa mi è successo. Ma una volta praticamente stavano facendo delle riprese in un posto dove lavoravo.
0: Fermiamoci un attimo, perché Deborah, cos'è che non puoi dirci? Dove stavano facendo queste riprese? Facci sapere di più.
3: Dove c'erano, insomma, dei piccioni.
1: Ok.
3: Insomma, a parte questo drone, un piccione lo riconosce come insomma che non doveva stare lì.
1: Un nemico.
3: Lo attacca.
1: Bravo.
3: Questo drone naturalmente cade, la batteria si stacca. E dove cade la batteria? Sul parabrezza della mia macchina. Posto completamente isolato dal mondo, in mezzo al verde. Nel parcheggio di questo posto bellissimo c'erano quattro macchine, la mia, quella dell'operatore, insomma, altre. Quindi doveva schiantarsi la batteria del drone sul parabrezza della mia macchina, sfrantumandolo in mille pezzi.
0: Pazienza.
3: Ciao Deborah,
0: in quel caso che si fa? Cioè, c'è l'assicurazione che ti paga, ma
1: ti attacchi al drone.
0: Amici dronisti, voi avete, cioè, prima l'ascoltatore ci diceva che ha un'assicurazione per il drone, quindi sarà obbligatoria l'assicurazione sul drone. Quindi in questi casi pagherà l'assicurazione o l'assicurazione del piccione.
1: Il piccione non paga perché comunque era nella sua zona.
0: Sentiamo Roberto.
4: Buonasera, chiacchiericci. Quest'estate al mare dove vado io, insomma, sul lungomare romano, zona Capocotta, c'è un dronista 3.0 che usa il drone per portare l'esca al largo, anziché lanciare con la canna come si faceva una volta. Lui col drone attacca l'esca, arriva, non lo so, forse arriverà a Ponza, lascia l'esca e il drone ritorna. Roberto da Roma.
1: Ma in che senso?
0: Io non ho ben capito.
5: Ma non spaventa i pesci.
0: A parte spaventa i pesci,
6: poi come li prende,
0: esatto, cioè lui lascia l'esca.
1: Ma
0: e va
1: è
0: bene.
1: Di una da, che parte da una canna con un filo lunghissimo questa esca? Non ho capito.
5: Il drone comunque fa rumore, si spaventa i pesci.
1: Vabbè, quello anche se ci arrivi in barca.
0: La pesca col drone, devo dire la verità, prima volta che la sento in vita mia. Poi magari scopriamo che è una pratica abbastanza comune.
1: Non lo so.
0: Riguardo al fatto che spaventano i pesci, non sei l'unica a pensarlo.
7: Buonasera. Si può prendere in considerazione anche il fatto che magari tanti droni che girellano per l'aria in montagna disturbano forse anche un po' la fauna.
1: Sì.
7: Perché io immagino gli animalini selvatici del bosco che sentano questo prrrr, non siano proprio contenti.
0: Chiara, speciale amore di Dio versus droni.
1: Sì, nella fauna però ci sono anch'io, anche a me da fastidio.

0: drone.
1: Guarda, metti il disco che è meglio, perché mannaggia, qualcuno già ci dice: ragazzi, non è che ci saranno gli amori di Dio anche quest'anno, perché
0: no, quest'anno certo.
1: Cambio canale, sì. Ci sono.
0: Non oggi,
1: per fortuna, il venerdì. E tu, Luca, che ti lamentavi della musica, hai detto ci mancano solo gli amori di Dio. Senti che disco che ti abbiamo messo. Adesso ci mandi un messaggio in cui ti scusi con il nostro ufficio di programmazione musicale.
0: Vabbè, perché abbiamo messo dei pezzoni oggi, ma
1: ti abbiamo messo Pippo Franco con Che Fico in apertura di puntata.
0: Esatto, Marvin Gaye, che siamo lì come livello.
1: E adesso pure Michael Jackson, ma che vuoi di più? Un drone?

0: Sì, no, no, niente di illecito, era un luogo per eventi, una location per eventi che adesso non, dove adesso non lavoro più, insomma.
1: Okay.
0: Sì, comunque aveva l'assicurazione, l'operatore, il giornalista aveva l'assicurazione e quindi poi mi è stato ripagato tutto, per fortuna.
1: Grazie Deborah per il sequel della tua storia. Riguardo all'assicurazione per i droni, Fulvio fa proprio uno spiegone, si vede che è uno che ne sa.
2: Ciao chiacchierecci, Fulvio da Roma. L'assicurazione per tutti i droni è obbligatoria, tranne che per quelli giocattolo, che sono classificati appositamente con una normativa. Per quanto riguarda la pesca invece, si lega la lenza normale della canna al drone per farla portare a largo invece di lanciarla a mano.
1: Capito?
2: Cosa che però non è legale, perché il drone non può sganciare nessun tipo di...
3: cosa?
2: Di peso di oggetto per legge.
1: Hai capito?
2: Ciao,
1: come?
2: Grazie.
1: Cioè tu lanci la lenza e il drone te la porta lontano, poi
3: però
1: la scarica.
3: Però poi è difficile recuperare qualcosa, perché...
1: Certo, perché tu sei a Livorno e puoi pescare all'isola d'Elba.
3: No, esatto, però in realtà uscire all'indietro la roba dell'isola d'Elba.
1: Un paio di giorni e ritiri la lenza.
3: Si rompe il filo.
1: Siamo arrivati all'ultimo... Questa è una base nuova, paga.
3: Bella.
1: Siete in linea con Chiacchiericcio.
3: Esatto, è un po'... Ehi, bevi qualcosa?
1: Per parlare con Chiara, digitare 1. Per ascoltare gli amori di Dio, digitare 3. Comunque, dicevo, siamo arrivati...
3: Pensa a una linea 144 con la voce degli amori di Dio.
1: Prova.
4: Ciao, grazie per...
1: No, vabbè, forse così è inquietante. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. Dicevo, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Per scegliere il nuovo intervento, digitare 7. Parliamo del Festival del Cinema di Venezia.
3: Comincia
1: oggi. Chiara, cosa ci dobbiamo aspettare da questo festival? Quali sono i film più attesi? Ho visto che è sbarcato George Clooney.
3: È sbarcato George Clooney. Oggi, per dire un nomone grosso tra i film in concorso, c'è il film di Danny Boyle, che è il regista di Trainspotting.
1: Il grande, irreprensibile Danny Boyle.
3: Senti, allora,
1: non sapevo facesse anche
3: che film, esatto. Ci sono tanti film molto attesi. C'è un grande ritorno a Venezia di Nanni Moretti con il suo nuovo film Succederà questa notte,
1: che è in concorso.
3: Il film in concorso. Ci sono, cioè, è anche molto atteso. Io sono un po' curiosa di capire come sarà questo documentario di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci, che dura 435 minuti.
1: Quanto?
3: 435 minuti.
1: Aspetta, fammi fare il conto: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Sono 7 ore.
3: Sì.
1: Cioè, in un mondo in cui i video su TikTok di 15 secondi hanno wait to the end,
3: sì.
1: Aspetta alla fine. Okay,
3: a quanto pare,
1: ore.
3: Sì.
1: Perché? Cioè,
3: gli piace tanto, ha fatto tanta roba per riempire tutte queste
1: ma
3: ore.
1: Ma non cioè, 7 ore mi devi pagare uno stipendio per vederlo. Vabbè, magari
3: no,
1: sarà.
3: Magari è interessante.
1: Diviso in quante parti almeno.
3: Non lo sappiamo.
1: Saranno le pause per fare pipì, credo.
3: Non lo so, però insomma. Comunque, è fuori concorso.
1: Ah, il festival. Lo hanno chiesto i giurati, vi prego, mettetelo fuori concorso. Comunque, il Festival di Venezia ci dà l'opportunità per la prima classifichina dell'anno di Chiacchiericcio.
3: Oh, finalmente sei tornato a lavorare.
1: Classifichina elegante.
3: Perché?
1: 11 frasi che puoi dire al Festival del Cinema di Venezia, ma anche mentre fai l'amore col tuo partner. Di quelle che piacciono a te, Chiara, perché sono eleganti, raffinate.
3: Chic.
1: Quindi ecco a voi la classifica delle 11 frasi che puoi dire al Festival del Cinema di Venezia, ma anche mentre fai l'amore col tuo partner.
3: Vediamo.
1: Posizione numero 11, la ovvia, quella che è venuta in mente a tutti. Me l'aspettavo molto più lungo. A proposito, vedi, del film di Guadagnino. Posizione numero 10. Dove si entra? Perché a Venezia è un po' tutto cinema in quel momento. Quindi
3: certo,
1: non
3: sa, no, magari... perché magari c'è l'uscita della sala,
1: capito?
3: Invece l'ingresso.
1: Posizione numero 9. Mi ha colpito molto il ritmo. Partito lento, poi accelerava.
3: Oh, certo.
1: Che cosa succede? Cosa stavi per
3: succede?
1: Dire?
3: Chiara? Niente.
1: Posizione numero 8. E per questa roba 9 minuti di applausi? È una cosa che puoi dire in entrambi i casi. Posizione numero 7. Mi è piaciuto di più il coreano.
3: Vabbè, ma allora, non è bello basarsi su questi stereotipi.
1: Son gusti. Posizione numero 5, anzi numero 6, scusate. Visivamente bello, ma non ci ho capito niente. Lo puoi dire in entrambe le situazioni.
3: Certe persone si può dire.
1: Posizione numero 5. In che senso?
3: Che sono magari esteticamente belle, non ci capisci niente.
1: Posizione numero 5, non voglio indagare perché siamo pur sempre una coppia. Posizione numero 5, dicevo, sbrighiamoci che in lista ne ho altri due. Lo puoi dire in entrambi
3: i
1: casi.
3: È un po' offensivo.
1: Posizione numero 4, e pensare che a 500 metri da qui c'era George Clooney.
3: Questo lo pensiamo tutti, tutte.
1: Scusami Chiara,
3: no,
1: ti ricordo sempre che siamo... Vabbè. Posizione numero 3, non so se fosse voluto, ma a un certo punto ho riso. Successo. Quante
3: succede,
1: volte.
3: Succede.
1: Posizione numero 2, sembra un film di Tarantino, che ne so, magari in certi giorni. E alla posizione numero 1.
3: Speriamo in bene, no.
1: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 frasi che puoi dire al Festival del Cinema di Venezia, ma anche mentre fai l'amore col tuo partner, c'è: oh, bella, ma non ci vivrei.
3: Ma no.
5: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Una cosa che si potrebbe dire alla manifestazione del cinema di Venezia, anche facendo sesso, è: che palle!
1: Giusto, giusto.
2: Beh,
1: anche,
2: allora,
1: giusto, giusto, anche questo molto vero. Avevamo preso l'abitudine di far fare la prima posizione delle classifiche ai nostri ascoltatori. Dovremmo riprenderla perché sono molto caldi. Senti, Davide.
3: Mi aspettavo un. Pensavo venisse più gente.
1: Vedi che anche questa potrebbe funzionare. Avete ascoltato Scarabocchi di Wes Cross e Fra Quintale, canzone che si è sentita assai durante quest'estate. E ci siamo dimenticati, a proposito di cose che ci scordiamo, di fare la nostra, diciamo, verifica su quale sia stata la canzone dell'estate.
2: Sì.
1: La facciamo sempre, tutti gli anni al rientro. Quest'anno stavamo per dimenticarcene. Quindi, rapido sondaggio qui all'interno della redazione di Chiacchiericcio, visto che abbiamo ancora un minutino. Qual è stata la canzone dell'estate?
2: Ma non personalmente,
1: no,
2: per
1: no,
2: me,
1: no,
2: ma
1: quella più sentita.
2: Più di tutti.
1: Dobbiamo fare una premessa, così vi do il tempo per pensarci. Quest'anno in Riviera Romagnola.
2: Sì.
1: Poca musica dagli stabilimenti. Ci siamo anche domandati il perché, se fossero cambiate le regole, qualcosa a che fare con la SIAE. Ma
2: un po' volumi bassi.
1: Volumi bassi, poca musica. Magari qualcuno ci risponderà. Però qual è stata la canzone dell'estate? Mary J.
4: Allora, io ne ho due che secondo me sono andate tantissimo.
2: Vai.
4: Ne dico una.
1: Sì.
4: Secondo me è La testa gira.
2: Totale.
4: Di Fred e Palma.
2: Totale, okay. Che concordo tantissimo.
1: Okay.
2: Io l'ho sentita ovunque.
1: Ok, Chiara?
2: Quella, sto pensando qual è una. Beh, è molto Samurai J che ci siamo portati da
1: Sanremo. Quella lì.
2: Quindi quella si è sentita tanto. E poi quando torno al mio paese.
1: Ah,
2: cioè, vedo quella... Io l'ho sentita parecchio. Anche Partenope.
1: Sì.
2: Ah, che male c'è.
1: Serena Brancale che ha deciso di fare un deposito
2: quest'anno.
1: Di soldi quest'anno nel quale
2: nella
1: nel
2: sua
1: quale
2: piscina di monete.
1: Io mi aspettavo di più da Gaia, da Bossa Nostra. Si è sentita, ma mi aspettavo ancora di più.
4: Ancora adesso,
1: era forse troppo elegante, probabilmente, per essere proprio la canzone estiva.
2: Sì.
1: Basta, abbiamo finito il tempo.
2: Paganelli non ha detto niente.
1: Pagax, qual è stata la
5: cosa? Questa.
2: Attenzione.
5: Solo questa.
1: Ah, questa di Noemi.
2: Forse.
1: Giusto. Sì, si è sentita.
2: Io non l'ho vista in un ballo di gruppo.
1: E questo fa un po' la differenza.
2: Però sono rimasti ancora ai Colors.
1: Starei ore a parlare con voi di quale sia stata la canzone dell'estate, ma ahimè o per fortuna il tempo a nostra disposizione è terminato. Quindi cominciamo il giro dei saluti. Grazie mille a Mary J in redazione, che domani non ci sei, giusto?
4: No, ci vediamo giovedì prossimo.
1: Benissimo,
2: giovedì.
1: Grazie a Pagax in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va a DJ Angelo e a Roberto Ferrari, ossia quelli di Ciao Belli. Noi ci risentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
2: Ciao.
6: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.

0: Like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ chiama Italia.
5: Siete in onda fra 3 minuti.

0: lo so che fra tutti noi tu sei quello che più ha vissuto, diciamo, con trasporto la riproposizione cinematografica dell'Odissea,
1: sì,
0: no? Perché avendo
1: molto
0: fatto il classico, te lo ricordi ancora tanto.
1: Sì, è
0: insomma
1: stato un incubo per me impararla. Sì. Sì. Poi l'ho mandata giù. Ma
2: io non mi ricordavo niente dell'Odissea scritta, ma mi è piaciuto tantissimo.
0: Il film?
2: Sì, sì, sì.
0: Proprio perché non ti ricordavi quella scritta, forse.
2: Sì, può essere. Ma infatti, appena uscito, mi sono attaccato al telefono e dicevo: ma chi erano quelli che si vedevano? E lui mi dice: quelli
1: sono gli Estrigoni.
2: Ecco, cattivi. Per esempio.
0: Quelli grossi che sembravano.
2: Sì,
0: ma la sai la storia del film?

0: come hanno fatto a farli.
1: No.
0: Che nel film sembrano giganti, sembrano tutti alti 4 metri nei confronti di loro. In realtà quello che tu vedi come Ulisse in realtà è una ragazza alta 1,40.
1: Da davvero?
2: Ma super muscolosa.
0: Super muscolosa. Sì, però sono i finti, diciamo, greci sono tutti delle persone piccole. E quelli nelle armature sono tutte delle persone sopra i 2 metri.
1: Caspita.
2: Tra l'armatura, granatieri,
0: tra l'armatura l'inquadratura.
1: Certo,
2: sembrano grossi.
0: Sì, no, però ti volevo dire questo perché 2 ore che sei sulla porta che parli con Scilla e Cariddi.
2: No, con le sirene.
0: Con le sirene.
1: Il canto delle sirene.
2: Il canto delle sirene irresistibile.
0: Non ti devi fare incantare
1: per
0: da quelle
1: sirene.
0: Per pensa agli unici amici che hai, che non siamo noi,
1: no,
0: ovviamente.
1: No.
0: Esatto. Quelli di Roma.
2: Bravo.
0: Pronti a cominciare?

0: trasmissione di JCam Italia, che da lunedì prossimo riprenderà ad essere anche una trasmissione televisiva. Lo dico perché la domanda è una delle domande ricorrenti di questi primi giorni della nuova stagione. Quando tornate in televisione, tutti i programmi radiofonici che abitualmente ci andavano, più quello di nuovo di Gazzoli del pomeriggio, da lunedì prossimo saranno in onda sul canale 69 o sul canale nostro.
1: Palinsesto sempre più ricco in TV.
0: Esatto. Palinsesto ricco,
2: micifico. Certo.
0: Le cose forti, siete forti. Sì, allora, è l'anno delle ricorrenze.
2: Sì,
0: sono tante cifre tonde, tanti compleanni, diciamo così, legati a fenomeni,
2: a cose belle, a cose meno belle. Chernobyl, per esempio,
0: sì,
2: è la prima che mi viene in mente.
0: No, comunque, a parte i miei 50 anni di radio, sì, per i quali ho abbondantemente rotto le palle, quindi non ne parliamo più. L'altra mattina, così a mezza voce, hai accennato al fatto che questa è la trentesima stagione di DJ Cam Italia questa formazione.
2: Sì. Sta
0: diventando Roberto Ferrari.
2: Sì. È la trentesima in cui, diciamo, facciamo coppia, ecco.
0: Ok. E Alex,
2: faccio mie le parole di Presta, del duo Dose Presta.
0: Presta.
2: No, Marco Presta.
0: Ma
2: del ruggito del coniglio, anche, perché no? Qual è il segreto per andare avanti dopo 30 anni? A domanda lui ha risposto: detestarsi profondamente. Ecco, quindi noi non ci detestiamo.
0: Stamattina l'amico Alex ha pubblicato sul suo Instagram una serie di fotografie che ci ritraggono così nel corso degli anni, da cui si capisce che con gli anni stiamo diventando sempre più belli, tra l'altro.
1: Con varie dimensioni di pinguitudine,
2: esattamente,
1: di grassezza.
2: Esattamente.
1: Sì.
2: Cioè,
0: questa è autoriferita.
1: Minchia,
0: però
1: una foto sembra Homer Simpson.
2: Ah,
1: e nell'altra, sì, in una sono proprio gonfio, che devo aver bevuto il vino il giorno prima.
0: Apri una velocissima parentesi: l'anguria poi l'hai lasciata a casa?
1: L'anguria, no.
0: Quella che ci avevi sotto la maglietta quando ti ho visto sabato.
1: Ho cominciato a usare magliette più ampie.
2: Certo,
1: questo è il mio segreto.
2: Certo.
0: È tornato da Roma con l'anguria.
2: Ammettemi il diesel.
1: 3 chili in 3 settimane.
0: Vabbè, ma l'hai già persi, dai. Beh, insomma, 30 anni che mi fai la regia.
3: Sì. Tanti auguri ad Alex, tanti auguri a te.
0: Cioè, era il 2 settembre
4: del 1996.
0: Tu ricordi preciso?
4: Come faccio?
0: Ma cos'è che dicevi prima fuori dell'onda, che c'è stata una specifica? Io non me lo ricordo. Riguarda me.
4: Danny Stucchi a giugno.
0: Danny Stucchi, che era il Matteo Curti di allora,
4: sì,
0: diciamo,
4: esatto,
0: lo station manager.
4: Esatto,
0: okay?
4: Esatto. Organizzò un contest per cercare il tuo nuovo regista.
0: Io ero la principessa.
1: Messalina.
0: E mi hanno portato degli schiavi tra
2: chi
0: cui
2: sposerà? Chi sposerà questa principessa?
0: Sai che non me lo ricordavo, sì, però
4: sì,
0: mi piace.
4: Io
2: faccio avanti il primo candidato. Lei come si chiama?
5: Luca.
2: Cognome? Ambrosini. Messalina, come ti chiamavi? Pollice.
0: Pasqualina.
2: Giù.
4: No, dovevi fare i 5 giorni di regia da lunedì.
0: Quindi avete fatto una settimana.
1: Quindi tu li hai alternati tutti e poi hai detto: con lui mi trovo bene.
2: Questa è la tecnica che hanno usato anche con me per prendermi a Radio DJ.
0: Quindi
2: lo
0: eri tu, Luca Ambrosini. Ricordiamo che

0: Alex Farolfi e Luca Ambrosini sono due, diciamo, torinesi trapiantati, sì, a Milano, ma sono rimasti fondamentalmente amici perché guarda, hanno condiviso caso, un'emozione, cioè, sì, quella di fare la pista,
1: lo schiuma party
0: a Ibiza.

0: comunque era culo, un grande traguardo, una partenza.
1: Abbiamo scritto la storia, la storia, e la scriveremo anche in questa
2: e
1: puntata
2: anche un po' di
1: oggi.
2: Geografia, perché no, insomma. E comunque se anche ci guardiamo indietro, non abbiamo bisogno di guardare indietro con rabbia, come dicevano gli Oasis. Non appartiene ai più forti la rabbia. Radio di

0: di questa canzone appunto è non guardate
1: ecco,
0: indietro,
1: è già il secondo
0: ed è già il
1: poi
0: secondo.
1: C'è quello di tua sorella anche che in Puglia è celebrato il piccione della sorella
0: no, e poi c'è il Festival del Cinema di Venezia che comincia oggi, proprio oggi è mercoledì, è il primo giorno, e sabato al festival, alla mostra non festival, alla mostra del Cinema di Venezia verrà presentato in anteprima il documentario degli Oasis.
1: Cazzo, non lo
0: come
1: sapevo.
0: Si chiama il documentario?
1: Dolum Back in Anger. Quattro piccioni.
0: Quattro piccioni. Sì, il mio piccione viaggiatore Andrea Duilio me l'ha scritto stanotte da Los Angeles,
1: sì,
0: dove si trova in questo momento,
1: certo.
0: Noel, che però sta tornando per essere poi venerdì e sabato a Venezia.
1: Sì, perché questo Andrea Duilio di Vigevano è uno dei migliori amici di Noel Gallagher ed è quasi sempre con lui, quindi se avete bisogno di biglietti chiamatelo
0: e sappiate
1: che lui vi ribattezzerà i trapanatori. Che a me piace
0: tanto. Sì, c'è un'agenda telefonica piena
1: dei
0: di
1: trapanatori. Dei trapanatori.
0: Allora, non se ne può più, non ce la faccio più.
1: Prego.
0: No, il caldo, ragazzi, sta arrivando la sesta ondata di calore, la sesta ondata africana. Cioè, la prima quando è stata?
1: Allora,
0: erano i primi di giugno?
1: Dopo la metà giugno.
0: Bravo, abbiamo
1: dopo
0: fatto
1: la
0: in
1: festa.
0: Tempo a fare la festa,
1: sì.
0: Il weekend successivo
1: infatti
0: già era massacrante.
1: La festa, a me se non gogesso, la festa va sempre fatta i primissimi
0: porca
1: giorni.
0: Miseria. Sesta ondata che viene battezzata di volta in volta con un nome differente, questa volta i meteorologi l'hanno ribattezzata Heat Dome, cioè la cupola di calore.
2: Quella.
3: Sì,
0: la
3: è proprio un fenomeno specifico, la bolla di calore.
0: Porca.
3: Funziona così, arriva dall'oceano il caldo, mm-hmm, e viaggia già basso e si ferma in città, poi il caldo per sua natura tende a salire, ma se sopra c'è l'alta pressione viene spinto giù questo caldo e quindi diventa un cuscino ancora più caldo, perché voi sapete quando si comprime l'aria si riscalda.
0: Certo, sembra un po' il film quello con Jim Carrey, come si chiamava, quello che lui viveva in una bolla di vetro.
1: Truman Show,
0: solo che non è di vetro ma
1: è di caldo.
0: Dappertutto temperature previste per il fine settimana intorno ai 37 gradi, fa talmente caldo che mando un saluto a un mio amico, nostro comune amico milanese, un collega insomma, che però in questo momento è ancora in Puglia,
1: sì,
0: dove passa buona parte del suo tempo libero, nel trullo che un po' di anni fa ha comperato.
1: Sì,
0: okay?
1: Sì.
0: I trulli sono delle costruzioni primitive quasi, no? E sono famose per essere atermiche, cioè
1: fa fresco, nel trullo fa
3: ben isolate.
0: Nel trullo, che i trulli di Albero Bello, quella zona lì, è una spianata dove fa un caldo pazzesco.
1: Sì.
0: Al di là, diciamo, no?
1: Cosa ci metti? I formaggi, i salami anche.
0: Sì, la gente ci vive, perché
1: certo,
0: ci sono anche dei trulli molto grandi.
3: Grossi.
0: Questo è appunto il suo caso. Mi ha detto poco fa che ha intenzione di mettere l'aria condizionata.
1: Che è una cosa.
0: Cioè, mettere l'aria condizionata nel trullo.
1: È come mettere una stufa in un igloo. Non so come dire. Cioè, una roba contrario.
0: Ma
1: di quello.
0: Tra l'altro, forse non dovevo neanche dirlo, probabilmente per legge non si potrebbe neanche fare. Non è vero, mi ha detto mi verrebbe voglia di
3: avrei tanto piacere,
0: mi piacerebbe
3: per
0: ma
3: colpa
0: non si
3: di
0: può.
4: Fa un cazzo di caldo
3: e questo è
1: certo. Però ci sono meno ore di luce, io ho questa teoria, tu mi dica caldo,
0: no, diciamo che il caldo feroce è da metà pomeriggio fino a ora di cena,
1: capito,
0: il resto
1: poi
0: della giornata
1: comunque
0: è quasi vivibile.
1: Alle 8 alla fine si deve rassegnare il caldo, poi ci mette tanto ad andarsene.
0: Ho scoperto che esistono tre tipi di autunno, cioè c'è l'autunno di noi che siamo rimasti bambini, che inizia come tutte le stagioni il 21 di ogni tre mesi, no? Quindi il 21 di settembre noi diremo arriva l'autunno, poi arriverà subito qualcuno che ci dirà no, perché l'autunno quello astronomico inizia con l'equinozio che si sposta di data a seconda di come si muovono i pianeti, e quest'anno sarà il 23 settembre alle ore 2:05 l'equinozio.
1: Benissimo.
0: Non bastava l'equinozio, c'è anche suo cugino, l'autunno meteorologico.
1: E che cos'è l'autunno
0: meteorologico? È l'autunno dei meteorologi.
3: Sì, quelli che dicono che appunto le condizioni meteo relative all'autunno arrivano in quel determinato giorno.
0: Sì,
3: che
0: loro
3: non
0: hanno stabilito un periodo che è dal 1 di settembre al 30 novembre. Sono tre mesi che loro usano tutti gli anni per costruire le statistiche.
3: Sì.
1: Ho capito, ma se continua così fate che è il 30 novembre direttamente, perché ormai è il 200 di agosto, cioè quindi
3: poi c'è quello del
1: quello che ha detto,
0: l'equinozio che va avanti,
3: c'è quello
0: fino
3: convenzionale, il 21 di settembre.
0: L'ho detto poco
1: l'equinozio

0: Barbara, con un'unica fava, non la mia, ma insomma questa canzone.
1: Quanti piccioni abbiamo preso?
0: Prendiamo un sacco
1: quanti
0: di piccioni.
1: Quanti?
0: Adesso ti faccio l'elenco.
2: Una decina.
0: Allora, questa canzone è praticamente contemporanea a quello che stavamo raccontando poco fa, perché siamo sempre nel 1996.
1: Certo.
0: Il titolo

0: che tu hai registrato dal calciomercato, ma lo giuro che l'ho detto. Lo fai il calciomercato?
1: Come no? Per fortuna possiamo chiudere. Questo qui sarà un'edizione più serena delle altre, perché le altre vivevano sempre con il dubbio di dire una notizia che poi veniva sconfessata dal, certo,
2: insomma, invece
1: dal,
2: no,
1: mercato. Invece adesso abbiamo proprio chiuso.
2: Chi è fuori, è fuori, chi è
1: sotto, possiamo fare con calma un bel riassunto di quelle cose.
0: Ma tipo ieri sera alle 8 tu eri a casa in...
1: Certo, c'era uno che alle 19:59 e 20 secondi.

0: quanti anni avrà a occhio e croce Birth? È molto molto giovane, è una cantante indie, credo che sia fiorentina, 20, ma in realtà lei vive a New York, fa la spola.
1: Se come fa la commisso, spola 25.
0: Come commisso?
1: Io am la Fiorentina!
0: Quanti anni avrà lei? 25.
1: Se fa la spola, gli ho dato qualche anno in più perché viaggi in aereo.
0: No, lo dico perché la canzone si intitola Più in alto. Mm-hmm. Però se io faccio l'imitazione di Mai Buongiorno, sempre più in alto. Lei non la capisce.
1: No, direi di no. Invece è un po' più grande. Indovina di che anno può essere?
0: Del 96.
1: Bravissimo, Limus. Bravissimo. Del 96.
0: È l'anno del giorno, insomma. Esatto. Beh, questo era Birth con il disco nuovo. Molto carino. Su Radio DJ. Messaggi che arrivano.
2: 342 522 1012. Forza spirici.
1: Scusate un attimo, intervengo, non so se hai notato, Linus, è il terzo giorno di programmazione, sono Piero Pierotto, sì. Naturalmente con me c'è Fabio Vercellone.
0: Grazie Piero, perché con la tua presenza rispondi alla domanda di molti ascoltatori, fra cui Salvatore di Mantova, che scrive: scusate, avete già detto nei giorni scorsi se sono tornati dalle ferie Piero Pierotto e Fabio Vercellone? Mi è venuto in mente perché stanotte ho sognato che dicevo a mia moglie 1.200.000 ripetuto più volte.
1: Allora,
0: quindi sì, tornati.
1: Allora, tornato con un atteggiamento, diciamo, un po' guardingo, perché non
0: guardingo
1: abbiamo.
0: Guardingo sembra il nome di un personaggio di un film di Quentin Tarantino.
1: O di un centrale di centrocampo, anzi di un estero di centrocampo del Toro, che ci manca tanto, perché veramente qua siamo messi molto male. Allora, noi abbiamo un capo, caro Linus.
0: Sì, tutti.
1: È un'eminenza grigia.
0: Attenzione.
1: Che mi ha intimato di non andare più in onda se non riceverò un adeguato contratto. Io e Fabio Vercellone vogliamo un...

0: Vogliamo una cifra ben precisa all'anno. Prova a indovinare di che cifra
1: si tratta. 1 milione e 2.
2: È sempre quella.
3: Voglio
2: Ma chi è sto capo?
3: 4.
0: Posso solo dire le iniziali. È di Torino, MDM. Mauro De Marco. È il nostro capo.
2: Il discepolo di Aldo Rock.
0: Mi ha spezzato i pollici.
2: Hai capito?
0: Metodi poco capito, convenzionali. Mi ha preso unghiate. E quando prende unghiate fa male.
2: Ci parlo io con lui. No, che poi se viene fuori un caso anche un po' drammatico, c'è subito la cugina di Mauro,
3: certo,
2: De Marco, che
3: Elisa.
2: Ci fa un podcast. Perché Mauro De Marco
0: Elisa
2: è cugino
0: di Elisa,
2: di Elisa True Crime. Madonna, come il mondo si intreccia.
0: Il mondo è piccolo,
2: tutto.
0: Il mondo è piccolo.
2: Dovete stare attenti, bisogna stare attenti alle cose,
0: sì,
2: che diciamo. Perché
0: Paolo
2: c'è sempre una connessione insospettata.
0: È cattivissimo, cattivissimo. Mi ha fatto trovare due proiettili col nastro adesivo sulla porta.
2: A proposito di Torino, saluto Giulia che scrive: per osmosi, cioè questa cosa per cui quello che fate voi è come se la facessimo noi e viceversa. Sì, lo so che non è la versione giusta,
0: sarebbe,
2: ma
0: simbiosi,
2: noi la definiamo così. Per osmosi siete a Cozze, che è una frazione di Bari, dopo Mola praticamente.
3: Sì,
2: no?
3: È una frazione
2: andando
3: di
2: verso
3: Mola,
2: Brindisi,
3: andando, sì, verso
2: sul mare.
3: Polignano.
2: Ok. Nel vostro ultimo giorno di ferie, in attesa che il marito arrivi dal giro in bicicletta per prendere insieme un caffè sul mare, nel posto del cuore.
0: Ah, che bello.
2: Carichiamo le batterie e si ritorna a casa a Torino. Vi voglio bene.
0: Bello,
2: Giulia.
0: Bello, bello,
2: bellissimo. Ciao Giulia, ciao,
0: bellissimo.
2: Ciao, ciao, ciao. E poi un abbraccio per Checco, che nel giro di pochissimi giorni durante quest'estate ha perso mamma e papà, che hanno vissuto però insieme per 63 anni.
0: Caspita.
2: E quindi,
0: caspita,
2: insomma, è un,
0: però, insomma,
2: è
0: sarà
2: un ricordo così venato di dolcezza e di malinconia.
0: Naturalmente sì, da adesso in poi li avrai sempre più vicino, sarà,
2: sì,
0: un anno,
2: sì,
0: intenso, ma noi saremo qui ad abbracciarti.
2: Stai tranquillo, Checco, appena li vedo te li saluto.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Però è un po' invernale come argomento Dracula, eh. D'estate, sì, secondo me
1: è crepuscolare, sì, proprio, sì, sì.
0: Questa
1: buio,
0: canzone che
1: freddo.
0: È una delle più belle canzoni del 2026.
1: Sì, sì.
0: Anche perché la concorrenza latita, come
2: posso
0: si dice.
2: Posso dire pensa un po'.
0: Pensa un po', lo stavo dicendo pure io, insomma. Durante l'estate è stata praticamente dimenticata, ma perché è invernale?
1: Già,
0: perché
1: giusto,
0: è invernale,
1: giusto.
0: Adesso che siamo a settembre, come senti, è molto fresco.
1: Sì, sì, bravissimo. Ma poi perché aveva la concorrenza di La testa gira, la bella buona, non mi disturbare, sto chillando.
0: Abbiamo detto prima che sono fortunate le donne che partecipano ai matrimoni perché si possono vestire di poco e quindi questa cosa è più comoda che non un abito con la cravatta. Lilli da Palermo smentisce, reduce da un matrimonio celebrato ieri, ancora intontita sia per il caldo che per il cibo. Non confermo il fatto che noi donne siamo avvantaggiate dagli abiti leggeri. Purtroppo gli abiti da cerimonia li fanno con stoffe sintetiche che nulla hanno di fresco e sopportabile una volta indossati.
2: Nessuno
0: c'è sempre da imparare.
2: Trae vantaggio dalla partecipazione a un matrimonio. Mai. Non c'è salvezza.
1: Cioè è un sequestro di persona,
2: è una croce. Quando tu capisci che una coppia sta lì lì per sposarsi, tu ci devi litigare.
1: Ma senza motivo anche.
2: Poi dopo ci ritorni
1: amico. Bravo.
0: Allora una puntualizzazione sui trulli. Gli ispettori che andavano a verificare non è che trovavano una piattaforma vuota e il trullo era sparito. La trovavano, il trullo c'era, ma aveva l'aria di essere in costruzione. Venivano spostati alcuni pezzi e quindi le tasse si pagavano soltanto una volta ultimata la casa, no? Quindi quei blocchi che si potevano spostare venivano semplicemente nascosti da un'altra parte e appena l'ispettore se n'era andato,
1: certo,
0: veniva completato e rimontato.
2: Levavano
0: però ogni volta toglie.
2: Sì,
0: sì, sì, sì. Che sì, poi dovevano essere anche leggeri quei blocchi.
2: Beh,
0: di
2: certo.
1: Immaginatelo.
2: Però i pugliesi dell'epoca erano a bestemmie, li spostavano.
0: Sempre. Allora, siamo proprio a inizio stagione.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, la stagione radiofonica inizia appunto a settembre, finisce a luglio, diciamo noi che siamo gente responsabile, quindi quanti mesi sono? 3 più 7?
1: 10.
0: 10 mesi.
1: 10 mesi.
0: Ma 22 che... puntate al mese? 220 puntate all'anno?
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì.
0: Alla terza puntata noi abbiamo già il candidato per la miglior telefonata, per
1: beh,
0: il miglior
1: direi,
0: messaggio.
1: Miglior messaggio. Sì, sì, sì. Miglior messaggio.
0: Prego.
3: Ecco. Ragazzi, buongiorno,
0: buongiorno
3: e bentornati.
0: Grazie.
3: Mi chiamo Ciro, sono originario di Meolo, però ho vissuto a Valdobbiadene e adesso mi sono trasferito da poco nel Lago Maggiore.
0: Ok.
3: Più precisamente a Lesa.
0: Ah, sì, solo.
3: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico, sì, che se qualcuno ha bisogno di un dipendente io sono qua.
1: Perfetto. Allora
0: che...
1: Ciro,
0: no,
1: che...
0: a me la cosa che non torna è Ciro, perché lui è evidentemente veneto, capito?
2: Beh,
1: però si chiama Ciro,
0: è la mamma ha detto sì signore, lo chiamo Ciro,
2: come nonno lo chiamiamo.
1: Quindi okay. L'intraprendenza, voglio credo partenopea, perché
0: mancava il codice fiscale nel messaggio.
1: Sì,
0: comunque.
1: Allora lui è di Meolo, vicino Valdobbiadene, ma si è trasferito a Lesa
0: sul Lago Maggiore.
1: Siccome siamo forti nel settore odontotecnico,
0: sì,
1: radio
0: sì,
1: DJ lo dice lo slogan.
0: Sì, sì, praticamente se c'è uno
1: perché
0: lui ci guarda in televisione e abbiamo tutti un bel sorriso,
1: le faccette,
2: sì, perché molto spesso noi mandiamo l'audio di dentisti che ci ascoltano,
0: sì,
2: mentre
0: sì,
2: fanno
0: sì,
2: l'ablazione del tatto.
0: Quindi se c'è qualche studio dentistico sul Lago Maggiore,
2: certo,
0: perché già si è offerto uno di Barletta, ma
2: però lui casomai può tornare a Meolo, quindi anche nella
0: vabbè, se avete bisogno di un dipendente c'è Ciro.

0: piccolo capolavoro, devo dire. Bella, una canzone molto perfetta, una ballata romantica. Anche qui siamo intorno al 96, non è 96, sarà 97, 98. Tempo di volevo salutare quelle. Quando ci venne a trovare, l'abbiamo fatto parlare con Topo Gigio, ti ricordi?
1: Come no?
0: Esatto. Ciao, lui era Robby. Venuto a presentarci questa canzone.
1: Strapazzami di cocco.
0: Quasi 30 anni fa. Robby Williams, che durante le vacanze, durante il mese di agosto, in un'intervista ha dichiarato che gli è stata riconosciuta una piccola componente autistica.
2: Sì, ho scoperto di essere autistico, ha detto questa cosa spiega un sacco di cose.
0: Sì, ha detto no, sono molto contento, ha detto che uno dice, ma perché sei contento? Perché giustamente lui dice, se io ho questa leggera forma di autismo, allora posso spiegare anche a me stesso e agli altri perché a volte nemmeno io capisco quello che faccio,
1: alcune bizzarrie del mio comportamento. Certo. Re del gratto, lui re della grattata assoluta.
0: Sì, però adesso devi spiegare che cos'è la grattata.
1: Che cos'è la grattata? Quella, cioè, quando uno fa guadagna moltissimi soldi in pochissimo tempo in situazioni tipo,
0: sì, diciamo che gli artisti a volte si trovano a fare delle cose che magari non farebbero, ma che fanno semplicemente perché sono molto remunerate.
1: Okay. Esattamente.
2: Però quindi lui se le tiene
0: forse
2: per
0: più
2: sé.
0: Del dovere.
1: No, è vero.
2: Non le sbandiera, va in Russia.
0: Vabbè, ma
2: sono
0: cose private.
2: Di un oligarca.
0: La grattata quasi sempre è una roba privata.
1: Il grato, oppure in un hotel. A me piace molto quando fa gli hotel. Quando
2: gli hotel
1: canta in
2: belli,
1: un hotel.
2: Sì.
1: Però, tipo, il posto costa 6.000 euro.
0: Sì, cioè, quello che tu dici potrebbe essere lo stesso posto di Zucchero. Di
1: sì,
0: qualche anno fa,
1: sì,
0: siamo da quelle parti lì.
1: Esattamente.
0: Cala di lepre, cala di topoli,
1: no,
0: Ramazzone.
1: Ci siamo capiti.
0: Allora, Meolo e Valdobbiadene distano 60 km, questo
1: lo so,
0: per la puntualizzazione.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: Valdobbiadene è provincia di Treviso, invece l'altra è provincia di Venezia.
1: Lo stiamo dicendo perché Ciro, che
0: Ciro.
3: Ragazzi, buongiorno e
0: buongiorno.
3: Bentornati.
1: Anch'io gli darei.
3: Mi chiamo Ciro, sì. Sono originario di Meolo.

0: Meglio.
1: però ho vissuto a Valdobbiadene e
0: 60 km.
1: adesso mi sono trasferito da poco nel Lago Maggiore, più
0: Nell'esattezza?
1: precisamente a Lesa.
0: Lesa.
1: Okay. Niente, so che siete seguitissimi nel settore
0: Sì,
1: odontotecnico,
0: confermo.
1: sì che se qualcuno ha bisogno di un dipendente, io sono qua.
0: Guarda, entro mezzogiorno ti troviamo il posto. Di sicuro abbiamo trovato le conferme, perché stanno scrivendo tutti gli studi odontotecnici che ci ascoltano, dicendo tutti quanti, confermo, siete i migliori nell'odontotecnica.
2: Vedi?
0: Confermo, ascoltatissimi.
2: Vedi?
0: Perché secondo
2: Radio
0: te?
2: DJ, la radio degli
0: Ma
2: odontotecnici,
0: sai perché?
2: perché?
0: Perché rilassa il paziente.
2: Rilassa il
0: Paziente.
2: paziente. No, ma no, quelli lì
3: Odontotecnico
2: sono
3: laboratorio.
0: Al laboratorio che fai i pezzi di
2: Tu
0: ricambio,
2: sei da solo, sei bravo, i pezzi di ricambio. È inutile che ridiamo, che abbiamo in
0: Ma
2: bocca
0: parla per te.
2: miliardi di pezzi di ricambio. Che cosa succede? Che tu sei lì da solo, tu e il
0: Certo,
2: tuo
0: certo,
2: dente, e
0: certo.
2: hai la radio che ti
0: È un
2: fa
0: lavoro
2: compagnia.
0: artigianale,
2: È un lavoro
0: certo.
2: artigianale, quindi diventi il migliore amico del povero odontotecnico. Lo capisco.
0: Bene.
2: Comunque, Lesa Meolo, 350
0: Sì, è un
1: chilometri.
0: bel
1: Sì,
0: viaggio.
1: è
2: È
1: un
2: un
1: bel
2: viaggio, cioè
1: salto.
2: lui ha
0: Guarda
2: lasciato.
0: come te lo spiego.
2: Sì.
0: Meolo, Lesa,
2: Lesa.
0: tre laghi in mezzo.
2: Tre laghi
0: Cioè,
2: in
0: prima ti
2: mezzo.
0: fai tutto il Garda,
2: Bravo.
0: poi ti fai il lago di Como, poi ti fai il lago Maggiore, che ti fai però dalla parte piemontese, perché l'Esa è di là, neanche sulla parte
2: Sai
0: varesina.
2: che io ne vedo quattro, perché vedo
0: C'è il
2: Desenzano,
0: lago d'Iseo in
2: c'è il
0: mezzo,
2: lago
0: che è più
2: d'Iseo, poi c'è
0: piccolo,
2: il lago di Como e poi c'è l'ultimo
0: Sì, i tre
2: che
0: lagoni grandi te li devi fare tutti e tre e arrivi dall'altra parte. Pensa che
2: caspita.
0: viaggio che avrà
2: Viaggio
0: fatto.
2: della speranza,
4: A questo punto
2: Ciro.
4: approfondiamo.
5: Allora, Alesa c'è una bella salita, Linus, sicuro la conosci,
0: Sì,
5: Calogna,
0: c'è Calogna.
5: Tira e va su bene,
0: Sì.
5: patria di tutti i ciclisti della zona. Poi a metà salita giri a destra, vai a Belgirate, scendi,
0: Sì?
5: c'è l'Anelli che fa dei pizzoccheri, che tu dici che cazzo c'entrano i pizzoccheri sul Lago Maggiore, ma per fare pubblico servizio, visto che si parla di Lesa,
0: Sì,
5: vieni,
0: bravo.
5: mangi pizzoccheri, bevi un bel bicchiere di vino
2: Sì? E ti
5: questa.
2: fermi però, eh?
0: Sì. Ma sai che il Lago Maggiore è un posto bellissimo. Tutti i laghi in
2: Direi,
0: realtà lo sono, ma il Lago Maggiore andrebbe un po' riscoperto, perché il lago di Garda non c'ha bisogno, perché c'ha Gardaland,
2: già
0: c'ha i
2: tanto.
0: tedeschi, c'ha gli
2: C'ha
0: olandesi,
2: Jerry Calà,
0: c'ha
2: insomma,
0: Jerry
2: c'ha un
0: Calà, va
2: sacco
0: tutto
2: di.
0: bene. Il lago di Como è pieno di americani. Il Lago Maggiore,
2: Chiaro.
0: secondo me, è un po'
2: Giusto,
0: dimenticato,
2: giusto.
0: ma in realtà va
2: No,
0: bene
2: no, no,
0: così.
2: no, va benissimo, certo. Meolo Lesa, 3 ore e 52. Vuoi andarci in treno? 5 ore e 45.
0: Nel
2: È un
0: frattempo
2: viaggio.
0: continuano ad arrivare i messaggi. Studio dentistico e laboratorio D&D di Legnano conferma. Siete i migliori da ascoltare mentre
2: Grandissimo.
0: facciamo le
2: Ah,
0: protesi.
2: ragazzi.
0: E vai di faccette. Vai Alejandro.

0: Ciolo Gante, il Ciolo, ne parliamo dopo del Ciolo, ne parliamo perché tra un po' c'è
1: calciomercato.
0: La chiusura del calciomercato. Chi è? Chi è? Chi è?
2: Sono Samuel il Corriere e è arrivato, sono 18 pacchi per Gianluca Gasoli. Dove le lasci? Bella questa canzone. Mi gusta.
0: Aspetta,
2: gusta.
0: Che arriva Gazzoli, arriva alle 4.
2: Alle 4, 18. Ma che cazzo le mandano tutti a Gazzoli, tutti questi pacchi? Questi pacchi. Altri 5 pacchi per Alejandra Patitucci, che sta qui. Se fa arrivare tutto.
0: Ma gli è arrivato il Dyson con lo spazzolino?
1: Magari mi arrivasse, guarda. Ma sai che video che faccio?
2: Perché c'è un...
1: Ma c'è un... Hanno fatto questi della Dyson un non economico spazzolino, che però ha molta tecnologia.
2: La qualità, certo. La qualità di Dyson.
1: 500 euro.
0: L'alternativa è una protesi.
1: Sì. Ma c'è una telecamera dentro. E questa telecamera controlla lo spazio che hai fra i denti.
0: Che angoscia,
1: sì.
0: Però
1: se dentro trova l'insalata, parte uno spruzzo d'acqua.
2: Davvero?
1: E toglie l'insalata.
2: Caspita.
1: Cioè,
2: caspita.
1: E quindi è incredibile.
0: Non sanno più che cosa, cioè, nel senso, non sanno più che a quale applicazione dedicarsi, no?
1: Ma sì, in questo caso,
2: diciamo, quale nuova esigenza creare?
0: Sì, perché sono partiti con l'aspirapolvere. Adesso l'aspirapolvere è diventata una Formula 1, aspira anche l'acqua.
1: L'acqua.
0: C'è la versione nuova che c'è la vaschetta.
2: Posso
0: con l'acqua pulisce.
2: È di una efficacia.
0: No, eccezionale,
2: unica,
0: eccezionale. C'è l'asciugacapelli, no?
2: Sì,
0: anche
2: sì. Sì. Come la riduci? C'è l'asciugacapelli.
1: No, c'è il dispositivo.
2: Io leggo, in scaletta che noi dobbiamo parlare della Ferrari, di Hamilton, così. Quella è la Ferrari dei phone.
1: Comunque la frustrazione che ho sempre avuto nei confronti di Dyson è che loro si sono sempre dedicati ai capelli e io i capelli non ce l'ho. Adesso finalmente
0: adesso
1: si dedicano ai denti. Io i denti ce l'ho buoni.
0: Buono,
1: e quindi
0: buono.
1: Questa cosa mi potrebbe interessare.
0: Tommaso, odontotecnico da Pisa, soltanto Radio DJ. Grande, grazie. Dental Visio, laboratorio odontotecnico di Modena, da sempre solo Radio DJ.
2: Benissimo.
0: Confermo anch'io, sono un tecnico e faccio manutenzione estintore. Avrò 15 odontotecnici, almeno 12 ascoltano Radio DJ.
2: Non
0: Charlie, vuoi dire che alla fine Ciro aveva delle informazioni che a
2: giuste,
0: noi sfuggivano.
2: Che a noi sfuggivano, cioè Radio DJ, lo slogan della nuova campagna promozionale è la radio degli odontotecnici.
1: Senti lui.
3: Niente, so che siete seguitissimi nel settore odontotecnico.
2: E c'ha ragione, Ciro, hai
1: guarda
2: ragione.
1: Chi ce lo doveva dire?
2: Ma non solo, caro Ciro.
1: Manzoni non lo sa con questa precisione.
2: Bravo, non solo, caro Ciro. Non sapevamo che un nostro tecnico di bassa frequenza, che si chiama Michele De Gennaro, che ha 3 figli,
0: ha studiato odontotecnico.
2: È odontotecnico.
0: Fa il tecnico alla radio
2: Alfredo
0: adesso.
2: Di DJTV. Ma è cosa... odontotecnico.
1: Adesso hanno tolto odonto, è rimasto tecnico.
0: Tecnico. Bravo.
1: I tecnici adesso.
0: Va bene. Nicola ha anticipato che avremmo parlato di Hamilton. Non so se avete intercettato il video che lui ha postato. Hamilton è del 1985,
1: sì.
0: Quindi è stato bambino all'inizio degli anni 90, prima ancora che lui diventasse un pilota, credo, no?
2: Sì, sì.
0: E quindi quando era piccolo, io mi ricordo una cosa famosa che diceva Enzo Ferrari: se tu in qualunque parte del mondo chiedi a un bambino di disegnare una macchina, lui la disegnerà rossa.
2: Rossa, certo, okay? Certo, certo.
0: Perché insomma il colore della Ferrari è un po' il simbolo delle macchinine, anche quando si è molto piccoli. E quindi quando lui era piccolo, la Ferrari... più amata, la più aspirata, insomma, la più
2: ambita,
0: ecco, non mi veniva la parola, era l'F40.
1: Sì, oltre alla testa rossa che era diventata famosa.
0: Però era un po'
1: per il telefilm.
0: Esatto, era un po' precedente,
1: sì.
0: Quella con le griglie di fianco,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: L'F40 era proprio una specie di astronave truccata da macchina astrale,
1: certo,
0: insomma, no?
1: Con l'alettone, con
0: sì,
1: questi fari,
0: con quelle prese d'aria strane.
2: Quindi vado senza rete, magari ve lo ricordate, magari no. In sequenza è stata prima F40, poi testa rossa.
0: No, prima testa rossa.
2: Ah, prima testa rossa. Okay,
0: testa rossa, okay. Proprio anni 80,
2: okay,
0: Miami
2: okay,
0: Vice,
2: okay, okay, okay.
0: E poi l'F40 fine anni 80, okay. L'F40 viene presentata nell'87 ed è l'ultima Ferrari che viene battezzata, diciamo, da Enzo Ferrari, che poi muore l'anno dopo, nel 1988. Nei sogni, appunto, di un pilota c'è anche questo piccolo museo, sai, no? Quelli poveretti hanno anche un problema di come spendere i soldi,
2: certo,
0: non
2: certo.
0: Abbiamo parlato, perché eravamo in vacanza, del rinnovo del contratto di Max Verstappen,
2: sì,
0: che
2: sì.
0: Corre per la Red Bull da qualche

0: anno, erano un paio d'anni che si diceva che potesse lasciare questa scuderia con la quale praticamente ha sempre corso. Alla fine si sono messi d'accordo e ha firmato un contratto per i prossimi 4 anni, andrà avanti fino al 2030. A convincerlo è stata un po' la sensazione di essere in una famiglia, ma anche sicuramente l'ingaggio.
1: Che è?
0: 100 milioni all'anno.
1: E sono tanti, sono molti, sono molti, e se Max Verstappen, è proprio lui, se li mettesse nel BTP valore avrebbe il 4% annuo.
2: Perché non è male.
1: Quindi sarebbero 4 kg per non fare niente, certo. Che
0: comunque,
1: non è male.
0: Quando tu guadagni 100 milioni all'anno non sai veramente neanche come spenderli, no? È un modo per spenderli per uno che fa il pilota di mestiere e comprarsi le macchine,
1: certo,
0: con cui hai corso, ma anche quelle che avresti sempre voluto avere. Lascia perdere che poi non c'è neanche il tempo di guidarle, però insomma
1: ce l'hai lì,
0: te l'aspetti.
1: Beh, è congruo, è un investimento,
0: sì,
1: congruo.
0: Esatto. Hamilton ha ovviamente anche lui il suo hangar, diciamo, con dentro un sacco di macchine. Gli mancava la F40, gli è venuta in soccorso la Ferrari stessa, che ha una sua divisione che si chiama Azimut, che si occupa proprio di cercare queste macchine perdute, cioè macchine che sono state vendute ma che poi sono sparite dalla circolazione, non si capisce per quale motivo. Negli articoli che sono usciti su questa cosa non viene fatto il nome del proprietario, cioè questo l'ha comprata nel 1991, ok, una delle 1300 F40 prodotte, e non l'ha mai usata.
2: È rimasta proprio lì ferma, sì, perché proprio la considerava un'opera d'arte, un investimento, diceva boh, è lì.
0: Sì, tu dici per quello?
2: Ma secondo me sì, o forse...
0: Oppure delle fortune magari un po' strane che a un certo punto hanno...
1: Ma magari ne aveva altre,
0: cambiato
1: lì,
0: direzione.
1: Ne aveva tante.
0: Capito,
1: altre.
0: Capito, ma ti compri un F40, cazzo, facci un giro, almeno due, niente, c'è ancora i chilometri di quando l'hanno consegnata.
1: Zero, cioè
0: zero.
1: Proprio non l'ha mai usata.
0: Mai
1: che
0: usata,
1: non fa bene,
0: mai usata.
1: Tra l'altro.
0: Ma sì, infatti adesso la Ferrari l'ha individuata, non so se la regalano ad Hamilton o Hamilton la compra, in ogni caso farà parte del suo garage, però nel frattempo la macchina l'hanno portata a Maranello, dove c'è un'equipe tecnica in grado di ricostruire qualunque macchina, anche se i pezzi di ricambio sono finiti, li rifanno praticamente
1: chiaro,
0: da zero,
1: chiaro.
0: Perché comunque rimanere ferma 30 anni, a parte che si saranno squadrate le gomme.
2: Certo, quello sono diventate delle casciotte.
1: Quello sicuramente.
0: No, tutti gli oli,
2: il grasso,
0: i liquidi,
2: l'olio,
0: no?
2: La benzina che c'era dentro.
0: Sì,
2: che
0: i tubi di gomma che si seccano.
1: Sì,
2: le cinghie, le trasmissioni.
0: C'è
2: insomma
0: un bel lavoro da fare.
1: E poi,
2: quelli saranno almeno 300.000 euro,
1: sì,
2: soltanto di meccanico.
1: Anche perché non è che l'ha tenuta 30 anni nel frigo, quello lì del vino.
0: Sì, sai, no, era in un garage. Infatti ci sono le foto di Hamilton davanti alla macchina, evidentemente nel luogo in cui era conservata, tutto impolverato.
1: Brutto.
0: Come quelli che abbandonano le macchine per strada e diventano da bianche marroni per la limatura di ferro
1: del tram.
0: Passano.
1: Sì,
0: una roba terrificante, perché vuol dire che un po' lo respiriamo anche
2: comunque
0: noi.
2: La notizia era raccontata in maniera differente, sembrava che Hamilton avesse avuto un colpo di fortuna
0: in un
2: passeggiando
0: pollaio.
2: Trovato in un pollaio questa
0: anch'io
2: F40,
0: l'ho letta così all'inizio,
2: ha detto cazzo bella la F40, adesso me la compro, e ha trovato una, e invece
0: no.
2: La Ferrari, la Azimut, sono andati lì a cercarla,
1: cioè, certo. Quindi lui non era in vendita,
2: lui gliel'hanno portata,
1: non, ma non era in vendita,
2: ma
1: quell'automobile.
0: Cioè, boh, sì,
2: come sai tutto a un prezzo, figurati.
0: No, ma poi più che altro non si fa riferimento a chi sia stato quello che l'ha comprata, per cui evidentemente qualche fortuna che è un po' tramontata,
1: certo,
0: ed è rimasta lì, e sai, come c'è, a volte si passa per delle vie delle città e ci sono delle case bellissime che sono 30 anni che sono abbandonate.
1: Come no?
0: Non è che sono,
1: certo,
0: abbandonate così, sono abbandonate perché evidentemente c'è un'eredità,
1: tanti
0: ci sono delle
1: eredi,
0: cose strane, no?
1: Sì,
0: comunque
1: sì,
0: era
1: sì,
0: talmente contento Hamilton che ha fatto un video in cui racconta questa cosa, e questo video ha come colonna sonora questa canzone.
3: Prison call in Ainsley 92.
1: Quella.
4: You the cool maze say one prison call in Ainsley 92. All right.
1: Questa canzone,
0: che poi mi immagino quelli che hanno fatto il coro, perché un conto è Celentano che inventa l'inglese,
1: sì,
0: ma gli altri hanno dovuto fare il coro praticamente ripetendo esattamente le cose che diceva Adriano.
5: Buenas

0: Sai che sarebbe un bel giochino? Visto che la canzone la conosciamo tutti, no? Almeno qui in Italia, insomma, è la canzone con la quale siamo cresciuti. È uscita prima ancora che la maggior parte dei presenti in questa stanza fosse nata, no? È uscita nel 72-73. All'inizio degli anni 70, ben prima che si usasse il termine rap, no? Tant'è che molti la considerano il primo rap, anche se è un rap così sui generis.
1: Anche un po' involontario.
0: È anche assolutamente involontario. Però il giochino quale potrebbe essere? Scrivi il titolo di questa canzone.
2: È possibile.
0: Non è possibile. Io stamattina ci sono riuscito. Io me la sono ripetuta in testa e alla fine, se segui sillaba per sillaba, ci sta Prison Collie Nancy Nine Chusol. L'unico dubbio che avevo è se ci fosse o non ci fosse la L alla fine. Ho controllato e c'è.
1: Sì, perché potrebbe sembrare una N.
0: Sì, o finire magari senza nessuna consonante. Ovviamente nel momento in cui abbiamo verificato nel computer della radio, chi l'ha inserita nel computer, diciamo, è andato un po' a spalle.
2: Ha reinterpretato.
0: Ecco. Sì. Un po' di ci risentiamo domani. Grazie a tutti.

0: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te.

0: ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Per chi come noi ogni sera ha l'ansia della sveglia, per chi come noi non vede mai la luce del sole quando esce di casa, per chi come noi dorme 5 ore a notte, per chi come noi ha bisogno di fare 2 o più lavori per sbarcare il lunario, per chi come noi ogni volta che si desta e apre gli occhi esclama: oggi ce la posso fare. A tutti voi diciamo: noi siamo guerrieri e i guerrieri sono fatti per combattere contro tutti e tutto, anche contro se stessi, motivati da un fine. Sentirsi vivi, sempre e comunque. Noi svegli prima di tutti gli altri per combattere la nostra battaglia personale contro gli ostacoli della vita, perché noi siamo i guerrieri. I guerrieri! I guerrieri!
2: Manca un minuto alle 6. DJ! Giovedì 3 settembre, buongiorno dalla redazione di DJ. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, dice il leader del Carroccio. Intanto, dopo i fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin. Sono stati identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, secondo la Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza, dopo i primi accertamenti, escludono che l'uomo sia transitato nel nostro paese. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la 4ª regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. La destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto invece di Fratelli d'Italia. L'ex governatore Zaia esulta e la definisce una risposta doverosa. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro Nordio, parla di attacchi scomposti da parte di esponenti del governo e definisce non ortodosso l'invio degli ispettori disposto dal ministro della giustizia, mentre la procura ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Salvini insiste, la soluzione è la castrazione chimica. Standing ovation per George Clooney al Palazzo del Cinema, dove nella serata d'apertura dell'83esima mostra cinematografica di Venezia ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Nessuno ride o piange in lingua diversa, l'amore è simile in ogni lingua, ha detto Clooney, che in conferenza stampa aveva fortemente criticato Trump, dicendo di sperare nelle elezioni di midterm. Lo sport: Italia in semifinale agli europei di pallavolo. Le ragazze di Velasco hanno sconfitto la Svezia in rimonta nei quarti 3-1. Staccano così il pass per Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda. E il tennis: con gli US Open finisce al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Mariano Varone.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati, in regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: gluteo e natica e gluteo e sciatica. Nazzo amici, eccoci qua, risveglio muscolare su Radio DJ, Mike.
1: Sì, ragazzi, stamattina c'è della vecchiaia, al 347-342-5220 stanno arrivando già copiosi i messaggi e le note audio, anzi grazie a tutti quelli che l'hanno fatto precedentemente all'inizio del programma. C'è qualcuno che scrive: sto andando al lavoro ma non sono io che guido.
0: Bellissimo.
1: Cioè praticamente lui è scollegato, sì, probabilmente dal suo cervello, e c'è qualcuno che invece guida al posto suo.
0: È scollegato anche dal corpo, evidentemente. Avete sentito quella bella fanciulla coreana di Peggy Gou che ieri era a Milano? Non so se avete intercettato su Instagram il, sì, video in cui lei è in console.
1: Certo, perché a Milano si sta popolando di tutti gli eventi dedicati alla Formula 1, essendoci Monza alle porte.
0: Certo, lei era in console con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, la console era pronta e Charles Leclerc a un certo punto ha schiacciato un tasto della console. Mike, l'hai visto?
1: L'ho visto.
0: E c'era probabilmente la canzone pronta di Peggy Gou e lui l'ha fatta partire male, come faccio io di solito con Enzino quando vado in regia d'Enzino. Allora, è un rumore molto fastidioso, lo dico già, ma rende l'idea. Praticamente c'era il cue inserito.
1: Sapete qual è il rumore del vostro cervello a quest'ora?
0: Senti. E Peggy Gou lo guarda come per dire: ma che cazzo fai? Che è quello che fa Enzo quando io vado in console con lui. Sigla!

0: No. Alta infedeltà?
1: C'è.
2: Ditelo a tutti, ditelo, okay. Ditelo anche ai nostri amici di RDS, diteli a tutti.
1: Sì, salutiamo i colleghi di altre radio che in questi tre anni in cui noi siamo mancati hanno copiato a mani basse.
2: Grande Giacomolo e Buzz e la Ross.
1: Scherziamo.
2: Io
1: ovviamente
2: sono un grande loro fan.
1: Ma anch'io.
0: Anche loro
1: però,
0: tuoi.
1: Però ci arrivavano i video di questa rubrica sui tradimenti che era praticamente identica. Ma vabbè, ma ragazzi, ma non si inventa più niente.
2: Ma là, non si inventa una sega.
1: Scherziamo, stiamo scherzando, però alta infedeltà all'originale come il calciomercato. Quella siamo noi.
2: Bravo,
1: quella
2: abbiamo bravo, facciamo noi. Un po' i bonan della sì. situazione.
1: Ma perché è giusto dare ad Andrea Michele quello che è di Andrea Michele. Già ci avevano copiato sia l'idea sia il nome quelli della televisione, no? Mai.
2: Ragazzi,
1: che salutiamo.
0: Ragazzi, la gnagna piace a tutti.
1: Ma
0: insomma,
1: non è questione di gnagna, è questione di idee. E questa idea nacque quasi vent'anni fa, tra
2: sì,
1: l'altro. Michele,
2: quasi vent'anni fa.
0: Ragazzi, c'ero anch'io con voi all'epoca.
1: Ma anche prima, perché la facevamo già,
2: già
1: nella
2: a Radio Italia Network, sì, a RIN.
0: Quanto siete
1: sì,
0: vecchi?
1: Siamo vecchi. Ebbene, anzi, sarebbe ora di buttarla via. Non fosse che ieri abbiamo postato su Instagram il classico sondaggissimo.
2: Sì, un plebiscito.
1: Plebiscito, ragazzi, ci
0: davvero?
1: Sono. Andate a vedere i risultati.
2: Sì, sono pazzeschi.
1: Pazzeschi, cioè abbiamo chiesto alta infedeltà sì o alta infedeltà no? Perché dopo tutti questi anni diciamo, ragazzi, ma ancora avete voglia di alta infedeltà? Sì, sì, fatela, fatela, sì, fatela.
2: Visto che siamo in vena, tra l'altro, di citazioni di colleghi, io voglio salutare e abbracciare Walter Pizzulli di M2O,
1: sì,
2: che è il nostro, è la nostra controparte della nostra sorellina, no? M2O della radio, che insomma. Walter, tutti gli ascoltatori che ti sei preso in questi anni ce li riprendiamo noi.
0: È la prima dipende. Cosa che
2: cioè,
0: mi ha detto.
2: Non ti incazzare. Però
1: ma facciamo così.
2: Si fa così, te li abbiamo prestati e adesso li riprendiamo.
1: Walter è bravissimo, lo salutiamo. Io un'idea. Andiamo.
3: Non è ancora in onda. Non è ancora, parte settimana che... prossima.
1: Okay,
2: appunto, allora giochiamo d'anticipo.
1: Allora, quando torna, no, facciamo una mattina, lunedì, andiamo in onda a Reti Unificate.
2: Sì, assolutamente.
1: Dai, su DJ e su M2O, tutti insieme. Ma sapete come ci divertiamo. Alta infedeltà torna, quindi. Amici, tra poco apriamo ufficialmente le danze.
2: Sì, ma per vedere se siete reattivi stamattina è il sondaggio scemo in apertura. Oggi è giovedì e ho tanta voglia di 347-342-5220. Il tempo di un disco, forza ragazzi.
1: E quale disco?
4: Guerrieri!
5: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
6: Sì, forza ragazzi, prendere il posto, accomodarsi in
1: un attimo che do una botta al giostraio.
6: Forza ragazzi, prendere posto in vettura, giù il gettone, è cominciato DJ sei tu. Oggi è giovedì e ho tanta voglia di 347-342-5220. Giù il gettone, si gira!

0: Forza guerrieri, dai, andiamo. Mettiamo la prima, la seconda e la terza. Mike, è tornata la rubrica Scova l'errore occulto all'interno di DJ Sei Tu.
1: Ragazzi, voi siete sul pezzissimo al 347-342-5220 perché Andrea,
0: sì?
1: Aprendo il programma, ha detto volutamente,
0: certo,
1: in maniera errata la data.
0: Sì, volutamente ho detto che oggi non era un giovedì qualunque, era un giovedì 2 settembre. Questo è un test che facciamo per vedere se siete reattivi. Saluto Ilaria, che è stata la prima a scrivere: guarda che hai sbagliato, oggi è il 3. Grazie Ilaria.
2: No, a parte che oggi è il 3, non è il 2,
0: sì.
2: E io avrei tanta voglia di starmene a letto invece che partire alle 6 per andare a lavorare. Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: ciao, buongiorno anche a te.
3: So, oggi è giovedì e ho tanta voglia di baciare Linus. So che è un'immagine forte a quest'ora della mattina, ma sono così contenta del vostro rientro. Ciao dalla Iena.
0: Ciao Iena.
1: Ciao Iena.
0: Mettiamo una buona parola, Linus, hai sentito?
4: Che cazzo vuoi?
1: Sei che a quest'ora è un po' incazzoso, Linus, sei 15, capito. Figurati.
0: E perché poi a quest'ora, Mike, se uno non si è ancora lavato i denti, no? Cioè dico, baciarsi a quest'ora.
1: Non è il massimo.
0: Insomma.
5: Buongiornazzo Andy e Mike, bentornati. Oggi è giovedì e ho tanta voglia di ferie. Domani è l'ultimo giorno e poi 15 giorni a casa.
1: Bravo, meritatissime.
6: Buongiorno guerrieri, oggi è giovedì e ho voglia di venerdì. Voglio il weekend, è una settimana che lavoro di notte, non ne posso più.
1: Arriva.
0: Ciao. Manca poco, dai, al fine settimana. Mike, diamo il benvenuto alla nostra guerriera della mattina di oggi, da San Donà di Piave, Iriana.
1: Iriana!
7: Ciao,
1: ben svegliata e benvenuta su DJ, come stai?
7: Bene. Sì, ben svegliata, è dalle 3:30 che sono sveglia.
0: Brava, guerriera, allora.
1: Brava. Raccontaci la tua vita, sveglia alle 3:30, poi...
7: Perché prima di venire a fare la stagione faccio le pulizie su una palestra.
0: Ok, quindi ti occupi di pulizie, e
7: sì.
0: Palestra è anche stagione, quindi significa sì. Alberghi, in che zona
7: sì.
0: sei?
7: Sono Jesolo.
0: Ah, ok, salutiamo gli amici di Jesolo.
1: Jesolo.
0: Perfetto, quindi c'è l'hotel ancora pieno in questo periodo a Jesolo?
7: Sì, ancora pieno, sì.
1: Ancora pieno, fa pure caldo. Mamma mia, ragazzi, le temperature nel weekend torneranno ancora intorno ai 35-36 gradi.
0: Avete sentito la cupola di caldo, ragazzi. E qui chi non ha ancora fatto le vacanze, magari va via a settembre, ne gode. E chi invece non ne può più come noi, perché è da giugno, ragazzi, che fa un cazzo di caldo adesso con tutto il
1: Però posso dire, Andre, noi io e te avremmo bisogno di un po' di ferie.
0: Sì, andiamo a Formentera a trasmettere, però ci siamo stati abbastanza.
1: Sì, ma non possiamo fare DJ Sei Tu il primo mese da Formentera?
0: DJ Sei Tu, Iriana, vieni con noi.
7: Sì.
0: Vieni.
1: Ma che ce frega? Sì, 7:30, poi facciamo colazione e andiamo in spiaggia.
7: Ma io finisco ottobre, sì, metà ottobre, verso metà o fine ottobre.
0: Ok.
7: Così.
0: Stavo pensando, ragazzi, che se noi organizzassimo il tour di Andy e Mike, noi lo vendiamo e portiamo con noi i nostri ascoltatori.
1: Certo, vi piacerebbe venire con noi?
7: Certo.
0: Scegliamo le mete. Iriana, ti sentiamo un po' stanchina, devo dire la verità.
1: Poverina,
0: ti capiamo. Un saluto a tutta la categoria. Tu rappresenti tutte le signore che fanno le pulizie.
1: Certo.
0: È un lavoro pesantissimo. Già a quest'ora, quando noi arriviamo anche alla mattina in radio, no? Vediamo la nostra Nadia, ad esempio, che è la signora simpaticissima che si occupa di tenere ordinato il building dove c'è tanta gente che è maleducata. E quindi rispettiamo le signore delle pulizie, ragazzi. Questo è molto,
7: c'è
0: molto
7: tanta
0: importante.
7: Gente maleducata.
1: Iriana, ascolta, vuoi partecipare al sondaggissimo scemo della giornata? Cioè, tipo, è giovedì e ho tanta voglia di... Cosa vorresti fare adesso, se potessi scegliere?
7: Una bella vacanza.
1: Ok, questa subito, vero? Una bella parte... Mare o montagna? Sì.
7: Ma a mare, andrei al mare.
1: Mare.
7: Anche perché sono qui a Jesolo e il mare lo vedo

0: proprio dalla finestra.
1: Certo, perché
0: dalla...
1: lavori, poverina. Dai, allora sì. Iriana, tieni duro fino a ottobre, sì. Ti vogliamo bene, un abbraccio e buon inizio di giornata.
0: Sì. Ciao, grazie, bentornati.
1: Ciao. Avete detto mare? Questa è la classica canzone da vacanza al mare, da villaggio, gioco caffè, dai. Hey. E andiamo, il gluteo,
2: innatica, il gluteo.

0: Eccolita, ciao ciao ciao!
1: Eccolo, eccolo, eccolo, uno dei pezzi più gettonati dei tuoi DJ set, perché ricordiamo che tra le tante sfaccettature, tra le tante facce che ha il nostro Andrea Marchesi, c'è anche così il personaggio reggaeton, in questo caso...
0: E anche latinoamericano.
1: E anche latinoamericano, diventi Lelloton, e questo è un pezzo che tu avresti mixato con la colita.
0: Certo, Mike, perfetto, 6:22 di questo giovedì 3 settembre, buongiornazzo a tutti voi.
1: Siamo in tanti, siamo in tantissimi tanti. Anche stamattina, grazie, grazie davvero.
0: È giovedì, tanta voglia di fantacalcio, finalmente domenica è il giorno dell'asta, scrive Giorgio. Poi buongiorno guerrieri, ho tanta voglia di vacanze, tantissimi dicono questa cosa. Ci salutate che noi siamo partiti oggi dalla provincia di Torino per andare a Cesenatico, sì, Eva, Mattia, Ian e Giulia, vi salutiamo. Ma non avevamo parlato ieri di quella famiglia che stava andando a Cesenatico?
1: Sì.
0: Cesenatico mi va via come il pane, Mike.
1: Beh ragazzi, Cesenatico è un bel posto, poi c'è gente simpatica, si mangia bene, dove vuoi andare?
0: Poi gente che vuole venire via in vacanza con noi, quindi il tour di Andy e Mike. Dai, facciamo DJ Sei Tour.
1: Guarda che tanto, c'è già grande adesione, grande adesione da parte dei guerrieri, un po' di note audio.
2: Nazzo ragazzi, oggi è giovedì, mi sono svegliata da pochissimo e ho tanta voglia di riaprire l'attività di amante, del mio amante. Dopo 3 anni di chiusura è arrivato il momento, visto che siete tornati anche voi. Buona giornata,
0: Annalisa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao Annalisa. Questo ci dà il là, Mike, per lanciare Alta Infedeltà. Anonimato
1: sì.
0: Garantito.
1: Sì, sì, sì, sì. Però guarda, le donne, sì. Insomma, le trovo abbastanza lanciate stamattina. Sì,
0: ah, sì?
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Ma tutti che hanno voglia di ferie, ma è nessuno che ha voglia di fare l'amore, solo io?
0: Ah, bella questa, eh. Quanti hanno voglia di fare all'amore stamattina?
1: 3-4

0: 347-342-5220, riascoltiamolo.
1: Ma tutti che hanno voglia di ferie, ma è nessuno che ha voglia di fare l'amore, solo io?
2: Solo io, tra l'altro. Come mai lei ha voglia? Non c'è nessun uomo che la soddisfa?
3: Non lo so, forse gli uomini sono impegnati a pensare ad altro.
2: Chi lo sa. Comunque tra poco lanciamo ufficialmente Alta Infedeltà.
3: Il ritorno.
2: Sì, se voi avete delle storie parallele e in anonimato garantito vi va di condividerle, siamo qua per voi. 347-342-5220. Vale tutto, nel senso che vale il messaggio in cui ci descrivete la situazione, ma vale anche inoltrarci i messaggi che vi scambiate con i vostri amanti.
3: Ma vale anche una nota audio dove dite: ragazzi, io ho una storia pazzesca, richiamatemi. Poi ci pensa la stella, vi chiama, ok? E in totale anonimato, perché questo è un po' il mood della rubrica, vi richiamiamo e insomma capiamo meglio cosa è successo nella vostra vita.
2: Ragazzi, facciamo una pausa, tra poco Alta Infedeltà. Andy and Mike, Andy and Mike.
4: Radio DJ One Nation One Station. Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca. Vi aspettiamo con tantissime novità. 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione Dynamite.
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai. Dove?
4: Al Cavallino Matto.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
7: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: End of Beginning era Joe su Radio DJ, 6:29, giovedì 3 settembre. Siamo tornati, Andrea Michele con voi, DJ sei tu. E quindi, come dicevamo poco prima della pubblicità, apriamo le danze di Alta Infedeltà, anonimato garantito.
1: Sì ragazzi, voi l'avete chiesto e noi l'abbiamo fatta tornare. Quindi sarà una stagione ricca al giovedì anche di storie di tradimenti.
0: Raccontateci le vostre storie parallele in anonimato garantito al 347 342 5220.
1: Ma non siate timidi, non abbiate paura, perché questa rubrica non ha fatto mai scoprire nessuno in oltre 20 anni di esistenza.
0: Tra i tanti messaggi che stanno arrivando, Mike, sentite tutti questa nota audio.
2: Buongiorno Andrea e Michele, come state? Allora, se vi interessa, ho una storia d'amore molto bella da raccontarvi, una storia che si può definire delta quota. Risale ai tempi di quando facevo la hostess, mi innamorai di questo giovane aitante, uomo più grande di me di 12 anni, che mi conquistò non solo con la fragranza del suo profumo, ma anche della sua passione per il prosecco, tanto che me ne inviò a casa un cartone, e da lì iniziò la nostra storia d'amore ad alta quota.
0: Una storia d'amore ad alta quota, Michele.
1: Direi proprio di sì, con dei prosecchi che arrivano a casa.
0: Guarda, io ho già il soprannome, Alta Quota.
1: Alta Quota?
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Sai che a me piaceva di più Prosecca?
0: Prosecca va bene.
1: Perché, come dicono in Toscana,
0: se l'è prosecca, lecca, vabbè. No, eccola, pronto.
1: Prosecca, buongiorno e benvenuto in Alta Infedeltà Animato Garantito. Come
0: scusa.
1: Va?
3: Pronto, ciao ragazzi, benissimo.
0: Ciao,
3: grazie.
0: Ciao, ciao, benvenuta. Preferisci Alta Quota o Prosecca come soprannome?
3: No, dai, Alta Quota mi piace di più.
0: Ti piace di più?
1: Alta Va bene, quota. Teniamo okay. Alta Quota. Okay, okay, allora, okay. Cara Alta Quota, abbiamo sentito la tua nota audio. Cioè, qui si parla anche d'amore, di una storia d'amore.
3: Soprattutto d'amore, soprattutto.
0: Sì, sì. Beh, allora partiamo con ordine. Tu eri o sei ancora sposata? Fidanzata?
3: No, io non sono più sposata e insomma, dopo quello che è successo, diciamo che ho scelto di mettere fine al mio matrimonio, sì. Insomma, per essere coerente con me stessa.
0: Però allora lo eri quando hai conosciuto questo uomo,
3: quando
0: giusto?
3: Ho conosciuto questo uomo lo ero, anche se devo dire che ero già ampiamente alla fine del mio matrimonio.
1: Cioè, cosa non funzionava tra te e tuo marito in buona sostanza?
3: Purtroppo insomma si comunicava poco, ci si vedeva poco.
1: È che tu volavi alta e lui volava basso.
3: Sì, esatto. Io volavo alto, molto alto in quel periodo, e lui invece.
0: Ma insomma, tu, scusa, volavi solo metaforicamente o anche volavi perché facevi l'hostess?
3: No, io volavo in tutti i sensi. Cioè, okay. volavo, facevo la hostess.
0: Sì.
3: Ogni tanto prestavo servizio anche a terra. Uh-huh. E fu proprio in quel momento che incontrai questa persona, questo uomo, che tra l'altro si chiama esattamente come il mio ex marito. Quindi,
1: no,
3: cioè, sì,
1: pensa alla coincidenza. Quindi,
3: esattamente, pensa alla coincidenza.
1: Quindi non c'era neanche il problema di sbagliare nome, figurati.
3: No, anzi, praticamente sì. Per me veniva semplice, veniva facile.
0: Facile, perfetto.
3: Però io con uno con l'altro.
0: Scusa, cioè, quante hanno l'amante che si chiama con il marito? 347 342 5220, o viceversa, quanti uomini hanno l'amante donna?
1: Certo, ma veniamo alla storia, perché sono curiosissimo. Insomma, tu eri a terra, come stavi dicendo, tu hai incontrato questa persona.
3: Io prestavo servizio passeggeri a terra, a un certo punto arriva questo uomo, insomma, a quale dovevo dare comunque delle informazioni per il volo che avrebbe preso da lì a poco. E niente, abbiamo cominciato a parlare, dove sei, perché, per come, cosa vai. Lui stava facendo un viaggio stava andando in Africa, perché appunto commercializzava vini.
1: Sì.
3: E
1: da lì la famosa cassa di prosecco.
3: E da lì poi, insomma, a un certo punto, dove abiti, dove non abiti, ti spiace il prosecco, ti mando a casa una cassa di prosecco. Io pensavo che scherzasse, in realtà mi arrivò a casa una cassa di prosecco. Tu immaginati mio marito all'epoca, no? Che si vede arrivare a casa, mi fa.
1: E come l'hai giustificata, scusa?
3: L'ho giustificata dicendo che, no, in quel momento sono stata molto sincera, che mi è arrivato un regalo da questa persona che ho conosciuto in aeroporto.
0: Okay.
3: Questo signore. Vabbè. Anche perché, insomma, lui
1: giusto, ci sta.
3: Di me, ci sta. 10 anni. Mm-hmm. No, certo. Poi, insomma, noi hostess, bene o male, qualche regalino è sempre arrivato, ecco.
1: Sì.
3: Anche perché ho sempre lavorato per compagnie molto prestigiose.
1: Okay, certo.
0: E fin qui tu

0: tutto bene. Ma dal prosecco a stappare la bottiglia, quanto tempo è passato, diciamo?
1: Diciamo che devo essere onesto, non è passato tanto, perché poi insomma dopo questo regalo alla fine ci siamo risentiti, lui mi invitò a cena e lì alla fine fu veramente la prima volta che abbiamo stappato veramente insieme.
2: Prima sera stappata la bottiglia subito?
0: Bel brindisi, no, ma tolto il tappo, tolto il dolore, giustamente.
1: Col botto proprio.
2: Pure. Senti, quest'uomo aveva delle arsamandi pazzesche, perché se tu ti sei innamorata.
1: Ma questo uomo, diciamo che insomma è molto, un uomo molto vivace, ecco, vivace come il vino. Però
0: bello frizzante.
1: Bello frizzantino.
2: Cioè, ecco, a differenza di tuo marito che era un po' frizzato ultimamente.
1: Era proprio fermo, il mio era fermo.
0: Fermo e frizzante, mi piace questa metafora.
1: Fermo e frizzante, esatto.
2: Ragazzi, c'è il prosecco, lo sappiamo che è alla bollicina, quindi del resto.
0: Quindi inizia questa storia parallela con questo uomo più grande di te, molto frizzante, che viaggia molto.
1: Molto, che però aveva una compagna poi tra l'altro insomma anche abbastanza conosciuta dalle sue parti. Anche per la mansione che svolgeva, che svolge tuttora questa donna. E niente, una donna molto scaltra, molto intelligente, che scoprì anche la nostra relazione.
0: Ma scusa, la vostra relazione quant'è durata?
1: La nostra relazione è durata 2 anni.
2: Lei ha trovato 1377 tappi di bottiglie stappate.
1: Che lui conservava come francobolli, perché insomma.
0: Sì, dove vi vedevate?
2: Ogni ciulata vale un tappo.
0: Certo,
1: ciulata vale un tappo, esattamente.
0: Viaggiavate insieme ogni tanto, capitava?
1: Sì, no, abbiamo fatto un sacco di viaggi, cioè Africa, Masai Mara.
2: No, allora scusa, io non posso non farti la domanda, ma perché questo qua è un po', voglio dire, il desiderio, sai, nascosto di ognuno di noi, ma in aereo è mai successo?
1: Sì, certo, ovvio, nel bagno, però vabbè, non dovrei dirlo, però è successo.
0: È successo.
1: È successo con la complicità anche dei colleghi, devo essere onesto.
0: Che sapevano e coprivano.
2: Sì.
0: Io direi, mettiamo una canzone e poi tra un attimo ci racconti com'è andata a finire, perché io sono curioso.
2: Sì,
0: un attimo ci dai tutti i dettagli, dai, state lì. Alta Infedeltà, anonimato garantito in DJ 6.

0: Siamo nel bel mezzo di Alta Infedeltà, non animato garantito, sta arrivando di tutto.
1: Di tutto.
0: Sì, al 347-342-5220.
1: C'è anche qualcuno che pensa che lei sia una mitomane.
0: Ah sì?
1: Che vodi troppo ad alta quota.
0: Sì.
1: Vuoi sentirlo, no?
0: Sì, sì, sentiamo.
2: Ma questa mi sa di mitomane. Vola tanto con la fantasia, mi sa.
0: Beh, noi ci fidiamo di quello che ci viene detto.
1: C'è qualcuno invece che si preoccupa.
3: Madonna, ragazzi, mi fate subentrare. Un certo senso di angoscia quando sento tutte queste storie di chiamate, corna e robe.
0: Sì.
3: Dico, mamma mia, che fatica essere con un compagno, una compagna. Mamma mia.
0: Si sa, è dura. La riprendiamo, lei l'abbiamo battezzata Alta Quota.
1: Alta Quota, ci sei?
4: Ci sono.
1: Eccola.
0: Ben ritrovata, cara Alta Quota. Spieghiamo la situazione. Lei faceva la hostess, ha conosciuto questo uomo più vecchio di lei. Lei era sposata ai tempi. Questo uomo, commerciante in vino, le manda a casa una cassa di prosecco, si incontrano, fanno l'amore subito, lui molto frizzante a differenza del marito, definito fermo,
1: sì.
0: Parte una storia pazzesca fatta anche di incontri ad alta quota, cioè sì. Sugli aerei.
1: Abbiamo chiuso dicendo che l'avete fatto più di una volta in bagno, in volo.
4: Esatto.
1: Ok, sì. Ma io voglio sapere un po' i dettagli, perché sai che Alta Infedeltà è una rubrica dove si va un po' a sfrugugliare. Cioè, cosa aveva quest'uomo in più rispetto a tuo marito?
4: Brillante, simpatico nell'intimità. Insomma, era molto
1: performante.
4: Molto performante. No, vabbè, però al di là del fatto di essere performante, che proprio era
0: dotato? Facendo sempre delle metafore, mai che se il marito era la bottiglia base, lui era come minimo un magnum, per non dire un Jeroboam. Lui, Mike, potrebbe
1: un magnum.
0: Ok, il magnum in bagno,
4: siete tremendi.
0: Beh, Alta Infedeltà. Allora, avete questa relazione che dicevi prima, è durata addirittura 2 anni, ma lui aveva una compagna.
1: La compagna, come dicevi prima, aveva sospettato qualcosa.
4: Certo, no, ha sospettato qualcosa, poi ha trovato anche dei messaggi, perché poi lui a un certo punto si è molto preso per me, cioè era molto molto innamorato.
1: E anche tu per lui, mi sembra di capire.
4: No, eravamo follemente innamorati l'una dell'altra, solo che poi ha avuto un finale ecco, un po' amaro. Devo dire.
0: Raccontalo se puoi.
4: Ma alla fine ero talmente tanto innamorata che ho un po' sbarellato, ma perché? Perché comunque sapevo che dall'altra parte c'era anche un'altra lei, che quindi lui non era libero completamente. Lui continuava a dirmi che l'avrebbe lasciata, però intanto passavano i giorni, le settimane.
1: Quello è un po' il cliché dell'uomo sposato.
4: E quello è il cliché, sì, del convivente, perché lui di fatto non era sposato.
1: Sì, sì, ma sai, ormai matrimonio convivenza, esatto, no? Fa poca differenza.
4: Anzi, era peggio, perché comunque insomma loro avevano anche degli impegni lavorativi insieme, tali per cui insomma non è che dalla sera alla mattina
0: non poteva sganciarsi, ecco, da questa donna.
4: Non poteva sganciarsi, diciamo che lei lo teneva molto molto per le palle, come si dice in gergo.
1: Anche tu però, non solo lei, mi sembra di capire.
4: Ma sì, però io lo tenevo
1: più fisicamente
4: più mentalmente, esatto. Poi alla fine io ho sbarrellato talmente tanto che a un certo punto ho detto, vabbè, sai che c'è? Incontro questa donna, anche perché sono arrivata.
0: Come?
4: Sì,
0: ma detto, tu hai chiesto di vederla o lei ha chiesto di vedere te?
4: Lei è una persona abbastanza conosciuta, quindi non è stato difficile per me reperire il suo numero e il suo contatto, anche perché a questo punto volevo sapere se lui fosse sincero e mi raccontasse delle grandi balle, come voi uomini normalmente fate. Ad ogni modo,

0: niente, incontrai questa donna e devo dire che io mi aspettavo tutt'altra reazione. Ecco, sono rimasta un po' freddata, forse qualcuna, che qualche ascoltatrice potrebbe dire, ben chi sta. Sì, certo, io comunque niente, incontrai questa donna la quale mi disse: guarda, io so di voi, so della vostra relazione, so che dura da diverso tempo, ma non ho comunque intenzione di lasciare questa persona. Anche lui, secondo me, non mi lascerà mai, anche perché è troppo coinvolto dal punto di vista economico, societario, eccetera eccetera, quindi non lo so, mettiti il cuore in pace. E devo dire che è stato veramente frustrante, e quindi niente, tornai a casa con la coda in mezzo alle gambe, con il tappo più che la coda
1: in mezzo alle gambe. E aspetta, lui avrà saputo tutto, no?
0: Lui assolutamente, dopo 30 secondi che io mi lascio con lei, lui mi chiama, mi ha abbastanza insultato, era abbastanza incazzato, perché praticamente lui ha fatto un po' la vittima, secondo me è stato anche un po' manipolatore, perché mi ha detto che io ho fatto tutto questo perché comunque non mi fidavo di lui. E non credevo in lui, insomma, le solite cose che si fanno, che si dicono, e nulla, mi fa: guarda, adesso io non ti voglio più vedere, siamo lontani per un po', adesso devo capire cosa devo fare della mia vita, eccetera eccetera. E alla fine, secondo me, è ancora lì che deve capire che cazzo fare della sua vita.
1: Ma scusa, questa cosa ha fatto capitolare il tuo matrimonio?
0: Ma no, allora, come ho detto all'inizio, il mio matrimonio era già in dirittura d'arrivo praticamente, e quindi diciamo che è stato, ecco, questa è stata proprio
1: la goccia di prosecco che ha fatto traboccare
0: il matrimonio.
1: Perfetto, esatto, stop, grazie. Beh, storia pazzesca. 347 342 5220, commentate che senza peccato scagli il primo messaggio,
2: come sempre, diciamo. Questo è il format di Alta Infedeltà. Grazie Alta Quota, continua a volare.
0: Grazie ragazzi,
1: dai, bocca al lupo anche noi. Grazie,
0: viva il lupo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: In Liga su Radio DJ 6.49 di questo giovedì 3 settembre. Ancora buongiorno, ben svegliati, benvenuti su Radio DJ. Se vi siete appena sintonizzati, non avete sentito la storia di Alta Quota, la protagonista di oggi di Alta Infedeltà.
1: Sì, che ha smosso, devo dire. Tanti commenti al 347-342-5220 di diversi tipo.
0: Sigla dei commenti, sentite qua, per la serie Mi Fai Volare.
2: Voglio, ti voglio, mi piace, mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me.
3: Spogliati in aereo.
0: Wow.
2: Mi piace, mi piace, immagini, baci, cosa importa voler sapere domani cosa.
3: Alta Quota, beviamo del prosecco insieme, dai, su.

0: sì.
1: E si è trovata il tapo in quel posto là.
2: Allora, devo dire, ci sono anche dei pareri positivi sulla storia, proprio in quanto tale, perché c'è, cioè, proprio come contenuto, nel senso che dice, si percepiva che lei è veramente è stata innamorata di questa persona, cioè era stata proprio rapita, no? Dalle capacità di questo uomo.
1: È stato così, in effetti. Sentiamo, sentiamo i commenti, Mike. Sono curioso, davvero.
3: Buongiornazzo, ragazzi. Quanto mi siete mancati e quanto è mancata la fedeltà. Che trionfo, sembra l'intrepido. Ma proprio, cioè, quante cazzate escono su questo argomento. Cioè, poi per voi tutto vero, eh? Cioè, sicuramente gran parte di verità, ma poi un proprio bellissimo, cioè, in aereo. Ma quanto è scomodo in aereo. Wow. Ciao da Dennis.
1: Ciao Dennis.
2: Ciao.
1: Lui dice scomodo perché l'ha provato probabilmente.
2: Ma
1: io in aereo mai.
4: Come diceva il grande Jerry Cadà, se non sbaglio, Yuppies, stappa e un sorriso ti scappa.
2: Libidine. Doppia libidine coi fiocchi. No.
5: Ah, era anche dotato, ho capito. Ma voi ci avete girato un film porno. L'aereo più cazzo del mondo.
1: No. No, ragazzi, dai, anche meno, eh. Anche meno. Allora,
2: aspetta, aspetta, che sei inchiodato tutto.
1: Sì.
2: Sei inchiodato tutto.
1: È esplosa la macchina dei messaggi.
2: Esplosa la macchina dei messaggi.
1: Che ridere. Stamattina, davvero, c'è di tutto, c'è di tutto.
6: Marco da Varese, buongiorno. Non siate gelosi. Tutti e tutte, almeno una volta, siamo stati cornuti. Mm-hmm. O siamo cornuti.
1: Sì.
2: Beh, sì, questa è una teoria sua, di Marco da Varese,
1: che io confermo e avvallo e ricordo a tutti voi.
2: Siete d'accordo? 347-342-5220. No, bisogna, allora, bisogna tirare in mezzo il nostro pubblico.
1: Giustamente, diciamo che le generalizzazioni lasciano il tempo che trovano. Diciamo che buona parte lo è stata o l'ha fatto
2: Napoleone?
1: L'ha, sì, esattamente lui.
7: Ah, ma quanto è bello avere il pisello grosso.
2: Ma come?
7: Ah, buongiorno.
2: Ma ragazzi,
1: vi date una calmata stamattina?
6: Sì, vabbè, ma grazie al cavolo, era più brillante, era più performante, ma quando un uomo vuole arrivare all'obiettivo è ovvio che se sei fidanzata, sposata da 20 anni con tuo marito non ti può dare le stesse attenzioni di questo qua. Se la ragioniamo in questo modo, allora dopo 2-3 anni dovremmo essere tutto il mondo cornificato. Mamma, che tristezza che c'è in giro.
1: Ci sta anche questo commento, ma le donne non le sento, le abbiamo, perché sai che io sono curioso di sapere il loro punto di vista, perché abbiamo avuto una protagonista donna che ha raccontato.
8: Bellissima storia di alta infedeltà, si è percepito proprio il coinvolgimento. Uh-huh. E quando ti capitano queste storie sono vere e l'unica cosa da fare è viverle intensamente e avere il coraggio di viverle. L'unica cosa che obietto a lei è il andare a parlare con la compagna. Secondo me è una cosa che non è da fare, compagno o compagno che sia, le risposte non le deve dare il compagno.
1: Certo, però perché è successo? Perché lei non si fidava più,
2: certo,
1: di lui. Lui le ha detto, ah, adesso la lascio, e poi non la lasciava mai. Ha detto, ah, sai che c'è? Vado dalla tua compagna.
2: Trac.
1: Però poi la compagna le ha detto, sì, Ciccia, io so tutto, ma tanto me lo tengo qua io. E lui, Mike, è stato preso per le palle, come si dice in questi casi.

0: per fare gli amanti veramente bisogna essere portati. Anch'io, come l'ascoltatore del messaggio di prima, che angoscia tutte queste cose, sti giri, cioè faticosissimo,
1: è un lavoro,
0: è troppo troppo troppo coinvolgente, perché poi alla fin fine sono poche le storie che vanno in porto, ecco, troppa fatica. Ciao, buongiornazzo.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Siete d'accordo? Troppa fatica oppure no? 347-342-5220. Si è aperto il dibattito stamattina.
2: Molto!
1: Poi è arrivata una storia, Mike, che dopo sentiamo, di una donna che dice: anch'io ho voglia di fare l'amore, ma purtroppo mi sto frequentando con un uomo sposato. Aridaie, un'altra.
2: Sbagli tu, ciccia!
1: Si casca sempre lì. Sem Motel su DJ.

0: anno 2014, che carica, sempre bella sta canzone.
1: Sì, abbiamo intasato, ragazzi, ve lo dico, con gli sms e con le note audio il centralone di Radio DJ. C'è anche un po' di cinismo, devo
0: sì?
1: dire. Sì, da parte di un nostro ascoltatore romano.
0: Sentiamo.
1: Senti qua.
2: Buongiorno, ma io dico, ma perché non viene mai nessuno da me a dirmi, guarda, io mi sto a frequentare con tua moglie, io ci faccio il fiocco, io ci faccio, ma che me incasso, capirai, una festa.
0: Gli faccio il fiocco.
3: Oh, la devi pigliare.
0: Elio, sei numero uno. Pausa, amici, tra poco le news delle 7 e poi ancora

0: Movie Time.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Movie Time.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre!
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
4: Radio, DJ!
5: One Nation, One Station.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città.

0: Info e date del tour su m2o.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 7 in punto. E un buongiorno dalla redazione di DJ. Non si placa la tensione tra Stati Uniti e Iran. L'esercito kuwaitiano ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico e con droni proveniente dall'Iran. Intanto il segretario alla difesa americana Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe in Medio Oriente. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia. Tensione con Matteo Salvini che parla di paranoie. Intanto, dopo i fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme al segretario della NATO Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone esplosivo nello scalo della città tedesca. Uno ha un visto italiano, ma fonti di sicurezza, dopo i primi accertamenti, escludono che l'uomo sia transitato nel nostro paese. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. La destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto invece di Fratelli d'Italia. L'ex governatore Zaia esulta e la definisce una risposta doverosa. Dopo la serata inaugurale con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney, oggi l'83esima mostra del cinema di Venezia entra nel vivo con le prime proiezioni. Apre la dark comedy Wild Horses 9 dello statunitense Martin McDonagh, che porterà sul tappeto rosso John Malkovich. Per l'Italia, Nessun dolore di Gianni D'Amelio fuori concorso. Italia in semifinale agli europei di pallavolo. Le ragazze di Velasco hanno sconfitto la Svezia in rimonta nei quarti 3-1. Staccano così il pass per Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda. Il tennis con gli US Open finisce al secondo turno. La corsa di Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Mariano Varone.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Alta pressione con tempo stabile, soleggiato praticamente su tutta l'Italia e clima caldo. Nel pomeriggio sole ovunque con cieli sereni, qualche nube sui rilievi del nord e sul basso Tirreno. In serata sempre bel tempo ovunque, senza disturbi. Il meteo.it torna stasera alle 20.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a 3 funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari.

rottamazione. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Ariana Grande su Radio DJ, Hate That I Made You Love Me. 7.07 di questo giovedì 3 settembre, buongiorno, ben svegliati. State ascoltando DJ Sei Tu con Andrea Michele, siamo qua.
1: Comunque rimane il buongiornazzo anche dopo le 7, ve lo dico, è sdoganato ufficialmente.
0: Giovedì vuol dire gnocchi e anche alta infedeltà. In studio con noi la dottoressa Stellin, che era di là in redazione.
2: No words, ragazzi, no senza words. Parole, allora. La storia che abbiamo raccontato poco fa era veramente allucinante, nel senso
0: perché
2: che...
0: Perché allucinante?
2: Perché io mi faccio delle domande. Da una parte avviene tutto in alta quota, quindi anche nei bagni dell'aereo, e dico... tendenzialmente un posto molto piccolo e non così pulito, e quindi dicevo, com'è possibile proprio tecnicamente?
1: L'hanno detto in tanti, ma ci sono anche tanti assistenti di volo che hanno dato delle spiegazioni diverse.
2: Voglio sapere.
3: Allora, da esperto d'aerei, volevo farvi sapere, miei credenti, che sull'aereo si fa l'amore, perché ci sono aerei con bagni grandi, non sono tutti aerei piccolini, ci
2: per
3: sono bagni ampi, aerei con docce dove si può tranquillamente fare l'amore, ci si può ravanare tra i sedili, le cose si fanno. Io mai fatte in 15 anni, però sì. Tanta gente ha fatto.

0: atto. E come mi disse una volta un famoso Tom Birdy fan sull'aereo, venne da me e mi fece: bello st'aereo, ma sai che ci manca? Beh, prima di tutto un posto per scopà. Grandissimo l'innominato.
1: Okay.
0: Ciao ragazzi,
1: l'innominato.
2: Ciao Giorgio. Ciao Dubai, Giorgio. Grande fedele di Andy e Mike. Beh, lui è un professionista del settore,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì.
2: No, lui ne sa.

0: 5220, tantissime donne che hanno buttato lì insomma dei ragionamenti. Diamo spazio, le salutiamo, sì, anche tutte le nostre guerriere della mattina che sono sempre presenti e sempre operative.
1: Sì, posso confermare. Una decina d'anni fa sono stata l'amante di un uomo più grande di me, di più di 20 anni, e siamo stati insieme 3-4 anni e tutto questo tira e molla è stato terribilmente sfiancante, e soprattutto pensare di non poter passare il tempo in cui eravamo liberi insieme. E però adesso penso, da donna adulta, con una relazione stabile da diversi anni, che dovesse succedere a me, fosse dalla parte di quella tradita, sarei molto male. E quindi vorrei essere stata più consapevole ai tempi.
0: Si matura, si cambia,
2: Mike,
0: ci sono visioni diverse, questa è la grande storia della vita,
2: lo
0: no?
2: Lo sai che si dice, si nasce incendiari, si muore pompieri, lo diceva
3: mamma.
2: Ma ragazzi, è così, ha ragione Michele, perché quando tu magari sei più giovane, vuoi volare, e vuoi vivere intensamente tutte le passioni, poi dopo dici, ma sai che forse...
3: Beh, la ragazza però ha detto anche che aveva un amante molto più grande di lei in un'età giovane, quindi magari la solita analisi riusciva a cercare una figura paterna in questo amante.
2: Però mi sembra di capire che siamo
0: giunti... piace questa deriva border psicologica,
2: sì, mi piace molto
0: della Stellin.
2: Mi piace molto, no, ma stavo pensando che il pensiero comune stamattina è anche un po' che avere storie parallele lunghe, che non hanno una fine, cioè, o meglio, che non hanno un orizzonte, sia sfiancante, perché dici,
3: ma
2: dopo,
3: dove trovano il tempo più che altro?
0: Ma anche Steve per esempio la pensa così, no?
4: Ciao ragazzi, buongiornazzo, ma io sono d'accordissimo con l'ascoltatrice di prima. Troppa fatica, troppi sbattimenti, già devo dedicare energie, tempo, attenzione alla mia compagna, mi devo mettere in ballo con un'altra,
3: che
4: altre energie, altre attenzioni, altro tempo, e in più la fatica di doverlo fare di nascosto. No, ma non esiste proprio.
3: Steve è stanco, si sente.
2: O è uno che l'ha già fatto, Steve.
0: Lo sento provato.
2: E magari un messaggio per qualcuno, no? Magari la busta è per noi, la pallottola è per qualcun altro,
0: certo.
2: Non lo so.
0: C'è anche il nostro amico Remo da Roma.
2: Sentiamo.
5: Buongiornazzo, regà, Remo da Roma. Io sono d'accordo con quelli Varisi. Prima o poi ci vorremo tutti, uomini e donne. L'importante è saperle portare con naturalezza. C'è un amico che ha 2 amanti da circa 17 anni.
2: Comodo.
5: E la terza invece gli è durata quasi 5. Sì. In più c'ha la moglie. Uh-huh. È un lavoro. È un lavoro. Ma che sta matta? È un lavoro.
2: Eh sì. Remo, a me piace, c'ho un amico. Remo, ti vogliamo bene. C'ho un
0: dibattito
2: amico.
0: Dibattito aperto al 347-342-5220.
3: Cosa vuoi fare adesso?

0: Ci fa sempre piacere riascoltarlo alle 7:15. Buona giornata, dai che è giovedì.
1: Dai, ragazzi. Vediamo l'alba di venerdì, l'alba del weekend alle porte.
0: C'è luce, c'è caldo anche che arriva. Mike, tanto cinismo dicevamo stamattina.
1: Ma anche tanta psicologia spiccia dai nostri ascoltatori. Perché comunque devo dire che avere questa mezz'oretta in più d'aria dopo alta infedeltà ti dà il là per fare dei ragionamenti anche un po' più importanti da un certo punto di vista, basati sulle relazioni in generale.
0: Ecco, relazioni complicate. Saluto tutti gli uomini che non temono le corna, ma magari non vedono l'ora che qualcuno si prenda la moglie.
2: Come che sto aspettando che la mia se ne va di casa, ma non se ne va sta struzza.
1: No, ma come?
0: A volte calma.
1: Allora, adesso io vorrei essere all'interno delle macchine delle coppie che magari fanno il tragitto insieme, per andare a lavorare insieme.
3: Hai sentito? Hai sentito quella lì? Cioè, che tu cosa ne pensi?
1: E lui, no, vabbè, ma io, cioè, figura, ma
0: cioè, ognuno gioca la sua partita psicologica.
1: Certo, bravo. Se c'è qualcuno, per esempio, che è in macchina col proprio lui o con la propria lei, fatevi vivi. Allora, si parlava di verve.
4: Sarà anche un lavoro, però, quando sei nel pieno, c'è la verve che ti sbatte sotto al mento. Altro che volare. Non capisci più un tubo. Sì, diventa uno sbattimento da una parte, però è la verba che ti fa andare a mille. Come se buttassi giù dei Supradin più 200.
1: Certo, degli integratori.
0: Dottor Mainardi, parliamone di questi integratori.
1: Che funzionano.
0: Funzionano, secondo lei?
1: Sì, funzionano. Vabbè, questo è un integratore naturale.
0: Dopamina, ossitocina,
1: esatto.
0: E via.
1: Qui ci vorrebbe Paolo Borzacchiello, che salutiamo.
0: Magari lo invitiamo
1: Paolo.
0: Allora, anonima al telefono, attenzione. Buongiorno anonima.
5: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Stamattina, complice il fatto che sia tornata alta infedeltà, abbiamo buttato sul piatto anche l'argomento chi ha voglia di fare l'amore alle 6:30-7 di mattina, e molte delle nostre ascoltatrici hanno detto io, e anche tu hai scritto anch'io ho voglia di fare l'amore, ma purtroppo mi sto frequentando con un uomo sposato, quindi alta infedeltà anche adesso.
5: Sì, alta infedeltà, ecco. Guarda, mitici, siete ritornati, mi siete mancati tantissimo.
0: Grazie, troppo
5: tantissimo.
0: Buona. Ma senti, no, ma
1: stiamo su di te.
0: Stiamo su
5: allora,
0: di te. E
5: sì,
0: ti sei rivista nella storia che hai sentito di alta quota?
5: Sì, anche se mi sembra che la ragazza, quella lì di alta quota, avesse anche il compagno, lei.
0: Marito,
5: mi sembra, vero?
0: Marito.
5: Tu
0: invece
5: Sono single, sì. In pratica vi racconto più o meno insomma come è successo il fatto. Ho conosciuto questa persona.
1: Sì, guarda, aspetta, ci sediamo, prendiamo un caffè, anche qualcosa.
5: Sì, ma veloce.
1: Va bene.
5: 3 anni fa. Nell'estate del 2023, e lui dopo, quando ci siamo incontrati, mi ha detto che mi aveva sempre pensato e avrebbe sempre voluto scrivermi. Poi dopo, l'anno scorso, mi ha fatto gli auguri del compleanno e da lì mi ha però scritto, prima di incontrarci, che lui era impegnato, quindi no, è stato molto sincero con me. E da lì è iniziata questa storia, che ci siamo iniziati a vedere, così gli incontri a casa.
1: Scusa, tu non ti sei fatta dei problemi da quel punto di vista qua? Cioè, nel senso, quando lui ti ha detto sono impegnato, tu non ci hai pensato?
5: Allora, sai che cos'è? Che lui mi era sempre piaciuto e io venivo da una storia che avevo frequentato una persona che aveva 20 anni meno di me, che poi dopo insomma è andata a finire, insomma così ci siamo allontanati, giustamente 20 anni di meno, insomma la cosa non era, e quindi non volevo più uscire con nessuno. Però quando mi ha scritto, io, siccome mi era sempre piaciuto, guarda, ci siamo incontrati in un locale la prima volta, insomma dopo quel famoso incontro, del primo incontro, e per me è scattato già qualcosa da lì.
0: Dopo quella storia con il ragazzo più giovane di te, e sei stata un po' chiusa, diciamo, e poi sei risbocciata con questo
1: Scusate, in corso. Messaggio che lascio in anonimato: appena depositato moglie al lavoro, stava per scattare l'interrogatorio.
0: Dinamiche che accadono, cara anonima. Come è andata poi la storia? La storia è ancora in corso, perché
5: allora,
0: tu hai scritto mi sto frequentando con l'uomo sposato. Ecco,
5: allora,
0: è un lavoro per lui e anche per te gestire, fare tutto di nascosto, non avere la libertà, è logorante?
5: Ma guarda, mi dispiace vederlo poco, sinceramente. E allora, è successo anche che io però mi sono allontanata perché la moglie ha iniziato a sospettare qualcosa e lui si è tirato un po' indietro. Quindi io dopo, per un mese,

0: non ho più mandato messaggi, lui non mi ha più mandato messaggi. Dopo è tornato lui.
1: Ok, e adesso?
0: E adesso ci continuiamo a frequentare.
1: Beh, ecco. Perfetto, eccoci qua.
2: Ma scusa, e cercare qualcuno di libero che magari ti dà la possibilità di viverlo tutti i giorni al 100%?
0: Sai che cos'è? Che adesso ci sono entrata con tutte le scarpe.
1: Ok, così che va. Grazie Anonima.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Buona giornata. Un bacione, ciao, grazie. Ciao.

0: Al mio paese, ultima canzone di stamattina di DJ Sei Tu. Abbiamo finito, amici. C'è un bel messaggio che voglio leggere, è questo. L'ultima che ha chiamato è la dimostrazione che la gente non voglia più le cose normali. Questa passa da uno di 20 anni in meno a uno sposato. Ma uno normale, no, come dicevi tu, Michele, ma non vuoi uno libero? Pare di no. Lei c'è finita dentro con tutte le scarpe.
1: C'è qualcuno che poi butta lì anche dei quesiti, ovviamente.
2: Una domanda per l'anonima al telefono di prima. Ma cosa le fa pensare che se per caso...
1: Scusa, ha detto donna o nonna?
0: No, donna.
2: Caso quell'uomo decidesse di lasciare la sua compagna per lei, poi non farebbe lo stesso con lei, tradendola con la prossima e così via.
0: Il loop dei tradimenti.
1: È il loop.
0: Il loop che perde così. Il pel ma non il vizz, diciamo. È quella roba lì, ragazzi. Ma sì, questo è un commento che spesso si fa, no?
3: Naturalmente complimenti a tutti quelli che hanno il coraggio di fare queste cose, perché io parlo per me naturalmente. Se dovessi, a parte che le occasioni si creano se te le cerchi, non è che piovono dal cielo,

0: Secondo, se sei una persona corretta, lasci la persona con la quale sei e ti frequenti con un'altra, punto.
1: Sì, in teoria sì, punto. E con questo punto noi chiudiamo. Alta Infedeltà torna fra una settimana, giovedì prossimo. Pensate, gente, riflettiamo su quello che abbiamo sentito. Grazie a tutti, grazie a Enzino e regia, grazie alla dottoressa Stellin. Noi vi salutiamo tra poco. Chiamate Roma 3131 da Andrea
2: e Michele.
1: È tutto, a domani.
2: Ciao, buona giornata.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
17: Todis. Todis. Buongiorno convenienza.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99 euro.
22: Famila, tutto un altro sottocosto.
23: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
2: Radio DJ. One nation, one station. Ah, Radio DJ, one nation, one station.

0: Ogni tanto ci ricordiamo di essere radio DJ. Senti com'è dance questo disco. Io stavo per dire, interessantissimo quello che ci ha raccontato Patrizio Mattei su questo
1: Questo
0: cantante,
1: brano,
0: DJ,
1: tutta la storia.
0: produttore. E Patrizio ha appena proferito la frase: non è quello che dicevo io, quindi non mi chiedete
1: Mi
0: nulla.
1: sono
0: Come? Ma no,
1: sbagliato.
0: tutta la cosa, ma
1: No,
0: scusa,
1: perché Ultranatè l'abbiamo programmato, ma tanti
0: Certo.
1: anni fa, avrà una
0: Poi,
1: trentina d'anni
0: allora,
1: come
0: vabbè, però
1: disco,
0: su
1: no?
0: lui qualcosa sa. Chi è Hugel? Diciamo, questo lo sai, questo lo
1: È un
0: sai. DJ
1: DJ, non mi ricordo di che nazionalità, famosissimo ovviamente.
0: famosissimo, famosissimo. Però la polemica era legata al fatto che avesse utilizzato un campione inserito poi con l'intelligenza
1: No, aveva
0: artificiale.
1: fatto un disco che non ricordo il titolo, quindi proprio per
0: Perfetto,
1: conto
0: ottimo.
1: questo, che però aveva fatto un featuring con un featuring di una cantante, ma aveva usato l'intelligenza
0: Non sai di
1: artificiale.
0: dov'è, non sai il titolo della canzone,
2: È
0: non sai niente.
2: francese,
0: È
2: quindi sarà pure
0: francese.
2: Hugel.
0: Hugel sarà.
1: Ugel.
0: Ugel.
1: Ugel.
0: Quindi non Hugel. Che
1: Ma che
0: cazzo
1: ne so
0: stai
1: io,
2: E meno male
1: ma se
2: abbiamo
1: io vi
2: detto:
1: dico,
2: siamo Radio DJ.
1: ma se io vi dico, non fatemi domande.
0: Ma scusa, sei quello che si. Avete, ce l'avevate l'amico che si presentava e diceva: tranquilli, all'interrogazione vado io.
1: Ah, come no?
0: E cioè, vado, che io. Ma non sapevi niente. Oh, vabbè, l'ho
1: Per
0: fatto per voi.
1: voi.
0: Ma
1: Sì.
0: come l'hai fatto per noi?
2: Però quello lì ti metteva ancora più nei guai perché.

0: durava talmente poco,
1: certo, la interrogazione, certo, che ne arrivava, toccava subito
2: un altro, subito
0: sacrificio inutile
1: col prof incazzato perché questo non sa niente.
3: Io però ricordo la frase, non ricordo proferita da chi, che era: vabbè, tanto comunque me la sono levata,
1: ma hai preso due, che te la devi rifare.
2: Annaggia,
3: vabbè, sì, ma perché ti sei presentato volontario? Vabbè, comunque me la sono levata. Ma non è che mi sono 18 in esame, due, vabbè. Comunque, sempre informazioni approssimative. Meno male, Andy e Michael stanno concludendo una settimana. Voglio vedere se hanno fatto la preparazione, spero,
1: no, ma sicuro,
3: fisica adatta, sì, perché sì, così reggono, reggono, dite che reggono, speriamo.
1: Buon ritmo, direi, però.
3: Buongiorno Veronica.
4: Buongiorno.
3: Cosa stavi cercando? Qualche informazione attendibile su...
4: Sì, perché dopo che Patrizio ci aveva regalato quella pillola, certo, di
5: curiosità... tutti.
3: Sì, che succede?
5: Allora, il disco che dicevo io è Moving to the Sun. Lui ha
3: il disco che dicevo io, disco di cui parlavo.
5: Vabbè. Lui ha fatto sempre con Ultranate questo featuring, ma lui ha usato l'intelligenza artificiale facendo un featuring con una cantante.
1: Zozzo.
5: Esatto.
1: Zozzo.
3: Buongiorno Danilo, buongiorno. Che c'è?
6: Posso dire una cosa?
5: Sì, sì.
6: Ma sti cazzi.
5: No, cioè, ma questo... Ma il disco che abbiamo appena messo.
4: Che per una volta sembrava davvero conoscere l'argomento.
3: Esatto,
4: sembrava l'unico che poteva...
3: Ti ripeto, vado volontario io. Interroghi me.
6: No, la cosa che mi piace più è quando ha detto è un DJ, cioè.
3: Esatto,
6: cioè.
1: Grazie.
3: Comunque Patrizio, possiamo dire una cosa? Almeno te la sei tolta,
1: sì. Adesso sta zitto.
3: Adesso la parola te la diamo il 31 ottobre, va bene?
5: Sì, ma il voto, che voto ho preso?
3: Due insegnanti all'ascolto, siete d'accordo? E secondo me siamo stati anche di manica larga. A proposito di numeri, 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
7: Quanta fretta, ma cosa ascolti?
8: Radio DJ.
7: Ogni mattina col trio Medusa
8: ti divertirai.
7: E la sigla lancerai. Sigla.
3: È giovedì 3 settembre 2026, questa è Radio DJ.
1: Patrick.
3: No, non cantare.

0: Medusa, l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. 3 settembre mi diceva qualcosa. 3 settembre per noi che ci siamo conosciuti a Tarquinia, quindi provincia di Viterbo, è Santa Rosa.
1: Santa Rosa. Oggi Santa Rosa, quindi la macchina di Santa Rosa che passerà per le vie storiche del centro.
0: La macchina sarebbe una struttura altissima. Io quest'anno l'ho vista, perché sono stato a presentare il libro a luglio e la stavano già ovviamente costruendo.
1: Sì.
0: È impressionante questa macchina altissima che passa sopra i tetti delle case.
1: Sopra i tetti, in teoria il concetto è che da fuori le mura si veda
2: la santa passeggiare
1: sui tetti della città.
0: Quindi auguri a tutte le rose. Poi se siete di Viterbo e questa sera ci volete raccontare cosa accade, lo vogliamo raccontare a tutta Italia, penso vi faccia estremamente piacere. Questo dopo però naturalmente l'intervento di Danilo.
3: Chiaramente
0: dopo l'intervento di Danilo.
3: È sacro.
0: Cosa hai impensato? Cosa hai inventato per questo rinizio così di stagione?
4: Che cosa? Racconterò le piccole disgrazie in vacanza successe ai nostri ascoltatori. Quindi c'è chi sta peggio.
0: Ma era uguale a quella che facevi.
1: Qua non ha neanche cambiato un accento.
0: Niente, vabbè. Per fortuna arriva un disco bellissimo. Qui, guarda, mi sbilancio. Potrei dirti 1986.

0: di un anno, dai, 87.
1: Vabbè, e dopo Each Time You Break My Heart,
0: esatto. Ricordate sicuramente la storria di questo sfortunato cantante che è scomparso da un po' di anni, credo, anche lì già sono
2: due o tre,
0: che era stato notato da Madonna nella pubblicità dei Levi's, perché era il tipo che si spogliava quasi completamente mettendo le cose in lavanderia, e gli era piaciuto talmente tanto che ha prodotto il primo disco, era Each Time You Break My Heart, e poi ha fatto questo secondo singolo. Poi basta.
1: Sai che forse anche un terzo,
3: bravo Gabriele, 6.5,
0: grazie, bravo, vedi, posso dire, vedi. Intanto me la sono levata,
2: intanto
3: sei arrivato dopo Patrizio, quindi fatto una bella figura,
2: magari un paio di domande arrivi a 7, capito, dopo
0: chiedimi un'altra cosa se vuoi,
3: non so
2: che colore aveva gli occhi,
3: no, gli slip che colore aveva,
0: bianchi slip 7.
1: Erano boxer, se non ricordo
2: boxer,
1: male.
2: Boxer.
1: Ah no, adesso che erano boxer.
0: Vi state appassionando?
3: Il boxer bianco è come lo slippino al mare, cioè se non c'hai il fisico della Madonna è veramente terribile.
0: Lo slippino al mare dopo i 18 anni solo se sei Cristiano Ronaldo. Io lo ribadisco.
3: Perché comunque alla fine non sta bene manco a lui. Ma lo sai, non c'entra niente con la rubrica, come tutta la mia vita, ma questa cosa delle interrogazioni mi ha sbloccato un ricordo, che noi avevamo un professore che ti interrogava solo se ti vedeva, cioè solo se c'era il contatto visivo, e noi quando apriva il registro ci mettevamo tutti sotto al tavolo, cioè c'era la classe vuota e lui se ne beccava due o tre in piedi, li interrogava.
0: Danilo, ti suggerisco, non ci hai mai fatto caso, è la stessa cosa che succede per esempio se fai il check-in, se tu arrivi che ci sono più banchi aperti, la prima cazzo lo sguardo tu fai lei e la prima che alza lo sguardo
3: ma è bruciato, me l'hai bruciato, quindi no. Ma allora, andiamo a C'è chi sta peggio, sì, speciale vacanze, piccole sfortune
2: in viaggio,
3: tragedie,
2: se usi tragedia non è che ne esci fuori,
1: sconvenienti.
3: Roberta ci scrive: durante un'escursione in Laos mi si è aperta, pensa tu in Laos, dice, ma chissà che gli può essere successo, gli si è aperta la borraccia nello zaino e gli ha inzuppato tutti i passaporti,
0: proprio è brutta questa cosa,
3: gliela ha ridotti a straccio,
0: e si erano portati i passaporti dietro
3: perché tutto ti porti, cioè, no, a me
2: nell'escursione
3: io sempre. Se ti chiedono in mezzo alla foresta, se ti chiedono
0: documento libretto di circolazione,
1: però se hai solo quello come documento,
3: ad esempio
0: fai la foto,
3: ad esempio in Cina col passaporto ci fai tutto, perché col chip anche ci vai ai concerti,
2: passaporto da portarsi,
3: però lei
1: scopre una cosa, io sapevo che la carta, il passaporto era fatta apposta per esistere all'acqua, cioè non chiaramente immersa troppo,
2: no,

0: No, se sta immersa, credo proprio.
1: Ma che come il telefono, ti dico il telefono. Comunque il passaporto, se vi si bagna, lo dovete mettere dentro al riso.
2: Ah, come il telefono.
3: Ma non deve essere cotto. Mi raccomando.
2: Sì, sì, si apre tutto quanto.
1: Comunque l'hanno rimbalzata perché il passaporto era più valido. Ha passato 3 giorni all'ambasciata perché ci vogliono dalle 48 alle 72 ore per rifare il passaporto. Ma perché lo rifanno?
4: Sì, certo,
5: lo devono rifare.
1: Ci mettono 3 mesi.
0: No, cioè, no, in emergenza, in ambasciata, in emergenza.
5: È un'emergenza.
1: Quindi ti conviene farlo all'estero il passaporto.
3: Vai avanti. Vai.
1: Laura ci scrive: vacanza a Bali. Dopo il terzo giorno, il mio ragazzo, intelligentissimo, per farsi una foto con un macaco è stato morso.
2: Cioè, beh, mamma posso mia. E te lo meriti.
5: Eh sì, ma meriti. Te lo dicono pure.
3: Pure, no, infatti.
1: Evita il macaco. Io l'ho incontrato i macachi nella foresta, ma io al macaco a un chilometro. Cioè, perché sono veramente. Sono veramente.
2: Ma
1: se dovuto fare 5 dosi di antirabbica, antibiotici vari, praticamente tutta la vacanza a pronto soccorso. Perché poi devi andare, devi tornare.
0: Devi fare i cicli.
1: Mai fidasse del macaco.
0: Mai.
1: Antonio, ho prenotato uno splendido hotel 4 stelle a Singapore. A quello che è successo a me, penso che cavolo, ma che cazzo. No, questo è detto 28esimo piano. Avevano solo un piccolo problema. Avevano solamente il montacarichi per portare le valigie. E poi Satono fa piedi. Quindi ha fatto 4 giorni
2: non ci credo.
1: Sì,
0: 28 piani,
1: chiedetevi a lui.
2: Non è possibile.
1: 3 giorni parecchio faticosi, un incubo.
2: Non, non è possibile.
5: 28 piani,
1: ho detto una cazzata. Tu immagina adesso quando scendi dalla camera e dici oddio, mi sono scordato gli occhiali, esatto, da sole, esatto. Io me li vado a comprare,
0: certo. Magari saranno stati 2,8 piani se sbagliato a scrivere.
2: 28 non è possibile.
1: Non è possibile. Antonio, ho detto una cazzata, prendetela con lui, cioè nel senso sono i miei follower. Stai dicendo che i miei follower sono bugiardi?
2: No.
1: L'ultima. Okay. Emanuela, cena buonissima e tipica in un ristorante a Buenos Aires.
0: Buenos Aires.
1: In Argentina. Mangiato benissimo, al momento di pagare il conto non ci funzionava nessuna carta di credito, nessuna applicazione.
2: Credito!
5: Credito! Sbagliato tutto su Buenos Aires.
1: Niente di niente. Il proprietario si è preso come pegno, assicurazione, l'anello di fidanzamento regalato da mio marito.
2: Per forza.
1: Che poi me l'ha restituito il giorno dopo. Però voi non ce
2: che
1: l'avete.
2: Paura, mamma mia.
1: Non ce l'avete mai quell'ansia all'estero quando pagate? Io mi passa tutta la vita. Quando passo la carta sul posto, mi passa tutta la vita davanti. Dico, Dio, e mo se non passa.
2: Se non passa.
1: Comunque, questo gli ha preso, cioè gli ha sequestrato l'anello. Però io, fidasse fa bene, però insomma.
2: Tutto è bene quel che finisce bene.
1: Però okay, secondo me, visto che per me il fidanzato gli ha fatto un anello farlocco. Così. Per me valeva più a cena che a anello, lo dico io. Secondo me
2: doveva chiosare per forza. Grazie Darino, a mercoledì.
1: A mercoledì.

0: mai più.
1: Buongiorno Zozzoni. Buongiorno. Mamma mia, non sapete quanto mi è mancato questo pressapochismo su tutte le cose. Grazie.
2: Ah, figurati.
3: Allora, amico che hai mandato un messaggio al 342 00 00 700, alle 7.51 qui alla Radio DJ. A parte firmati, e poi due, ricordiamo che questa è proprio la cifra stilistica, sì, è una scelta. Noi le cose le sappiamo.
2: Sai che difficoltà dover dire cose in questa maniera.
4: Ti dirò di più. Sapete che l'intelligenza artificiale a volte sbaglia. Sì, apposta
2: per costringerti a allucinazioni, si chiamano.
3: Comunque, vabbè, Nick Cayman è scomparso.
4: Bene,
3: 5
4: maggio
3: anni,
4: 2021.
3: I boxer erano bianchi.
2: Qualcosa c'era.
5: Faccio dell'azione, si chiama Davide l'ascoltatore.
3: Ecco, su queste cose
2: siamo precisi.
4: Possiamo dire leone da tastiera.
3: Esatto, bravo. Aspettati notizie dell'avvocato Francesco Donzelli. Così, a casa. Enrico, buongiorno.
6: E in questo, vedi, questo, dopo questo commento arrivo perfettamente io.
3: Sei precisissimo. Guarda, sappi che tanta gente ascolta il programma solo per sapere da te come deve vestirsi. Leggero, anche oggi.
6: Sì, okay. Leggerissimo, perché la componente atlantica, oserei dire fresca, dell'anticiclone ci sta per lasciare di nuovo fresca, molto fra virgolette, chiaramente.
3: Già è passata,
2: è già finita.
4: Questo brividino che provavamo la mattina venendo qua, maniche corte, è già perso.
3: Andato.
6: Sì,
3: okay, molto bene.
6: Della zona, appunto, tende a ritirarsi perché si fa avanti sempre di più quello africano, quindi ci risiamo. Uh-huh. Tanto oggi comunque sarà soleggiato dappertutto e ci sarà veramente poco spazio per i temporali di calore sui rilievi, qualche speranza di vederli soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano. Anche sulle Alpi sarà difficile che si formino temporali. Le temperature saranno sui livelli più o meno di ieri, con un lieve aumento solo a nord, poi domani finalmente aumenteranno un po' dappertutto.
4: Che arrivasse l'estate.
3: Allora quasi quasi mi metto le infradito.
4: Forse faccio il bagno al mare.
3: Ma perché no?
4: Sarà calda?
3: Penso di sì. Poi domani
6: vi dirò quando diremo che freddo era meglio prima, perché lo diremo, è un giorno.
4: Questa
3: è una bella notizia. Quindi tu domani a quest'ora, all'incirca le 7.50, ci dirai quando finisce l'ondata di caldo?
6: Quando diremo era meglio prima.
3: Non lo diremo. Ti posso garantire che non lo diremo, ma davvero, Enrico?
6: Sì, perché ci sono le carte che già segnalano una possibile data, quindi finirà questa ondata di caldo molto presto.
3: Notizia interessata, il 12 settembre che tempo ci sarà? La sera?
6: No, 12 settembre siamo già arrivati alla nuova fase, quindi sarà più fresco.
3: C'ho un vestito bello, ma è un po' caldo, quindi non volevo spiegare. Grazie Enrico, a domani. Ciao.
7: You are listening to Cheo Medusa on Radio DJ.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
9: Radio DJ One Nation One
10: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come

0: davvero.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99€. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
19: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
20: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1€. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69€. Shazir, crocchette gatto 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
19: Fuori tutto? Fuori subito!
20: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 10 secondi e saranno le 8.

0: Buongiorno dalla redazione di DJ. Nuovi raid iraniani su basi statunitensi in Kuwait nella notte, mentre il presidente americano Trump afferma che le truppe di Washington hanno distrutto molto in Iran e il segretario americano alla difesa Hegseth proroga il dispiegamento delle truppe in Medio Oriente fino al 2027. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto in Italia. Tensione con Matteo Salvini che parla di paranoie. Intanto, dopo i fatti di Lipsia, Unione Europea e NATO sono in allerta per la guerra ibrida di Putin. Von der Leyen parla di nuova normalità e assieme al segretario della NATO Rutte diffida Mosca da altri attacchi. Intanto sono stati identificati due sospetti per il drone esplosivo nello scalo della città tedesca. Uno ha un visto italiano, ma fonti di sicurezza, dopo i primi accertamenti, escludono che l'uomo sia transitato nel nostro paese. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. La destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza. No compatto invece arriva da Fratelli d'Italia. L'ex governatore Zaia esulta e la definisce una risposta doverosa. Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la settima notte consecutiva. Le forze di Mosca hanno compiuto un raid anche su Odessa, almeno 17 i feriti. E sul fronte diplomatico è sempre stallo totale. Giornata di maestri oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso Gianni Amelio. E George Clooney, fresco vincitore del Leone d'Oro alla carriera, terrà una masterclass in cui ripercorrerà la sua storia professionale. La superstar americana ieri ha attaccato Donald Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Lo sport e il calcio. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Il tennis con gli US Open. Berrettini KO al secondo turno, sconfitto dall'argentino Mariano Varone. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. E infine il volley. Le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica!
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo alle 8.07, questa è Radio DJ, è intervenuto in audio prima e quindi avete notato, i più attenti subito al 342 00 00 700. Scusate, ma c'è un cambio nella formazione e lo speaker ufficiale non lo ha detto.
1: Era distratto.
2: Se ci recuperiamo.
0: Esce con il numero 19 Veronica Di Pietrantonio, entra con il 68 Gianni Fanuomo e con il numero 9 Laura Stellin.
2: Sti cazzi col coro.
0: Allora, hai dimenticato il ding dong? Perché
3: ecco che cos'è, è vero, c'era il dindone.
0: Rifallo. Adesso c'è una nuova sostituzione. Vai. Ah, così stiamo messi con questi tempi.
3: Non ce l'ho.
0: La gestione della diretta. Esce per sempre Patrizio Mattei ed entra uno a caso che passa per i corridoi.
4: Basta il pollo di Homer Simpson.
3: Tu con la spicco nell'acqua.
5: Allora, il dindone non lo ricordavo. C'era qualcosa.
4: Vedi.
0: C'era un coglione che te l'ha detto. Te lo ricordo. Durante la pubblicità, sì. Uno del trio. Aiutami, quello.
3: Quale dei tre?
0: Scegli uno a caso. E abbiamo citato, ora non vorrei appunto proferire cose insomma sbagliate, perché stiamo per parlare di santi. Oggi abbiamo detto 3 settembre
4: Santa Rosa. Scusate. Mi hanno segnalato che in realtà c'è anche Santa Rosa il 23 agosto.
0: Sempre a Viterbo?
4: No, come santa, perché avevo detto auguri alle rose. In realtà si festeggia anche il 23 agosto.
0: Già che ci siamo, 3 settembre, auguri anche al comune amico Claudio Fasulo, che oggi è il compleanno.
2: Auguri, Claudio.
0: Perché Santa Rosa. Allora, adesso noi parliamo con qualcuno di Santa Rosa, perché ci avete scritti tanti. Ovviamente ci perdonerete se saltiamo altre feste patronali. Previ! Fai un piccolo specialino, se no non riusciamo.
2: Sì, così le ricordiamo.
4: No, perché ci stanno segnalando tante feste con grande partecipazione. Ve lo dico subito al volo: il 19 settembre sono certo che è San Gennaro.
0: San Gennaro, a Napoli.
4: È il compleanno di mamma. Quindi
0: A me così a spanne in mente, Santa Rosalia.

0: Sant'Agata. Vabbè, fate voi 342 000 700. Tra i tanti ci ha chiamati per l'appunto Serena da Viterbo. Buongiorno Serena.
1: No, ma
0: aspetta un attimo.
2: Oggi.
3: Patrizio, cosa vuoi fare? Santa Rosa hai messo Sant'Eusebio. Che cos'è?
2: Ho,

0: Attore di? Boh, chi lo sa. Santo
1: a parte l'anima mia. San Eusebio Crocettore, tu sei
0: il mio più grande amore. Viva, viva. Ti salvi perché fa molto ridere. Ti salvi perché sta roba. Scusa Serena, dicevamo, yes, sono tutto a te. Ovviamente ci chiami da Viterbo.
2: Assolutamente sì.
0: Assolutamente. E fervono i preparativi per Santa Rosa questa sera, corretto? O è già cominciato qualcosa?
2: Beh, è iniziato già da ieri con il corteo storico, con tutti i preparativi, e oggi è la giornata clou. Oggi Viterbo è in fermento.
0: Stasera c'è la famosa macchina di Santa Rosa, corretto?
2: Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Per chi non ne avesse mai sentito parlare, che cos'è?
2: Sono preparatissima, okay. Perché abbiamo dei ragazzi americani ai quali dobbiamo spiegare cos'è la macchina di Santa Rosa. È una torre trasportata da circa 100 uomini.
1: Sono
2: facchini di Santa Rosa, esatto.
0: Serena, solo uomini?
2: Sono uomini, sì, sono uomini, soltanto il gentil sesso è stato autorizzato soltanto per le mini macchine che nei giorni precedenti la macchina di Santa Rosa trasportano queste piccole macchine di Santa Rosa trasportate dai bambini, e sono state
1: ma anche perché la vera macchina di Santa Rosa quanto pesa?
0: Peserà tantissimo.
2: Sì, adesso insomma pesa
1: 5 tonnellate, te lo dico io.
0: Ah, controllato,
1: 50 quintali, 5 tonnellate, sì.
0: Certo. Ma perché è così importante per i viterbesi storicamente questa festa?
2: Beh, è così importante perché la Santa Rosa, la nostra patrona, era stata, diciamo, è una rievocazione della traslazione del corpo di Santa Rosa, che era stato seppellito vicino ad una chiesa, Santa Maria in Poggio per i viterbesi, la chiesa della Crocetta, e doveva essere praticamente questo corpo portato alla Basilica di Santa Rosa. E questo trasporto, che era un trasporto breve, poi è stato rievocato negli anni con questo trasporto in cui la macchina di Santa Rosa praticamente attraversa tutta la città.
3: Poi immaginate questa torre nella città buia, perché spengono tutte le luci, illuminata.
1: La torre è tutta illuminata,
3: Sì, cosa meravigliosa.
2: Sì.
0: Bellissimo. Senti, al di là del fatto religioso, Serena, se magna e se beve?
2: Se magna e se beve da morì.
0: Diciamo che lo spunto è quello,
1: festeggia,
3: è la
1: festa.
3: Però sentite città. Degli americani, cioè dall'America, dall'America ci vengono apposta per vederla.
1: Stavo leggendo, c'è una cosa molto importante: i facchini ricevono l'estrema unzione prima di portare la macchina.
2: Ah, esatto.
3: Perché in passato è successo,
2: in articolo mortis, esatto. Praticamente all'ultima, diciamo, quando arrivano al punto in cui parte il trasporto.
0: Perfetto.
2: Devono praticamente entrare in chiesa e gli viene data questa.
0: Serena, questo risponde non solo alla mia domanda precedente, ma anche al perché le donne campino di più degli uomini. Perché sono
1: più sveglie.
0: Grazie, Serena. Un bacio e buona Santa Rosa a
2: un
0: tutti
2: bacio
0: voi.
2: A
0: grazie.
2: Voi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore alle 8.17 su Radio DJ con Angelina Mango e per l'appunto Marco Mengoni, che è di Ronciglione, quindi del Viterbese, diciamo.
2: Provincia di Viterbo, sì.
1: So che è Ronciglione, lo dico perché ci tiene moltissimo il nostro amico Giovanni. C'è, oltre a una festa patronale, anche un palio famosissimo. Quasi il palio di Ronciglione, ma molto,
2: è il
1: molto
2: carnevale,
1: il carnevale,
2: posto da vedere.
1: 342 00 00 700, lo sapevamo che se andiamo sulle feste
2: mio posto.
1: Allora, precisazione per quello che riguarda Santa Rosa è importante,
2: poi sono andato a vedere, avevo un ricordo, io mi ricordavo che era legato questo legame fortissimo tra Santa Rosa e Viterbo anche alla peste nera, cioè che aveva fermato in modo nell'altro, però è un ricordo,
1: è un
2: così,
1: ricordo labile.
2: Come al solito, pressa pochissimo, sì,
1: pressappochissimo. Invece voi siete precisissimi.
3: C'è l'8 di settembre, la festa della Madonna di Monteberico a Vicenza. E quindi tutta la città si ferma.
1: Beh, bello, bello. E chi altro, chi altro, chi altro?
4: A Roma il 2 dicembre c'è sta Santa Bibiana, la santa de...
5: De? Grande.
4: De embriaconi, de posti del fronte. E' meno male che ci sta. Ciao Michele.
5: Michele. Grande Michele.
1: Michele, quante mi scrivi Bibiana, Bibiana, Santa so. Bibiana, so. Dubianizio.
2: Due all'inizio e quattro al centro.
5: Quattro, sì.
2: Bibiana.
1: E poi Santa si scrive S-C-I-A-C-N-Z-A, Santa Bibiana.
6: Comunque se beve.
1: Se beve.
6: Se beve. Santa Bibiana.
1: Chiedevamo di Sant'Eusebio, protettore della città. Sant'Eusebio di Vercelli è il protettore geografico e spirituale di precisi territori, però non è legato, cioè non è tipo il santo protettore che sono.
6: Dubito che sia quello di Manfredi.
2: No, però credo sia di Vercelli.
5: Forse l'hanno scelto apposta.
6: Diciamo che l'ambientazione di quel Sant'Eusebio era un po' diversa da Vercelli.
1: Però non ha categoria professionale. Potremmo così decidere che è il protettore di noi pressappochini.
5: È vero, perché anche lui è un po' indeciso. Sì,
2: allora,
5: sì,
2: vediamo quando poi il 2 marzo. No, è nato il 2 marzo. Quando
1: allora,
2: è?
1: Previ, ti stai assumendo la responsabilità di dire quali sono le più famose feste patronali. Allora, da chi vuoi partire?
6: Allora, partiamo dalla Santuzza, Santa Rosalia.
5: Santa Rosalia.
1: Sì. Non me ne viva vogliono. Palermo, viva Santa Rosalia.
6: Non me ne vogliono a Catania gli adoratori invece di Sant'Agata. Che invece
1: uno di questi è Andrea Lo Cicero, che secondo me ti distrugge la faccia.
2: Dolce Gabbana pure, cioè loro.
6: Allora, la Santuzza a Palermo, metà luglio, si celebra la liberazione della città dalla peste del 1624, c'è un grandioso carro trionfale a forma di nave che sfila lungo il Cassaro fino al mare, e accompagnato da musicisti il 15 luglio le reliquie vengono portate in processione solenne in un'urna d'argento. Poi

0: C'è la festa di Sant'Agata dal 3 al 5 febbraio.
1: 3-5 febbraio.
0: Tra le più grandi del mondo, i devoti indossano il sacco, il camice bianco, vi ricordate?
1: Sì, sì, immagine? Sì, certo.
0: Preceduti dalle candelore, che sono queste torce di legno scolpite, la processione del busto della santa è portata su una portantina d'argento che pesa tonnellate, viene trainato.
1: Quanti sono i portatori?
2: Tanti. Non ho avuto modo di vederla.
1: Credo di più di quelli di Santa Rosa, perché credo
2: sì,
1: che
2: ma ha una partecipazione, certo, non avete idea, certo. Lavorosa.
0: Poi la festa dei ceri a Gubbio, che è una corsa spettacolare.
1: Questa te l'ha detta Gianni.
0: Tre grandi strutture di legno coronate da statue di santi vengono portate di corsa a rotta di collo sul monte Patino Patino. Patino, il 15 di
3: noi. Sempre approssimato.
1: Gianni, Monte?
4: Non lo so.
2: Vedi, bravo. Subito nel mood.
0: La processione dei Serpari a Cocullo.
2: Sì,
0: spettacolo. Festa di San Domenico Abate, 1° maggio. La statua del santo viene interamente coperta di serpenti vivi che vengono catturati e poi liberati.
3: Sì. Nello stesso posto, mi ricordo.
0: E portata in corteo tra la folla. Il rito fonde cristianesimo e antichi culti pagani per proteggere dai morsi velenosi. E poi i candelieri di Sassari, che ci ricordava Gianni, appunto, il 14
1: il peso del
0: agosto, esatto, sfilano i candelieri, enorme colonne di legno dipinto, pesanti fino a 400 kg. I portatori trasportano a spalla gli enormi ceri ballando a ritmo di tamburi.
1: Sicuramente vi siete imbattuti in immagini quest'estate, ma secondo me già dall'anno dello scorso anno, di questo palazzo, di questa chiesa che viene inondata di colori,
2: di spari.
1: Tutti abbiamo pensato che fosse intelligenza artificiale. No, è realmente la festa della
0: San Sebastiano a Palazzolo Acreide.
1: Esatto, asciuta il 10 agosto. Ed è una festa
2: molto bella.
1: Quella,
0: inizia l'8 e finisce il 10. Finisce il 10 con l'esplosione dei colori.
1: Insomma, bellissimo. Diciamo che basta metterli tutti in colonna.
3: Certo. E ce li hai tutti.
1: È quello che mettiamo, le All Saints Batting Column, cioè che sono ordinatissimi, belli, precisi. Nessuno preferisce parolacce.
2: No, bravissimo.
1: Questo è un disco del 2000, Push Yours.

0: sì, è vero, ce lo ricordate in tanti, colonna sonora del film The Beach, un film che Leonardo DiCaprio ha dichiarato non sono riuscito a vederlo fino alla fine, lui stesso.
1: Lui stesso. Perché poi non ne ha più sbagliato
0: no,
1: uno.
0: No, però,
2: quello sì.
0: Era commediola così. Mi ricordo niente, era il fallback.
2: Sì,
0: il
2: lui su questa...
1: Su
2: lei bellissima.
0: Ma poi si vede che lui facesse il cuoco, faceva... Mi ricordo questa scena che lavorava il pesce.
2: Sì, ma era una roba che poi alle Hawaii l'avevano girato.
0: Però posso dirti che in tanti ricordiamo il pesce di DiCaprio. Dammi retta, dammi retta. A proposito di Sant'Eusebio, poi basta. È il protettore non solo dell'anima mia, ma anche della legge di Venaria. E vedi che fa, che fa rima, che fa rima. No, no, no. Cosa ti aspettare?
1: Ma no, sono, no, persona, no, niente,
0: sono una persona per me. Allora, poi oggi, che è il 3 settembre.
2: Però con tante cose il 3 settembre.
0: Esatto, non
2: oggi
0: mi ci puoi pensare.
2: No, no, vabbè, cancella.
0: Il 3 settembre è anche la festa nazionale di San Marino, è diciamo il giorno della fondazione, quindi auguri a tutti gli amici del Titano, auguri a gente come Enrico Albagnino che ha il conto in nero da quelle parti.
1: Sicuro.
0: Augurissimi, chiaramente Enrico.
2: Beh, motivo per il quale, lo diciamo alla Guardia di Finanza, ogni due settimane va con la valigetta.
1: Sempre con quella valigetta.
2: Se controllate nel portabagagli.
0: Da quello che so, lui lì alla tabaccheria non ha la cassa. Pensa che roba.
1: Neanche
0: 342 000 700. Gianni, guida tu, chi ci vuoi far sentire?
3: Buongiorno Zozzoni.
0: Giorno.
3: Un'altra caratteristica particolare di Santa Rosa è che già da maggio tutti i viterbesi, se gli dici di fare qualcosa, ti dicono vabbè, dopo Santa Rosa.
0: Bello.
2: Da maggio.
0: Scusate, questo fine settimana c'è la festa da Riccia della Porchetta, passano dei carri dai quali tirano panini della Porchetta.
2: Cioè, andiamoci.
0: È tipo Ivrea,
2: però la guerra dei panini con la Porchetta
1: dei panini.
2: Però lì devi stare con la bocca aperta,
0: e
2: prenderlo al volo.
1: Ma è incredibile, non ne cade una a terra.
0: Cioè, diciamo che tutti. Roma e zone limitrofe solo feste dedicate
1: solo
0: alla
1: cibo.
0: Birra, vino, cibo. Chi altri?
4: C'è una precisazione su Gubbio.
1: Su Gubbio.
5: Ciao trio, sono Ilenia da Gubbio. Il monte si chiama Monte Ingino, detto anche Monte di Sant'Ubaldo dagli Ugubini, in onore del patrono, in onore del quale viene fatta la festa dei ceri. Ciao!
0: Grazie mille, ci hai tolto ogni Gubbio. Hai qualcos'altro Gianni? Vogliamo andare in pubblicità? L'ultimo.
6: Buongiorno, vi consiglio di andare a vedere il Corpus Domini di Campobasso. Ciao ragazzi.
0: Fine, secco, così.
2: Non ce la spiego.
0: Vabbè, durante la pubblicità ci andiamo a informare.
7: Li ascolto

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con

0: prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
4: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
7: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
11: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
12: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Bravissimo, primogenito, si chiama così ed è romano, me lo confermo. Sì, pressappochismo.
1: Ma allora la sua biografia limitrofo, è così, sì. Perché dice viene dalla periferia romana, vale, non dice da dove.
0: E da dove?
2: Ma quindi Roma-Roma?
1: Mica lo so.
0: Poi Roma-Sud o Roma-Nord? Se vuoi Roma-Sud. Scusa Caterina, le 8.37, suggerimento, vuoi fare un bel mix con...
3: Scusa, scusa,
2: viene perfetto.
3: Caterina, scusa, scusa.
0: Basta mandarci messaggi sulle feste patronali. Sì, ce ne sono tantissime, piccole, grandi, sono tutte belle, tutte bellissime.
1: Sì, le abbiamo tenute fuori alcune, ma basta. Dai.
0: Anche perché sono cose piuttosto, togli tutto, sono cose piuttosto rumorose. E invece la tendenza è ascoltare silenzio, il silenzio. C'è qualcuno di voi che ha fatto l'esperienza, Gianni ha detto qualche giorno, in questi posti dove non ci si può proprio né muovere né parlare? Sì?
4: Guarda che qui noi per regolamento non si potrebbe né muovisi e né parlare.
5: Né muovisi e né parlare.
0: Se non erro, il professor Luca Manzi doveva fare una settimana in un ritiro buddista.
1: Sì, sì. Dove non si,
0: non si poteva parlare.
1: Muovesi, poco, perché Manzi è come noi.
0: Però il quarto giorno, da quello che so, è andato via perché cercava notizie sul calciomercato della Roma
1: e non trovava niente.
0: Se non commenti,
1: e poi non sapeva con chi parlarne.
6: Ma lui poi è un acrobata della parola.
0: Mi domando chi cerchi questo tipo di esperienza. Cioè,
6: io no.
0: No, proprio silenzio.
1: No, però magari vivi in un ambiente rumoroso.
0: Esperimento, un giorno senza parlare ci riuscireste?
1: Senza parlare?
0: Sì.
1: Forse mi è successo.
2: Ma senza nessuno.
1: Pensate sotto lockdown da soli.
0: Ragazzi, io parlo da solo in continuazione, anche in macchina. E mi dimentico sempre con la dash cam che registra. Quindi quando sai, quando dicono, tipo, ah, c'era questo tipo che parlava, insomma, lo faccio in continuazione. Certo. Ma io sto a casa, mi parlo.
1: Ma litighi o ti confronti?
0: Generalmente faccio la cronaca di quello che faccio. Tipo, ah, ecco qua, metto la penna qua. Giusto.
1: La radiocronaca, quindi. La radiocronaca.
2: Sembri quasi un autore di testi di canzone abbastanza recenti. Esatto. Dove descrivi quello che ti avviene.
0: Ma dove ho messo le scarpe? Giusto, ai piedi.
1: Ai piedi. Perché tu sogni sempre che qualcuno fuori ascolti, no, tipo il pubblico.
0: Me lo hanno fatto notare, non mi rendo neanche conto ormai. Cioè, mi parlo da solo.
7: Quindi se fai una malefatta.
0: Ogni tanto mi bussano dal piano di sopra. Perché parliamo di silenzio?
6: Perché parliamo di turismo del silenzio. Cioè, turismo del silenzio. Oggi c'è un articolo su Repubblica che ci illustra le principali mete della vacanza monastica, quindi della vacanza, okay, insomma, dove tu vuoi dire
0: silenzio.
1: Però.
0: Anzi, o meglio, ascolta il silenzio, come c'era scritto, una frase bellissima, Stromboli, bello.
6: Allora, puoi andare, se vuoi stare molto in silenzio, all'isola di Saint-Honorat, a Lerin, in Francia, vicino a Lorraine, in Francia, è un monastero cistercense. L'esperienza prevede.

0: Però il monastero circense era bello, con i fratacchioni,
1: ma la tenda
2: a me piace contrario, perché l'esatto contrario. L'esperienza prevede la partecipazione alle preghiere liturgiche, pasti consumati in silenzio. Ok, silenzio voi.
0: Silenzio, ma quindi neanche buono si può dire, no.
2: Aiuti nelle mansioni domestiche della casa e poi se vuoi, ma proprio se vuoi, ti fai delle passeggiate nei vigneti curati dai monaci.
0: Pagando, chiaramente.
1: Pagando tantissimo. Proprio. Certo. Questo è geniale.
3: Mamma mia.
1: Zero servizi, certo. Garantiti.
0: No, paghi l'esperienza.
1: Ah, ok.
0: Paghi l'esperienza, sto cazzo.
3: C'è anche fra animatore, immagino, lì. Certo. Che va lì e ti propone i giochi, però tutti in silenzio.
0: C'è fra Puccino.
3: Tutto a gesti.
2: Vuoi il silenzio ma anche il fresco?
0: Però posso, ecco, adige. Perché per dire, ecco, l'idea che mi dà che questi posti qui siano almeno freschi.
3: Freschi,
0: no? Beh,
2: sicuramente è fresca l'abbazia di Monte Maria in Alto Adige, l'abbazia benedettina più alta d'Europa, ok? Puoi seguire la regola di San Benedetto, cioè non devi rompere
3: il coglione. Sì.
1: È una regola.
2: Partecipare alla preghiera mattutina dei monaci e richiedere colloqui spirituali, se ne senti l'esigenza.
0: Però puoi parlare.
3: Qui si parla.
2: Moderatamente. Poi c'è il monastero di Perneg in Austria. Programmi settimanali a tema svolti prevalentemente all'aperto, che spaziano dallo yoga tibetano al digiuno o il digiuno escursionistico, cioè cammini e non puoi mangiare.
1: No, ti scordi, secondo me, lo zaino.
0: Posso dire, è un incubo. Adesso va bene, tu, cioè, ciascuno decide,
3: sì, però.
0: Ma è un incubo sta roba qua, oh.
2: Se no c'è l'ostaggeria de Montserrat, Catalogna, Spagna, dove le camere sono estremamente essenziali. Così essenziali che praticamente non c'è niente. Per favorire il distacco dalle distrazioni è possibile affiancare al soggiorno anche il volontariato, perché poi alla fine te
1: fanno comunque fare una cosa.
0: Scusa, la domanda è, ma solo per uomini sono queste
1: uomini.
0: Esperienze? No, ci sono aperte anche alle donne.
1: Beh, immagino di sì.
3: Beh, che però che se vai in un monastero...
2: Anche dopo...
0: Cioè, no, stai, ecco, da solo con voi devi stare, ragazzi, ho fatto una vacanza bellissima.
1: Dimmi dove.
0: Poi non puoi fare foto, ovviamente.
1: Niente. Non c'è campo, poi, wifi.
0: Tutto questo 4.300 euro,
1: tutto regalato, tutto compreso, che niente.
0: Secondo me la stella trova sicuramente qualcuno che dice: guardate, questa è un'esperienza. Ma mi sbaglio, forse Fabio Volo l'ha fatta una roba del genere.
1: L'avrà consigliata.
3: L'ha letta.
0: Poi New York. Studio 54, ballerine.

0: 8.46, questa è Radio DJ, giovedì 3 settembre. Diana Ross, Upside Down. Si è stupito Patrizio della citazione dello Studio 54. Mica era casuale, no? Arriva Diana. Noi siamo un po' più da Studio 54.
1: Beh, noi sì, sì, poi, sì. Dopo... Quanto avrei voluto.
0: Esatto, poi dopo un po' effettivamente il troppo rumore uno cerca anche del silenzio. Ma la domanda è: dove sono questi posti in cui...
2: Guarda che qui noi per regolamento non si potrebbe né muovisi e né parlare.
3: Né muovisi e né parlare.
4: Potremmo fare la discoteca dove non si può né muoversi,
0: cioè, né fermi. Vabbè, c'è la silent disco, no? Quella con le cuffie.
4: Ma non ti puoi neanche muovere.
1: Ma no, fermo, cioè, devi... È un po' come provare a fare la radio dove non puoi né muoversi.
5: Sarebbe perfetta per me,
0: esatto. Però ragionavamo posti dove c'è assoluto silenzio. Ormai in chiesa no, mai. Cioè, c'è sempre qualcuno. Tra l'altro, ma anche quelli che spiegano le cose possono avere un tono un po' più basso. Cioè, non è detto, cioè, tu non sei in mezzo alla strada. So, parlo un laico, tra l'altro, quindi un agnostico.
4: Io
0: non è che...
4: ho un problema, essendo ormai sordo, io non sento e strillo, quindi me lo fanno notare ogni 3x2.
0: Nelle grotte, tanti speleologici dicono che nelle grotte c'è un assoluto silenzio, addirittura viene richiesto in alcune visite. O se sei solo, che so, all'interno di un bosco, suppongo.
4: Beh, sì, in Sila io ho provato, cioè, un silenzio assoluto, rotto però dall'ululato del lupo. Preferivo il silenzio.
1: Forse era meglio il silenzio un po' sotto.
0: Vabbè, alle Svalbard, Gianni, noi abbiamo visto silenzio soprattutto la notte, insomma. Ma in queste esperienze in cui invece ti viene richiesto di tacere, come si fa? Oh, Veronica, che Laura Stellin ha chiamato al telefono, grazie Stella, addirittura ne ha fatte tante. Buongiorno.
6: Buongiorno, ciao.
0: Allora,
6: tutti,
0: quindi,
6: buongiorno.
0: Allora, innanzitutto rispondi alla domanda, anche le donne fanno questo tipo di esperienza, ovviamente.
6: Assolutamente, sì.
0: Quanti eravate e dove?
6: Dipende, nel senso che ho fatto appunto varie esperienze. E alcuni sono gruppi organizzati e quindi è la comunità che organizza dei gruppi e quindi si va e si è magari anche una ventina. E altri invece è la comunità che apre le porte a chi vuole andare e è capitato che fossi da sola.
4: Allora io immagino subito la prima richiesta: zero cellulare.
0: Sì,
4: neanche,
0: giusto?
6: Assolutamente sì. Poi quelli che ho fatto, quelli che frequentavo io di solito erano disperse in mezzo a dei boschi dove il cellulare non prendeva.
0: Perfetto.
6: E quindi era già difficile raggiungerli.
0: Abbiamo 100.000 domande. La prima domanda è: perché uno cerca un'esperienza del genere?
6: Per fermarsi. Per fermarsi. Siamo in mezzo al caos tutto il giorno, tutti i giorni. E almeno io ogni tanto ho bisogno di fermarmi, a sedimentare e a chiudere tutto e sentire solo me stessa. E quindi...
0: tu che lavoro fai, Veronica, per vivere in così tanto rumore?
6: Allora, adesso lavoro in uno studio di consulenti finanziari. Ho lavorato comunque sempre in uffici molto affollati e con molto contatto col pubblico, anche nei lavori precedenti, quando appunto ogni tanto avevo bisogno di fermarmi.
5: E quindi... staccare, quindi è proprio per staccare.
4: I consulenti finanziari devono essere aggiornati su tutto, quindi H24 sulle notizie.
0: E diciamo la media di questa esperienza quanti giorni è?
6: Beh, di solito facevo il weekend, però fanno anche 4-5 giorni, dipende appunto.
0: Senza
6: da
0: mai parlare?
6: Dipende, perché appunto quando sono gruppi più grandi, nel refettorio, quindi durante il pranzo o la cena, un po' si poteva parlare e magari appunto anche i frati venivano in refettorio con noi, quindi in realtà era un momento di confronto più che altro con i frati, quindi no chiacchiere a vanvera ma senza un po' di confronto. Invece per esempio quando sono stata in un monastero di clausura, lì era proprio chiesto il silenzio.
0: Silenzio
6: quindi anche durante il pranzo e la cena

0: era tendenzialmente in silenzio.
1: Sta venendo fuori un format meraviglioso, quattro monasteri.
2: Cioè, sì, è bello. È bello.
3: Mi piace. Giudichi il silenzio. Però se immaginati con Borghese attacco esatto, al refettorio, sì, allora, e dove assolutamente esatto. Non prende il telefonino.
2: Allora, partecipanti, diamo i voti al silenzio, alla struttura, a Esore, ai scusa Veronica, ti faccio solo un'osservazione. Tu hai detto che vai lì per sentire te stessa, quindi per ascoltarti. Ma se come nel mio caso non mi sto simpaticissimo, come funziona?
0: Ma è bello perché alla fine si scoprono lati di sé che non si conoscono e qui magari trovi anche lati che ti stanno simpatici. Perché quando uno è in silenzio con se stesso, esplora anche quei lati di sé che magari di solito non vengono fuori.
2: Rispondi sì o no? Non ti è mai venuta voglia di urlare a un certo punto?
0: No.
2: No,
0: no. Certo. È così bello il silenzio.
2: Perfetto. E allora ti lasciamo al silenzio. Anzi, togli grazie. Tutto quanto, vi regaliamo 3 secondi di silenzio. 2 sotto.
3: Basta.
2: Ciao, grazie, ciao Veronica.
0: Ciao, grazie a voi.

0: Basta però, Shakira, i mondiali erano sono finiti. Basta, dai. Allora, dai, previ, abbiamo 30 secondi per leggere quello che secondo te è il messaggio più bello che ci è arrivato.
1: Al monastero cistercense, dicevo, ci devo mandare mio padre. È riuscito a parlare facendo la gastroscopia. Parla, mio padre parla sempre.
2: Parla.
3: Ovunque.
0: Io, mentre fanno la pulizia dei denti. E tutto questo umorismo tornerà domani alle 7.30.

0: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Stop! Finalmente un po' di pace.
2: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
5: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
6: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
7: La spesa intelligente!
8: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 9 in punto. Buongiorno dalla redazione di DJ. Gli Stati Uniti controllano lo stretto di Hormuz, lo ha detto Donald Trump alla Casa Bianca mentre incontrava i candidati repubblicani alle midterm. Trump ha garantito che gli Stati Uniti controllano totalmente l'Iran e che gli iraniani non possono neanche andare in bagno senza che li vediamo, ha detto. Intanto nella notte l'esercito iraniano ha compiuto nuovi raid con missili e droni sulle basi statunitensi in Kuwait e il Ministero della Salute di Teheran riferisce che almeno 18 persone sono state uccise e 140

0: 32 ferite negli attacchi degli Stati Uniti in Iran tra il 30 agosto e il 2 settembre. Tra le vittime, molte donne e bambini. Nuova notte, la settima consecutiva di attacchi russi su Kiev. Oltre alla capitale ucraina, i raid di Mosca hanno colpito anche Odessa, 17 feriti e ingenti danni. E in parallelo al conflitto combattuto sul campo si intensifica lo scontro politico e diplomatico tra la Russia e i paesi membri dell'Unione Europea. La Germania ha chiuso il consolato russo a Bonn. In risposta, il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che Mosca chiuderà i centri culturali tedeschi Goethe Institut sul territorio russo. Il fenomeno meteorologico El Niño è destinato a diventare molto intenso nei prossimi mesi e quasi certamente persisterà fino a febbraio. Lo rende noto l'Agenzia Climatica delle Nazioni Unite. Questo significa rischi associati a inondazioni, siccità e caldo estremo. E il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: El Niño sta assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi. Cambiamo argomento. Dopo il glamour della serata inaugurale dominata dal Leone d'Oro George Clooney, l'83esima mostra del cinema di Venezia entra nel vivo con le prime proiezioni. Oggi tre grandi maestri del cinema al Lido, il tedesco Werner Herzog, l'irlandese Martin McDonagh in concorso e l'italiano Gianni Amelio fuori concorso. Una parata di stelle sfilerà sul red carpet: John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi, e il grande cinema italiano rappresentato da Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastrandrea. Il calcio: Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Il tennis con gli US Open Berrettini KO al secondo turno sconfitto dall'argentino Mariano Varone. Oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi Darderi e Bellucci. Infine il volley: le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Radio DJ.
8: DJ.
9: Radio DJ.
8: DJ. One Nation, One Station.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti. Sta per cominciare Aspettando il volo del mattino. Sono in diretta da Byron Bay, Australia. Sì, uno dei... mi piace molto questo posto, devo dire.
1: Ma Miguel viene con te o rimane?
0: Ovunque, dove vado io viene anche Miguel. Io non mi muovo senza Miguel. Che qui...
1: Ma che rapporti hai con Miguel?
0: Io e Miguel ce la intendiamo. Siamo amici da tanti anni. Ma sì, ma non c'è più importanza, Maurizio. Cosa sono queste distinzioni?
1: No, certo.
0: Così nette. Siamo più fluidi. Da Byron Bay, qui in Australia, sta per cominciare l'inverno, cioè scusate, sta per cominciare l'estate, e quindi la temperatura è perfetta, un posto meraviglioso. Non so se qualcuno di voi ci sta ascoltando da Byron Bay, tirate fuori una bandierina, qualcosa dalla finestra, che vi vengo a salutare. Adesso mi faccio un bel avocado toast.
1: Miguel è pronto per cantare la nostra sigla?
0: Miguel è pronto?

0: yes, perché eccoci qua. Oh, vedo dei messaggi, vedo dei messaggi. Sono stato anch'io a Byron Bay, posto bellissimo. Io mi trovo a Byron Bay, vediamoci dopo. Bene, bene, bene, beh, un posto meraviglioso. Sì, sì, sì. Pensa che da Sydney a Byron Bay sono venuto in macchina e appena fuori Sydney, ve l'avevo già raccontato, forse, sai come i vecchi dicono sempre le stesse cose, c'è l'ospedale dei koala. Dove tu vai, paghi l'ingresso, perché così è come fare una, diciamo, una raccolta fondi, dove diciamo curano i koala che trovano a volte, sai, degli incendi, certo, o anche quando attraversano la strada a volte vengono investiti, capito?
1: Ma mia figlia guarda una serie bellissima sull'ospedale dei koala. L'ospedale dei koala.
0: Esatto, voi sapete che il koala sta là e dorme praticamente tutto il giorno. Il koala sta tutto il giorno lì così. Non è vero che gli piace essere abbracciato,
1: non è simpaticissimo.
0: È uno che dorme tutto il giorno, non vuole essere toccato, vuole essere lasciato in pace.
1: Mi ricorda
0: sta su due dos. Se un koala potesse parlare, direbbe sta su due dos. Va bene, ragazzi, iniziamo con Aspettando il volo del mattino.

0: In attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino.
1: Che si chiama?
0: Aspettando il volo del mattino. Vi volevo dire questa cosa. Partiamo dimmi Viola come si dice in italiano. Partiamo dall'assunto. No, una cosa è.
2: L'assunto va bene.
0: Dall'assunto.
2: Partiamo dall'assunto.
0: Da un assioma.
1: Assunto qua. Io sono assunto.
0: Animale d'assioma. Ok. Allora, partiamo da che dove va l'attenzione, cari ascoltatori, va l'energia. E l'energia è creativa, cioè crea, lo sapete, no? Il verbo, prima fu il verbo, la parola, l'energia, quello che esce dalla bocca è ciò che crea. Per questo la sappiamo, no, questa roba?
2: L'abbiamo detto, è fisica quantistica.
0: No, è proprio la Bibbia. Il primo fu il verbo, cioè, capito? Dio si manifesta attraverso questa cosa. Quello che voi dite crea, siete creatori, ok? Quindi, se siete in un momento di difficoltà, per esempio io sono in un momento un po' così, il cervello vi porta sempre lì ossessivamente davanti a quel problema, siamo d'accordo?
1: Sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Perché questo in qualche modo vi aiuti, dovete riuscire a staccarvi da questi pensieri, se fate meditazione da anni è più facile, altrimenti no, se no forzarvi di pensare ad altro, ok?
1: Sì.
0: Quindi non si combatte il buio col buio, cioè continuando a dire no, però forse avrei dovuto dire no, quello forse... Ma portiamo l'attenzione sulle cose belle, in modo che si generino le cose belle. Quindi oggi noi vi chiediamo di pensare a un momento della vostra vita che vi piacerebbe rivivere e dovete tornare lì.
2: Io con per data, esempio, nel senso,
0: io per
2: non
0: esempio,
2: un periodo.
0: Ieri sera sono tornato perché avevo bisogno di alleggerirmi un po' il petto.
2: Dove sei andato?
0: Sono tornato, ero nel letto, sono tornato con la mente che ha questo potere meraviglioso a quando ha 17-18 anni. Il sabato pomeriggio che andavo a dormire dopo aver fatto il pane, andavo a dormire un paio d'ore, non di più perché ero giovane, mi bastavano 2 ore, mi svegliavo verso le 3-4 del pomeriggio, ok? E c'era la preparazione del sabato sera, che non è la doccia che ti fai durante la settimana, la doccia veloce, lì è proprio la doccia che mi stiravo i capelli
2: il
0: col
2: repulisti.
0: Phon. Era proprio la spa, capito? Che ti lavi i denti 6 volte, il bicarbonato, che ti metti le creme, cioè tutto così, capito? E poi mi facevo lo scignone così, e poi uscivi
2: lo scignone.
0: E io non mi facevo la coda, me li raccoglievo, facevo lo scignone dietro, e poi uscivi e che cosa, mi sono chiesto di sera cos'è che cercavo quando uscivo.
2: Beh,
0: la figlia.
2: Beh.
0: No, vabbè, chiavale.
2: Allora,
0: no,
2: ti posso dire
0: solo
2: oggi parole, perché c'è il mio nipotino Noah che ci sta ascoltando. C'ha 4 anni.
1: Ciao, Noah.
2: E no, ecco.
0: Si andava a cercare i Lego per montare i Lego. Vabbè, ok, comunque uscivi e cosa facevi a 16, 17, 18 anni? Volevi ridere con i tuoi amici? Volevi magari dire magari stasera trovo la donna della mia vita, che anche se hai 16 anni sei convinto che poi sarà per sempre? Volevo che qualcuno mi dicesse sei figo così, vai bene così, non ti preoccupare. Cioè, ecco, e quella aspettativa di felicità che poi finiva sempre che niente, ti ubriacato, andavi a casa distrutto, di solito 4 cazzate. Però, ecco, sono andato lì e ho provato questa felicità. Ora, ragazzi, voglio sentire le vostre.
3: Se potessi scegliere un giorno da rivivere, sapresti già quale scegliere. Forse un pomeriggio qualunque con persone che non senti più. Una serata che all'epoca ti sembrava normale, ma che oggi daresti tutto per riavere. O magari un istante minuscolo, una risata, un abbraccio. Uno sguardo che hai capito solo dopo quanto fosse importante. Il fatto è che non ce ne accorgiamo mai. Crediamo che il futuro sia il posto dove saremo felici. E intanto ci sfuggono i momenti che lo erano già. E allora cominci a chiederti quante cose hai perso correndo verso domani. Quante parole non hai detto. Quanti silenzi non hai ascoltato, quante persone hai dato per scontate come se restassero per sempre. Ed è strano pensare che un giorno, anche questo preciso giorno, sarà un ricordo a cui vorresti tornare. Che le persone accanto a te adesso potrebbero diventare la nostalgia di domani. E allora forse il punto non è aspettare il giorno perfetto. Il punto è viverlo adesso, prima che diventi soltanto un ricordo.

0: io con le mie amiche che cantiamo alle 4 del mattino a squarciagola in una piazza, i residenti che urlano per farci stare zitto. Cosa avranno detto?
1: Italiani,
0: certo. Come il film di Fantozzi, italiani sempre casino, spacchetti, macaroni, mantolino. Mio padre mi ha sempre raccontato che a lui e sua nonna gli lavavano i piedi con l'aceto per togliere l'odore.
1: Cioè copri l'odore con l'odore.
0: Meglio l'odore dell'aceto dei suoi piedi, vabbè. Distesa su una panchina di Trafalgar Square a Londra a 19 anni, primo viaggio della mia vita da sola.
1: Con i capelli rosa.
0: Quando tornavi dalle serate si passava sempre da Trafalgar Square, certo, perché lì partivano tutti gli autobus e tutte le cose. Mi ricordo che ci si trovava sempre lì la mattina e doveva... smandibolamenti
1: come allo Smilas.
0: Vacanza studio da solo a Cork in Irlanda,
1: certo,
0: in famiglia studiando inglese. Gianluca,
1: vacanze studio regalano, vacanza studio
0: bello.
1: Io ho tre messaggi.
2: Sentiamo. 2009 Ibiza con le mie amiche, viaggio della maturità. Un appartamentino a Playa d'Embossa, orrendo e puzzolente, tutto rotto, però è stata la vacanza più bella di tutta la mia vita.
1: Possiamo dire Playa d'Embossa male?
0: Sì, però,
1: cioè più andiamo avanti con gli anni e più Playa d'Embossa male.
0: Sempre di più.
3: Thailandia, dicembre 2023, spiaggia di Koh Lanta, io, mio marito e le mie figlie al tramonto a fare il bagno. E niente, momento perfetto.
0: Momento perfetto. Lei, le figlie, le dico l'ante. Perché?
1: Le dico l'ante.

0: Io mia figlia è quella di Colanta.
1: La spiaggia di Colanta.
0: Ha detto io.
1: Beh, aspetta.
2: Io spiaggia di Colanta.
1: Io, spiaggia di Colanta.
0: Spiaggia quella di Colante e le figlie. Chissà perché sono portati le di Colanta in vacanza.
1: Perché è come uno di famiglia.
0: Dai, vieni con noi. In
3: Fabio, sì, però allora da solo in Giappone, zaini in spalla, 4000 metri con gli amici a scrivere a Stoccolma. Raga, ma Stoccolma. Tutte ste vite straordinarie.
0: No.
3: Cioè.
0: Un momento, figa.
3: Cosa sto sbagliando? Io fatemi capire un po'.
1: Ma no, siamo noi che stiamo leggendo solo quelli.
0: La mia amica Manu mi ha scritto sul cellulare. Adesso mi ha detto, ma è un problema se io non ho una fotografia. Forse sono nata senza rullino, mi ha
1: no,
0: detto.
1: Figurati. Ce l'abbiamo tutti.
0: Però dai, un momento. Ma anche in casa, eh.
1: Ma c'è.
0: Ma posso dirti, estate, da solo, a casa, tutti in vacanza, con la finestra aperta, la tenda che si muove un pochino, la televisione, tu sul divano da solo, è già un bel momento anche quello.
1: Caldo bestia.
0: Caldo bestia. Zanzare.
1: Caldo bestia.
0: Che poi quando ero piccolo io non c'era l'aria condizionata, a casa mia no di sicuro, c'era quel il ventilatore che girava, no? E che comunque muoveva l'aria calda, non è che la rinfrescasse.
4: Cioè la meraviglia della vita ordinaria. Festeggiare il pericolo scampato. Noi stamattina siamo venuti da Bologna in macchina e io ho ringraziato l'autista. Cioè, mica è scontato che uno ti prende e ti porta. Ecco, questa cosa qui, la vita contiene, ogni giornata contiene delle piccole meraviglie e che noi non ci facciamo caso. Se uno ci mette un piatto a tavola, nostra madre, nostra sorella, ha fatto qualcosa di clamoroso. E uno deve dire, oh, ma sei spaghetti oggi? Ma come ti sono venuti questi spaghetti? Cioè, invece, se tu te li mangi e basta, ti sei mangiato gli spaghetti, ma non basta mangiare gli spaghetti, devi metterci un momento di bellezza in quella. Cioè, devi sottolineare la fortuna che stai attraversando. Noi siamo delle creature

0: No, è vero, è vero. Sai che dicono che uno dei grandi successi della banana, oltre al gusto e al sapore, è perché è facile da trasportare.
1: Ah, certo.
0: E soprattutto non la devi lavare, ma non è come... Anche il kiwi non lo devi lavare, ma si squaglia tu. Esatto. La banana è perché è comoda. Sì, tant'è che ci sono anche quelli che hanno il porta banana.
1: Ah, sì, sì,
0: non ce l'hai tu il porta banana?
1: A forma di banana. Ah, sì,
0: per
1: sì.
0: portare la banana nella borsetta. Dove la metti tu? Non ce l'hai tu il porta banana? Adesso so cosa regalarti il tuo compleanno.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Chi è?
11: La duchessa.
10: La duchessa?
11: Sì.
12: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
10: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
12: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
10: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
17: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
20: Una Fiat 500?
19: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
21: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
22: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
23: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
22: Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
24: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
25: La spesa intelligente.
0: Che bello vedere l'affetto degli ascoltatori. Subito a dire te lo spedisco io il portabanana, Maurizio. Che colore lo vuoi? Lo vuoi giallo?
1: Giallo, sì.

0: giallo, giallo.
1: Quello classico.
0: Eh?
1: Quello classico.
0: Così lo puoi mettere in borsello. Tu c'hai il borsello, no?
1: No.
0: Non c'hai il borsello.
1: Ma che borsello?
0: Ah, il marsupio.

0: Questo è Aspettando il volo del mattino. Alberto Pellai, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Noi a quest'ora ci sono tanti genitori in ascolto e veniamo da te come si va dall'oracolo per sapere un po' dove sbagliamo.
1: Ma io sbaglio con voi, quindi sbagliamo,
0: sbagliamo
1: insieme.
0: Tutti insieme. No, stavamo parlando di questa situazione dove i bambini vengono esposti continuamente, bambini diciamo preadolescenti, no? O anche adolescenti, insomma, comunque vengono esposti totalmente a tutto quello che accade nel mondo, no? Le guerre. I miei figli, per esempio, 10 e 12 anni, sanno cosa sono i file di Epstein, per dire, no? Però non li vedo scossi, spaventati, ma tutto scrolla, tutto è fiction, persino così. Volevo chiederti come ci si comporta, come si proteggono, sono esposti, stiamo creando una, stiamo normalizzando l'atrocità, cosa succede?
1: Per quello che riguarda i nostri figli più grandi, i preadolescenti, il loro mondo lo sanno pensare, e tu hai detto proprio una parola giusta, cioè noi non dobbiamo permettere che si normalizzi la narrazione di qualcosa che è totalmente anomalo. Quindi dal punto di vista del funzionamento della nostra mente, in questo momento credo che siano in corso due processi che riguardano tutti, non solo i nostri figli. Uno, ci siamo desensibilizzati, cioè noi abbiamo una sensibilità naturale verso gli eventi che sono dannosi e pericolosi per la vita degli uomini, che procurano dolore, ma noi a furia di sentirli raccontare abbiamo perso la sensibilità e li abbiamo normalizzati. E la seconda cosa è che le narrazioni che ci vengono proposte in realtà sono totalmente desensibilizzanti e normalizzanti. Parlo della guerra. Le immagini che vediamo sembrano quelle di un videogioco, cioè noi vediamo i droni, vediamo i palazzi che esplodono, non vediamo mai il dolore. Vediamo adulti potentissimi e prepotentissimi che parlano di far fuori l'altro come se fosse un risico tutto teorico, ma la guerra in realtà fa centinaia di morti. C'è una narrazione che è quella della gente reale, che è dentro quei fatti lì, che è piena di dolore, e noi di quella cosa lì non vediamo niente. Ecco, questo è quello che dobbiamo riportare nella vita dei nostri figli e figlie.
0: Io faccio un po' fatica, nel senso che vedo, per esempio, i miei figli che io, i miei non guardano, noi non guardiamo il notiziario in casa, quindi nessuno, non li ho mai esposti perché non lo guardo nemmeno io. Però poi loro raccolgono lo stesso queste informazioni da altre parti, ovviamente, ma erano più preoccupati da bambini. Cioè vedo che adesso mi dicono: ah sì, l'hai sentito quella cosa? Io dico: ma tu hai capito esattamente cosa facevano, cosa accadeva? Capisci che è una... perché quasi diventa come se fosse Stranger Things, non so se riesco a spiegarti, cioè come se per loro facesse parte

0: di una narrazione, ma di un film, non della realtà.
1: Il nostro imperativo è far nascere in loro il pensiero critico. Tra gli 11 e i 18 anni un compito fondamentale della nostra mente è sviluppare il pensiero critico, cioè una visione delle cose che non si ferma alla superficie oppure all'aspetto più piacevole, apparentemente più normale e divertente, cioè ma va in profondità. E oggi i genitori sono chiamati davvero a fare questo lavoro. Un tema enorme è che purtroppo, come dici tu, nessuno fa più domande ai propri figli. Spesso lo spazio del convivio, lo stare a tavola e parlare delle cose della vita e del mondo non esiste più, è tutto accelerato. E questo è davvero un imperativo, cioè riprendersi in mano una funzione genitoriale che guida la visione del mondo, non per fargli generare lo stesso pensiero che abbiamo noi, ma per non fargli entrare in pensiero globale del mondo, che è un pensiero veramente superficiale, che alla fine loro poi confondono con una apparente realtà aumentata, tutta virtuale. Questo è l'altro tema gigantesco. Pensa all'intelligenza artificiale, fa entrare nel loro scrolling immagini di mondi che non esistono e gliele racconta come se fosse la cosa più normale, più reale che esista.
0: Grazie Alberto, come sempre, grazie mille.
1: Grazie
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao.

0: State ascoltando Aspettando il volo del mattino.
1: Ne approfitto per finire la domanda su Brad Pitt,
2: sì,
1: che
2: ecco,
1: mi sono posto e,
2: quindi...
1: te la pongo.
2: Okay.
1: Adesso.
2: Aspetta.
1: Mettiamo che questa mattina Brad Pitt si sveglia, quando si sveglierà a Los Angeles, inciampa. Mettiamo, caro Brad Pitt, se ci stai ascoltando, no, io ti stimo, non è niente contro di te. È un esempio, è un pur parler, è un pur purì.
2: Quindi,
1: allora, inciampa, e proprio cade con l'occhio sopra un...

0: una forchetta, gli si cava un occhio.
1: Ma sei pazzo? Aspetta, ma cosa stai dicendo?
0: Gli si cava un occhio, gli si spacca il naso e perde i denti davanti.
1: Capito,
0: ok? Ok.
1: Ho capito.
0: Tu sei a casa, tu sei a casa lì in zona dove abiti tu, zona Paolo Sarpi.
1: Sì.
0: È sera. Bussano alla porta.
2: Chi è?
0: Si apre la porta. Siamo io nel massimo della mia forma.
1: Ok.
0: Con tutta la crema, ho messo anche il siero, poi la crema, ho fatto il contorno occhi,
1: okay,
0: la lampada.
1: Quindi
0: non lo so,
1: te
0: come dire,
1: nel tuo prime, io, e Brad Pitt una maschera di sangue.
0: Io proprio con il pettorale che riesco a farlo ballare, cioè proprio bellissimo. A fianco c'ho Brad Pitt, naso rotto, senza denti e un occhio.
2: Sì.
0: Sei costretta ad avere una notte d'amore passionale. Chi scegli?
2: Chi scegli, Viola? A o B?
0: Cioè, la domanda è, e la pongo anche agli ascoltatori e le ascoltatrici soprattutto, c'è meglio Fabio Volo nel pieno della sua bellezza con 15 anni, quanti anni ho in meno di Brad Pitt? 10?
1: Allora,
0: dai.
1: Lui è del 63.
0: Io sono del 72, 9 anni.
1: 9 anni.
0: Meglio Fabio Volo nel pieno della sua bellezza, con proprio aiutato da tutte le creme e i sieri, o Brad Pitt senza un occhio, denti e naso rotto?
1: Però l'hai dovuto deturpare per poter,
0: ho capito,
1: competere.
0: Voglio solo sapere.
1: E poi, scusa, la domanda è: io quando apro la porta in zona Paolo Sarpi mi trovo davanti a questo spettacolo indecente.
0: Sì, lo riconosci?
1: So che è lui.
0: Sì, sì, te lo,
1: okay,
0: dice.
1: Quindi
0: ti
1: io so che lì c'è una potenzialità.
3: Brad Pitt, this is my friend Fabio.
0: E tu devi dire: ok, chi è che limoni? Allora, se non vogliamo proprio, cioè, chi con cui fai il weekend?
1: Comunque lui.
0: Porco.
1: Comunque lui.
0: C'è meglio Brad Pitt, che ha fatto un incidente in motorino in Paolo Sarpi
1: col monopattino
0: di Fabio Volo, raggiante nel suo massimo espressione.
1: Fabio, ma te sei un parente, Fabio. Sei veramente, sei mio cugino, quello grande, quello
0: meglio,
1: ma...
0: Nicola Savino,
1: basta.
0: vabbè. Senti, allora devo fare la lettura.
1: Sì.
0: Ma siccome non ci vedo niente dal telefono, vado a prendere l'iPad.
1: Vai.
0: E ce l'ho di là, intrattenete voi. E
2: intanto metto la sigla della lettura. Va bene,
0: va bene.
1: Ah, c'è anche
0: bene
1: la sigla.
4: Vai. Do you remember how we danced that night?
1: Perfetto.
0: Ok, ecco, mi sono tornato. Figa, che umiliazione. Cioè, meglio Brad Pitt senza un occhio, il naso rotto.
1: Perché io so cosa c'è lì sotto quelle ferite.
3: Sì, ma ho capito.
1: Non
3: ma
1: mi interessa. Lo accetto.
3: Scusa,
1: ma il sangue è ancora fresco?
0: Beh,
1: lo vedo.
0: A parte che
1: lui
0: credo abbia una fidanzata di 30 anni adesso, qualcosa del genere.
1: Vabbè, che me ne frega, non preferiresti? Non che devo stare a vedere uno.
0: No, non so, però lui che ti dice:
3: you wanna go and have some dumpling or a mochi?
1: Ah, dumpling, perché siamo in Paolo Sarpi.
3: A mochi, you wanna mochi with green tea mochi? E tu dici:
2: va bene.
0: Vabbè, comunque, cari ascoltatrici, con voi che non sono parente, perché Viola dice che ormai siamo fratelli.
1: Sì, siamo parente.
0: Meglio,
1: cugini,
0: questa è la domanda da fare sui giornali, capito?
1: Su il tutti famoso... i giornali.
0: E come si chiama? Passatemi il cartello di...
1: Pagnoncelli.
0: Pagnoncelli, meglio Fabio Volo nel pieno della sua forma o Brad Pitt senza... Vabbè, che brutti che siete.

0: In attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino. Quanto si può dire di una zona, di una popolazione di quella zona, senza entrare poi nel fatto che non si deve dire? Per esempio, posso dire che in Liguria sono antipatici perché a loro gli piace dirlo, anzi è un vanto. Per esempio, quando si dice, i veneti bestemmiano o bevono. No, aspetta,
1: è diverso.
0: Esatto, molti scrivono sì. Altri dicono: questi stereotipi che ci disegnate. Cioè, quando è che uno si offende del proprio posto? Bisogna stare attenti, perché tu devi essere del posto. Cioè, io posso essere napoletano e dire: cosa si dice della siamo in 5 su un motorino, si fa quella battuta lì, no? Però se sono napoletano, a noi ci piace. Il mio amico Luca, che tu conosci, che è napoletano, andò allo stadio, che è super tifoso del Napoli.
1: Non è Napoli. Però.
0: No, lui è di Napoli. Comunque, comunque niente, andò allo stadio, ci siamo sentiti in questi giorni perché la prossima partita è Napoli, Napoli-Milan. Okay. E lui mi dice, non lo so fare il napoletano, tu non hai mai visto così tanta gente in tuta.
1: Sì.
0: Perché lui dice che quando va allo stadio, tutte 80.000 persone, dice 70.000 sono in tuta. Perché il napoletano tende a stare in tuta, cioè tende a stare comodo. Ma lui lo può dire. Se io adesso qua vengo in radio e dico: ehi, certo che voi napoletani siete sempre in tuta.
1: Ma che scherzo!
0: Razzista bresciano, allora voi a Brescia, le bresciane, tutte così. Quindi niente.
1: Qual è lo stereotipo sul bresciano?
0: Lavoratore.
1: Non mi sembra un grande.
0: Poi che si droga quando finisce di lavorare e beve.
1: Piastrellista, muratore.
0: Anche il bergamasco, il bresciano è un po' più piastrellista. Comunque sì, lavoratori. Però
1: cosa si dice di voi, di male?
0: Simpatici?
1: No, di male, la nomea quella brutta.
0: Non si può dire, cioè cosa c'è di male? I bresciani, figa, tengono sul paese, porco due. Cioè cosa dovete dire? Cioè, avete anche qualcosa da dire? Figa, venire, cioè ma figa.
1: Esattamente.
0: Bestemmiatori.
1: Però bestemmiatori un
0: dissero in un articolo, credo di Repubblica, la stampa così l'anno scorso, che addirittura la città dove si bestemmiava di più. Ma non è vero. Bene, no, in città si bestemmia, perché ci sono le valli, è la provincia più vasta d'Italia.
1: Che alzano la media, le valli.
0: Esatto. Vabbè, cosa volete dire? Ma non è questo il tema. No, scusate ragazzi, domani facciamo la puntata dove io sono presidente del consiglio.
1: Ah, considero
0: l'ho fatto. Ho portato il foglio. Ci potete dire cosa volete che io cambi di questo paese quando voi mi eleggerete? Abbiamo
1: detto
0: più biscotti.
1: Più biscotti e meno aria.
0: E meno aria nei sacchetti e più biscotti nello yogurt combinato.
1: Biscottini.
0: Ecco,
2: ti nello yogurt. La tua colonna sonora?
0: Quando farò il discorso da Mattarella?
1: E poi scusami,
0: te ti faccio ministro, grazie, Maurizio. Anche te, Viola, anche te.
1: E facci vedere.
0: Allora, ragazzi.
1: Poi c'era minuti di cottura
0: sulla pasta.
1: Più evidenti sul pacco di pasta.
0: Ok, ragazzi, 347-342-5220. Cosa volete che io faccia appena arrivo là? Attenzione, io non sono come questi sbasbabush qua che prima di andare lì dicono: togliamo le accise, togliamo qua. E poi che arrivano là e non fanno un cazzo. No, io, raga, faccio quello che dico da sempre. Sono una garanzia.
1: Ok.
0: I soldi non mi interessano, perché
1: tanto usi i nostri, hai già detto tu.
0: Ma li usiamo tutti. No, i soldi a me non mi interessano, il potere non mi affascina, no. Anzi, io voglio essere schivo. Io poi mi vado là nel rustico là. Io vado là nella mia casetta dove non il telefono, dico: allora adesso mi cambi.
1: No, il telefono, quale telefono?
0: No,
1: il druido non ha il telefono.
0: Sono presidente del consiglio, comunque
1: sceglio di qua o di là. Io non voglio presidente druido, io lo voglio lì.
0: Lo vuoi là?
1: Io lo voglio sul campo.
0: Ma fare una vita di merda.
1: Ma
0: ragazzi,
1: che mi frega, ti pago, fai. Ti sei candidato.
0: Vabbè, cosa volete che faccia, ragazzi? Mi sacrifico per voi. Prendete questo corpo.
1: E fate.
0: Bevete in memoria di me. Ok, ho già il discorso. Ho già il discorso, vai.
3: Io sono il vostro nuovo presidente.
1: Ecco.
3: D'ora in avanti, la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese.
0: Ecco.
3: Silenzio. A partire da ora, tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni 30 minuti. La biancheria sarà portata sugli indumenti per poter controllare. Oltre a ciò, tutti i ragazzi sotto il 16° anno di età, a partire da ora, avranno 16 anni.
4: Chi è che vende le camicie di forza?
5: Il potere li ha dato alla testa.

0: Siamo arrivati alla fine di Aspettando il volo del mattino. Maurizio, io me ne vado oggi da Byron Bay. Vuoi che ti porto un acai bowl?
1: L'acai bowl,
0: no? la vuoi l'acai bowl? Niente, non lo so. Te lo porto,
1: sì.
0: Va bene, dai, bello ghiacciato. Bene, ragazzi, allora domani che ci sarà il momento elettronico. È
1: no,
0: venerdì.
1: Non metterti la pelle del dorso.
0: Non lo metti.
1: Poi questa stagione non lo sappiamo se ci sarà il momento elettronico. Vediamo.
0: Allora io non torno. Se non lo fai, io non torno. Ciao, ragazzi, a domani.
2: Fino al 6 settembre, Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1. Con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
6: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro.

0: euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
1: Elegance is a journey. Air France.
0: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: qualcosa per te.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10. DJ! Buongiorno dalla redazione di DJ. Trump minaccia nuovi raid in Iran, Teheran annuncia rappresaglie, il leader di Washington garantisce che gli Stati Uniti controllano lo stretto di Hormuz e l'Iran nella sua totalità, e in un intervento alla Casa Bianca ha ipotizzato che lo stretto venga ribattezzato stretto di Trump. Per tutta risposta e in rappresaglia agli attacchi degli scorsi giorni, tra i quali un bombardamento su una festa di matrimonio nel sud del paese, l'Iran ha compiuto nuovi attacchi su basi statunitensi in Kuwait. Il Ministero della Salute di Teheran riferisce che almeno 18 persone sono state uccise e 142 ferite negli attacchi degli Stati Uniti in Iran tra il 30 agosto e il 2 settembre, tra le vittime molte donne e bambini. E poco fa il Ministero delle Imprese ha reso noto che in base alle ultime rilevazioni del suo osservatorio il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,039 euro al litro per la benzina e 2,147 euro al litro per il gasolio. Nuova notte!

0: La settima consecutiva di attacchi russi su Kiev e oltre alla capitale ucraina, i raid di Mosca hanno colpito anche Odessa. 17 feriti e ingenti danni. In parallelo al conflitto combattuto sul campo, si intensifica lo scontro politico e diplomatico tra la Russia e i paesi membri dell'Unione Europea. La Germania ha chiuso il consolato russo a Bonn. In risposta, il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che Mosca chiuderà i centri culturali tedeschi Goethe-Institut sul suo territorio. L'ONU stima che il Niño è saldamente consolidato e che è destinato a diventare molto intenso nei prossimi mesi e a persistere fino a febbraio. Questo significherà fenomeni eccezionali e di grande portata con inondazioni, siccità e caldo estremo. E il 2027 è destinato a spazzare via ogni record e a diventare l'anno più caldo mai registrato. Il segretario generale Guterres lancia l'allarme: il pianeta è in grave pericolo. Giornata di maestri oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, in gara Werner Herzog e Martin McDonagh, fuori concorso Gianni Amelio. E George Clooney, fresco vincitore del Leone d'Oro alla carriera, terrà una masterclass in cui ripercorrerà la sua storia professionale. La superstar americana ieri ha attaccato Donald Trump pur senza nominarlo. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto l'attore. Lo sport e il calcio con la Coppa Italia. Oggi in campo due nuove sfide, Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Nei match di ieri finisce 2-1 Udinese-Venezia e i friulani ora se la vedranno con l'Atalanta. Il Sassuolo ha battuto ai rigori 5-4 il Frosinone, regalandosi così la sfida contro la Juventus. Il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, sconfitto dall'argentino Mariano Varone. Oggi tocca a Cobolli e Musetti e poi Darderi e Bellucci. E infine il volley, le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli Europei. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Marta Brambilla Pisoni, altre news a mezzogiorno.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
5: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: DJ chiama Italia.
10: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Anelli, perché il giochino era Nelly e Kelly.
1: Nelly e Kelly, andarono
0: Kelly,
1: in guerra.
0: Kelly Rowland, una delle Destiny's Child, no? Il gruppo di Beyoncé. Tra l'altro sai che ruolo aveva lei nel gruppo, no?
1: Kelly Rowland, Kelly Rowland, Rowland. Ah, la chitarra, giusto.
0: Vabbè, su Radio DJ con una canzone che noi confidenzialmente abbiamo sempre chiamato Dilemma, ma che andrebbe pronunciata Dilemma.
1: Dilemma,
0: perché
1: Dilemma,
0: la radice ovviamente è latina, ma gli americani se ne sono impossessati. Dilemma. Giustamente, a proposito di dilemmi, su come si pronuncia o come non si pronuncia, il primo dilemma è: qualche ascoltatore si ricorderà di quando questa canzone era una hit?
1: Era una?
0: E io
1: quando era una?
0: Faccio fatica.
1: Cioè, quindi nei primi anni 2000.
0: 2002 per esattezza.
1: Y2K, cioè il grande ritorno degli anni 2000, Carolinus.
0: Esattamente, 2002. Perché all'interno di questa canzone, come ci ricorda Clivia, ascoltatrice, questa canzone sarà per sempre "Hai rotto il cazzo a mia". Sentite qua. Perché secondo me fra i produttori c'era uno di Ragusa.
1: Esatto, esatto.
0: Che è riuscito a infilare all'insaputa degli altri questo slam. Dilemma ce ne sono di tanti tipi, no? C'è quello basico, tipo, non so, fa caldo in questi giorni. Io mi ero ripromesso che siccome siamo tornati a un lavoro costante e l'estate è finita, il mio ruolo mi impone di lasciar perdere i pantaloni corti.
1: Direi, certo.
0: Dopodiché fa talmente caldo che io stamattina ho detto vabbè, rimetto i pantaloni
2: corti.
0: Una proroga.
2: Fino a quando? Certo. Fino a quando?
0: Fino a domenica. Dai, sperando che poi davvero la prossima settimana arrivi un po' di fresco. Non ti capita di avere questi dilemmi?
1: Naturalmente
0: su altre, vado o non vado? Faccio o non faccio?
1: Vado, per esempio, il dilemma di questo weekend. Vado a Santa o non vado a Santa?
0: Torno giù al forte?
1: Torno giù al forte o non torno? Guarda, lo facciamo a tutte le latitudini.
0: Sì.
1: Andare a Fregene o non andare a Fregene?
3: Fregene è talmente vicino che ci vai senza pensarci.
0: Andiamo a Cavalbio o stiamo a casa?
1: Che facciamo? Andiamo a Cavi o non andiamo? Insomma, l'avevo chiusa casa.
0: Dilemma. Il dilemma più grande però che attanaglia gli ascoltatori più fedeli, quelli che hanno sentito ieri mattina, è Ciro. Avrà trovato un impiego come odontotecnico?
1: Però bisogna
0: andrebbe un po'

0: Beh, ma completamente,
1: Nel bel mezzo del cammin di nostra vita, ieri mattina ricevemmo questo bellissimo messaggio.
2: Ragazzi, buongiorno, e bentornati. Mi chiamo Ciro, sono originario di Meolo, però...

0: tantissimi.
1: Ma la conferma l'abbiamo avuta.
0: E la conferma
1: avuta.
0: L'abbiamo avuta.
1: Abbiamo avuto per un'ora solo messaggi quasi da studi di odontotecnici. Purtroppo non sono arrivati ingaggi. Messaggi, ma ingaggi.
0: Ma non ingaggi.
1: Però
0: già,
1: abbiamo tutta la giornata anche oggi. Dovesse interessarvi, Ciro, è lì pronto. L'ideale sarebbe qualcosa sul Lago Maggiore.
0: Sì, dalle parti di Lesa. Ecco.
1: Maestà.
0: Sì, esattamente.
1: E tutto questo prima ancora di cominciare. Sigla.

0: Matteo, buongiorno Enrico,
1: buongiorno
0: ragazze,
1: a tutti,
0: tutte quelle che stanno ascoltando, ma anche tutte quelle che stanno lavorando.
1: Certo,
0: hai passato una buona serata ieri sera?
1: Ottima serata, ottima serata, una puntata a Radio DJ a fare un po' di ciao belli.
0: Ah, okay. Io ogni nel suo tanto nuovo orario,
1: sì,
0: dell'aperitivo.
1: Io passo. Sì, dell'aperitivo, io ci arrivo dopo cena. Per me le 20
0: 8...
1: ho già finito.
0: Quindi comincio alle 7:30,
1: benissimo.
0: 8 meno 5.
1: E una volta che sono
0: bevo il caffè con mentana.
1: Bravo. Il punto è riuscire poi a ritornare a casa, perché in queste sere estive,
0: certo,
1: è talmente bello,
0: sì,
1: che ogni volta dico: Manu, dai, scendi, stiamo in giro.
0: Sì, sì, sì, è vero, perché come dicevamo ieri mattina, quando il sole tramonta la temperatura diventa sopportabile, e in più in questo momento, insomma, Milano è frenetica,
1: assolutamente,
0: no? Con tutto quello che sta succedendo collegato al Gran Premio di Monza, che non è più soltanto un evento che avviene nell'autodromo, appunto nella ridente cittadina brianzola, ma è ormai si è come il Salone del Mobile, si è sparso a tutta Milano.
2: Si è propagato con grande gioia dei piloti che devono essere portati in giro come trottole.
0: Ma finché fanno cose come quella di Leclerc,
2: sì,
0: ieri,
2: quando,
0: poi ne parliamo.
2: Quando guidano si riposano,
0: sì,
2: questa è la verità.
0: Al confronto, sì, sei contento che ti ho portato in giro ieri?
2: Sì, sì, ieri abbiamo fatto i giretti.
0: Volevo salutare in particolare un nostro comune amico che in una sola persona accomuna il gatto e la volpe.
1: Ah, caspita.
0: Che cosa fanno il gatto e la volpe?
1: Beh,
0: sono tentatori.
1: Dei furbacchioni.
0: Sono tentatori.
1: In generale dei furbacchioni ti dicono: dammi dei soldi.
0: Non per questo.
1: Non è lui,
0: ti portano
1: non è lui.
0: Sulla cattiva strada.
1: Naturalmente,
0: insomma,
1: sì.
0: Allora, il gatto si chiama Edoardo e la volpe si chiama Bandini.
1: Edo Bandini.
0: Li saluto
1: lui.
0: Tutti e due, perché
1: proprio
0: ieri
1: lui.
0: Sera ci hanno portato a una festa bellissima del nostro comune partner tecnico e atletico, quello con le tre strisce, dove c'era anche Kimi Antonelli, ma di questo ne parliamo magari dopo. E ci sono stati due momenti molto belli. Uno, ho provato il simulatore della Formula 1.
1: Caspita!
0: Quando me l'hanno proposto, ho detto: no. Poi ho visto che la pista era quella di Monza, e io la pista di Monza la potrei fare anche bendato, perché l'ho fatta correndo, l'ho fatta in bicicletta, l'ho fatta in macchina, l'ho fatta da spettatore, l'ho vista 100.000 volte, e quindi almeno conosci le curve.
1: Sì,
0: insomma,
1: sì. Ti sei spenta?
2: No, infatti io ero lì col video ad aspettare che o deragliasse,
1: invece no,
2: è andato delle volte delle
0: curve, qualche sbandata,
2: molta prudenza in curva, però metti 300 sui rettilinei.
1: Ma fa
0: il
1: manubrio, il volante, come
2: tutto.
1: Si chiama?
2: Sì,
0: no,
2: freni...
0: sei sdraiato dentro, non vedi un cazzo, poi non c'avevo gli occhiali, quindi comunque
2: quando freni si impunta, ci sono tutti sotto dei meccanismi che la muovono.
0: Bello. Molto.
2: Ti hanno detto puoi anche manovrare il DRS, che è l'ala che modifica l'aerodinamica. Si è fatto una risata.
0: No, e poi ho avuto la tentazione di giocare a ping pong con Andrea Puppo. Andrea Puppo è il campione italiano di ping pong.
1: Caspita,
0: cioè, lo so perché l'ho conosciuto ieri sera, adesso ne so un po' di cagate, ma questa francamente non ci arrivavo, perché io sono scarsissimo a giocare a ping pong, ma ho una battuta a effetto che funziona
1: che non
0: sempre.
1: È mai te l'ha presa?
0: No, però non ho avuto il coraggio di giocare.
1: L'hai visto giocare?
0: L'ho visto
1: in quel
0: giocare
1: momento.
0: Faceva delle battute con l'affettatrice, era della Romagnati.
1: Sì,
0: proprio,
1: perché
0: cioè, la palla arrivava a malapena dall'altra parte, ma appena tu hai la sventura di toccarla, si spegne.
1: Certo.
2: Però questa cosa mortificava le partite, perché lui aveva un servizio imprendibile.
0: Bravo, avrebbe dovuto servire.
2: Avrebbe dovuto servire facile, così almeno si facevano due o tre scambi.
0: Vero.
2: Ed era meglio.
0: Però c'erano troppi testimoni, ho preferito aspettare. Va bene, mettiamo.

0: No, l'abbiamo messa per cominciare questa canzone perché è una specie di varo, no? Cioè, come se avessimo lanciato la bottiglia,
1: certo,
0: come Fantozzi, come la contessa Sterbelloni Mazzanti.
1: Vien dal mare.
0: E la nostra barca ideale, insomma, il programma che ci porterà in porto con il mezzogiorno. Sono le 10:19, giornata appunto ieri con tanti eventi motoristici in città. C'era soprattutto, insomma, quello in Piazza del Duomo con Leclerc, con Hamilton con la mamma, non so se hai visto, no? Una signora, insomma, stavo per dire di una certa età, è più giovane di me.
2: Kardashian che ha avuto poco tempo per truccarsi.
1: No, perché
0: no,
1: poi
0: c'era la Kardashian. No.
1: Alla fine Hamilton, che noi guardiamo come un vecchio a fine carriera, è molto giovane.
0: 41.
1: Cioè,
0: per noi è un ragazzino.
1: Un ragazzino.
0: Stavo pensando rispetto all'F40 di ieri che si è comprato Hamilton.
2: Non entra
0: no, lei.
2: Non ce la fanno entrare.
1: Chi è questa?
0: Kim Kardashian.
1: Ah, Kim Kardashian. Che stronzi. Linus, c'hai poco da ridere. Ti faccio subito smettere di ridere. No. Nemmeno tu entri con quel culo.
0: No, io non riesco a piegarmi per entrare.
2: Secondo me lui entra ma non riesce a uscire.
1: Dobbiamo svasellare tutto il sedile di vasella.
0: Ma l'avete visto il momento in cui c'è Peggy Gou che mette i dischi e Leclerc si avvicina a Peggy Gou e schiaccia l'unico pulsante che non doveva schiacciare e parte un campionamento di un pezzo ma ad un volume impossibile. E vedi il terrore negli occhi di questa DJ, insomma, che sta ancora con Berrettini o non, boh, non si sa, saranno cazzi loro oltretutto.
1: Esatto.
0: Beh, insomma, mentre c'era questo bagno di folla tra i piloti Ferrari e i tifosi italiani, nello stesso momento da un'altra parte ho avuto finalmente il piacere di incontrare Kimi Antonelli,
1: che
0: è un ragazzo meraviglioso, cioè in pista è qualcosa di mandato da un altro pianeta, credo, no?
1: Chiaro.
0: Sia per l'età, sia per la precisione, sia per la spigliatezza. È uno che
1: fuori dalla pista, diciamo. In
0: sì,
1: pista...
0: cioè, ma lui lo vedi che ha confidenza con tutto quello che fa, insomma.
1: Ok. Avete parlato della piccola Maggie?
0: Ma certo,
1: la sorella,
2: spirito imprenditoriale.
1: Questo è un tormentone nato quando, devo dire, pochi sapevano chi fosse Kimi Antonelli.
0: Sì.
1: Era un lastro nascente delle quattro ruote. E dice: ciao, c'è questo Kimi Antonelli che ha una sorella piccola, la piccola Maggie.
0: Che arrivava sui circuiti le prime volte che loro correvano in giro per il mondo con i genitori e con lo zainetto.
1: Esatto.
0: Perché la cosa carina del rapporto fra di loro, no? È una famiglia molto unita, molto bella. La prima cosa che

0: Gli ho chiesto come stava la catenina.
1: Certo.
0: Perché ormai,
1: certo,
0: ormai gli sta segando il collo. Cioè, sì, fa la fine di quella di Profondo Rosso.
1: Sì,
0: se no,
1: bravo.
0: Se non
1: quella delle
0: però mi scena. Ha detto che siccome è Scaramantico ne ha già pronta una identica mettere nel momento in cui quella comincerà un po' a soffocarlo.
1: Perché di collo è messo bene il ragazzo.
0: I piloti di Formula 1, ricordi anche Leclerc quando è venuto qua. Non si capisce di primo acchito, ma poi se li guardi bene il collo è veramente molto forte, ma d'altronde deve reggere i 5G di accelerazione,
1: certo,
0: laterale. E la cosa curiosa del rapporto fra lui e la sorellina è che la sorellina è piccola, cioè lui ha 20 anni ma lei ne ha 11,
1: certo,
0: quindi sono tanti,
1: certo,
0: e lui non è soltanto un fratello maggiore, è quasi un secondo papà.
1: Allora,
0: no?
1: Io non ti vorrei dire, nelle mie note vado a memoria visiva, credo avesse 6 anni.
0: No,
1: quando io mi sono segnato,
0: avuti 9 quando abbiamo cominciato a parlarne un paio d'anni fa.
1: Allora, perché è diventato un tormentone? Perché io non so niente di niente di motori tendenzialmente.
0: E anche quello che sa se lo dimentica.
1: No, allora mi segnavo e dicevo: allora come sta la piccola Maggie?
0: Sta bene.
1: E continuavo a menarla con
0: sta
1: roba.
0: Tra l'altro, dopo l'intervista, Matteo ha spiato il telefonino
1: di Kimi
0: che stava parlando con qualcuno al telefono. Tu me l'hai detto,
2: no,
0: o un altro?
2: No, non ero io.
0: No, aveva una videochiamata.
2: Ah no, non
0: e la videochiamata era con la sorellina.
1: Certo,
0: con la piccola.
1: No, sono uniti, sono carini. Cioè, come è stato lui? Affabile.
0: No, molto molto bello.
1: Ma lui
0: molto
1: è
0: bello.
1: Un italiano, diciamo, è uno, cioè, nel senso,
0: italiano, bolognese.
1: Cioè, non è che è cresciuto da un'altra parte.
2: No, parla come Valentino Rossi, c'ha quell'accento lì.
1: Ok, sì, quindi
0: sì. Il papà metteva i dischi nei locali a Riccione, a Milano Marittima, cioè tutto quello che puoi pensare di un emiliano / romagnolo.
1: Bene.
0: A un certo punto c'è una cosa divertente. Tecnica da appassionati di Formula 1. Lui ha preso il posto di Hamilton nella scuderia Mercedes.
1: Sì.
0: Ogni pilota di Formula 1 ha un capo ingegnere, un ingegnere di riferimento, che è quello con il quale ci si confronta dal punto di vista della macchina, cosa senti, cosa vorrai cambiare e tutto il resto. Ma è l'unico autorizzato a parlare con il pilota mentre il pilota è in corsa.
1: Okay. È quello che sentiamo anche noi.
0: È quello che sentiamo anche
1: noi. Il team radio.
0: Il team radio. Quindi, quando l'ingegnere di Hamilton è stato ereditato da Kimi Antonelli.
1: Esatto.
0: Kimi ha 20 anni, ne aveva 18 quando ha cominciato a guidare la Mercedes. Questo ingegnere lo fa da tanto questo mestiere ed è un inglese, insomma, sulla credo cinquantina, qualcosa di questo. Due personaggi apparentemente molto lontani,
1: certo,
0: no? Uno emiliano, l'altro appunto britannico, e si chiama Bono di nome, o quantomeno quello è lo pseudonimo.
1: Sì.
0: Tutte le volte che lo sento parlare con Bono nel team radio che si sente, penso a Bono degli U2 invece.
1: Chiaro.
0: E allora Bono, io ho fatto questa domanda.
3: Tu sai che esiste anche un altro Bono, no? Che è quello degli U2.
4: No, in verità no. Cioè, conosco gli U2, ma...
3: Io ho fatto questa domanda perché è propedeutica alla domanda successiva. Cioè, tu praticamente hai vissuto dentro una macchina come se fossi in una capsula del tempo. E le cose che sono al di fuori del mondo dei motori a volte mi chiedo se le conosci, no? Quando io sentivo te che chiamavi Bono, mi ricordavo di Hamilton, però mi dicevo, chissà se sa che Bono è forse il cantante rock più famoso di questi ultimi 50 anni. Sai che esiste. Quando domani...
4: Adesso lo cerco.
3: Quando vai in pista?
0: È molto bello, adesso lo cerco. Però poi, ripensandoci, secondo me non è un problema soltanto di Kimi Antonelli.
1: No,
0: perché forse mio figlio, che è mio figlio, quello più piccolo...
1: Sì.
0: Forse nemmeno lui sa.
1: Vengo dietro a quello che hai detto tu, non è una questione di capsula dell'automobile,
0: no, certo,
1: è proprio la capsula di quelli nati dopo il 2000, diciamo,
0: sì,
1: in generale.
0: Non interessa.
2: No, ma quando nasci nel 2000 hai talmente tante cose della storia da recuperare che scegli di non recuperare, cioè guardi soltanto quello che ti succede intorno e magari avanti.
0: Sì, secondo me in questo momento storico in particolare i ragazzi sono bombardati da tali e tante informazioni.
2: Ma tutti i film.
0: Che non c'è tempo per andare a recuperarle.
2: Ma certo, tutti
0: cioè
2: i film degli anni 80,
0: 90. Io quando avevo
2: 20 anni,
0: comunque sapevo chi era Elvis, anche se non mi apparteneva.
2: Perché c'erano meno cose da sapere. Però adesso tutti i film magari generazionali degli anni 80, 90, Stand By Me, Pretty Woman, che non è che sono decisivi per la vita delle persone, ma appartengono alla cultura
0: pop.
2: Certo,
0: per noi è scontato
2: per
0: che uno
2: è scontato
0: li conosca.
2: Saperli, e infatti si fa riferimento spesso, e questi rimangono a bocca aperta, ma hanno un po' ragione, perché sono troppe le cose da sapere.
0: Certo,
2: sì. Devono guardare
0: avanti. Non è colpa loro.
2: Esatto.
0: Beh, però cominciamo da una canzone. Is it getting

0: che secondo c'è anche la chiusura.
1: Eretici, pazzi. Empi.
0: Siete cantanti, non la dici sta
1: siete
0: cosa.
1: Siete degli empi.
2: Ma dai, Matteo, su, sopravvalutati questi qua. Questi...
0: Allora, dedico questa canzone ad Alessandra, che ha inviato il seguente messaggio: la canzone che verrà suonata al mio funerale, cioè lei al suo, non al mio.
2: Ah, ok, perfetto.
1: Giusto però, perché
0: al
1: questa...
0: mio mettiamo Love to Love You Baby di Donna Summer.
2: Bello, non è male, almeno
0: almeno da morto.
2: Esattamente.
1: Questa è una canzone normalmente fraintesa, perché spesso viene suonata ai matrimoni. Invece è una canzone che parla di dissidi, di separazioni, sì, è sì. Una canzone molto triste e quindi è molto più opportuna per un funerale.
0: Beh, comincia dicendo ti ho lasciato un brutto sapore in bocca. Non è male, no? La canzone per il mio funerale, dice Alessandra, quando morirò farà 40 anni, spero. E dipende da quanti ne hai adesso, no? Dipende da qual è il punto di partenza.
1: Adesso ne ha 15, è umile.
0: Federica, no, prima si parlava dell'ignoranza, veramente nel senso di ignorare generazionale. No,
2: sì,
0: le cose
2: sì.
0: Che non si conoscono, perché si è bombardati da input che non ti danno il tempo di recuperare quello che è successo,
2: certo.
0: Prima che tu fossi in grado di intendere e di volere. Federica, insegno lettere alle superiori. I miei studenti non conoscono i Simpson. Cioè,
2: caspita.
0: Non conoscere i Simpson sembra impossibile.
2: Caspita.
0: E in realtà, quando è finita la saga, almeno una decina d'anni fa.
2: Sì, sì.
0: Non li guardano e non capiscono soprattutto i riferimenti che ogni tanto mi scappano a lezione. Per me, dice, erano un appuntamento fisso dei pranzi al liceo.
2: Pazzesco.
0: Federica, che è un insegnante giovane, si capisce anche
2: sì,
0: da
2: sì,
0: questo
2: sì,
0: no?
2: Certo, però i superiori sono già che hanno 15 anni. Eh no,

0: Si vede che già 10 anni fa non esistevano.
1: Quando sono finiti loro avevano 5 e avevano altre cose da guardare.
0: Sì, sì.
1: Mia figlia, altro messaggio, 13 anni a novembre, in vacanza in macchina, ha visto che io e la mia compagna ascoltavamo la puntata di Tintoria di cui era ospite Valentino Rossi, e ci ha chiesto: ma chi è questo? Ovviamente dopo la risposta si è messa le cuffie e non ha ascoltato neanche un secondo dell'intervista. DJ, DJ, chiama Italia.
2: One Nation, One Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
5: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
4: Al Cavallino Matto!
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elviv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
12: Dark Planet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canine Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Puppy Mini a solo un euro. Discas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
11: Fuori tutto? Fuori subito!
12: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: so se hai notato la consecuzio, prima abbiamo messo One e poi abbiamo messo One of Us.
1: Perfetto,
0: un classico,
1: perfetto.
0: Un caso.
1: E non solo, non finisce mica qui, state ascoltando Radio DJ, One Nation, One Station.
0: One Love, anche.
1: Esatto.
0: Una volta, su Radio DJ, peraltro il jingle One Love, la parte finale che diceva One Love era presa da One degli U2, però con la voce di Mary J. Blige.
1: Yes.
0: Piccola parentesi. Messaggi!
2: 342-5522-1012, forza 15!
0: Presto, portatemi dell'acqua! Grazie, per favore, vi imploro. Elena da San Siro, in palestra stavo ascoltando un podcast con intervista a Carlo Verdone e mi sono messa a ridere da sola. Allora mi sono rivolta all'istruttore di sala, un ragazzo di circa 25 anni che mi guardava con la faccia un po' stupita e che mi ha chiesto appunto di cosa stavo ridendo. Gliel'ho spiegato e non sapeva chi fosse Carlo Verdone.
1: Vabbè, ma qui però da qui in poi sono disadattati.
3: Sì,
1: cioè, voglio
3: allora,
1: dire,
3: ve lo stavo raccontando prima, parlavo con una ragazza di 26 anni del Palio di Siena e lei non sapeva cosa fosse.
1: Niente.
3: E questo è un problema, però, che non è che dici vabbè c'ha 26 anni.
0: E quindi
3: se ne
0: cosa
3: frega.
0: Gli hai detto? Tipo,
3: e le ho detto che è una,
0: cavalli,
3: è una corsa con i cavalli, sì, e gli ho detto dei fantini, però non sapeva cosa fossero i fantini.
0: Pensava che fossero degli elefantini.
3: No, allora le ho spiegato, sono dei cavalieri, presenti i cavalieri, però nella versione sportiva, allora ha capito.
0: Ok.
1: vabbè, ma lì poi si entra in...

0: un altro discorso, cioè lì e lì vuol dire proprio non avere interessi
1: da una
0: nella
1: parte
0: vita.
1: Generazionale, dall'altra parte però non avere grandi.
2: Però
1: gli sperma
2: sta tutto, sapeva.
0: Lo vedi com'è?
1: Mauro cita un'intervista di un paio d'anni fa e dice: vi ricordate quando è venuto Joliet e non ha colto il vostro riferimento a Totò e Peppino?
0: No, lì non colse Alan Sorrenti.
1: No, Totò e
0: non
1: Peppino.
0: Non colse Totò e Peppino. Okay.
2: Ma però Totò e Peppino è proprio roba sua.
1: Sì, sì, certo. Come cultura, ma generazionalmente no. Cioè, certo. Guarda che Joliet rappava che aveva 8 anni.
0: Sì, no, allora non è che non sapesse chi erano Totò e Peppino.
1: No, non sapeva la famosa gag.
0: Noio voleva sapere.
1: Bravissimo, non conosceva la gag. Comunque, per chiudere il cerchio sugli U2, conosciuti o sconosciuti, il 25 settembre, in Irlanda ovviamente, verrà coniata una moneta da 2 euro per celebrare i 50 anni di carriera di Bono e compagni. Fai in modo di procurarti.
2: Devo
1: una.
2: Andare in Irlanda.
1: Ti scappa ad andarci.
0: Arriverà qua.
2: Grazie Federico. Senti lui invece.
3: Sì. Oh, ragazzi, ma senza tirare in ballo Bono Vox, chiedete a uno del 2000-2005 chi sono i Litfiba o Piero Pelù.
1: Capite, adesso, con tutto rispetto per Piero, non stai parlando dei Rolling Stones, cioè.
0: Beh, insomma, no, bimbino, vabbè, calmati, dai. Però, no, calmati, ovvio. Ma lemma cane, dai, su.
1: Può essere anche consentito che uno che ha...
0: Per questa volta glielo passiamo, deve essere lo stesso che usate del Palio di Siena.
2: Lo vuoi quello di Pino?
1: Sì, dai, vai, vai.
4: Ciao
1: vai.
4: Ragazzi, io sono la chef del ristorante a Bologna e tutti i miei camerieri non hanno la più pallida idea di chi sia Pino Daniele. Sono rimasta scioccata l'altra sera perché un ragazzo ha fatto oggi è sabato e ho risposto vabbè, domani non si va a scuola, certo. Che per quelli della nostra generazione
1: brava, l'hai detto.
4: Famosissima. Loro non hanno la più pallida idea sì, di chi sia Pino Daniele.
1: È colpa delle radio che hanno smesso di mettere le canzoni di Pino Daniele.
0: Allora bisogna continuare.
1: Allora continuiamo.
0: Ma poi non
1: sono
0: è vero.
1: Stato quest'estate sulla tomba di Pino.
0: Davvero?
1: Involontariamente, carità. Ed è una cosa curiosa che peraltro si riallaccia, ahimè, al momento della sua scomparsa. Lui negli ultimi anni, credo per via della sua compagna, aveva scelto di non vivere più a Roma, ma di vivere in Maremma, provincia di Grosseto, in un piccolo paese sulle montagne. Dalle parti di Scansano, dove fanno il Morellino. Il paese si chiama Magliana Maremmana o Maremma Maiana, una roba così, insomma, no? E ho fatto un bellissimo giro in bicicletta con un mio amico toscano che mi ci ha accompagnato. E questo mio amico toscano è fissato con i personaggi illustri che sono sepolti nei cimiteri. Per esempio, a Castiglione della Pescaia c'è seppellito Italo Calvino. Perché? Non lo so. In questo piccolissimo paese, questo ancora più piccolo paesino, c'è seppellito Pino Daniele. Io non ci credevo. E invece tu entri e in fondo al cimitero c'è una cappella, molto recente anche, grande, alta, di vetro anche, con una grandissima foto in bianco e nero di Pino, quella classica con la sua chitarra, quella sai, senza il capitasto, insomma. E, come capitasto si chiamano?
0: Non lo so, sono rimasto molto impressionato dalla
1: chitarra che usava sempre Pino, no?
0: Quella senza i tastini per accordare.
1: Dove si accorda, quella lì.
0: Sì.
1: Ed è stato, mi sono informato, un suo espresso desiderio di essere seppellito in questo posto. Ovviamente questo fa sì che purtroppo non ci sia un grande pellegrinaggio,
0: certo.
1: No? Ci sono dei fiori appassiti, c'è qualche maglietta del Napoli che però ha visto momenti migliori, perché insomma A lo devi sapere e B ci devi veramente
2: Magliano in Toscana si
1: Magliano
2: chiama.
1: In Toscana
0: sì,
1: quella roba, insomma. A proposito di Toscana,
0: io sono ancora molto lontana, Stai buono, Linus.
1: Meraviglioso errore, scritta da...
0: Naturalmente da Dario Brunori.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Sembrava comunque un'immagine
0: lassù.
2: Poetica, poetica.
1: Un'immagine poetica, insomma, d'altronde da San Fili, sei scollini verso Paola, puoi vedere delle balene, insomma, che volano.
2: Quelle famose balene del Mediterraneo che stava studiando
3: la nostra amica.
2: Sì, Valentina di Bologna, guarda che me lo ricordo ancora.
1: Grazie per i complimenti.
2: Complimenti
1: comunque,
2: sempre vivissimi. Allora, la parte finale del manico della chitarra, dove ci sono i, come si chiamano?
3: Le chiavette.
2: No. Si chiama paletta.
1: Tu le chiami chiavette, si può possono chiamare piroli, chiavi,
2: vabbè,
1: pisellini o palettini.
2: Comunque la paletta e le chiavette, tendenzialmente.
1: Sì.
2: Ovviamente continuano ad arrivare messaggi sulla scia degli odontotecnici da parte di altri professionisti, dei loro studi dove si ascolta la radio, e questa in particolare. Mi è molto piaciuto questo, anche noi proctologi, mentre tastiamo prostate, ascoltiamo Radio DJ.
1: Urca, ragazzi.
2: Forse perché sai che quelli che stanno parlando sono frequentatori.
1: Esattamente. Beh, insomma, a quest'età una volta all'anno
2: per sicurezza,
1: va fatta una palpazione.
2: Ciao ragazzi, sono Stefania di Treviso, casalinga / decoratrice. Nel mio piccolo passo anch'io tante ore del mio laboratorio, possibilmente in questo orario, in vostra compagnia. Se posso permettermi, il motivo per cui siete molto seguiti, oltre al fatto di essere unici, è che siete una finestra sul mondo, almeno per me. Parlate di tutto, siete i vicini della porta accanto.
1: Molto bene.
2: Grazie.
3: I ventenni, venticinquenni, invece di aggiornarsi per le vie convenzionali, dato che non lo fanno, potrebbero ascoltare questo programma e avere un'infarinatura,
1: certo,
3: generale,
1: giusto,
3: quindi nuovi giusto. Ascoltatori di bassa età, insomma.
2: Domanda per il papà di un ventenne: i tuoi figli, almeno i primi due che sono un po' più grandi e sono appassionati di calcio, giocano anche a fantacalcio?
4: Sì.
1: Ah, vedi?
2: Okay,
1: sì,
2: che...
1: Cioè non è una cosa solo da vecchi.
2: No, è per questo che lo chiedevo
4: fanno
2: anche.
4: No, perché poi è tutto agevolato dall'app.
2: Sì, più semplice, però comunque esiste ancora. Te lo dico perché Caterina da Vercelli giustamente dice una cosa che ieri sera secondo me ha rovinato molte famiglie o le ha rese più felici, dipende un po' da quanto vi fa piacere avere in casa vostro marito o meno.
1: Sì.
2: Dice: ma ragazzi, a voi pare normale che mio marito sia tornato alle 3 di notte solo per il fantacalcio?
1: Certo.
2: Dico,
1: certo.
2: 53 anni, non ho parole, mi sembra davvero troppo.
4: Edo sta venendo su apposta da Ricciona a Milano per fare l'asta con i suoi amici, la faranno
1: lui. Che è il momento determinante, perché è lì che io sono molto inesperto. Mi invitano, cioè ogni tanto, non ti capita, vuoi fare fantacalcio con noi, quella cosa lì?
2: No, non me lo chiedono più, anche perché io ho già dato prima ancora che voi sapeste.
4: Però è bello,
2: prima ancora che la Coca-Cola lanciasse l'aranciata Fanta. Prima ancora che la parola Fanta venisse

0: cognata.
1: Sì,
0: noi qui a Radio DJ abbiamo giocato a Fantacalcio dal 91 al 2000.
1: Non c'è 20... più la coppa.
0: No, no, beh, sì,
1: dov'è la coppa?
0: Ce l'hai su.
2: Però dovremmo rifarlo perché con l'app è veramente bello.
1: No, certo,
0: ma è
1: diverso,
0: sì, ho capito, ma non... che gusto c'è che cambiano tutti i giocatori tutti gli anni, dai.
1: Sì, quello sì. No, è più che altro come comportarsi a quest'asta, cioè è lì che devi essere molto
0: sgamato, devi avere l'esperienza,
1: devi essere
0: io ho vinto due campionati ovviamente barando,
1: cambiando le regole in corsa,
0: e uno l'ho vinto perché avevo Materazzi che era un difensore, capito, che quell'anno fece 12 gol,
1: perché il trucco è quello lì, no? Sì. Non prendere Lautaro Martinez, sono buoni tutti a prendere, sì, Lautaro, sì.
0: L'ideale
1: Martinez
0: sarebbe avere
1: svenarsi.
0: Di solito le leghe sono fatte da 8 giocatori, no, più o meno, sì. 6-8 perché, sì, poi non ci sono più le squadre, si sta già addormentando,
1: no, perché... No, ma non hai capito.
3: Ma i soldi sono veri? No, svenarsi perché ci sono soldi veri?
1: No,
0: allora, di solito si mette una fish, poi dopo dipende, se sono ragazzi possono anche non mettere, sì, niente. Noi ai nostri tempi mettevamo 50 euro,
1: sì,
0: l'equivalente,
1: 50.000
2: euro.
0: Che venivano tenuti da Luca Sacchi,
1: sì,
0: al quale entrarono i ladri in casa e gli hanno ciulato, no, i soldi del Fantacalcio.
1: Allora, non hai capito, ci sono persone, giuro, li ho visti, credo Giorgio della Gialappa, che fa due leghe.
0: Beh, mio figlio, Filippo,
1: cioè,
0: due
1: leghe,
0: con due,
1: capito,
0: gruppi di amici diversi.
1: Cioè, due, uno lo fai, okay, tu.
0: Ma tanto, Nicola, è molto più facile rispetto ai tempi nostri, perché i conti te li fa l'app.
1: L'app,
0: capito?
1: Sì.
0: Una,
1: sì,
0: volta noi dovevamo stare lì con la gazzetta,
1: meno
0: riportare.
1: Mezzo, io mi ricordo i tuoi schemini. Io l'ho fatto un anno ultimo. Ultimo, un'umiliazione.
0: Se sei tifoso dell'Inter succede.
1: Ma no, ma perché? Perché ho fatto l'errore. E poi mi ricordo che tipo spesi, non so, c'era il budget 100 miliardi in vento, ne ho spesi 90 per Buffon. Errore,
0: sì, sì,
1: errore,
0: sì,
1: perché poi
2: aspettavo la domenica sera a mezzanotte l'una per andare a prendere la gazzetta,
0: cioè,
2: che c'era
0: i voti
2: in edicola in corso Buenos Aires.
0: Ma ti dico di più, ti dico di più, io a un certo punto ho smesso di giocare a Fantacalcio perché il Fantacalcio doveva essere compensativo rispetto alla tua squadra ufficiale, no? Un po' come Stock 84,
1: sì,
0: se la tua squadra ha perso almeno quella del Fantacalcio ha vinto, ma io andavo più in acido se perdevo col Fantacalcio che se
1: è
0: perdeva,
1: ovvio,
0: la Juve,
1: come
0: capito,
1: tutti,
0: no?
1: Certo,
0: e a un certo
1: tutti
0: punto ho smesso. Qui stanno arrivando nel frattempo un miliardo di messaggi, eh.
1: Certo.
0: Sono rientrato alle 3, sono,
3: sì,
0: rientrato,
3: sì, senti
0: alle
3: questo,
0: 5.
3: Che visione edificante.
0: Vai.
4: Noi siamo gli stessi da 30 anni praticamente.
1: Sì.
4: E l'asta del Fantacalcio è un momento in cui possono anche finire delle amicizie.
1: Eh beh,
0: sì,
1: credo.
0: Sì, sì,
4: si,
0: sì,
4: può arrivare, non nel nostro caso, ma siamo andati vicino un paio di volte anche alle mani.
0: Sì.
1: Certo.
0: Alle mani. Ma tu,
1: certo,
0: amico, tu non hai idea di quanto beveva Marco Baldini.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, e da come sceglieva i giocatori. Per il Fantacalcio ho capito perché lui è rovinato sulle scommesse.
1: Vabbè,
0: perché non capisce un cazzo.
1: Ma no, povero.
0: Ciao Marco, ciao.
5: DJ, DJ, chiama Italia.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
14: Acqua Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
15: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
16: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e ricevi

0: troverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.

0: prendi una canzone, copiala male.
1: No, ma no, anzi, è fighissima.
0: Scusa, prendi una canzone, copiala
1: bene. Perché era tratta alla male.
0: Ce li hai.
1: Ma è incredibile.
0: Allora, inizio di questa canzone di Christopher Cross che si chiama Sailing.
1: Sì.
0: Ecco. Inizio di Teorema di Marco Ferradini.
1: Sì, all'inizio foglia di fico, questi violini qua.
0: Poi arriva Christopher Cross.
1: Confondono un po' le acque così. E poi ecco Christopher.
0: E noi?
1: Niente.
0: Non c'era ancora Striscia.
1: No, veramente. Ma guardate, ma sentite.
0: Ma insomma, abbiamo messo Sailing di Christopher Cross. Sailing significa navigando, perché ci sono un sacco di notizie che riguardano il mondo delle portaerei, che è un mondo che a noi bambini piace tanto, no? Una volta, quando eravamo bambini noi, tutti i bambini erano innamorati dei treni e delle gru.
2: Sì,
0: soprattutto.
2: Certo.
0: Poi crescendo si sono innamorati, almeno io, delle portaerei, che è una cosa talmente grande.
1: Beh, la cosa più grande. Qual è la cosa più grande? Le cose grandi piacciono ai bambini.
0: E soprattutto c'è l'odissea, giusto per rimanere in tema, della portaerei Lincoln, che finalmente pare stia trovando pace. Dobbiamo aspettare a parlarne, perché c'è un po' un vissuto da smaltire.
2: Okay.
0: Due argomenti che abbiamo aperto quasi casualmente e che invece spingono gli ascoltatori a mandarci mille messaggi. Allora, chiudiamo definitivamente l'argomento quello manco sapeva chi fosse.
2: Sì, certo.
0: Per esempio, ho nominato l'Odissea, ragazza che esce dal cinema dopo aver visto il film e chiede: ma Ulisse, chi è che era alla fine?
2: Quella è oltre me.
3: La stessa cosa che è successa con la biografia di Bob Dylan, che erano andati a vedere il film con Chalamet.
0: Non Bob Dylan. Stefania, qualche giorno fa, parlando con delle colleghe, classe 2004-2005, quindi gente di 20, 21, 22 anni, ho scoperto che non sapevano chi fossero Albertino, Prezioso, Fargetta, Molella. Alla mia domanda, almeno Gigi D'Agostino lo conoscete? Hanno detto sì, Gigi D'Ag sì, perché le canzoni ancora si suonano.
1: Ma le canzoni conosci, magari, boh, sì, può essere, ma poi dipende, però sì.
0: Beh no, vent'anni...
1: Tento di difendere la classe 2005.
0: Te ne dico una, io sono sicuro che ieri, quando ho fatto l'intervista a Kimi Antonelli, lui non sapeva neanche lontanamente chi io fossi.
1: Può essere.
0: Ma no, ma sono sicuro, e non c'è niente di male.
1: Ma certo, ma
0: figuriamoci. Poi una ferita, diciamo, al mio ego.
1: Tremenda.
0: Dobbiamo prendere atto. Apri la finestra che mi butto!
3: Beh, sei in buona compagnia, tu è Bono.
1: Esattamente.
0: Grazie, amico. Grazie. Niente, poi fantacalcio.
1: No, vai avanti.
0: Mio figlio è venuto a casa da Helsinki, dove vive, per fare il fantacalcio con due gruppi diversi.
1: Uè, grande. Da Helsinki.
0: Vi dico solo che per fare l'asta, Andrea, abbiamo affittato una casa a Verona, spero con Airbnb, per una sera. Abbiamo persone che prenderanno l'aereo per venire, cose da pazzi. Io per fortuna ho solo 2 ore di macchina, ma sicuramente come ogni anno finirà.

0: a schiaffi.
1: Beh, capito. Ma perché molti la devono ancora fare? Io invece ho il mio vicino di casa Ciro, che saluto, che mi ha invitato appunto a partecipare alla sua, e la facevano, come si chiama, il giorno che è finito, in cui è finito il calciomercato.
0: L'altro ieri.
1: Il calciomercato è finito lunedì alle 8. Te, ve lo giuro, di martedì, loro alle 8:30 di martedì erano già lì.
0: Veri, veri professionisti. Come quel calciatore.
1: Quale?
0: Toninho Cerezo.
1: Ah,
0: no?
1: che dorme perché è un professionista.
0: Perché è un professionista.
1: Portaerei.
0: Aspetta, due vocali, poi portaerei.
2: Un anno abbiamo avuto la malaugurata idea di fare l'asta coi soldi veri. Ho visto persone chiedere ai genitori un prestito per comprare Marcio Amoroso dell'Udinese.
0: Marcio Amoroso, Marcio Amoroso, grandissimo.
3: Poi c'è anche quest'altro di messaggio.
4: Linus, sì? Se vuoi dedicare un minuto anche al Fantacycling.
3: No, grazie.
1: Ma cos'è il Fantacycling? Lo sapevi tu?
0: No, ce lo risparmiamo. Sì, no, so che esiste, ma c'è anche il Fantasanremo.
1: Sì, ma Fantasanremo, questo, Fantasanremo è più.
0: Porta aerei. Non so se avete seguito la vicenda della portaerei Lincoln, una delle 11 portaerei nucleari americane.
1: Cosa non farebbe Linus per accattivarsi la platea femminile dal fantacalcio alle portaerei? Minchia!
0: No, ma a parte che sulla portaerei ci sono maschi e femmine.
1: In effetti sì.
0: Una di quelle portaerei porta in giro per il mondo mediamente 5.000 persone. È veramente quella che si chiama una città galleggiante.
1: Certo.
0: Normalmente queste portaerei stanno fuori, cioè senza mai fare scalo da nessuna parte, 4-5 mesi, a esagerare 6 mesi.
1: Sì.
0: Questa portaerei, che è partita per quella che Trump, come sempre, aveva definito una cosa da
1: una passeggiata,
0: un paio di settimane,
1: sì, couple of weeks. 10 days in 10 days will be over.
0: In realtà non finisce. La guerra, insomma, quello che succede intorno allo stretto di Hormuz è storia, diciamo, da marzo, aprile ad oggi,
1: sì,
0: quindi diciamo 6 mesi.
1: Sì.
0: Si sapeva che poteva succedere. La portaerei Lincoln era già partita da San Diego da 3 mesi, ok? E incrociava nelle acque dell'Oceano Indiano.
1: Okay.
0: Quando è scattato il bisogno di averla sul campo, si è avvicinata e lì era ancora fino a poco tempo fa. Il problema è che era partita un anno fa, capito? Questi dopo 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 9 mesi hanno cominciato ad avere dei problemi.
1: Ripetiamo quello che hai detto prima, il termine è in genere 2-3 mesi.
0: Sì, 4-5 anche, 4-5 se c'è qualche emergenza.
1: Okay.
0: 9 mesi, un anno, allora incendi a bordo, fenomeni vicini, non dico all'ammutinaggio, però qualcosa del genere. Gente disperata che chiamava familiari dicendo
1: anche mentalmente
0: tentativi di suicidi.
1: Sì, non è una
0: roba terrificante.
1: Sì.
0: Soltanto che non è che dici, vabbè, ok, tornate indietro, va lui. Devi organizzare la partenza di un'altra portaerei e poi devi organizzare il ritorno, che non è neanche quello una cosa velocissima, per quanto sia a propulsione nucleare, insomma, dall'Oceano Indiano, da dove diavolo
1: era. George Washington.
0: Arriva la George Washington. Sta già arrivando. Loro finalmente sono stati, diciamo, sganciati da quella missione e stanno per fare ritorno. In realtà non sono ancora sulla via del ritorno. Il viaggio di ritorno comincerà domenica 6 settembre. Partono e devono andare fino a San Diego. Attraversano l'Oceano Pacifico, perché in questo momento hanno fatto scalo in una cittadina della Thailandia che secondo me tu conosci.
1: Sì?
0: Si chiama Pattaya. Nota stazione balneare della Thailandia, famosa per essere uno dei più grandi mercati del sesso dell'Estremo Oriente. L'equipaggio, maschi e femmine, 5.000 persone sono sbarcati dalla portaerei, cioè scendono e salgono e stanno lì una settimana fino a domenica prossima. Sono già 3 giorni che sono lì, ne hanno anche altri 3 davanti. Ci colleghiamo con Pattaya.
1: Qua vanno loro dopo mesi a sparare dei missili, sono a Pattaya dove si sparano delle altre cose.
0: Queste sono sparate loro,
1: al pensiero.
0: Dice che a Pattaya o Pattaya, com'è?
3: Pattaya
0: ci siano fra 25 e 50.000 sex worker.
1: Caspita, ragazzi.
3: L'attività di questa portaerei la sto leggendo adesso, è soprannominata Rest and Relax. Cioè, così tu vai lì, ti svaghi.

0: fenomeni.
1: DJ Curti ci illustra il primato che ha appena stabilito Ella Langley con questa canzone che Radio DJ vi sta proponendo da qualche mese a questa parte.
2: Sì, prego. Ha un nuovo record questa canzone, perché è da 20 settimane in prima posizione nella classifica di vendita dei singoli negli Stati Uniti, e questo qui
1: 20
2: è,
1: settimane.
2: È un record. Tanto. Perché la possibilità di arrivare a 20 settimane era garantita soltanto per i singoli natalizi. E adesso questa qui, che è una canzone generica, non specifica di un periodo, c'è riuscita.
1: C'è ancora vita nell'universo musicale.
3: Esatto, voi dite che c'entra. C'entra, perché stiamo parlando della portaerei Lincoln. Cioè, secondo me quei 5.000 a bordo, di quei 5.000, 4.000 questa la conoscono molto bene.
2: La cantano al karaoke,
3: sì,
2: a Pattaya.
3: Bravissimo.
2: Che lì c'hanno la passione per il karaoke.
1: Adesso Nicola ci racconta un po' di cose su quanto costa una portaerei.
3: Allora,
1: consuma al giorno. Ah, no, in soldi.
3: Costa, io pensavo addirittura di più, costa 2-3 milioni al giorno. 2-3 milioni
1: per tenerla accesa.
2: 100-200 serate.
3: Senza gli aerei. Se non è in guerra, ok? Mm-hmm. Se è in guerra arriviamo a 6-7 milioni al giorno.
2: Ma al giorno di cosa? Di manutenzione?
3: Di tutto, manutenzione, personale, eccetera, eccetera. Voi dite, vabbè, ma tu in questo...
1: Ma tu devi dar da mangiare a 5.000 persone.
2: Ho capito, ma 2 milioni?
3: 2, 3.
2: Al giorno? Che gli dai? Il caviale?
3: Attenzione.
1: 5.000 persone, amico.
3: Non è mica finita qui. Voi dite, vabbè, ma in questo prezzo c'è anche l'ammortamento del mezzo. No! Il mezzo è costato 2 miliardi e 3 e a un certo punto hanno fatto a metà vita un ammodernamento, perché la propulsione nucleare...
1: Certo, bisogna, certo.
3: E ne hanno spesi altre 3, quindi 5.3 miliardi.
1: Aggiungo qualche altra piccola informazione: consumano 1,5 milioni di litri d'acqua al giorno.
2: Già solo questo.
1: Solo per bere,
2: vabbè,
1: per farsi la doccia, per lo scarico
2: con...
1: del water. 1,5 milioni
2: quella
1: di litri d'acqua.
2: La prendono
1: d'acqua
2: dal mare, la puliscono e ce l'hanno.
3: Capito,
2: quindi...
3: però.
1: Sai quanto costa una portaerei italiana invece? Un po' di meno.
3: Quanto costa?
1: 600.000 euro.
2: Sì, però
3: 600.000 euro in contanti in una malga. No.
1: La prima portaerei, anche se un po' empirica, è del 1922. In realtà era una carboniera modificata,

0: c'era una nave a carbone.
1: Ok. Okay.
0: Sulla quale potevano atterrare i primi aviatori coraggiosi, perché già devi essere coraggioso a farlo adesso, figurati con un aereo degli anni 10-20, insomma.
1: Sì,
0: le abbiamo anche noi, comunque, le abbiamo anche noi, ne abbiamo due in servizio in questo momento che si chiamano Trieste e Cavour, sono un po' più piccole, però sono molto belle, sono molto moderne, possono portare circa 1200 persone, quindi grosso modo un quarto, un quinto, insomma, di quelle americane, però per pattugliare il Mediterraneo basta e avanza.
1: Guardate che non tutti, io ho scoperto il mondo delle portaerei recentemente e io pensavo che tutti avessero la portaerei, cioè ogni la Spagna non ha portaerei, la Francia ce le ha, l'Italia, l'Inghilterra, l'India, ma
0: mediamente ne hanno una, due, tre, gli americani ne hanno 10-11, ma d'altronde il loro giochino è quello delle armi. Ce n'è una storica di portaerei italiana che per tanti anni è stata all'ancora, come si dice, nel porto di Taranto. I tarantini che stanno ascoltando sicuramente se la ricordano, l'hanno messa lì perché a Taranto, Nicola, tu, Matteo, tu mi insegni, non c'è un mare solo,
2: ce ne sono due,
0: la città dei due mari,
1: la birra dei due mari,
0: stava bella comoda. È salpata la Garibaldi perché è stata venduta, in verità non è stata venduta, è stata regalata all'Indonesia. Dovrebbe arrivare tra una quindicina di giorni, cioè è già partita ma ci vogliono ancora due settimane di navigazione prima che arrivi. Una volta arrivata in Indonesia, ovviamente cambierà nome. Si chiamerà Kriga Jamada.
1: Ok, benissimo.
0: E sarà un Giuseppe Garibaldi indonesiano.
1: Potrebbe essere, chi lo sa, un presidente di una squadra di calcio, per me, o Eric Toir potevano chiamarla. Comunque, cambiare nome alle navi
0: non porta benissimo.
1: Vedete come ve lo diciamo.
0: Ma probabilmente, secondo me, c'è il nome ufficiale e c'è l'altro nome che rimane sempre da quella parte.
1: Perfetto.
0: Questo per una questione scaramantica.
1: Ieri sera, sul primo canale della televisione, c'era Cesare Cremonini.

0: Lui sta praticamente promettendo l'impossibile. Cioè sta intortando lei, no?
1: Ah sì, eh?
0: Sì, chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway. Poi dopo invece, tante promesse.
1: È così, hai fatto
0: vabbè,
1: così.
0: Vabbè, le 11, 15 era ieri sera il concerto c'era, in televisione, sì, ma sai, noi eravamo in giro a divertirci.
1: Ah, yeah,
0: una volta che esco di casa.
1: No, ti dico anche come si chiamava, Roma Baby Cremolini Live.
0: Okay. Dov'era, all'Olimpico?
1: Sì, sì, allora, beh, Roma Baby.
0: Lo so, magari era al Circo Massimo. Forse Circo Massimo. L'Olimpico ormai è come suonare a casa con gli amici.
1: È poca roba, esatto.
0: E continuano nel frattempo ad arrivare messaggi, sia che hanno a che fare col fantacalcio che con gli idoli di tempi ormai lontani. Per esempio Gianni, 50 anni, neanche ne avesse 100, dice: la cosa più triste è quando in ufficio fai le battute di Fantozzi e ormai non ride più nessuno.
1: È così.
0: Perché in effetti la battuta di per sé non è che facesse così tanto ridere, però la battuta citata di Fantozzi,
1: certo,
0: ti faceva riaprire il file, certo, di lui che la pronunciava, no? Ho fatto per anni il fantacalcio con 9 maschi, dice Valeria. Era uno dei pochi momenti di svago che riuscivo a prendermi e mi sono sempre divertita tantissimo. Adesso che non partecipo più, mi mancano molto.
1: Vedi.
0: Bello.
1: Riprendi, allora.
0: E poi prima Matteo ha stroncato sul nascere un
2: interessantissimo fantacycling.
1: Cioè, perché già il fantacalcio, certo, l'ha preso.
2: È una cosa che proprio.
0: C'è un messaggio quasi divertente, poi oh. Michelangelo scrive: ti chiedo un favore grande, anche se è un argomento scacciafiga. Sì. Mia moglie si è appassionata di ciclismo in televisione, ma proprio non le va giù che sia uno sport di squadra. Uno sport di squadra significa che ci sono i cosiddetti gregari, sì, che aiutano il capitano a vincere, per, sì, semplificare. Sì. Lei si è innamorata in particolare di Wout van Aert, che è un ciclista belga figo e forte, ma che spesso si sacrifica per i compagni di squadra.
1: Sì.
0: E si incazza come una iena ogni volta che lui, pur potendo vincere, si sposta dopo aver tirato la volata al compagno. Io chiudo sempre con: è uno sport di merda, come il famoso video che, certo, circolava in rete.
1: Certo.
0: Tu hai un'altra definizione. No, la realtà è che quando ci sono le volate, Wout van Aert non sarebbe in grado di vincerle, le tira al suo compagno di squadra, che è quello destinato a vincere. Se lui tentasse di vincere, probabilmente non vincerebbe lo stesso.
1: Però
0: che sia un grande gregario.
1: Però secondo la moglie.
0: Secondo la moglie, è fresca di passione.
1: Caspita, ragazzi. Sì, comunque adesso, a parte tutto, così a un occhio, persino al mio, non è che capisci che è uno sport di squadra. Cioè tu vedi dei ciclisti, sono da soli. Cioè lo capisci solo quando sono all'inizio.
0: Beh,
1: che è
0: no,
1: uno
0: lo
1: sport
0: capisci. Allora, se c'è la volata lo capisci per forza, perché quelli che devono vincere la tappa, qui stiamo diventando veramente scacciafiga,
1: sì,
0: stanno insieme ad altri 4-5 che hanno la stessa maglia,
1: sì,
0: e capisci che stanno portando la gallina, sì, dalle uova d'oro,
1: esatto,
0: nel punto dove deve fare appunto il tentativo. La squadra funziona anche in altri momenti, per esempio tu vuoi stancare i tuoi avversari,
1: mm-hmm,
0: perché così almeno non ti possono fare paura nel momento decisivo,
1: sì,
0: della salita, metti davanti un tuo compagno a tirare
1: che mena
0: e quelli dietro devono faticare, insomma. Poi
1: sì,
0: dopo a volte lascia un po' il tempo che trova, insomma. Comunque che sia uno sport di merda non c'è dubbio.
3: Fai in testa e mettiti a menare, non stare a ruota. Lo so, Matteo, che c'è freddo. Grinta ci vuole, grinta! È uno sport di merda!
1: E la domanda è: ma allora perché lo fate?
0: Perché lo fate? Questa è la vera domanda, insomma. È come questo mestiere.

0: ricevo e volentieri condivido il messaggio di Matt che dice alla signora di prima appassionata di ciclismo in televisione di andare a vedere dal vivo la partenza di una gara invece che guardare la gara in televisione. Ah, perché Wout van Aert dal vivo è molto meglio.
1: Ah, vedi,
0: è un bel ragazzo. A proposito di bei ragazzi, pubblicità e tra pochi istanti.
1: Dai, fatto bene a ricordarlo perché c'è una caratteristica di Max Angioni e del Mago Forest è che sono proprio oggettivamente bellissimi. Quindi grazie.
0: Tra poco. DJ, chiama Italia.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha creato ETB.

0: Basta, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da 1 litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365. Porca vacca, non sul tappeto!
6: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro!
6: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo da Arcaplanet!
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: 16.38, state ascoltando Radio DJ, sì, è la canzone che fa da sigla a Linea Blu, giusto perché ci sono quelli che stanno ascoltando e sono immersi nel meraviglioso Mar Mediterraneo, ma è anche e soprattutto una canzone dei Duran Duran. Sarà molto dura questa mezz'ora che ci aspetta per arrivare a mezzogiorno, perché uno dei due ospiti è tranquillo, è addomesticato, non sporca.
1: Cioè, stai parlando di quale dei due?
0: Sto parlando di Max Angioni.
2: Max Angioni è un
0: lascia un po' di pelo in giro e basta.
1: L'altro
2: non lo conosci bene, allora non lo conosci bene.
1: Ecco, questa voce non mi è nuova, è inconfondibile, cazzo, veramente. Quando sento Raul Cremona lo riconosco subito, cazzo.
0: Ciao, ciao ragazzi, Baghi, buongiorno.
2: Mago
0: Forest, Max Angioni,
2: buongiorno. Per l'ospitalità.
0: Qua buon vento, ve lo dico io, un film che esce oggi che si chiama Il Malloppo, di cui voi siete protagonisti insieme con Diego Abatantuono e con moltissimi altri.
1: Ivi rappresentato male da un'imitazione che peraltro ha anche una replica.
3: Cazzo, ma guarda, allora fa molto piacere essere qua, insomma.
1: Non capisco chi mi imiti peggio.
3: Cazzo, fa quelli peggiori, lui è il più bravo. Cazzo,
0: sai Max, ti viene bene, viene un po' meglio a Nicola, ma per un solo motivo, perché lui è più vecchio.
1: Bravo.
0: E si avvicina di più all'autentico, no?
1: Però Max fa anche il Mago Forest, che è un'altra imitazione abbastanza abusata.
2: Allora lo faccio
4: abusata,
2: bene.
4: Anche qui era di
2: sì, molto, sono andato dall'urologo.
4: Mi piace raccontare i fatti veri. Fatto sempre con... Tra l'altro è vero, sono stato dall'urologo.
1: E che dice? Che dice?
4: Tutto a posto, ragazzi.
1: Tutto bene.
4: Tutto a posto.
1: Niente ipertrofia, diciamo.
4: Sono stato... No, poi ho fatto anche una cosa che si fa, la colon per la prevenzione è importante.
1: Bene.
4: È stato un po' fastidiosa.
1: Vabbè, certo.
4: No, sapevo della telecamerina, però non mi avevano parlato del cameraman. Quindi,
3: quando c'hai la chiusa,
4: quando il cabarettista può.
0: Però,
4: lo sai
0: che posso condirti una cosa, Michele? Ho visto la presentazione dei palinsesti di Sky.
4: Ho detto la stessa cosa?
0: No. Sei stato veramente un cretino, però mi hai fatto molto
1: Beh,
0: ridere.
1: Fa tanto ridere.
0: No, perché avevo la sensazione che non ci fosse invece uno scritto.
4: Ma di solito c'è, però poi non si rispetta, quindi succede sempre così. Quindi
0: bello.
4: Quando non si rispetta è bello, no?
1: Allora, voi cosa fate dentro questo film Il Malloppo?
2: Recitiamo benissimo, prima cosa.
1: Quella.
4: Non Max, come posso confermare, Max è bravissimo, oltre ad essere un bravissimo cabarettista.
2: Bellissimo,
0: è la prima volta che lavorate insieme.
2: Abbiamo incrociati a LOL.
4: LOL abbiamo fatto la cosa, però come
0: comici.
4: Mano fatto passare per un bullo, siccome tra comici, no? E anche dentro LOL si crea quella sorta di conflitto tra comici da fa scaturire la comicità. Qualcuno invece ha pensato che io lo trattassi male veramente, quindi mi sono preso un salto di insulti veri per aver trattato lui male per film.
0: La prossima volta trattalo male sul serio.
4: E infatti tanto male
2: quello che succede a telecamere spente.
0: No, lui se tu ne... hai appena perdonami Max,
2: no,
0: hai appena fatto
2: programma,
0: no, va, che... hai appena fatto
1: no, perdonami un cazzo.
2: Adesso parlo io, allora
0: ribellati pure, sei grande. Tu avevi appena fatto un film con Diego.
2: Sì,
0: con lo stesso regista,
2: esatto. Le disgrazie
1: non vengono mai da sole.
2: Cazzo, siamo visti. No. Sì, però in questo caso sono l'assistente di Forza, l'assistente di un detective, praticamente.
4: Un detective improbabile, diciamo.
2: Esatto.
4: Chiama a fare il detective perché così è invasato. A lui piacciono i film dei detective, c'è da risolvere, quindi lui... un po' come Don Chisciotte, che è ossessionato dai romanzi cavallereschi, visto come parlo bene.
2: Ma sì, ma non c'entra nulla Don Chisciotte.
4: Io sono invasato dei vari detective in circolazione.
1: Sì, però questo detective si occupava di piccoli casi fino
4: solo piccoli casi,
0: tradimenti, no? Un grande classico.
4: Tradimenti, appostamenti.
1: Facendo
4: gattini,
1: un disastro.
4: Gattini,
1: roba così.
0: Invece Diego è un malvivente qui dalla vecchia mala milanese, che però ha appeso la pistola al chiodo.
2: Lui è appeso a un ristorante, lo gestisce, eccetera, ma il passato torna a bussare sotto
1: le spoglie di Salamandra.
2: Salamandra, sì, che
1: Salamandra.
2: Io invito chi va a vedere il film a capire di che regione Salamandra, perché non si intuisce subitissimo.
1: Certo.

0: Nisi fa il malloppo.
1: Sì, esatto. Cioè, ci sono questi 5 miliardi di vecchi
0: sono stati portati lingotti d'oro, scompaiono. Della vecchia banda e non ci sono più, e quindi lui accusa Diego.
2: Diego. Hai detto il finale. Hai sperato il finale.
0: Lui accusa Diego.
2: Devo solo trattarti male.
3: Dopo un quarto d'ora lo accusa. Dai, abbastanza.
0: Ma poi dura pochissimo, dura 40 minuti. Quindi, cioè,
3: cosa... com'è stato cercare di far recitare uno che è sfuggente come il Mago Forrest?
0: Posso dire la verità?
3: Prego.
0: Lui si prepara non come il metodo Stanislavski di più. Io ho parlato
3: come metodo Stanislav Mulinski.
0: Io ho detto, parlo con il regista, ho detto: ma tu che hai fatto tot film, hai mai visto un attore che si prepara di più? Lui mi ha detto di no.
2: Non è che certo. Io mi preparo, capito? Ho letto il copione. Invece certo. Loro, lui la sera c'ha altro da fare, capito?
3: Ah,
2: la sera,
3: perché è giovane.
2: È giovane, giovane. E se non ha da fare, se le inventa le cose da fare. Io invece
0: studia perfettamente.
2: Ma perché ho il timore di fare figure di me.
3: E quindi questo, quello che vediamo, certo, è il risultato, nonostante ti sia preparato.
2: No! Questo è bello. Non è bastato.
1: Se non si prepara,
2: non è bastato.
3: Sì, a volte devi prepararti un po' di più.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Niente, è una canzone che parla di gruppi di giovani che fanno compagnia, che fanno comunella. Voglio sapere com'era l'ambientazione, il clima sul set.
3: Un annetto fa, ottobre, novembre.
4: No, abbiamo girato febbraio.
5: Febbraio.
4: Ma bene, perché veramente, a parte il fatto che si prepara tantissimo, però Miki mette un'atmosfera, una cosa.
2: Tra amici e Miki?
4: Io lo chiamo Michele. Ah,
2: bello.
4: Lo chiamo,
3: no,
4: Michele.
3: Tutti lo chiamano
2: tutti Michele. Io tutti Michele. Sapevo Michele, sì, tutti sì. Stai subito allargando. Oh, è giovane, sei ancora uno dei piccolini, sei il più piccolo qua dentro, Max.
5: Mia moglie mi chiama stronzo, ma solo lei. È un nickname che ci diamo. Poi mette a film a Roma, mette film a Ferrara, quindi abbiamo
3: siamo divertiti. No, bello, si sta bene a Ferrara.
5: A Ferrara si sta benissimo. Siamo stati benissimo, abbiamo mangiato.
4: Forse un giorno c'era un piccolo problema con i pagamenti, c'era un po' meno clima positivo sul set.
5: Guarda, però quella volta che il tuo bancomat non funzionava.
2: Avete fatto già la presentazione, sì, a Ferrara, no?
4: Già la presentazione fatta.
5: Mezz'ora di applausi,
4: standing ovation.
5: No, ogni tanto se tu lì sei state 20 minuti di applauso.
2: Davvero?
5: Oppure non è vero. Però quando dico ci sto 10 minuti di applauso, 10 minuti sono tanti.
2: Sono tantissimi.
3: Comunque, manco un minuto. Torno un attimo al film. Salamandra si presenta. Possiamo dirlo che
4: accade una cosa, sì, praticamente subito si presenta e dice: tu mi hai rubato il malloppo. Lui fa: no, vattene via, sennò t'ammazzo.
3: Vattene via, t'ammazzo.
4: A un certo punto muore.
3: Come non è, muore Salamandra. E a quel punto lì gli inquirenti
4: vanno da dire:
3: legittimamente.
4: Senti,

0: Diego, vieni qua.
1: Anche perché non è uno stinco di santo, Diego, no, nel passato.
0: No, nel passato non lo era. Aveva questa cosa che lui non ha mai sparato, però.
1: Ah,
0: un po' come Batman,
1: po
0: non ha mai capito.
1: Vero,
0: e quindi
1: vero.
0: Forse. Certo. Però poi da lì una serie. E gli unici che possono aiutare questa persona
2: siamo noi,
0: perché lui è amico.
2: Prima io, perché sono cliente del suo ristorante, non pago
1: certo.
2: mai, la moglie
1: già,
2: mi odia, però. Però siamo molto amici, quindi... Sì. E io, per fortuna mia, ho un assistente che mi arriva, uno stagista che...
0: Che lo fa
3: ma tu,
0: proprio
3: ma tu vai per fare l'assistente no. di un detective o vai per fare qualunque
0: il
3: cosa?
0: Il collegamento mi manda lì, è la terza cosa che rifiuto. Se mi rifiuto anche
1: puoi rifiutarlo.
0: No, è una roba che proprio faccio così e mi trovo invischiato. Invece.
2: Quindi si parla anche un po' della disoccupazione dei giovani, che
1: bene.
2: Di trovare un lavoro, si trovano
0: è un film
2: lavori,
3: con tante
0: ragazzi,
3: chiavi di lettura,
0: di profondo,
1: si ride molto.
2: E io, siccome lui ha la macchina,
1: sì.
2: E basta.
3: Ah, già, è l'unico
2: vero, è già non è neanche
3: suo. Perché te la tolgono all'inizio.
2: Esatto. Sì. Lo assumo come
0: con una stretta di mano, neanche
2: come stagista.
0: Non è che ce la scena qui firmo un contratto.
2: L'avete visto in una girandola, mi piace questa parola girandola di accadimenti.
1: L'avete visto in cinema diversi già? Avete fatto le visioni?
0: No. Abbiamo... Io ho visto il primo tempo a Milano,
1: okay.
0: Poi ci hanno portato al secondo tempo
1: a
0: Bulgaro.
1: Volevo sapere se ridono in momenti inaspettati e se ridono dove vi aspettavate.
0: Allora, abbiamo visto una volta solo tra di noi e io sono molto imbarazzato quando mi vedono,
1: sì.
0: So, quindi io ero terrorizzato. Abbiamo visto invece a Ferrara l'inizio eccetera e ridevano inaspettatamente.
2: Sì, no, ma anche nei punti che ci aspettavamo
1: okay.
2: Sì e poi
3: a volte anche in qualcun altro.
0: Ecco,
3: giusto visto che si parla di anteprime, stasera al cinema di Cascina Merlata, insomma,
0: esatto.
3: Che è un centro commerciale appena fuori Milano,
1: sì.
3: C'è una prima. Alle 20:30, siccome Andrea e qualche altro ascoltatore ci okay. hanno scritto per chiederci se è vero, è vero,
0: cioè,
3: ci sono anche i protagonisti.
2: Io ho comprato 100 biglietti, anche lui 100, così per incrementare.
3: No, il film è ambientato nella famosa mala milanese, no? Quantomeno il punto di partenza, se ne parla molto di questa cosa. Allora, Diego, da un punto di vista generazionale, quel mondo lì lo conosce. Peraltro, Diego è cresciuto al derby e il derby era, diciamo, la parte luccicante della mala milanese, cioè i Vallanzasca, i come si chiama Turatello,
1: certo.
3: Andavano al derby e tutti sapevano che erano loro, ma nessuno aveva il coraggio di mandarli via.
1: Sì,
2: glielo
1: dire
2: te. Di Diego anche su Turatello,
3: esatto.
2: La mamma di Turatello,
3: certo.
2: Che era da sempre.
3: Molti
2: soprannomi nel film li ha trovati Diego conoscendo quella
3: storia.
1: Sempre,
2: insomma,
1: come sempre, quindi... il copione è una cosa, poi come lo faccio io è un'altra cosa. Ma insomma, questo...
2: Credo anche il nome del cane, Grimaldello, penso che sia.
3: Farina del suo sacco.
0: Sì.
3: Tu invece cosa ne puoi sapere della
0: io
3: della
0: dicevo
3: mala?
0: Sì per essere il discorso, però...
3: Di dove sei tu esattamente, Max?
0: Io sono di Como, nato a Como.
3: Ah, ok.
0: Sì.
3: Ma sei originario comasco?
0: Sono in parte uruguaiano.
3: Ah.
0: Però questa me la gioco di solito un po' più in là.
3: Quando è confidenza.
0: Sì.
3: Avevi previsto di giocartela fra due anni.
0: Sì.
1: Ed è molto bello. Ed è molto bello perché.
3: Ma è vero, Max?
0: Sì. Siamo di Montevideo.
1: Perché è di Como. Quindi uno gli dice: cacchio, ma il Como è fantastico. Questa... No, purtroppo sono della Juve.
0: Sì, perché non salgo sul carro del vincitore.
3: No,
0: perché
3: certo.
0: I tifosi
3: facile.
0: Del Como hanno vissuto veramente l'inferno.
1: Certo.
0: E no, rispetto
1: giusto,
0: a questa cosa.
1: Giusto.
3: Grande.
0: Sì.
3: Beh, adesso che ti vedo non posso fare a meno di pensare che sei uruguaio.
0: Vero.
3: Ce l'hai la garra?
0: Sì, ne ho qua dietro. Non pensavo di poterla portare in radio, però.
1: La cazzimma, diciamo, che anche a Paternò hanno, però, non è che a Paternò.
2: Si chiama garra.
1: L'altro ma cazzimma, non lo so.
0: Ma, per collegarsi al discorso della mala milanese, eccetera, infatti, nel trailer si vede poi l'altro elemento della banda, il cattivo, lo fa Bebo Storti.
1: Certo.
0: Quindi ancora,
1: certo,
0: Milano, ancora
1: certo,
0: Cavalletti.
2: Il commissario Antonio Catani,
3: sì,
2: quindi
3: sì,
2: due
3: sì.
2: attori strepitosi.
3: C'è tutta la mala di
1: vero.
3: Salvatore.
2: Uno dei primi spettacoli, forse il primo, ancora non facevo questo lavoro, di spettacolo che ho visto, è stato al Teatro dell'Elfo a Milano, Comedians, regia di Salvatore, dove c'era. C'era Antonio Catani, c'era Bebo Storti, c'era Palladino, c'era
3: sì,
2: Biso,
3: il cast
2: c'era
3: di Mediterraneo alla fine, insomma.
1: Sì,
2: c'era
1: sì,
2: Renato
1: sì.
2: Sarti, il cast e poi...
0: E io non c'ero perché poi non potevo
1: ma
0: quel giorno...
1: Quando non ci sono io le cose vanno un po' meno bene, ma comunque...
0: Però sei riso, dai,
3: sei in giro a teatro tu, Max?
0: Sì, faccio le ultime tre date, Mantova, Porto Gruaro e Brescia adesso, sì.
1: Invece
2: siamo
1: volevo...
2: qui a promuovere il film.
1: No,
2: ho fatto una domanda.
1: Potevi dire sì. Andate a prendere del fresco questo.

0: questo weekend vedendo il malloppo. Volevo sapere come va invece a Paternò. Tu sei di Paternò?
1: No, io sono di un paese che si chiama Nicosia.
0: Nicosia, ho sbagliato, perdonami, ho sbagliato. Voglio sapere come va, se, quando è l'ultima volta che sei stato a Nicosia.
1: Sono stato, io c'è mia mamma che abita a Nicosia, che è una splendida 92enne.
0: Oh, fantastico.
2: È provincia di Enna?
1: No, provincia di Enna, sì, in Nicosia, quindi vado spessissimo. Tutte le volte che posso faccio una scappata, sono stato da
3: colazione
1: da pochissimo.
3: Colazione
1: così era un film.
2: O la fai da Tiffany o la fai a Nicosia. Insomma, fatemi chiudere con la dimostrazione di essere uomo di mondo. Durante il girato, insomma, del film, vi hanno offerto la salama.
3: La salama,
2: sì, il piatto tipico di Ferrara nel dolce, ma sei proprio un uruguagio.
1: Cappellacci
3: è passato a salutare.
1: No, sì, Cappellacci.
2: Cappellacci sembra un gerarca fascista. Comunque,
3: Cappellacci.
2: Ecco. Va bene, esce in Mille Cinema questa sera.
3: Non lo so, Mille Cinema.
0: Il malloppo.
3: Ma guarda che stasera. C'è sicuro.
2: E stasera li fate tutti.
1: Il giro di tutti, anzi dobbiamo andare. Che...
2: Sì, sì. Il malloppo, grazie ragazzi.
1: Poi ti ho messo la camicia, pensavo che c'era niente. TV oggi. Invece...
2: C'era, ma l'abbiamo spenta.
1: Per la camicia.
0: Perché sapevamo che venivate.
2: Allora, domani, grazie.
0: Ciao.

0: al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1, con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
9: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
13: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
14: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
15: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
16: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
18: Famila.

0: sotto un altro sottocosto.
1: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno adesso. DJ!
4: Buongiorno dalla redazione di DJ. Il pianeta è in grave pericolo. Non che non lo sapessimo, ma a ribadirlo lanciando un nuovo allarme è l'ONU. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, dice il segretario generale Gutierrez, che sottolinea che il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio, rendendo il 2027 l'anno più caldo di sempre. L'Iran conferma di aver preso di mira nella notte basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti Trump, che garantisce che Washington controlla lo stretto di Hormuz, che lo stesso tycoon ha proposto di rinominare stretto di Trump. E intanto continuano a salire i prezzi dei carburanti. Il prezzo del petrolio al momento però è in lieve calo sui mercati dopo il rally dei giorni scorsi. La minaccia del presidente ucraino Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, dice il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri Lavrov intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. Lo sport e il calcio. Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia, oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. La pallavolo, le azzurre di Velasco battono la Svezia, approdano in semifinale agli europei. Sabato a Istanbul affronteranno la vincente tra Polonia e Olanda.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona giornata su DJ.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
9: Ciao Vic e Mari.
10: Ciao Vic, ciao Mari.
11: Buongiorno ragazzi.
10: Vic e Mari, non fate i timidi, dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
9: Ma tra un attimo.
0: Tempo un disco e arriviamo.
12: Salita del volo con destino alla fine.

0: pensavi di fregarmi perché è passato un po' di tempo da quando non abbiamo messo almeno noi questa canzone. Invece no,
1: ma
0: me
1: certo,
0: lo ricordavo.
1: La conosciamo a menadito, Carol G e Manu Chao.
0: Sì.
1: Comunque a me mette sempre una pace Manu Chao.
0: Mi stavo guardando intorno, sono circondato da sedie.
1: Sì, veramente, sembra
0: perché
1: che ci
0: così
1: sia
0: tante
1: stata
0: sedie?
1: Una riunione tra l'altro contro di me, perché è un auditorium schierato
0: sì,
1: che guarda me, non ho ancora fatto niente.
0: Ma infatti, ma come mai? Che cosa succede qua?
1: Non
0: diamo ordine, sai che se io
1: che
0: non
1: succede
0: ho un ordine intorno a me, non ce l'ho neanche nella testa e vado in confusione, che sono un precisetti. Allora amici, buongiorno, sono le 12 e 6 minuti, nel frattempo abbiamo ancora sotto Manu Chao che gira per il mondo. Va bene, e se c'è qualcuno che vuole bussare alla nostra porta...
1: Lo faccia adesso perché poi non abbiamo più il tempo di aprire.
0: No.
1: Perché non si
0: ma
1: sa.
0: Non si sa, è così perché facciamo i
1: io
0: duri.
1: Io posso fare lo sforzo,
0: Ma certo.
1: Chi è?
0: Sentiamo.
2: Comunque Mari, ieri mattina stavo guardando la replica di MasterChef.
1: Sì.
2: E tutte le volte che la guardo spero che il finale cambi, però non cambia mai. Come hanno fatto a eliminarti?
1: No, ma guarda,
2: è un po' come quando
0: sei arrivata
2: del Rocky Horror e alla fine muore sempre Frankenfurt. È assurda questa cosa.
1: Una grande ingiustizia.
0: Grande ingiustizia. Ma
1: ciao
0: scusa.
1: Manu, lo so, sai che all'inizio capitava anche a me che guardavo e dicevo dai, ma guarda che piatto, ma guarda che ma non scherziamo.
0: Sì, ma la capua aveva fatto
1: un
0: piatto
1: giorno,
0: migliore.
1: Quando no, lei non c'entra. Quando scriverò il mio libro di memorie vi dirò perché non ho vinto MasterChef.
0: Ah, perché c'è c'è l'inghippo.
1: Secondo me sì, scusa,
0: cavolo,
1: dai. Ero palesemente. E poi per questo dopo ho deciso di non cucinare più bene.
0: Mai più. No, mai più.
1: No, cucino, ma non più così bene.
0: Mettimelo
1: ferita
0: qua.
1: Ferita nell'orgoglio.
0: Mettimelo qua l'inghippo.

0: che bello vincere Mari su DJ cosa?
1: Ma tu scherzi, ma stavo pensando che quando per esempio mi dicono ah ma tu fai, che lavoro fai? Dico faccio la radio, no? Così eccetera, è la mia professione, ma ti occupi anche di cucina? E io dico sempre sì, ho fatto Masterchef, che ormai l'avrò fatto 97 anni fa.
0: Sì,
1: però
0: ti ma spiega... il replica nastro poi.
1: Beh, sì, ma poi ti spiega che sai cucinare, capito?
0: Certo.
1: Perché sennò dici ah no, sai, avevo un blog, poi mi occupo di cucina, mi piace comunicare, però alla fine devi dire ho fatto Master.
0: E quello è il gagliardetto, non so come dire, la spilletta qua, come quella, sai, come i gradi degli ufficiali.
1: È come aver fatto
0: petto.
1: Il militare a Cuneo, non lo so.
0: Esatto.
2: Poi ma la Marisa è inseritissima, ormai una VIP a tutti gli effetti.
0: Sai che non ho capito cosa ha detto questa.
1: Che sono inseritissima.
0: Ah, inseritissima, non avevo capito.
1: Dove non si sa però. Sono così inserita che sono incastrata, mi devi tirare per i piedi.
0: A proposito di gente incastrata, oggi partiamo con questa notizia che bellissima non è. Io tra l'altro non sono neanche d'accordo con questa ricerca.
1: Figurati io.
0: No, non sono d'accordo perché ho tutto il mio pensiero, ma verrò sicuramente smentito. Allora
1: diciamolo molto semplicemente, cioè io ti dico il titolo che è l'unica cosa che mi ha interessato. I GPS fanno aumentare l'inquinamento e le emissioni di CO2. Ecco perché tutti sono portati a scegliere le stesse strade. Chiusa.
0: Fine del titolo. Sì, hanno fatto questo studio sul traffico di tre città che sono abbastanza congestionate dal traffico, tre città italiane, cioè Milano, Roma e Firenze.
1: E Firenze, sì.
0: Sì, dove il traffico è tentacolare e si sono accorti...
1: Sì, si incaglia proprio.
0: Roma e Milano invece scorre.
1: No, no, no. però Firenze è proprio, la percezione appena entrato che dici basta.
0: Ah, scendo qui, certo, lascio la macchina.
1: Per citare un cittadino illustre, lasciate ogni speranza voi, perché è lunghissima poi.
0: Certo. Allora, il concetto, il principio è molto semplice e lo sappiamo anche noi. Il GPS che cosa fa? Ti indica la strada dal punto A al punto B più facile, più dritta, la più breve.
1: In città però non so perché, io che poi non capisco queste cose, delle volte penso Massima non avrà preso bene la connessione, perché spesso ti indica delle strade e quando tu fai la tua strada abituale, io delle volte la metto solo, per esempio questi giorni di grande caldo lo metto sempre per la strada di casa mia, solo per sapere quanti minuti mi ci vogliono per arrivare, perché è come viaggiare nel deserto che ti devi mettere all'ombra di una macchina, è incredibile, no? E la strada è sempre peggiore rispetto a quella che io
0: che faccio, sei tu,
1: di solito è più lunga,
0: perché tendenzialmente sceglie anche le strade più scorrevoli, quindi magari tu che sei padrona, sei il tutto città della tua città, sai dove tagliare, quindi
1: la
0: vieta, magari fai dei giri un pochino più così complessi, però sicuramente più efficaci. Il GPS tende media, secondo me, tra il grande giro lungo e quello più dritto e più breve, fa la versione più ad alta scorrevolezza. Esatto,
1: la scioglievolezza
0: esatto. E quindi cosa succede? Che però, come lo dice a me, lo dice anche a te, lo dice anche a Daniele,
1: lo
0: dice
1: sappiamo
0: anche a
1: tutti, è come quando sei in autostrada che vedi che a un certo punto tutti escono a Quincinetto,
0: bravissima. No, perché c'è una bega poco più avanti. Però è proprio questo il mio dubbio, cioè se c'è una bega e lui questa cosa la calcola, non vuol dire che fa fare a tutti per forza la stessa strada, cioè fa fare quella che in quel momento è migliore, perché qui dicono che andando tutti nella stessa strada automaticamente quelle strade si congestionano molto ed è per quello che c'è molto più inquinamento. Sì, ma se sono congestionate e poi trova una strada alternativa e allora smezza un po', no? Cioè manda altri da un'altra parte.
1: Non stavo già più ascoltando.
0: Lo so, è complicato, però secondo io non sono d'accordo su questa ricerca. Non so se avete capito voi a casa.
1: Allora sicuramente, tutti quelli che hanno la patente.
0: Esatto, comunque noi diciamo che a questo punto di questo nostro programma che è appena iniziato ci interessa giusto.
1: Ma ci interessa la musica, ma senti che canzone.
0: Certo, perché ve lo diciamo con un po' di anticipo, tra poco in questa prima ora avremo alcune notizie che hanno a che fare con il dormire, con il prendere sonno, ma a un certo punto anche con lo svegliarsi, che è quel momento dove sì, magari non sei felicissimo, ma se ti parte questa canzone.
1: Che bella, te la canto tutta.
0: No, ti prego, che è bellissima.

0: Everybody 1975, una canzone meravigliosa.
1: Che bella, la dedico ai miei fratelli.
0: Dai.
1: Perché ci sono quelle canzoni, no, che ti restituiscono immediatamente il senso della tua adolescenza con la famiglia.
0: Ti
1: no?
0: spara flashano indietro nel tempo e anche in un preciso punto. Perché poi, vabbè, magari quella canzone l'hai sentita mille volte, però ce n'è una volta in particolare che l'hai memorizzata e lì ti riporta.
1: Sì,
0: ed
1: sì.
0: È bellissimo.
1: Mi è risuccesso, per esempio, che ho pianto con i miei fratelli. In occasione della morte di Tim Carper del Rocky Horror, perché era un'altra cosa che ci aveva molto uniti.
0: Certo.
1: Io piccolina seguivo i loro gusti musicali. Esatto. Quindi adesso sono tutta commossa.
2: Io invece ero figlio unico e non avevo nessuno, nessun
1: chi
2: fratello.
1: Parlavi
2: da solo, parlavo da solo.
1: Chi ti insegnava la musica?
0: Mio papà. Mio papà, dai, per fortuna c'era lui.
1: Beh, anche io avevo il papà, però i suoi gusti erano più Fred Buscaglione, Edith Piaf, Frank Sinatra.
0: Il mio per fortuna aveva Elvis, che tutto sommato
1: Elvis anche mio papà
0: che comunque va sempre bene. Allora amici, abbiamo detto in apertura che avremmo parlato di sonno. Ecco perché appunto Wake Up Everybody. E c'è questa notizia, arriva da una ricerca canadese, che ci dice una cosa che tutto sommato sappiamo anche noi. Cioè un meccanismo per il quale spesso e volentieri la sera andiamo a dormire e non prendiamo sonno, perché ci partono dei pensieri che pensiamo possano aiutarci in qualche modo, no? Perché vanno anche un po' in automatico. Cioè ti sdrai e dici com'è andata, cioè il tuo cervello ti dice com'è andata la giornata.
1: E tu dici ma non voglio risponderti cervello, lo sai benissimo com'è andata. E quindi continui a ripassare problemi, pianificare attività, cercare delle soluzioni. E quindi il sistema che regola l'addormentamento percepisce un allarme. Cioè bisogna risolvere qualcosa. Ma non è quello certo il momento.
0: Assolutamente. Quindi è proprio un grave errore ripensare com'è andata la giornata, cosa che purtroppo o anche un po' inevitabilmente in automatico facciamo tutti. Ed ecco che però la scienza ci viene incontro e ci dice cosa fare al contrario per tentare di prendere sonno. Prima cosa, dobbiamo ingannare il cervello.
1: Sì.
0: Cosa che spesso e volentieri comunque la scienza ci dice di fare.
1: Sì.
0: Cioè, siccome lui in automatico va proprio a ripercorrere la giornata, scatta l'allarme e tutto quello che abbiamo appena detto, ecco che tu lo inganni pensando a delle cose che lo allontanino dalla giornata passata.
1: Sì,
0: e quindi dagli
1: dalla
0: allarmi.
1: Giornata futura.
0: O dalla giornata futura.
1: Spesso la giornata passata è percepita come è andata male, ma è andata.
0: Certo.
1: Il problema invece è domani. Quindi una tecnica proposta implica che per addormentarti dovresti pensare a cose che non hanno nessuna importanza.
0: Sì, fa quattro esempi. Pensate a una patata.
1: Sì. Un porcospino.
0: Porcospino. Una matita.
1: E un pinguino. Ma insieme.
0: Che...

0: tipo surrealismo.
1: No, boh, ti concentri su uno in particolare. A parte che a me il pinguino già mi fa partire tutto perché mi piace.
0: E certo, il viaggio allora potrebbe
1: avanti
0: andare,
1: e indietro, maschio poi con l'uovo, cioè tutto il mondo del pinguino mi affascina.
0: Pensavo il maschio esploratore, invece tu dicevi no, che tiene cova le uova.
1: Eh sì, mi piace, poi il pinguino è simpatico, cammina in un modo buffo, per cui non so, mi farebbe partire. Già, ecco, la matita la trovo un filo più noiosa, se proprio sto lì a pensare una matita e basta.
0: Però la matita potrebbe mettersi a disegnare, a prendere appunti su cose che dovresti fare domani.
1: Ciao.
0: Vabbè, comunque sia, cose semplici. Io per esempio prima di dormire, tu Vic lo sai cosa faccio, io riarredo case degli altri che vorrei possedere.
1: Certo, cioè, sì, ma nel senso che quelle dei tuoi amici o che vedi su internet?
0: No, che magari case che, nelle quali sono entrata, che conosco, dico se un giorno potessi comprarla come...
1: Come la rifarei?
0: Sì, solo che anche lì dal piacere diventa subito un problema, perché dico allora l'aria condizionata adesso devo mettere, ma su c'è l'impianto, lo tengo, non lo tengo, lo tolgo e il pavimento lo cambio, però quello della sala è bello.
1: Però è peccato,
0: e alla fine non do...
1: Anch'io faccio uguale. E poi sai cosa mi viene in mente? Aspetta che avevo visto oggi un bel appartamentino, lo vado a salvare tra i preferiti. Apri il telefono, ti arriva la luce blu del telefono.
0: Tutto questo senza agire mai. Il punto è che abbiamo dimenticato come si pensa a caso, no? Sembra che ogni pensiero debba essere necessariamente produttivo. Questo vale soprattutto per il lavoro, perché se nella vita poi fossimo così.
1: No, certo. Diciamo
0: attenti,
1: che almeno la sera. L'altra tecnica, scusate, che ci suggeriscono, che è anche divertente, è pensare, scegliere una parola e immaginare una serie di oggetti che iniziano con la stessa lettera. Quindi, che ne so, la lettera, come il gioco,
0: ma il gioco
1: quello,
0: fiumi, esatto, paesi, città.
1: Sì, brava, animali, quello lì.
0: Che lo dovevi poi piegare.
1: Brava, esce la C.
0: Sì.
1: Animale.
0: Cane.
1: E quanti hanno pensato al cane?
0: Canguro. Coyote.
1: Brava, così, e ti addormenti. Io no, perché sono competitivo.
0: E certo,
1: no,
0: devi vincere
1: con me stesso,
0: anche
1: tra
0: contro l'altro il tuo cervello.
1: È un casino. Vabbè, diciamo che poi ognuno ha così delle tecniche di sonno, e c'è anche chi non le ha proprio, cioè che non dorme mai, che è un altro fantastico mondo, perché ci prova ma non ci riesce. Va bene,
0: fantastico, dirlo a loro.
1: No.
0: E ti parla una insonne a tratti.
1: Allora, mettiamo una canzone, intanto ricordiamo anche il numero, che è 347 342 5220.

0: Dollar d'amore, Safe con Bresh.
1: Come su. Mi piace questa canzone.
0: Bella, è molto bella.
1: Perché Safe è proprio musicale. Mentre Bresh è fico. No, beh, no, anche altri, cioè, musicale anche lui, ma non come Safe, che è proprio un cardellino, secondo me.
0: Allora, amici, sono arrivati chiaramente molti messaggi degli ascoltatori. C'è quella questione che la sbrighiamo subito. Forse era meglio non dire pensiamo a una patata, ma a una carota.
1: Sì.
0: Perché chiaramente molti ascoltatori.
1: Lo so.
0: No, almeno così stop ai messaggi su quella questione.
1: Bravo Dani.
0: Bravo. Allora, senti, ci sono però dei vocali.
1: Proprio dei tamarri.
0: Tamarri. Ci sono dei vocali tipo questo, senti.
2: Vic, Mari, scusate, una domanda, e invece per il cervello che prima di addormentarsi ripensa a quella discussione del 2002 a cui avresti dovuto rispondere in questo modo o in quell'altro modo, che bisogna fare? Chiedo per un'amica,
0: certo.
2: Grazie Vanessa.
1: Non c'è nulla da fare, dovresti avere il tasto accendi spegni, delle volte me lo dico anch'io.
0: Certo, però
1: io non sono rancorosa, non rimugino, però non riesco a fermare il cervello.
0: No, certo, il problema è che dal 2002 sono passati 24 anni, bisogna fare anche un po' pace a un certo punto.
1: Oppure
0: con la
1: prendi
0: questione.
1: Il telefono e dici senti, sei presente nel 2002, basta, così ti sfoghi.
0: Volevo dirti. Poi Danilo ci dice questo, senti.
3: Mic e Mari, c'è patata e patata.
0: Ah no, ecco.
1: Ancora.
0: Va bene? E poi c'è Lorenzo, scusa, era questo quello giusto.
4: Ciao, Vic e Mari.
1: Sì.
4: Io prima di addormentarmi mi invento sempre una storia, cioè penso a me, non so, che ho vinto il Superenalotto, oppure che sto andando a mangiare un posto, cioè mi invento una storia, così appunto distraggo la mente, ma comunque prendo lo Xanax.
1: Ah, ecco.
4: Ciao.
1: Ecco.
0: Tanto tutto questo con sotto quel ticchettio piacevolissimo. Molto bene. Allora, senti, a proposito di gente che ha bisogno proprio fisicamente di dormire perché ha delle giornate impegnative, parliamo degli astronauti nella stazione spaziale orbitante.
1: Allora, noi
0: come
1: sappiamo,
0: Goldrick.
1: Sappiamo che la ISS compie un'orbita attorno alla Terra di 90 minuti.
0: Sì.
1: E questo vuol dire che gli astronauti assistono a 16 albe e 16 tramonti in ogni 24 ore.
0: Hanno 16
1: quindi,
0: giorni in uno.
1: Hai capito quante volte devono mettersi la mascherina?
0: sì, un macello.
1: Io
0: lì
1: ce ne ho 3 sul
0: comodino. Anch'io. Sono quelle dei voli aerei. È il mio gadget preferito dell'aeroplano.
1: Guarda, me la metterei anche sulla nuca.
0: Sì. Mi porterei a volte anche quella copertina che ti danno, ma se la strofini forte prende fuoco.
1: Sì,
0: questa idea. Invece però la mascherina. No, senti, allora, è praticamente da sempre che la NASA, quindi dalle missioni anche precedenti, le più recenti, da quando l'uomo va nello spazio, che si occupa della questione come li svegliamo questi astronauti che giustamente devono dormire, ma con intervalli, come dicevi tu, anche molto più brevi.
1: No, perché poi li schermano tutti, perché gli devono creare un'alternanza giorno-notte, perché
0: se no impazziscono,
1: diventano pazzi.
0: Però insomma è complicata da gestire. E intanto la NASA sceglie la musica. Oddio, non è un obbligo, chiaramente anche gli astronauti prima di partire possono decidere la loro playlist. Cioè non è come al Grande Fratello che la mattina alle 11 sai che gli attaccano quella musica a cannone.
1: Non lo vedo da sé.
0: Ma è sempre stato così, anche quando c'era Tarricone. Vabbè, preparano la playlist prima di partire. Ognuno sceglie la sua canzone preferita. In una delle missioni degli anni 80, Robin Williams, l'attore, aveva registrato un Good Morning Discovery, come nel famoso, cioè diciamo
1: Good Morning Vietnam.
0: Vietnam, esatto, aveva fatto un po' la sua versione.
1: Era il 1988.
0: Esattamente. E l'unica cosa che so, perché poi è anche divertente pensare, no? Ognuno avrà la sua canzone preferita. Luca Parmitano, che è stato intervistato tante volte, ha detto che il 6 febbraio del 2020,

0: l'ultimo giorno della sua missione, l'astronauta fu svegliato da questa canzone. Che bella, poi dice Spaceman, però proprio come sveglia, no? È un po' forte, diciamo. Poi mi piace che non me la abbassi, così devo gridare. Va bene. No.
1: Senti, però nella playlist associata alla missione Artemis 2 sono comparsi però anche altri generi.
0: Sì, certo.
1: E tra questi anche Pink Pony Club della Chappell Roan. In effetti è bello, non lo so, l'avrei scelta io perché bello. È grandissima.
0: C'è Under Pressure anche, Queen e David Bowie. E
1: vabbè,
0: appunto,
1: quelli sono sì, dei classici.
0: Però Pink Pony Club vorrei sapere quale degli astronauti l'ha scelta. Divertente. Va bene, che cosa facciamo? C'è la pubblicità, ci fermiamo un istante, ricordo il numero che è 347-342-5220 e poi ritorniamo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Le 12:35 minuti, ritorniamo insieme col disco di Olivia Dean su Radio DJ, Vic e Mari fino alle 14. Avevo selezionato nel frattempo un po' di vocali, ma c'è subito questo da far sentire a proposito di gente che si addormenta magari in modo molto semplice, però poi si risveglia, al contrario non prende mai sonno. Sentite.
1: Vic e Mari, io tendenzialmente non ho problemi a dormire.
0: Sì.
1: Solo che a notte inoltrata mi sveglio e inizio a cantare a mente le canzoni che sento da voi alla radio.
0: Pensa che bello, che questa notte alle 4
1: è un problema grande.
0: È un problema grande. Ti sveglierai alle 4 e mezza e canterai questa. Eh sì, falla andare un po' che gli entra nella testa, così è garantito che la canti. Va bene, poi
2: Leonora, io per addormentarmi faccio dei pensieri felici, ci provo, sì. Tipo io che percorro la navata della chiesa ad aspettarmi c'è Brad Pitt.
0: Ah bello, sì. Certo.
2: Oppure che il mio ex torna e dice che è stato un imbecille, gli manco più dell'aria, ma ti capisco, però purtroppo c'ho già lì Brad Pitt, vestito, tutti gli invitati, il ricevimento pagato.
0: Sarebbe un peccato rimandarlo lì negli Stati Uniti, adesso che è venuto fino a qui. Allora abbiamo Giuseppe da Milano che è al telefono, buongiorno Giuseppe. Giuseppe.
3: Buongiorno a voi.
2: Ciao. Giuseppe. Allora tu hai una tecnica che vale per te, però magari per molti altri sportivi.
0: Per prendere sonno, sì, chiaramente.
3: Tutto dipende da che sport uno fa e certo. Giocando a golf mi rendo conto che per il resto del mondo può essere molto noioso.
2: Io magari si addormentano però mentre tu la racconti la tua tecnica.
3: Esatto. Io rivivo le partite di golf che ho giocato in settimana o nel weekend,
0: sì.
3: E in genere arrivo alla buca 3 e sono addormentato.
0: Ah certo, perché ripercorri tutto.
3: Questa routine, una routine abbastanza monotona, ma no, scherzo, perché poi a me diverte molto giocare, però ho notato che... quando ripenso alle partite di golf mi addormento
0: e non ce la fai fino alla 3 reggi.
2: Ma non ti viene mai la tentazione di migliorare le tue performance, almeno nel pensiero?
3: Sai che non ci ho mai pensato. Di fondo probabilmente.
0: Bravo. Oppure quello ti dà tutta un'adrenalina che adesso non prenderai più sonno. Giù da adesso, ma che bel colpo
2: che vado a tirare un colpo.
3: Fatto questo.
0: Adesso sei rovinato, Giuseppe, perché di notte ti vivi delle partite dove sei il più bravo del mondo.
3: Esatto.
0: Certo.
3: Adesso passo anch'io all'Octana, come era stato
0: Bravo. Da quanto tempo giochi a golf?
3: Dal 2008.
0: È dal 2008 che quindi dormi serenamente.
3: Sì, è come dicevo prima.

0: ma è troppo tempo per come gioco male.
1: Quello non lo so. Quello non lo so. Vabbè, mi sono emozionato, pensa, sentirti parlare.
2: Senti, le gare di norma sono il giovedì, oggi però non riesci a partecipare perché ti è arrivata una chiamata di lavoro e non potevi dirgli scusate, ma io oggi sono con gli Swing Experience.
1: Quella
2: è il tuo gruppo.
1: È il tuo gruppo. Ma perché ci sono i gruppi nel golf?
0: No, è un circuito di golf che si chiama Swing Experience e organizza gare molto, molto belle, poi tutti molto simpatici e poi finisce sempre che in realtà la cosa più interessante è la 19ª buca, cioè quando sei al bar e fai la diretta.
1: Certo, è quello in tutti gli sport, è sempre il momento preferito di tutti quanti. Bravo, mi piace che valga anche per il golf.

0: Stars dal 1991, Simply Red su Radio DJ.
1: E che abbiamo cantato tutti, però facendo proprio malissimo.
0: Arrivando con dei galline strozzate. Allora, senti qua, a proposito di tecniche infallibili per prendere sonno, che suggerimento che ci arriva?
2: Ciao Vic, ciao Mari, Alessandra da Pavia. Vi do un suggerimento per addormentarvi. Fare le divisioni a mente con tante tante cifre.
0: Tante.
2: Di dividendo e divisore. Ciao.
0: Certo,
1: certo. Certo.
0: Cioè che proprio mentalmente scrivi, poi dopo riporti di tre, riporto di due.
1: Ma io non le saprei fare nemmeno con la penna in mano. Ma tu stai scherzando.
0: Col
1: che
0: divisore.
1: Ansia.
0: Mi piace molto.
1: Senti però l'ansia di Vito, che però si chiama Nanna, quindi dovrebbe essere.
0: Uno
1: portato al sonno. Dice: prima mi facevo certi ragionamenti su situazioni passate, su cose che avrei potuto dire in una determinata situazione, certo. Su cose che dirò a quella persona non appena ne avrò l'occasione. Ore a ore a litigare con mezzo mondo, però da solo. Se poi mi svegliavo tipo alle 3 per bere o andare in bagno, era proprio finita. Notte persa.
0: Senti, invece al telefono abbiamo Medi dalla provincia di Pordenone che ci aspetta. Pronto?
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Allora, insegnante di lettere alle medie.
0: Sì.
1: E prima di addormentarti fai una cosa stupenda che questa notte provo anch'io a declinarla. È un po' la mia stessa passione ma applicata al giardino.
0: Cioè, sentiamo, cosa fai?
3: Io vorrei tantissimo un giardino, infatti il mio balcone è una cosa che non ci si muove più.
0: Okay.
3: Però non avendo un mio giardino devo giocare coi giardini degli altri o coi giardini immaginari.
0: Sì.
3: Ad esempio ci sono degli spazi verdi intorno al mio condominio che o sono minuscoli, allora mi invento se ci fosse lì uno spazio verde metterei il gazebo, pianterei quella siepe, quella.
0: Brava.
3: Poi l'algoritmo ha capito e quindi mi propone tutte queste idee, quindi adesso devo mettere anche il laghetto con le anatre, poi
0: sei
3: devo
0: allargata,
3: mettere
0: certo.
3: Le piante per gli insetti impollinatori.
0: C'è un albero, che ne so, un albero da frutto per esempio, che non può mancare?
3: Nelle mie fantasie, guarda, adesso il trip ce l'ho con il salice, che si
1: bello,
3: può usare
1: bello.
3: Per creare delle, come si può dire, delle ringhiere viventi, dei gazebi viventi, tu lo puoi intrecciare.
0: Ah, bello, e poi vai sotto.
3: Struttura, sì,
0: certo.
3: Oppure i pergolati, e poi tutte le piante, i prati alternativi, quindi quelli no manutenzione, con tutte le piante...
1: spiegaceli
0: come sono quelli senza manutenzione.
1: Stanotte io sognavo di arredare una casa in Sardegna, una casa che conosco, e mi ho avuto proprio il pensiero del prato, no? Cioè nel presonno, no? Pensiero del prato, perché ho detto, e poi dopo se mi si secca torno l'anno dopo è tutto secco.
0: Ma poi è una menata.
1: E allora ci vuole senza manutenzione. Dammi dei suggerimenti.
3: Sì, c'è il prato di verbena, tu lo stendi e c'è questo prato che rimane alto, cos'è, altezza massima 10-15 centimetri.
0: Ah, che non va tagliato.
3: Non va tagliato,
0: esatto. Bello.
3: Fa una bellissima fioritura.
0: Bello.
3: O se no fai tutti i prati alternativi anche con le piante grasse. No, io ho questo trip tremendo con
0: certo.
3: queste cose.
0: No, allora,
1: ma fai bene.
0: Prato bisogna dirglielo alla Mari, comunque va annaffiato. Cioè se lo lasci poi tutto l'anno così torni.
1: Lo so, ma non lo, nel mio budget immaginario quello per l'impianto di irrigazione.
3: Va tranquilla, nel tuo budget immaginario devi mettere un bel laghetto, un bel stagno.
0: Che?
3: E poi devi abbinare la pianta che fa ombra e sotto metterci le piante... che invece
0: non vanno esposte al sole,
3: cioè devi creare le combinazioni,
0: certo.
1: E certo.
3: Quello è il bello.
0: Io questa notte vengo nel tuo sogno e metto qualcosa che fa e poi sei il...
1: perché io dico, se poi mi si inceppa e comunque ho speso, torno l'anno dopo.
0: Vado io ad innaffiarti il giardino. Vabbè, Medi, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.

0: Le 12:51 minuti, Vic e Mari, fino alle 2. Allora, prima di chiudere quest'ora, ci sono un po' di messaggi degli ascoltatori. C'è questo, per esempio, Enrico, che mi piace molto, che dice: allora, al tempo della scuola, quindi una cosa che è andata in prescrizione, dei primi anni di lavoro, avevo come sveglia una radio musicassetta.
1: Sì.
0: Ok, quindi non è come la MP3 o come il telefono che puoi scegliere la canzone. Lui la puntava la canzone che voleva, quindi me lo immagino con la Bic, sai,
1: sì,
0: che dovevi riappoggere il nastro. Certo, la impostavo e sceglievo la canzone che volevo. L'unica cosa è che partiva a volume 800 e quindi non felicissimi i miei genitori, perché poi fino a quando vivi con loro c'è quella questione.
1: Ma lui, cioè, si doveva svegliare e schiacciare il tasto?
0: No,
1: però,
0: perché c'era il modo che tu facevi già il play sulla cassetta, ma rimaneva come frizzato, e allora giusta la faceva partire.
1: Veramente?
0: Sì, sì, certo.
1: Ragazzi,
0: ce l'avevo anch'io.
1: Che accrocchi!
0: Beh, era la tecnologia di una volta, diciamo. Poi,
1: allora, vabbè, molti ci dicono che giustamente ti addormenti meglio se fai sport, no? Questo
0: sì,
1: sarebbe l'unico motivo per cui vorrei fare sport nella vita. Paolo dice: io faccio apnea, ci si allena la sera perché la piscina deve essere libera per poter usare le pinne, se no,
0: okay,
1: gli dai certe pinnate
0: a
1: alle
0: di
1: signore
0: fianco
1: dell'acqua, certo, gym. Quando mi alleno salto la cena, torno a casa verso le 23:30, silenzio in casa, un camomilla solubile con la melatonina,
0: ciao,
1: e poi il sonno dei giusti.
0: A voglia.
1: Infatti, sì.
0: Niente male, non ha nulla sullo stomaco. Ha fatto apnea, che comunque credo sia anche una questione di testa e di meditazione. Arrivederci,
1: però, proprio può dormire due giorni.
0: Sì.
1: Poi la Pamela dice: da quando sono rientrata dalle vacanze,
0: sì,
1: un paio di giorni fa, ho tinteggiato diverse camere della casa, di giorno ma anche di notte.
0: E la miseria, sì, certo, chiaro.
1: Perché prima di addormentarsi, allora, se non facessi quel parma grey.
0: Farei di là, farei un tortora comunque con controsoffitto tutto bello chiaro a contrasto.
1: Bel rosso.
0: Niente male. Va bene, mettiamo l'ultima canzone di quest'ora, che è una canzone niente male. Senti qua.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
0: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Buongiorno Vicky e Mari, sono le ore 13.
3: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
4: C'è confusione.
3: C'è molta confusione.
4: Sì.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.

0: Bruno Mars su Radio DJ Oh My Soul alle 13:02, Vic e Mari fino alle 14. Inizia la seconda ora, che però inizia fermandosi, c'è questo click particolare.
1: Sì, è uno stop and go.
0: Ma certo, e tra poco ritorniamo.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
5: Buono.
6: Da M

0: utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
1: Vic e Mari su DJ, eccoci qua la seconda ora, ripartiamo fino alle 14 e ripartiamo con, sai che noi abbiamo sempre la notizia, adesso non so se l'abbiamo mai detto, la nostra notizia d'apertura, sì, noi diciamo sì. Così, no? Che è quella un po' più giornalistica, se vuoi, come notizia, o perlomeno a noi piace pensarla così. Hai presente tutto quel via vai di pacchetti che c'è anche qui a Radio DJ?
2: Certo.
1: C'è, adesso io non farò il nome, però c'è una nostra collega che è super fan del pacchettino che arriva dalla Cina, nello
2: specifico. Ma chi
1: specifico.
2: È? Chi è? Mimamela.
1: Dopo te lo dico.
2: Che cosa fa? Ho capito.
1: Che... Hai visto
2: sei
1: che
2: sei stato bravo?
1: Certo.
2: Ma non lo sapevo, Vic.
1: Sì, lei è proprio super fan dei pacchetti della Cina, che sono quei pacchetti che ovviamente contengono delle piccole cose, non di grandissimo valore, anzi, al contrario, valgono veramente poco, che però dopo tu vai sul sito, compri, ti propone quei malefici, ti propongono anche se ti è piaciuto questo, allora ti potrebbe...
2: Ma allora impazzirai per quest'altro. Che dire di questo?
1: E allora poi costa 1,94 perché poi c'erano anche dei prezzi un po' così buffi.
2: E dici dai ci provo.
1: Prendo. Allora che cosa è successo? Qualche mese fa, dunque no aspetta, partiamo dall'inizio. C'è una regolamentazione europea che prevede una tassazione sui pacchi che arrivano dall'estero, quindi fuori diciamo dall'Europa, se però il valore del pacco supera i 150 euro.
2: Altrimenti non c'è tassazione,
1: no.
2: Ma vale solo per la Cina oppure anche per gli altri paesi?
1: Non ho letto proprio tutta la norma, credo che valga per tutte quelle transazioni fuori dall'Europa,
2: okay.
1: Per cui sicuramente quelle cinesi. Che cosa succede? Che ovviamente questi pacchetti magari contengono anche 10 cose, ma tutte da un euro, per cui stiamo parlando veramente di pochi soldi. Ma sulla quantità in realtà c'è un volume, un via vai di roba incredibile.
2: Che ha fatto la fortuna dei colossi
1: certo.
2: Cinesi dell'e-commerce, per
1: esatto,
2: esempio.
1: Esatto.
2: Voglio essere serissima.
1: Brava.
2: Non so perché.
1: E li diciamo perché noi non abbiamo paura dei colossi dell'e-commerce cinese.
2: Io non ho mai comprato.
1: Io sì, devo dire la verità. Però ho smesso. Comunque Temu, Shine e AliExpress, che credo sia del gruppo Alibaba. Però insomma, quelle cose lì gigantesche. Allora, nel 2025 il giro d'affari è di 6 miliardi di piccoli pacchi che facevano avanti e indietro, con praticamente 180 pacchettini al secondo. Cioè adesso noi stiamo parlando da 2 minuti e mezzo, sono
2: pensa
1: arrivati...
2: quanti ne
1: sono
2: passati.
1: Esatto, nell'ufficio di
2: e
1: là
2: e questo perché il prezzo era basso. Ti
1: sì,
2: senti in qualche
1: sì.
2: modo ringalluzzito da possedere magari qualcosa di nuovo, fare un regalino senza
1: brava.
2: Spendere tanto. Ma da luglio
1: hanno,
2: mentre noi eravamo a boccheggiare.
1: Esatto, invece chi si occupa di queste cose non si è distratto e ha aggiunto 3 euro di tassa su ogni categoria di prodotto. Che cosa vuol dire? Faccio un esempio facile. Tu quando compri da questi siti compri spesso e volentieri cose diverse. Non so, prendi un mestolo per la cucina, adesso invento. Poi prendi un paio di mutande e poi prendi un caricatore
2: un
1: del telefono.
2: Un vestito incendiabile.
1: Sì, beh, la qualità è un altro argomento. Dopo parliamo proprio del genere merceologico. Sono 3 categorie diverse, quindi possono essere applicati 3 euro per ogni oggetto.
2: Quindi magari in un pacchettino dove ce ne sono 3 diventa 9.
1: Diventa 9 euro.
2: La tabellina del 3 la so bene.
1: Bravissima. Se tu ne hai pagati, che ne so, 6 di euro, però ne hai di tasse 9, va da sé che in quest'ultimo mese c'è stato un calo del 40% dell'acquisto da questi siti. Lo dicono i francesi, ma hanno fatto un'indagine a livello europeo, per cui confermano che evidentemente il sistema sta funzionando, perché non erano contenti dei pacchettini, tranne...
2: No, ma penso che poi sia una forma di spreco, di inquinamento incredibile.
1: Sì, decisamente.
2: E poi di produzione di oggetti non buoni.
1: Orrendi. Va bene, senti, mettiamo una canzone, poi te lo dico io che... Mi vanto da anni di non aver mai comprato niente da Amazon. Sono l'unico, credo. Non
2: sì.
1: so in quanti siamo. Tu
2: sino io, sì.
1: No, io non sai che. Posso dire questa cosa? Non so neanche come funzioni.
2: Io compro la canna per l'irrigazione.
1: Perché
2: non mi porta mai alle Leroy Merlin.
1: Ma ti devo portare io, Mari, ma ti devo
2: 12
1: portare.
2: Di

0: Money for Nothing, che è la canzone perfetta, col titolo perfetto rispetto a quei pacchettini che vengono comperati e che adesso invece hanno un calo drastico perché c'è più tasse che contenuto, non so come
1: con
0: dire.
1: Con pacchettini mi viene sempre in mente Natalino Pacchetti,
0: certo.
1: La nostra canzone di Natale del chi
0: lo sa. Non lo so, però era uno spedizioniere straordinario,
1: sì.
0: Natalino Pacchetti. Allora, senti, qui c'è la questione anche a proposito di pagamenti, cioè scusa, di acquisti, poi c'è la questione dei pagamenti, perché tu compri ma devi anche pagare.
1: E per importi maggiori magari dell'oggettino nel pacchettino,
0: sì.
1: Ovviamente puoi prendere in considerazione il pagamento a rate.
0: Dilazionato.
1: Io, per come sono fatta io, non l'ho mai fatto.
0: Sì.
1: Perché io poi ho sempre il terrore che la tragedia sia dietro l'angolo e qualcosa poi mi impedisca di far fronte alle rate. Quindi,
0: certo.
1: Se ce l'ho in quel momento io pago,
0: tu paghi
1: tutto subito.
0: Lo possiamo dire, tanto non è, cioè noi abbiamo lo stesso commercialista che a un certo punto dell'anno ci dice ci sono da pagare le tasse e ci arriva il messaggio insieme praticamente, credo lo facciano in coro proprio con me e te Mari, e io dilaziono sempre. La Mari no,
1: paga subito adesso, in questo momento, in questo momento nemmeno sai tipo il 23 di luglio,
0: no,
1: paga adesso.
0: Non aspettare la fine, l'ultimo
1: sì.
0: giorno, paga immediatamente. No, io la dilazione. Perché
1: io
0: poi
1: no,
0: dipende...
1: perché io sono talmente disordinata che ho paura poi

0: di dimenticarmene, anche se lo fa il commercialista, però certo, non mi fido neanche di lui.
1: Brava. Vabbè, invece no, il resto degli italiani si fida un casino, o magari ha anche necessità di farlo, ci mancherebbe, però quasi l'80% degli italiani siamo, diciamo, in Europa quelli che dilazionano di più. Stiamo parlando di importi maggiori, come dicevi tu, rispetto alle cose piccole, quelle paghiamo subito. Diciamo dai 200 euro

0: Non so se hai mai visto, se ti capita, per esempio tu usi PayPal?
1: No.
0: No, però anche lì...
1: E le mie amiche mi dicono sempre, te lo faccio io.
0: Sì,
1: io,
0: perché...
1: No.
0: Va bene, per esempio su PayPal tu puoi comprare le cose e
1: sai
0: ti dice...
1: Sai cosa fa? Lo fa mio marito, restituisce i soldi alle mie amiche, perché noi con PayPal lo utilizziamo per quando, non so, facciamo i regali con la
0: certo.
1: Come siamo in 8000.
0: Uno
1: ogni
0: paga
1: settimana
0: altri,
1: c'è il compleanno
0: certo.
1: di qualcuno, uno paga, glieli devi restituire subito.
0: È comodo, vai via liscio, così fai subito con una mail, sposti i soldi. Vabbè, però quando tu compri con PayPal ti dice vuoi pagare in tre rate? E io dico, ma aspetta, qui c'è la fregatura. E invece su alcune cifre te lo divide in tre e basta, senza chiederti gli interessi.
1: No, lo so, ma perché tu non devi pagare tutto subito?
0: No, ma infatti io pago tutto subito. Ah. Perché dico, perché se, per esempio l'abbonamento dell'ATM, del tram,
1: certo.
0: mi chiede, la vuoi pagare a rate? Sì, ma anche se la pago a rate, poi dopo il prossimo mese ne ho un'altra... che ripago a rate e non so, tipo
1: vai,
0: adesso
1: vai,
0: a maggio
1: poi verrà un momento in cui esatto. tu non avrai più l'abbonamento ma
0: continuerai
1: a pagare
0: le rate,
1: di
0: 10 anni prima. È un inferno questa cosa. Comunque sai che su questa cosa proprio del pagamento a rate adesso ci stanno mettendo chiaramente le mani, cioè stanno prestando particolare attenzione da un punto di vista legislativo per il sovraindebitamento, perché tu dici vabbè, ma tanto sono solo 20 euro al mese, tanto sono solo 100 euro al mese, che però se dopo sommi sono un sacco di soldi per tantissimo tempo, e quindi adesso stanno intervenendo perché non, evidentemente non va bene. A posto.
1: Eh sì, perché oltre alle le spese che normalmente sarebbero ratealizzabili e lo puoi è facilmente comprensibile, anche spese più piccole diventano ratealizzabili e poi diventa un casino. Non mi avrete mai. Io ce li ho adesso e adesso pago, punto.
0: Poi domani ci pensiamo.
1: Domani chi lo sa, con questi chiari di luna.
0: Esatto, domani cucumari. Perfetto, vedi.

0: me lo doveva ripetere perché adesso mi viene la ridarola.
1: Senti nel frattempo questo vocale.
2: Ciao ragazzi, beh, io direi che ci vuole anche il buon senso usare con le rate. Per esempio, io prendo sempre ogni tanto un paio di scarpe, che siccome quelle che mi piacciono, perché c'ho i piedi formati, nel senso che c'ho grosso la pianta, devo trovare una certa marca e costano un po'. Quindi usando le rateizzate non me ne rendo conto, ma lo faccio una volta ogni tanto.
1: Solo per
2: logico che la somma poi crea dei disagi. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, siete forti.
1: Mi piace l'entusiasmo.
0: È brava, cara. Con la tua pianta larga.
1: La sua bella pianta larga. Se
0: ne è arrivata, ha detto la sua cosa e se ne è andata.
1: Che tu la spingi, lei non cade mai.
0: Ma io penso che il problema delle rate sia il fatto che tu sovrastimi le tue possibilità, perché spesso compri qualcosa che non ti potresti permettere dal momento che inizialmente costa poco ed è un costo affrontabile.
1: Perché la rata è piccola, se la sommi alle altre. Per esempio,
0: se io comprassi a rate un divano, non so, 9 posti a Isola, hai voglia.
1: A proposito di cose, per esempio, che compri, che dici, vabbè, ma dai, è solo 5,90.
0: Ma poi aggiungile ad altri 5,90, poi diventa 12.
1: Poi improvvisamente, poi dopo i primi 3 mesi, tra l'altro io sono, stiamo parlando degli abbonamenti, quelli tipo dello streaming, ma io sono abbonato in primissima fila, così in prima fila che sono praticamente attaccato allo schermo e pago più di tutti gli altri. Com'è sta faccenda?
0: È così, vale è per tutto, così. Anche per la telefonia.
1: Sì, è vero. Comunque, niente, hanno anche in questo caso hanno fatto una piccola ricerca che ci dice che soprattutto in Europa funziona molto il mondo dello streaming e gli europei sono abbonati almeno a 3 cose. Noi italiani,
0: un italiano su cinque è abbonato a una,
1: quindi un po' meno, ecco,
0: a una TV, sì. Io sono abbonata a 5.
1: Tu a 5, tu alzi la
0: mia. Ma io tutte le ho.
1: Io a 2.
0: Sì, io le ho tutte, ma tu come fai? Che sai sempre tutto, boh, andrai a casa dei tuoi amici, ma
1: certo
0: a vederti le serie.
1: No, ogni tanto incrocio, diciamo, riesco a vedere perché incrocio un po'.
0: Io devo dire qualche abbonamento perché le ho viste tutte oramai.
1: Ah, certo,
0: cioè, ci sono dei canali che li ho visti tutti. Proprio. Potrei fare l'archivista.
1: Potresti. Che poi sai che adesso ogni tanto dice uno dei miei abbonamenti dice: hai solo gli ultimi 7 giorni per vedere questo film. Dico, porca miseria, poi me lo tolgono, devo vedere.
0: Subito
1: vederlo alla velocità 1.5
0: per poi tutti c'è così. Un'altra per cui
1: ma magari non è una delle due che ho.
0: Guarda,
1: hai capito,
0: noi per pigrizia e per errori proprio di come è fatto il nostro cervello abbiamo sia Sky che Now, cioè che Now sarebbe
1: quello,
0: per pagare noi abbiamo entrambi,
1: ma quello togliere uno cioè non si offendono neanche, dicono ma perché la
0: se
1: signora
0: se tolgo il decoder di Sky io
1: non vedi più la tele,
0: non vedo più la tele, ma allora è una cosa domino,
1: ma anche sta facendo. Ma perché non devi più vedere la televisione, Mari? Che ce l'hai nuova e...
0: Non è nuova. Quella nuova non funziona. Cioè salta in continuazione, nessuno ha capito come. E quella in sala, e quella in camera mia. Non ti dico che è un tubo catodico, ma un marnioccone di 15 anni.
1: Quella me la ricordo ancora. Perché ci ho fatto una partita alla Nintendo Switch con tuo nipote anni fa. Sei sempre la stessa, un marnioccone vecchio.
0: Quindi devo tenerla.
1: Vabbè. Un giorno sai cosa devo fare? Devo venire a casa tua a controllare.
0: Ma infatti Vic, io dico questo,
1: sì.
0: Mio marito va sempre via per lavoro. Ma perché non ti trasferisci da me una settimana?
1: E ti metto a posto le magagne.
0: In generale, ma puoi fare anche solo dei commenti e io prendo nota su quello che non funziona.
1: Allora, quanto mi costa, scusa, Sky o Now? Quanto mi costerà? Tipo 12 euro al mese, fai conto? Forse
0: no,
1: anche
0: di più.
1: Vabbè, me ne dai 10 al mese per 6.
0: È sicuro?
1: E io te li tolgo e ti riaggiungo giusto tutti i televisori, facciamo
0: prego,
1: così.
0: Vic, fammelo come regalo.
1: Va bene, al tuo compleanno. No, è troppo lontano, te lo faccio adesso, appena va via il caldo, però adesso non c'ho voglia.
2: Ma che fortuna questa donna.
1: Lascia fare. Prima ve lo devo fare, poi puoi dire che è una donna fortunata. Mettiamo un disco e poi

0: Fire on the Mountain, le 13:28 minuti in questo istante.
1: Che bella atmosfera. Adesso ci tocca parlare di spese e pacchetti. Ci siamo andati a impelagare.
0: Hai ragione.
1: In questo noiosissimo ambito. Però senti che bel messaggio la Cristina. A proposito di pacchi che arrivano a casa, ieri il corriere mi ha lanciato nel giardino un pacco di confetti al cioccolato che avevo acquistato per la laurea di mia figlia.
0: Bene.
1: Il cane si è mangiato 3 chili di confetti, per fortuna senza nessuna conseguenza, perché lui proprio ha detto grazie.
0: Guarda, sei arrivato dal cielo questo pacchetto, non so chi l'abbia lanciato, ma perché, scusa, il corriere non consegna che devi firmare, lancia nel giardino?
1: Delle volte devi firmare, che sembra che cazzo il mondo,
0: appunto,
1: e gli dici scusi sono nella vasca da bagno, non posso scegliere,
0: se non
1: e
0: firma.
1: Allora ripasso, allora glielo mando in Perù, capito? Allora scegli. Altre volte proprio te lo lasciano fuori dalla porta così, arrivederci.
0: Lo dà al primo, lei conosce? No, vabbè, glielo do lo stesso.
1: Vabbè, ma è una ragazza comunque che lavora alla radio,
0: ma sì, dovrebbe abitare da queste parti, forse 2 civici più in là, tenga. E dice, ma scusa, ma com'è possibile? Vabbè, senti, e poi tra gli altri vocali c'è questo.
2: Io il pagamento a 3 rate lo faccio praticamente sempre per quando compro i voli aerei, siccome gli importi sono sempre un po' alti, perché non lo compro solo per me, ma magari lo compro per me e i miei amici. Allora preferisco fare il pagamento in 3 rate, così almeno diciamo che il mio conto non piange e intanto mi arrivano i soldi degli amici.
0: Capito, cioè gli amici pagano tutto, lui è fermo ancora alla prima rata.
1: Sì, va bene, però no, altrimenti...

0: Rimarrebbe fuori di troppi soldi.
1: Certo, ma giustamente. Poi sempre lui li paga, gli amici niente.
0: No,
1: paga te.
0: È più organizzato.
1: Evidentemente. Torniamo tra poco.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
11: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
10: Al Cavallino Matto!
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.

0: Show Me Love su Radio DJ, le 13:36 minuti, e Need a Sign in realtà è il titolo della canzone. Allora, siamo ritornati insieme, è arrivato questo vocale che è una doverosa precisazione rispetto a quanto abbiamo detto, e il vocale dice così:
1: sentite. Si paga in tre rate, ma in tre comode rate.
2: Hai ragione.
3: Perché ti risultano comodissime.
0: Tu stai seduto sul tuo divano, comodo, paghi le tue belle, anche belle a volte.
3: Le tue
0: belle rate.
3: Le tue belle rate è quello che dici tu. Comode te lo propongono loro. E poi un'altra precisazione: con Amazon il cliente può scegliere dove deve essere lasciato il pacco. Può essere in giardino, garage, porta di casa.
0: Ok, e beh, però col cane forse scegliere di lanciare dei confetti in giardino non è stata la scelta.
3: Scelta era stata fatta a monte
0: precedentemente. Invece adesso noi abbiamo scelto di regalarvi il premio fedeltà.
4: Questa settimana in regalo la DJ Box.
0: La DJ Box è un'edizione speciale, ci sono dentro tanti abbonamenti che regaliamo a Roberta, che non ne ha bisogno perché ce li ha tutti. Roberta, pronto?
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì. Buongiorno.
5: Contentissima di parlare con voi.
0: Che carina.
5: Mi fate sempre compagnia.
0: Grazie, grazie Roberta.
3: Ma anche noi, perché tu come me sei abbonata a qualsiasi servizio TV.
0: Streaming.
3: Pratica,
5: esatto.
3: Streaming.
0: Okay.
5: Esatto, io come si dice mi ammazzo di serie TV.
3: Certo.
0: Bene, allora aspetta, alla fine ti chiederemo i tuoi suggerimenti di questo periodo, se hai visto qualcosa di bello.
3: All'inizio, partiamo.
0: Subito, va bene.
3: Allora, partiamo da Netflix.
5: Netflix, io ho appena guardato Una vita da riavvolgere e mi è piaciuta molto.
0: Una vita da riavvolgere.
3: È serie spagnola, io non l'ho vista.
5: Sì. Esatto,
3: di cosa parla? Di cosa parla?
5: Allora, in poche parole è una donna sposata con una coppia di gemelli che però il matrimonio, non è più soddisfatta del matrimonio e vorrebbe riavvolgere la sua vita. Una sera c'è, in poche parole, la luna rossa e lei dice vorrei riavvolgere, poi come succede sempre nelle serie TV,
0: succede davvero,
5: ritorna nel passato, 10 anni prima, alla sera in cui il marito gli fa la proposta. E anziché dire sì, dice di no.
0: Bello.
5: E poi c'è tutto un salto nel passato, nel presente, nel passato e nel presente. Quindi è carina.
0: Bella.
5: È una serie molto leggera, nulla di dire.
3: Figurati, io sto guardando su Netflix invece due serie teen, uno splendido errore che non mi piace, ma nel frattempo sistemo gli armadi.

0: mani.
1: Certo, l'ascolti, non la guardi, l'ascolti, è un podcast per te.
0: Sì, e poi un'altra ieri sera ho guardato La donna senza passato con mia madre, che a un certo punto ha detto vado a dormire.
1: Ma anche
0: si
1: lei
0: era capito che c'entrasse il marito, però
1: va bene. Quindi su Netflix questo, poi che altri abbonamenti hai? Sentiamo.
2: Vabbè, ad esempio mio marito lui guarda molto HBO, ok?
1: E
2: ovviamente DAZN, ok? Perché siccome noi le serie di Netflix ne abbiamo già viste tante, scarseggiavano, vuoi non fare HBO? Ovvio.
1: Certo.
0: Posso dire, sono le serie migliori.
1: Sono molto sono molto bravi loro.
2: Io non sono ancora andata tanto, ma quando andrò, magari quest'autunno, che quindi ho più tempo, inizierò anche lì.
1: Ah,
2: poi ovviamente abbiamo Sky.
1: Sì.
2: E su Sky, vabbè, tante trasmissioni, documentari mi piacciono molto e soprattutto io sono fan di X-Factor. E Giorgia, per me Giorgia
0: è fantastica. Devo dire che in questi giorni stanno pubblicando invece sui social, anch'io le ho guardate sempre tutte quelle di X-Factor, ma stanno pubblicando sui social degli estratti, dei provini particolarmente riusciti, mi commuovo. Hanno messo anche i Maneskin e Damiano sotto ha scritto: Madò, per fortuna che ci avete preso. Perché
1: insomma, è un po' cambiata la vita. Decisamente. Va bene. E poi cosa manca tra quelle grosse? Vedete tutte,
2: Prime,
1: no? C'è Prime, giusto?
2: Ma Prime io lo utilizzo anche abbastanza per il salvataggio delle fotografie.
1: Cioè, è perché c'è il cloud, vero?
2: Sì,
1: nell'abbonamento Prime Video c'è compreso anche un cloud per le fotografie.
0: Ma le mie private?
1: Sì, certo, cioè le tue private, le foto che vuoi, certo.
0: Come faccio a inserirle nella televisione?
1: Non
0: a martellate?
1: Ma non nella televisione. No, fai un cloud, è come quello di Google.
2: Vic, dopo che hai sistemato la televisione poi sistemale anche Prime.
1: Sì,
2: proprio sul
1: ma lì sono altri 5,90 al mese.
0: Ma
1: Vic, che
0: ma
1: mi deve?
0: Ti do volentieri, che ho il telefono pieno, non so più dove metterle.
1: Cioè, deve buttare via le foto della cresima che le piange il cuore.
0: Io ho i video, tantissimi video di non so, il mare, io in gommone, 40 minuti di video, ma questo negli anni.
1: Certo,
0: capisci?
1: Lì ci sarebbe anche da fare una piccola cernita volendo. Lavoro per il prossimo mese. Va bene, senti, ma invece tanto le abbiamo dette tutte. Per cui per par condicio, una delle mie preferite che io ho, Apple, no, non ce l'hai?
2: No,
0: neanch'io. Adesso io tolgo tutto e metto Apple.
1: Adesso vi ho messo sto tarlo, è la fine. Vabbè, Roberta, grazie, un abbraccio, ti regaliamo il premio fedeltà, questo è gratis.
2: Grazie mille, sono veramente contenta.

0: Look at me, il disco di Jerry Halliwell su Radio DJ, le 13:46 minuti. Allora, poco fa, parlando di consegne, perché abbiamo parlato tra le altre cose anche di pacchi che viaggiano in giro per il mondo, era arrivato questo messaggio che dice così.
1: Ciao, senti. Ciao a tutti, sono Gaspare da Torino, lavoro nel mondo dei pacchi. Se gentilmente mi chiamate vi do due informazioni.
0: Bravissimo.
1: RC Fermo Point, ciao.
0: Va bene, va bene.
1: Ciao Mari.
2: Ciao. E infatti ti abbiamo chiamato.
0: Eccolo.
2: Eccoti Gaspare.
0: Tu hai
3: Ciao Gaspare, tu chiedi
0: e noi facciamo.
2: Basta chiedere, molto semplice.
3: È stato velocissimo.
2: Per esempio, la Vittoria ha detto: proprio oggi il corriere mi ha lasciato il pacco sotto il cancello senza nessun avviso. Per fortuna al mio rientro c'era ancora, perché molto spesso scompare.
0: Li rubano. Com'è questa faccenda, Gaspare?
3: Allora, la faccio molto breve. La nostra azienda, BRT Fermo Point, è un'azienda che ha un network di 12.500 punti di ritiro pacchi in Italia.
2: Ok.
3: Praticamente il servizio che diamo al cliente è questo: il cliente acquista su oltre 3.000 siti che si appoggiano poi al corriere BRT per far arrivare l'oggetto dentro un'attività che può essere un'edicola, un bar, un tabaccaio, un negozio di telefonia.
0: Aspetta Gaspare, fermo un attimo. Non stai parlando solo di quei contenitori che poi tu metti il codice?
3: Sì, i locker.
0: Tu parli di un'edicola dove c'è un essere umano, l'edicolante,
3: bravissimo,
0: che poi ti dice: fammi vedere il PIN, oppure ti dà il pacco. Ok, chiaro.
3: Sì, il PIN o il QR code. In questo caso l'esercente poi ha un riconoscimento nello stazionare il pacco e ha una maggiore pedonabilità all'interno del punto vendita. Quindi
2: cosa
3: un servizio molto
2: dire?
3: Efficiente.
0: Più gente che va.
3: Allora, pedonabilità vuol dire che gli diamo uno strumento di controllo per capire quante persone entrano in più in un anno dentro il suo punto vendita.
0: Certo.
2: Come le attira così anche il mio tabaccaio.
3: Bravissima, bravissima.
0: Già che ci sei, vuoi anche un pacchetto di sigarette, vuoi iniziare a fumare?
2: Oggi pomeriggio ti spedisco un pacco.
3: Vabbè, ma su Milano siamo molto diseguiti perché è un network molto grande.
2: Tu hai 500 clienti da gestire, solo tu.
3: Io gestisco solo il Piemonte e la Valle d'Aosta.
0: E solo lì ci sono 500 clienti pedonabili.
3: Posso fare un po' di pubblicità, Vic?
2: No, l'hai già fatta. Gaspare, dai.
0: Ma è il tuo personale? Perché ci tieni un casino.
3: È proprio ti piace il tuo lavoro dinamico, sì.
0: Certo.
3: Sono un'area manager e mi occupo del Piemonte e della Valle d'Aosta.
0: Bravo, dove sei in questo momento, per esempio?
3: Mi trovo a Rivoli, sto per mangiare una bella pizza.
2: Proprio del Piemonte, Val d'Aosta.
3: Farvi anche una confidenza? Allora, sono venuto da voi, ho 50 anni, che ne avevo 21 e ero stato al DJ Time perché avevo vinto l'Ud Italia e all'epoca Radio DJ faceva venire
0: gli ascoltatori.
3: E ho delle bellissime foto con Albertino, Fargetta, Giuseppe, quindi pensa quanti anni che vi ascolto.
0: Ma che

0: Meraviglia.
1: Ma perché non gli spedisci qui al punto di raccolta che è la portineria di Radio DJ?
2: Ma perché Mario, io sono un DJ mancato, solo che non ho avuto l'opportunità molto semplice.
0: Eccolo che è arrivato un attimo prima della consegna della pizza.
1: Peccato,
0: bravo,
1: peccato.
0: Fai molto ridere. Gaspare, ti abbracciamo. Grazie, e ti auguriamo buon lavoro per oggi.
2: Dico pomeriggio. Ti bene, ti bene, grazie.
0: Ciao.

0: Il disco di Fabri Fibra con Suspense, con i pinguini tattici
1: nucleari.
0: Ma come,
1: si riconoscono subito.
0: Ma certo. L'ultimo disco di oggi, no, aspetta, c'è anche un ultimo messaggio prima di andare via.
1: Di un nostro ascoltatore fedelissimo che si chiama Cristian, anche lui è un DJ mancato, avrebbe potuto fare il DJ.
0: Eccolo che arriva proprio alla fine della puntata, senti.
2: Ho acceso adesso, ragazzi, mi dispiace. Non so se è inerente, ma avete presente quando siete davanti al vostro cane e dite oh, finalmente sto mese sono riuscito a mettere qualcosa da parte, poi lui si alza, ti guarda, fa sai quanto si spende per una vescica infiammata Frattac e altri medicinali? Io lo guardo e dico no, lo scopriamo presto insieme.
0: Sei appena tornato dal veterinario, forse così è a occhio, per quello non ci avrai sentiti. Vabbè, dai amici, noi siamo arrivati in fondo, ritorniamo domani con un'altra puntata, domani venerdì l'ultima della settimana, poi
1: è
0: dalla
1: volata,
0: prossima
1: è volata, poi dalla prossima torniamo al nostro orario.
0: Bacio a tutti, ciao.
3: Ma che bella puntata, vi chiamare proprio bella.
4: Ciao ragazzi, mi chiamai.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta

0: differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Stop! Ah, finalmente un po' di pace.
3: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
4: Allora, ci siete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
14: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le due!

0: non posso sortire per fumare.
1: Che cazzo?
2: Sortire?
1: Sortire, che tra l'altro in alcune zone d'Italia si dice.
3: Sì, in Piemonte ad esempio si dice.
1: Sortire, ma è come sortire, insomma, sì, in francese,
4: anche
1: no?
4: In alcune zone della Toscana, sortire.
5: Questo è trovate via fatta. Oggi mettete la mia signorina. Beh, qui il messaggio, ragazzi, è chiaro. Fumate.
1: No, la voce di prima era, credo fosse del bassista dei Mumford & Sons, okay, che tentava di parlare un po' italiano, con una sorta di esperanto, sì. Ricordate quel progetto?
4: Come no?
1: Una lingua che potesse
4: di esportare l'esperanto, sì, quel progetto
1: sì,
4: lì.
1: Sì, di una lingua che fosse capibile per tutti. Progetto ambizioso, dai.
4: Molto ambizioso.
1: Ambizioso
4: sì.
1: Lo era, eh.
4: Beh, lo era, sì.
1: Che poi se vai a sentire un po' di cose di esperanto, guarda che qualcosa ci capisci, sì, però fino a un certo punto, sì, ecco.
4: Sì, sì. Ciao,
1: esserci ragazzi, stato un malinteso di esperanto dove sono volate le mazzate e poi insomma il progetto è fallito miseramente.
6: Sì. Ciao ragazzi, ciao. Fa un cazzo di caldo a Barletta che non mi va né di mangiare e né di fare la controra. Però vi tengo in cuffia sperando che con voi e con il vostro anzichicchio almeno la controlla riesco a fare, ma di sicuro non mangio. Ciao.
4: Dai, ciao. L'anzichicchio è esperanto, tra l'altro, se non ricordo male. È una parola proprio in esperanto che significa cullare.
1: È perché è onomatopeico, sì, no? Tu ci pensi, nanzichicchio,
4: ti culla già il suono.
3: Certo. Marco dice, io ho un amico che studia l'esperanto. Quindi c'è ancora qualcuno che lo fa.
1: Ci si crede.
4: È la speranza nell'esperanto.
1: La mia signorina, che qui adesso a fine estate, ma non estate quella proprio meteorologica, qual è l'estate che è finita adesso?
3: Adesso è iniziata è finita quella meteorologica. Meteorologica.
4: Sì.
1: Però quando stava iniziando, diciamo, l'estate meteorologica, vi ricordate, io sono andato via un po' prima dal summer camp, ai primi di luglio, e sono andato a suonare con Vittorio Cosma e la sua incredibile band in questo spettacolo, nell'altrettanto spettacolare Cilento, una sorta di capital jam, no? Come si fa qui alla Fabbrica del Vapore, però in esterna,

0: cornice incredibile, su questa terrazza a picco, sì, sul mare, okay. E tra le varie canzoni da che suonavamo, io ero a fare le veci del mio fratello Chris come chitarrista, c'era anche La mia signorina, e cantata in da uno dei tre ospiti di quella puntata speciale, appunto nel Cilento per il Festival Microcosmi, e cantava Eugenio Finardi, no? Uh-huh. Che è una canzone che non ti aspetti, no? Da Eugenio Finardi. E quando Luca De Gennaro ha chiesto a Eugenio Finardi: perché hai scelto La mia signorina come canzone da fare in questo spettacolo? E lui ha detto: perché a me e Neffa piace la stessa signorina. Mi è piaciuta, okay, molto, sì, come risposta. Sì. Ci sentiamo tra poco.
1: De Gennaro aveva anche detto:
2: tra l'altro Fede Russo si è prestato a farmi la parte del toscano.
3: Lo aggiunge sempre, anche fuori contesto, ma lo aggiunge. Grande Deje.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: c'è un cartello fuori così to-
1: dove vuoi, mare, montagna, città.
2: È ancora vuoto, com'è? Su il bianco.
3: No, lo riempiamo, tanto oggi mi sa che passa a trovarci e lo riempie lui.
4: Ragazzi, io ho fatto le superiori dietro di voi, praticamente vicino all'Arco della Pace in via Melzi Deril, e l'istituto si chiamava Istituto Marignoni, che è quello che appunto ha creato, ha inventato l'esperanto. Ma ti dirò, come dicevamo, io ho fatto operatore turistico e dell'esperanto proprio mai visto neanche una parola.
3: Cioè, quindi tu hai studiato latino, greco e esperanto.
5: Sì, in realtà ho fatto una verifica.
2: Non è proprio iniziata in via Melzi Deril la storia dell'esperanto?
5: In Polonia sembrerebbe essere iniziata.
3: Un po' più in là.
5: Sì, un po' più là. Però questo Marignoni forse è quello che l'ha portato poi in Italia per la prima volta.
2: Sì, quello che ci ha creduto.
5: Sì, sì, esatto, sì.
2: Insomma,
5: sì,
2: un po' come con gli spaghetti, no? Sì, che è una storia analoga, no?
5: Cioè quella roba della Cina così.
2: O la pizza, sì. Pizza anche, insomma, che insomma è stata perfezionata però qui. Magari proprio non
5: bravo,
2: nasce
5: Nicky.
2: Proprio
3: l'idea qua diventa cosa... quella che è
5: non
3: oggi.
5: Iniziamo con le polemiche.
3: Infatti, prima gli spaghetti italiani e la pizza italiana, per carità, però
2: se c'è una cosa italiana da mettere prima sono proprio quelle, no? Le spaghetti e pizza.
5: Sentivo addirittura il tiramisù che mi sa che è stato inventato addirittura, la dico forte, a Napoli.
2: A Detroit.
5: A Napoli. L'ho sentito su
2: detta?
5: Questa radio, sì.
3: Ah, sì, occhio che quando si parla di tiramisù poi occhio che parte la nuova puntata, nuova stagione di L'Ammazzate versione tiramisù, chiamata proprio facile da parte di Fraquarna per ricevere schiaffi da Friuli Venezia Giulia, Veneto e a questo punto anche Campania, grazie a voi.
5: Riporto anche la fonte, cioè Matteo Curti in un intervento con Pecchia e Damiani, però in realtà no, lui diceva che appunto il tiramisù è stato inventato, non si sa bene se la paternità è di Treviso o di Tolmezzo, comunque
2: sì,
5: siamo sempre
2: esatto, il
5: però
2: derby.
5: C'è qualcuno che dice che forse addirittura è stato inventato.
3: Io ricordo ancora una puntata, nella puntata di Cordialmente di Che Storia Channel, in cui si raccontava che la pizza è nata in Giappone, solo che la base al posto della pasta che conosciamo noi aveva del miso, e sopra al posto del pomodoro e della mozzarella c'era, non so, delle alghe e del sushi.
2: Quindi era diversa.
3: era comunque una pizza.
2: Scusa, visto che citi Cordialmente, sì. No? Pensa che stamattina mi sono svegliato ripensando, sai, a quella famosa rubrica, una delle mie preferite, no? Parole o espressioni
3: che sembrano. Sì, porta la nonna!
2: Sì, che sembrano bestemmie, ma poi in realtà non lo sono, no? Infatti, appunto Bioparco, no?
3: Certo,
2: ti ricordi?
3: Sì, sì.
2: È stata numero uno per te.
3: Fa molto il tono anche.
2: Sì, allora anche come lo dici. Adesso io dico quella che mi è venuta in mente stamattina.
3: Piano, però.
2: Però la dico piano.
3: Ok, perché stamattina ti sei svegliato con una finta.
2: Non lo so, no, ma mi fa. Mi faceva ridere. Adesso lo dico.

0: normale. Arca di Noè.
1: Sì, provate a dirla.
0: Perché comunque è enfasi, anche abbastanza inerente, no, alla storia.
1: Certo.
0: Però provate a dirlo un po' a denti
1: stretti. Come l'avrebbe detta Noè con tutti gli animali
0: sopra. O come l'avrebbe
1: sopra,
0: detta anche Elio, no? Con i ragazzi durante il programma.
2: Ne volete una vera dal Triveneto,
0: no,
2: ragazzi?
0: Sì, ragazzi, dai, a sto punto chiudiamo alla grande.
1: C'è la quarta puntata. Quante ne vuoi fare ancora? Va bene così, no?
3: Occio, toccane che quattro robe cagami Veneto. Occio. Che sino a dopo te scioppa e centro messaggi dai managgetti.
2: Ciao Max, sì, per quel fatto del tiramisù a Napoli, inventato a Napoli.
0: No, io non ho detto niente, io ho detto
1: neanche io, l'ho detto Curti.

0: rigodendo in questa nuova versione, dove tra le voci c'è anche quella del cantautore originale, no? Che Greg Alexander si è sempre fatto conoscere con il nome New Radicals, ma in realtà è uno di quei nomi. Sai che a volte ci sono questi che fanno nome di gruppo,
1: però poi c'è soltanto lui.
0: Ma dietro alla fine c'è soltanto
2: Semi Impala.
0: Per dire,
1: faccia nuvola.
0: Sì, per dire, per dire. E devo dire una cosa che mi piace molto di questo ragazzo, che adesso non è più tanto ragazzo, è che si capisce se una canzone è scritta da lui anche se lui non la canta. Cioè, chiaro che il cantante con la voce molto identificabile, che ne so, Vasco, Illiga,
1: Liam Gallagher.
0: Liam Gallagher, sì, no, sì. Riconosci subito,
1: certo,
0: anche se canta una canzone salsa, dici, ah beh, questo qua è lui. Però riuscire a essere riconosciuti dal tocco nello scrivere le canzoni, secondo me è una grande cosa.
2: Noi siamo riconosciuti dai messaggi, invece.
3: Così, per creare un po' di pepe.

0: E voi nel tiramisù mettete i savoiardi o i pavesini?
1: Ma io il tiramisù l'ho mai fatto, non so neanche come si
2: senza
1: fa.
2: Senza neanche chiedermi se dentro ci fossero i pavesini o i savoiardi. Quindi fate, non posso pronunciarmi.
3: Fate quello che volete,
2: a noi va bene comunque.
4: Confermo, tiramisù inventato a Napoli. No, non è che confermo, è stato fatto a Napoli. Confermo e ho sentito da Pecche Damiani qualcuno...

0: A volte
1: è vero, tante,
0: stai per dirne una, poi magari inciampi, no? Perché sì, è una cosa che può succedere. E succede anche ai migliori, no? Anche certo, a chi presenta il TG.
2: No,
0: per esempio,
2: anzi,
0: no?
2: Soprattutto a loro che devono sempre essere seri. Quindi, quando sei tanto serio e parli di una cosa seria,
0: almeno noi, sai, con una risata,
2: no, la Pipparelli, parlo per esperienza personale, è dietro l'angolo se parli di una cosa seria,
0: certo,
2: no, noi
0: certo,
2: tanto siamo sempre così con quel tono e chi se ne frega.
0: Allora abbracciamo questa giornalista Rai che nel commentare appunto l'atterraggio del capo della CIA Ratcliffe ha sbagliato diciamo destinazione.
2: Sì Così.
3: Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60
2: anni?
0: No.
3: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri, insomma, gli Stati Uniti
0: hanno chiesto all'Ucraina di non bombardare per un paio di giorni, perché il direttore della CIA va a cercare, non so, di fare che cosa, forse portare un po'.
2: Però dico, ma il direttore della CIA ci avrà anche una passione, una vita personale.
1: Due cozze pelose, non vuole farsi.
2: Non può passare anche lui.
1: Scusa.
2: Magari cioè, è credibile che passi da Taranto, va a salutare il suo amico monegasco di 60 anni che gioca a bocce.
0: E poi voglio dire, ti fai anche una bella birretta.
2: No? In riva al mare. Ma se
1: in riva ai due mari.
2: I due mari, tra l'altro, capito. Ti guardi i giochi del Mediterraneo. io ci credevo.
0: Allora, Taranto tra Washington e Mosca, secondo me, è anche abbastanza sulla strada.
2: Ma infatti,
0: vuoi fare un pit stop di qualche ora?
2: Atterri dove? A Brindisi? Dove atterri? Dove conviene atterrare? Brindisi,
0: con tutti
2: forse,
0: gli americani che sono stati lì a fare i matrimoni
2: infatti,
0: i loro party, no?
2: Ma mi piace che lui dice: guardate, ok, Mosca,
0: okay,
2: eccetera,
0: Putin,
2: ma io devo andare...
0: vado a parlarci, ma fatemi fermare un paio d'ore a tanto.
2: No, devo vedere sto ragazzo di 60 anni monegasco
0: forte.
2: Che gioca a bocce, lo devo proprio vedere.
4: Passiamo da un direttore americano a un direttore italiano.
0: Ciao.
2: Domenica DJ, prima parte con Federico e Stefania. Vogliamo parlare di una iniziativa che coinvolge lo sport e che è molto importante.
1: Molto.
2: E lo facciamo insieme al direttore della Fondazione Magnoni, Marco Pipparelli. Ciao Marco.
5: Ciao.
6: Ciao.
2: Allora, è un'iniziativa molto è un'iniziativa molto interessante questa, perché coinvolge lo sport e il calcio.
5: Sì.
2: Riguarda la costruzione di campi per togliere i ragazzi dalla strada.
1: Oramai lo danno come bellissimi di Rete 4 questo vocale, questo intervento.
0: Però è davvero bellissimo. È davvero fa sempre ridere. Sai cosa non avevo mai notato? A me piace che tu dici: è un'iniziativa che riguarda sia lo sport sia il calcio.
2: Ma non sapevo cosa dire. Ero in un momento di grande difficoltà. Tra l'altro, nessun aiuto in quello studio, ovviamente nessuno. Perché
0: ma non eri
2: tutti...
0: da solo, poi.
2: No, erano tutti però che a ridere. Quindi
0: si sono buttati.
2: C'era la Stefania Salardi e Flauzio. Aggiungo che nel tempo sono diventato amico di Pipparelli e ho conosciuto anche Luca Magnoni della Fondazione Magnoni. Poi vedi che alla fine il calcio e lo sport unisce davvero, no?
7: Io il tiramisù lo faccio con la panna e ci metto la pancetta al posto del guanciale.
2: Ci sta.

0: Intanto io vorrei portare un'ulteriore nota di pace e serenità dicendo che la mia mamma il tiramisù lo faceva con il panettone avanzato delle feste natalizie, tagliato a fette, poi il procedimento era uguale, ma lo faceva come base col panettone, una cosa paradisiaca.
1: Buona rivisitazione,
2: interessante
1: dai.
2: Anche il concetto del riciclo, no?
1: Certo.
2: Riduci, se si può, col panettone, col pandoro è molto difficile, però riutilizza e ricicla, sì. No?
1: No, ma a me il concetto poi di rivisitazione è apertissimo, piace moltissimo, cioè c'è chi lo fa per esempio
2: con il remix,
1: sì,
2: no?
1: Con la pasta, le mezze maniche, poi il sugo, il pecorino romano e il pepe sopra.
2: Certo.
1: Ed è un panettone diverso, lo mantechi.
2: Tirami su cacio e pepe, sì, diciamo,
1: sì,
2: no?
1: La gricia. Sentite qua, torniamo a Taranto.
3: Quello che è andato a Taranto per i giochi del Mediterraneo a vedere l'amico che giocava a bocce è il principe di Monaco, appassionatissimo del gioco delle bocce.
1: La petanque.
3: Ciao Maurizio.
2: La petanque.
1: È un po' diversa forse. La boccia rotola, la petanque in teoria rotola un po' meno, giusto?
4: Dobbiamo chiedere al professor Lemaire.
1: C'ha la boccetta quella un po' più
4: un po' come, di palle,
2: come il volano,
1: sì,
2: no?
1: Sì. Sono il professor Lemaire delle Bretagne, è un piacere risentirvi. Ho sentito che parlavate di polle, no?
4: Di bocce.
1: No, di polle proprio, non le palle, l'epidermide, che è la mia passione, la mia seconda passione, le palle proprio la Waller. Le palle intese come petanque, le bocce. Le petanque sono solitamente rocentote e tu le devi lanciare dal basso verso l'alto.
3: Ma le pulisci col pennellino?
1: Le pulisci con un micropennellino. Perché hanno tutte le fughe, le scavature, capito?
4: Comunque anche qua al Parco Sempione giocano le bocce, le signori, sì, tutti i giorni.
2: Bocce o petanque?
4: Secondo me è più bocce.
2: Anche però, i giovani amano la petanque, secondo me.
4: Perché più hipster, sì.
1: Anche sotto casa mia si gioca a bocce, ma in maniera professionale.
4: Con le bocce di cashmere.
1: Bocce di cashmere.
3: Che non rotola.
2: Ci saranno i principi della zona che vanno a vedere. Quello di Monaco è andato a Taranto.
1: Quella di cashmere, ogni volta che la raccogli devi fare...
4: Devi
1: spolverarla perché trattiene.
2: Vabbè, poveri Chemical Brothers che erano lì sotto, che stavano per essere. Quante volte sono state ormai andate, dai. Olivia!

0: Red.
1: Ma ho avuto l'impressione di suonare con Olivia Rodrigo.
2: E invece apri gli occhi, ci sono io al tuo fianco, caro Nicky. Eccomi qua.
3: Madonna ragazzi, ma siete proprio milanesi. Ci avete un accento milanese very strong.
0: Sì, hai ragione, ma d'altronde ho metto lei. Cioè, se tu nasci meneghino, tu rimani meneghino. Nemmeno uno dice, oh, può cambiare l'accento.
2: Piazza Firenze, tu.
0: Ora a vedere, vo la radio, cambio l'accento. Sono a Milano, parlo milanese e rimarrò milanese. Non ho capito. Te tu parli la tua lingua, io parlerò la mia. Non ho capito.
2: Mi devo collegare con la montagna, con l'Alpenliebe.
4: Ehi, Pontifio, noi del vero Alpenliebe siamo ancora qua negli Alti Pascoli a grattare la pancia alle marmotte. Sono quelle che fischiano, purtroppo.
2: Sì.
4: E in cima alle creste ne già arriva gira fiocca.
2: La neve.
4: Grazie che siete tornati. Sempre con voi.
0: Sì. Salutiamo sempre anche la marmotta che incarta la cioccolata.
2: Sì, sì, sì, sì. Famosa di una.
0: L'abbiamo già detta, sta cosa. Spot della Milka.
2: La Nicky andava già all'olio.
0: Non mi ricordo. Tu già. No, davvero, non
2: tu già facevi all'amore.
0: Noi a guardare la pubblicità della Milka.
2: Incarta la cioccolata. Lui è.
0: Sì. Tu poi dici, sì sì vai, carta la cioccolata.
5: È divertente comunque come
0: sì,
5: cosa,
0: no, era molto divertente, carina. Però immagino fosse divertente anche, no? Immagino,
5: Di che anni parliamo?
0: Sì sì vai, carta la cioccolata, vai.

0: Summer camp.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casabonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis.

0: Buongiorno convenienza.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
16: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
15: Fuori tutto? Fuori subito!
16: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
17: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
18: Summer came night. On Radio DJ.
19: Summer came night.

0: Danceteria, giocando un po' su quel termine. Per esempio, caffetteria è un po' quello che noi chiamiamo bar.
1: Sì.
0: Sai che poi bar nel mondo anglosassone è un posto dove in genere vai a bere il caffè trasparente,
2: sì,
0: no? Il caffè normale, no?
2: Sì. Pub, quasi più pub il bar.
3: Quindi qui è un bar dove sono io in questo momento.
0: Esatto.
2: Sì, lo sento. Un pochino sì.
0: Altronde è giovedì.
1: Sì.
0: No, però ecco, quello è un fatto,
1: sì,
0: un discorso,
1: no.
0: una faccenda molto strana, perché può capitare di essere in un posto di lingua inglese, magari sono le 10 di mattina, tu sei un po' in anticipo, vuoi farti un caffè, magari chiedi a qualcuno di dire: scusi, so se c'è un bar. Ecco, non fatelo mai, perché vi guardano come un alcolizzato,
1: certo.
0: No?
1: Sì.
0: You mean a caffè? E faccio sì, un caffè.
1: You
0: un
1: don't
0: caffè.
1: Mean a transparent caffè.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Not transparent.
1: Not
0: coffee.
1: Transparent.
0: The real coffee.
1: Black one.
0: The real coffee. Va bene, allora con un leggero ritardo, diciamo circa 22-23 ore, rispondiamo a uno dei messaggi della puntata di ieri. Ieri al Summer Camp, più o meno a quest'ora, stavo raccontando del concerto, a questo punto dell'altro ieri, degli Hollywood Vampires, la band dove c'è Alice Cooper alla voce, Joe Perry degli Aerosmith e Johnny Depp alla chitarra, che hanno incantato. Dove fanno la fiera del disco usato?
4: A Novegro.
0: A Novegro.
1: Siamo
0: Novegro.
3: Novegro.
0: Come?
1: Novegro. No, come novembre.
0: Bella. Allora, prima di Johnny Depp e degli Hollywood Vampires c'erano le Bambole di Pezza, anche loro l'hanno incantato e hanno dato il massimo, insomma, perché c'era anche del pubblico. Beh, loro danno sempre il massimo comunque. E all'interno del loro concerto, prima dell'entazzo Resta con me, hanno coinvolto due, erano d'accordo prima, c'era un ragazzo che ha fatto una proposta di matrimonio,
1: sì.
0: Con la voce tremante la Cleo gli ha passato il microfono. Scusa, faccio un po' il riassunto della puntata di ieri. La Cleo gli dà il microfono, nessuno lo vedeva, ma si sentiva l'emozione di questo ragazzo che diceva: sono soltanto 19 anni che stiamo insieme, ma ti volevo chiedere, vuoi sposarmi? La gente pazza, poi parte il pezzo, momento
1: sì.
0: Molto
1: dunque,
0: toccante.
1: Ieri abbiamo raccontato questa cosa, ma non abbiamo detto se lei ha detto sì o no.
0: Ma anche perché nessuno
1: non
0: sapeva
1: l'ha capito,
0: la risposta.
4: Abbiamo l'audio.

0: Gina.
1: Brava Gina.
0: Ho 28 anni e fra poco ci sposiamo.
1: Come è avvenuto questo incontro?
2: C'era in Svizzera questa.
3: No, allora io poi la ho detto nave. C'è qualcuno che li conosce, che sì, magari sa com'è finita.
2: E un secondo dopo ci hanno scritto. Ma dove?
3: Noi ci siamo persi, eravamo già presi, ragazzi, da qualche altra.
4: Comunque, cosa ha detto?
3: Allora, lui chiedeva a Ginger, che in realtà si chiama Giulia. Ha detto sì, lui è George,
4: sì,
3: un collega di Barbara da Reggio Emilia, che per
4: va
3: fortuna
4: bene, grazie per avercelo detto, quello. Aggiornamento che è arrivato 23 ore
3: fu
4: dopo.
3: Era bello perché poi è partita, resta con me, delle bambole di pezza, e che bello, volevo dirti na na na na na na na, e tutti noi facciamo, oh, ma cosa dire, hai sentito? E finalmente insomma è stato svelato l'arcano.
2: Invece aggiornamento sempre dalla puntata precedente, c'era un'ascoltatrice che doveva andare a un matrimonio, vi ricordate, quella sì, che si mette di solito sempre con la patonza
4: che
2: di
4: è,
2: fuori,
4: non è lo stesso, ah, matrimonio, sì. Non no, è lo stesso matrimonio,
2: non è questo,
4: che
2: è stato
3: quello a cui tu hai detto va bene perché areare un po', no?
2: Come col vino, bisogna far prendere aria.
4: No, tu hai detto gli fai prendere aria,
2: fai respirare, sì, un po'. Abbiamo l'aggiornamento da un treno.
5: Ah. Allora io devo bisbigliare perché sto sul treno e
3: giusto
5: mi sentono tutti. Okay. Niente, ieri matrimonio, oggi treno verso Venezia. Ah. Niente, patonza all'aria perché sul treno non si
4: no,
5: può.
4: No.
5: Però vi ascolto in un modo o nell'altro.
4: A meno che non prendi il salottino solo per te. Allora a quel punto chiudi e fai quello che vuoi.
3: Ma non c'è più grande privacy sui treni. Cioè una volta quando c'erano quelli un po' puzzolenti,
2: Quegli intercity di una volta.
3: Sì,
2: beh,
3: quello con i tre e tre che veniva giù anche, sì, il sedile, e chiudevi e mettevi la tendina, sì. Una tendina insomma in condizioni igieniche.
4: Madonna. Dai, quella tendina non era mai bianca.
3: No. Oddio, in certi alberghi ci sono le stesse tende.
4: Sì, infatti sì, sì.
3: Però adesso il salottino secondo me è sempre semi aperto, no?
6: Sì,
3: no,
6: un po' aperto.
3: Un pochino è, sì, aperto.
4: Non lo puoi però chiudere del tutto.
3: Però magari anche il brivido di dire
4: vabbè,
3: boh,
4: no, dai, no patonza all'aria, in treno no, dai, poi quando arrivi come vuoi.
3: Va bene ragazzi, che facciamo, un filotto?
2: Yes. Sì, dai,
3: questo è quello che
2: filotto
3: è tanto forte nella classifica delle canzoni virali.
2: Sì. Questa, beh, è quella canzone che è uscita 2 anni fa, ma che ha avuto successo solo negli ultimi mesi.
4: Esatto, sì.
3: Bene,
4: sì.
3: Lui è Malcolm Todd, ci parla di, beh, una storia che riguarda gli orecchini, perché lei o lui ha lasciato gli orecchini nel letto di lei.
4: Dai, non spoilerare, che adesso no, magari qualcuno sta ascoltando per la prima volta, vuole interpretare il
3: testo. Sentiamo un po'.

Comunque anche questa va bene nella dance theory, no? Nel posto dove invece che bere il caffè si balla, tipo la canzone di Madonna, perché non è che deve esserci per forza sempre la cassa in quattro.

0: uguali, no?
1: Sì, sì, all'inizio ci sta, Dino. Poi la puoi raddoppiare questa, no? Diventa drum and bass.
2: Eh sì, sbaglio. Diventa 160, cioè, diventi la terza gamba.
0: Capito? Aggiungi
2: carzamba in più.
0: Sì, sì, sì.
3: Oh. Un attimo. Anch'io ho detto sì, 26 anni fa, esattamente oggi, 3 settembre. Con Anna Rita. Un saluto a me, Vardar Ravenna. Ah, ciao.
4: Beh, grande merda, il 26esimo anniversario.
0: Complimenti.
4: Nozze di 26 ragazzi. Anni non me lo ricordo. Come si dice 26 anni non lo so. Non lo so.
0: A noi piacciono, sapete che le cifre tonde le lasciamo
4: no,
0: a un altro programma molto sì, più sì, importante del nostro. Sì, però sì, noi sì. Ci piacciono proprio sì, sì. Tutti i disparini. Sì. Ma anche quelli, sai, che celebrano, non so, 12 anni e 4 mesi. Raga, oggi sono 12 anni e 4 mesi, no? Ci appassioniamo.
4: Sì, quelle con la virgola, ancora meglio.
0: Esatto.
4: Sì.
1: Wow.
0: Spapapam.

0: è il perfetto.
1: È perfetto.
2: Beh, ognuno ha un aneddoto, un ricordo di Ben Harper.
0: Tropical Pizza, una delle carte di Ross Paul.
2: Ah, che bello. Ma l'altro giorno Nicola ricordava di un episodio, c'ero anch'io nelle vesti di traduttore,
3: sì,
2: di Ben Harper.
3: Ho sentito, sì.
2: Ma tu eri in ascolto ai tempi?
3: Ero in ascolto, sì, ero in ascolto anche ai tempi, ma ovviamente non è che la ricordassi bene. Ero in ascolto anche ieri, mi sembra, quando l'hanno ricordato.
2: Esatto, sì, che Ben Harper arriva,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì.
2: E dice, è d'accordo per suonare, quindi alla chitarra,
3: certo.
2: Quindi ok, adesso è il momento in cui suona. Ha fatto un intro piuttosto lungo,
3: certo.
2: E sia Linus sia Nicola hanno inteso quell'intro di 2 minuti e mezzo, 3 come una canzone, come dire, ci fa sentire, vabbè, non ha cantato, ha

0: pezzo alla chitarra, ma in realtà era soltanto l'intro. Quindi mentre in scuola faceva Era Ben Harper, lui ha iniziato a cantare e poi ci sono state. È una canzone molto bella,
1: certo,
0: bene,
1: sì, sì, sì.
0: Però vabbè, un po' strano per
1: sì,
0: noi.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, lui devo dire, ha un rapporto strano col tempo, perché ti ricordi che anche a Summer Camp in onda.
2: Un sacco di gente così, anche che lavora qui. Che fa il tempismo sbagliato.
1: Un po' il tempismo, sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma poi in realtà recupera, no? Perché nel caso di anni fa di Jacob Italia fece una canzone bellissima. Nel caso dell'intervista a Summer Camp, ti ricordi quella volta in cui in collegamento Zoom ha detto: aspetta un attimo, che vado un attimo di
1: sì,
0: là.
1: Sì, mi ricordo che gli avevo chiesto di farmi vedere il suo skate preferito. Lui la collezione di skateboard sì. aveva alle sue spalle, ma ne aveva uno che era proprio quello che usava.
0: Aspetta,
1: ho detto, ma fammelo vedere, aspetta. Sì, la casa poi non è piccola, quella di Ben Harper, immagino. No, per cui dice: vado. È un po' come quando chiamavi da piccolo e ciao, sono Federico, c'è mica Fabrizio. Sì, te lo passo. E senti proprio i passi. Senti, dipende, no, dalle case.
0: Dipende molto Harper, dalle case. Sì.
1: Casa di Ben Harper, secondo me, ha tanti passi. Quindi poi è tornato dopo un minuto.
0: È tornato,
1: e mezzo.
0: Ma aveva questo schifo. Cioè, è stato simpaticissimo.
1: Sì,
0: dai, è valsa la pena.
1: Certo.
0: No? Un po' di attesa. Va bene, si chiama come un film il cui protagonista era Alberto Tomba. No?
1: Sì.
0: La prossima cantante?
1: Sì.
0: O no? Sbaglio?
1: Sì, certo. Era Alex.
0: Ah, ok, detto, ok, quasi, sì, quasi.
1: Alex, l'Ariete. Vabbè, Ariete.
0: Non dirò mai più questa
1: non
0: cosa.
1: Non so se lei pensasse al film o al suo segno zodiacale.
0: Non credo.
3: Pensavo Alex, darsi. Che bella vita. Dicevo,
1: anch'io.
3: Alex, che bella
1: anch'io
3: vita.
1: Ho pensato
2: anche c'era anche in quel film c'era anche un giovane Gabriele Corsi che faceva sì. il carabiniere.
1: E se non sbaglio c'era anche una giovane Michelle Hunziker, no? Penso proprio di sì.
3: Non c'era un piccolo Federico già sulla volante.
1: No, il piccolo è troppo piccolo il Federico. Quanto è piccolo sta

0: Sai che bella canzone, ragazzi, particolarmente riuscita secondo me la collaborazione tra Ariete e Angelina Mango. E poi secondo me questa può essere sia una canzone da spiaggia a fine estate,
1: sì,
0: ma anche una canzone da Natale.
1: Sì, da camino, da spiaggia.
0: Vero?
1: Da camino,
2: cioè, stai entrando nell'atmosfera, Nicky.
0: Sì, non vedo l'ora.
1: Ti piace, lo so che lo aspetti il Natale, dai, leviamoci dalle palle questo Halloween,
2: che palle Halloween,
1: che arriva il Natale. Io ormai ti

0: conosco.
1: No, se il Natale fosse come questa canzone, boh, ben venga.
2: Sì. Vabbè, deve ancora arrivare. Dai.
1: Vedremo
2: sarà
1: che cosa,
2: come questa canzone.
1: Vedremo che canzoni
2: ottimismo
1: arriveranno.
3: Ragazzi, io sto andando al matrimonio di Carmen e Alessandro, che finalmente si sposano. Oh. E se volete, fate gli auguri. Bella!
1: Auguri, bravi, ragazzi.
2: Di giovedì.
1: Però come funziona col compleanno? Non si fanno prima, no?
2: No, e beh, col matrimonio secondo me si possono fare prima.
1: Cosa cioè, dice non, il Galateo?
2: Non devi aspettare l'anello.
1: Vabbè,
2: secondo
1: forza
2: me
1: ragazzi,
2: dai,
1: summer,
2: dai, ragazzi. Forza, forza. Summer, summer
4: camp. Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Stop. Finalmente un po' di pace.
7: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente!
13: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
16: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
17: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
18: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: senti l'estate che arriva, Nicky.
1: Yamucenna là.
2: E mi sento carere,
1: che quando arriva la sesta ondata di calore, mi sento morì. Mi sento carere, mi giro la testa. Quello vuol dire. Poi magari uno vede il titolo carè con l'accento e non ci arrivi. Però dai, io penso che in qualsiasi zona d'Italia se senti sente carè si capisce.
0: Si capisce subito, dai.
1: Io lo capisco.
0: L'ho capito io, sono di Varallo.
3: Sono Gianluca Vitiello, anche io mi sento carè. Mi sento carè vuol dire che ti senti cadere. Per esempio, ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Tu vai allo stadio, al Maradona, e vedi segnare Højlund e gridi fortissimo.
1: Quando si grida forte, a volte capita quello.
3: Quando io grido Shadafanubuk, che oggi ho bisogno di fare un libro. Un book significa un libro, però piccolo. Però piccolo, mi sento carè dall'emozione, mi sento carè, mi viene da chiagni, capito?
0: A me piace molto anche quando dice mantienimi, che mantieni, mi sento cadere,
2: mantieni. Che si dice anche se ti passo, non so, una fetta d'anguria, mantieni. Non è che soltanto devi mantenere una persona.
0: Mantieni questa guantiera di pasticcini.
2: Esatto.
0: Guantiera.
1: La guantiera è il vassoio.
0: Il gabaret.
1: Il gabaret, cioè.
2: Quasi lo scatolo, quasi però.
0: Quasi.
1: Che sound, ragazzi. Nugenea care. Così ricomincia Summer Camp e ancora ci sono i bastoni.
0: Un sacco di vocali anche qua al centro messaggio.
4: Meno male. Buongiorno amici. Allora, a posto di date, oggi per me sono 56. Mercoledì prossimo, giorno 9, sono 34 anni di matrimonio. Giorno 21, mia moglie 57. Cioè, vi rendete conto quanta vecchiaia c'è in queste date?
2: Sì, tutta concentrata.
1: Però la voce è giovane.
2: No, ma infatti la vecchiaia è tutta concentrata in 20 giorni, poi ricomincia la gioventù.
1: Ma infatti.
0: Ma soprattutto tutte cifre non tonde. Ci piace così.
1: Quelle che piacciono a noi.
0: Ci mandano in errore
2: come
0: di
2: dite,
0: sistema.
2: Oggi fate 20 anni, 30, 40, che ci frega?

0: noi.
1: Sentite qua. Invece io oggi ne compio 29. Vuol dire che il prossimo anno saranno 30. Mi viene già da piangere. Vabbè. Però oggi è una bella giornata, lavoro e vi ascolto in sottofondo. Siete i miei preferiti. Ciao ciao, allora, Giovanna da Pordenone.
2: Tanti
1: ciao.
2: Auguri per i tuoi 29 anni, cifra non tonda. Quando come... ne farai 30, no, non, sì, ti, esatto. Non ti caghiamo.
3: Ho come l'impressione che adesso dopo questo messaggio tanti avranno qualcosa da dire, no?
2: Sì, esattamente.
3: Anzi, forse qualcosa da ridire. Quindi, amica che fai 29 anni oggi e a cui facciamo comunque tanti auguri, se ti fischiano le orecchie nella prossima ora di Summer Camp, secondo me sono un po' tutti Summer Camp. Adesso ci lamentiamo, hai 29 anni.
2: Tipo quella... sono quelli un po' più grandi di te, dai.
3: Ecco.
4: È tipo quella là di Zanzibar, diciamo. Il mondo lì.
3: Fa un po' quello,
2: diciamo di sì, ma sempre con grandissimo affetto. La
5: Luca,
2: massima ironia.
5: Oggi è il mio piano. Ne fo 56.
2: Oh,
5: e mi pigiano tutti sui groppone. Non ho perso uno.
2: Un ho perso uno, mi pigian sui gruppi, vuol dire che se li sente proprio sulla schiena. Auguri, auguri di cuore.
6: Ma quello di Zanzibar che gli mancava il freddo. Ma vaffanculo, va.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: c'ha un po' fame, ho capito.
1: Adesso, ma proprio questa.
2: Adesso, proprio con Every Breath You Take, sì, ti metti a fare quello, la diamo al gatto. Uno dei capolavori della musica in generale, cioè compresa quella classica, diciamo.
3: Ragazzi, ma quelli della Gen Z,
2: sì,
3: Gen Z, si dice così, po'. Lo sanno che questa si ballava in discoteca, i nostri tempi.
2: In discoteca si ballava.
1: La conoscono, no,
2: diccelo,
1: bene.
2: Diccelo la Gen Z, diccelo un po'.
1: È tornata virale anche questa, viene utilizzata tanto nei TikTok, quelli un po' strappalacchi.
2: Chissà com'è reagito Sting.
3: O quella dove
1: no,
3: c'è...
1: No, questa original, questa qua.
2: Ok, okay.
3: La
2: più classifica. Bella di tutte. No, chissà com'è reagito Sting, che queste cose è proprio toscano, direi quasi, no? In tutti,
3: cioè,
2: in tutti
3: non
2: i sensi.
3: Cioè, non gli piace, no? È contento.
2: No. Insomma, non è proprio... È bello che non è proprio...
1: Quasi come la stessa reazione dei nostri ascoltatori nei confronti della ragazza che ha compiuto 29 anni e non era contenta.
2: Ah, okay. Vabbè.
4: Ciao Summer Camp, Marco da Molfetta. Adesso ho sentito l'ascoltatrice che diceva: ho 29 anni e l'anno prossimo ne compio 30. E voleva piangere. Ve lo dico in dialetto molfettese.
2: Ecco.
4: E c'è la dash che ne tengo 59, quando è prossimo sono 60. Mamma tu carma.
2: Allora ho capito soltanto che ne tiene 59.
3: Se fossimo stati già sul canale 69, sì, posto che frequenteremo da lunedì prossimo, sarebbero usciti i sottotitoli.
2: È vero, sì, è vero, però pur da live proprio.
3: Un nuovo
2: purtroppo...
3: servizio che offriremo durante sì, questa
2: ma da
3: per
2: lunedì.
3: I vocali più impegnativi.
2: Da lunedì, adesso continuiamo a non capirci una sega.
5: Allora, la ragazza di prima di 29 anni, un 53enne come me, avrebbe voglia di dirgli, come direbbe Gianluca Vitiello, fai un piccolo book sulla tua vita,
2: sì,
5: no?
2: Sì, sui primi 29 anni, un piccolo libro, diciamo, sui primi anni, sì, sai, i miei primi 40 anni, famoso libro, i miei primi 29.
6: Ciao Summer Camp, niente, per l'amica che fa 29 anni, mi viene quasi spontaneo citare Nicola Vitiello.
2: Ancora però Nicola,
7: ciao,
2: questo.
7: Ciao Summer Camp. Io non vorrei dire niente sui 29 anni che arrivano 30 e uno si sente vecchio, ci sta, era successo anche a me, lontani 30 anni miei. Quello che io darei dire è sul fatto che lei sta lavorando il giorno del suo compleanno, ma il giorno del proprio compleanno non si lavora.
2: Giusto.
7: Cioè, io la prima cosa che dico ai colloqui, faccio tutto, ci sono sempre, ma non lavoro il giorno del mio compleanno.
2: Ah, sì,
7: Scusa, il minimo sindacale.
1: Io seguirò questo consiglio, grazie cara amica ascoltatrice, per la prima volta quest'anno.
2: Però il tuo compleanno ti ricordo sempre che coincide
3: Verdi
2: con 30, il Natale di Radio DJ, diciamo, bravo, il 30 ottobre, quindi
1: si sta a casa a Natale di solito, no? È rosso sul calendario. Eccoci.
2: Va bene,
3: tanti auguri a San Marino, la nazione più antica del mondo,
2: sì,
3: che venne fondata il 3 settembre, pensate, del 301 DC,
2: dopo Cristo, no, vuol dire dopo Cristo, dopo Cristo,
3: cioè, quindi... se lo scrivi su Instagram, no, forse vuol dire,
2: no, vuol dire tipo addirittura, vuol dire proprio, se lo scrivi su Instagram, dire addirittura nel 301, invece no, qui vuol dire 301 dopo Cristo, quindi durante, certo, l'impero romano, ragazzi,
3: certo, la storia era San Marino che stava scappando dall'isola di Rab, lo stava inseguendo l'imperatore Diocleziano,
2: che
3: le persecuzioni,
2: detto proprio DC quando tu parlavi, ragazzi, di lui via messaggio, sì, no, scrivevi, certo, la sigla, certo, che era quella.
3: Comunque San Marino riuscì, San Marino inteso, sì, il santo
2: che si chiamava Marino,
3: riuscì ad arrivare,

0: appunto sul Monte Titano, dove insieme appunto a una squadra, insomma, c'era altra gente, ecco, sì, insomma, sì, sì, fondò quello che tuttora lo stato più antico del mondo.
1: Molto bene, dai, devo dire grazie. Allora, oggi è la giornata di San Marino. Tra gli illustri sammarinesi abbiamo scoperto che c'è Little Tony, che è sì di Tivoli, è romano, anche dall'accento si capiva che era romano, però da generazioni la famiglia è sammarinese.
0: Pazzesco, eh?
1: Pazzesco, pazzesco.

0: Bravi raga, bravissimi, e vi ringrazio perché con questa canzone il mio Transpallet mi ha concesso una valzerata.
1: Avete presente cos'è il Transpallet, ragazzi?
2: No, pallet,
1: muletto,
2: okay.
1: È una specie di muletto che viene utilizzato a mano per spostare appunto la merce che sta sopra i pallet.
3: Che bello,
2: bellissima questa immagine.
3: Sì, molto bello. Le
4: devi fartelo, Nick, per portare in giro l'ampli.
3: Sì. È una buona idea. Che bello aver risuonato un pezzo di Little Tony. Grande Little Tony.
5: Ve la ricordate la vicenda di quella bambina che per il suo compleanno ha chiesto la torta di Little Pony e le è arrivata invece quella con la scritta Little Tony?
3: Cioè lei voleva il mini pony e è arrivato Little Tony.
1: Con la foto, con la foto del nostro amico Lino Visaggi.
3: Però sì, che ci assomiglia moltissimo. Posso dire molto meglio, molto meglio. Little Tony ha fatto un primo album in inglese che è andato in classifica in Inghilterra, ragazzi. Si chiama Italian Lover. Bomba.
2: Ma ne abbiamo sentite un po', sono dei bei pezzi,
1: Tanta roba. Stanno scrivendo un sacco di sammarinesi che vogliono precisare che San Marino è la più antica repubblica del mondo, non nazione.
3: Vero, okay.
1: Giusto.
3: Grazie.
2: Ottimo, giusto mettere i puntini sulle i. Continuiamo con la musica, una delle più talentuose cantautrici americane, insomma, della nuova generazione, perché ce n'è tante, però sai che è un momento particolarmente felice per le voci femminili, dal nuovo disco di Phoebe Bridgers, questa è Lost Boys.

0: fare di brutto.
1: Io non lo so, sincerità, sincerità al microfono qua.
2: Io la amo spiritualmente, sì. Phoebe Bridgers, poi insomma.
1: Beh, ha la grande talento.
2: Comunque è uscita con un nuovo album questa cantautrice americana, che magari ricorderete per quel discorso, quella faccenda, insomma, quel fatto di qualche anno fa. Ti ricordi quando Obama era presidente, pubblicò quella playlist, no? Con sì. le sue canzoni preferite. Devo dire, tanti, incluso me, ci accorgemmo di questa nuova cantautrice americana. Molto bello il passaggio televisivo di questa canzone, non mi ricordo se è da Jimmy Fallon o al Saturday Night Live, dove lei si è presentata a presentare appunto il suo nuovo singolo, però lì si fa dal vivo.
1: Certo.
2: Con una band tutta fatta da undicenni, tredicenni, dodicenni, ma bravi, eh.
1: Sì, che
2: ma
1: suonavano bravi, davvero, non erano.
2: Bimbi e bimbe, ragazzini e ragazzine.
3: C'era anche Margot che ha compiuto 13 anni.
1: Sì, Margot è il cane di Bagatta che ha compiuto 13 anni il 16 agosto.
4: E quindi
1: vero,
4: le facciamo gli auguri perché non ha fatto cifra tonda, giusto?
2: Infatti, certo, infatti, 13, sì, 13 è bello.
1: Quando ne farà 20, no.
5: A me piace festeggiare il nuovo compleanno come il capellaio matto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi un buon compleanno a tutti.
1: Ma infatti, un buon compleanno a me. A te, un buon compleanno a te, a me.
2: Anche perché di non compleanni ce ne sono 364 in un anno, quindi
4: Però sì, invece sì, di compleanni ce ne sono tanti in questo periodo e c'è un motivo.
6: Raga, ma l'avete detto che quelli che fanno il compleanno i primi di settembre sono i figli di quelli che hanno
1: Capodanno?
6: A Capodanno? A proposito, io ne compio 55.
1: Bravo, quindi ai tuoi a Capodanno 55 anni fa.
2: Oppure
1: hanno...
2: generalmente nelle vacanze
1: sì,
2: di Natale,
1: insomma, nelle vacanze, non proprio alla mezzanotte,
2: siccome c'è anche quell'altro detto del Capodanno.
1: Sì.
2: Ci sta anche,
1: ricordo, no? Ci sta che sia quello.
2: Uno poi può anche onorare il detto su Capodanno senza mettere incinta nessuno. Cioè,
1: sì, senso,
2: potenzialmente, no? Però ci sta che capiti.

0: Lenny ha lo stivaletto senza punta d'estate.
1: Lenny Kravitz con i diti fuori? Con i diti? Con i diti.
2: Io stavo dicendo che questa è una delle più sottovalutate di Lenny Kravitz. Ma dove corriamo? Ma dove andiamo? Ma cos'è tutta sta fretta? Il buon Lenny lo diceva più di 20 anni fa.
3: Che poi diciamo le cazzate, ragazzi.
2: Infatti.
4: Ragazzi, 9 sì. mesi di gestazione, arriviamo ai primi di ottobre, non i primi di settembre.
3: Ogni ciao anno facciamo lo stesso errore.
1: Ogni anno, quindi questo è frutto del, diciamo, degli incontri prenatalizi, ecco, dai, quei
3: sono nati in
1: i compleanni di oggi o quelli che sono nati in anticipo, tipo io sono nato un mese d'anticipo, quindi può succedere. Sì, sì, sì.
2: Ma non c'ha voglia di venire al mondo, non
3: voglio è che anni.
1: O magari hanno voglia di tirarti fuori perché poi il medico deve andare in vacanza, come è successo a me, per esempio, no?
5: Erano anni che non vedevo quello che ho visto.
2: Che non vedevo Guido, ma l'abbiamo rivisto. E
1: arriva, arriva.
2: Qui fuori fra
1: arriva
2: poco,
1: fra poco
2: sarà...
1: sì, sì, sì. Adesso sarà... finisce di mandare quei due messaggi e fare quelle due o tre telefonate e arriva in onda.
2: Al massimo ci manda Margot.
1: Sì, sì, sì. Ma infatti, che deve festeggiare i suoi 13 anni.
2: Ci sentiamo tra poco a Summer Camp. Prenotatevi anche per il premio Fedeltà. Come sapete, siamo partiti dalle radici, insomma, no? Un po' come
1: il classico,
2: un po' il blues dei premi.
1: Per non sbagliare, per mettere tutti d'accordo.
2: Tutto cominciato
1: DJ
2: da lì,
1: box,
2: DJ Box.
1: E vai,
2: tra
1: e
2: poco.
1: Vai liscio.
2: 347-342-5220. Tra poco su DJ. 3, 4.
6: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
6: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volt, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a €19,99 e soffiatore elettrico a tre funzioni a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Bipper e Visa, è già Natale! Apri il conto Bipper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su bipper.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Summer came night. On Radio DJ.
7: On Summer came night.

0: È bello, cassa, questo no? Sound.
1: E viene di
2: ok, GTA, no, chiudi la finestra.
1: Sta arrivando la Formula 1, ragazzi, cosa volete? Silenzio,
2: capito, ma cos'è, Milano? Cos'è la safety car questa?
1: Sì. Ma perché a Milano la Formula 1 si fa tutti i giorni? Vai, prendi una strada qualunque, tu mettiti lì al rosso e senti già i motori che fanno...
2: Rosso Ferrari, tra l'altro.
1: Bravo, e poi al verde via. Infatti... Io amo andare con la bandiera.
2: Sì, con la scarpa. Sì, sì, sì,
1: quando parli,
2: perché la bandiera.
1: Gli do la carica.
2: Anche perché la bandiera è di quei due colori che ami. Ce l'ha messi insieme. Quindi.
3: A proposito di auto, ragazzi.
4: Sì. Uè, bentornato, uè. Guido. Perché non ci racconti le vacanze estive della tua auto?
1: Aiuto, aiuto, che è successo?
2: Non so. Sue, della sua auto, che è sempre con lui, ovviamente.

0: Perché... Oh,
1: non si può dire la marca, ma diciamo che mi ha lasciato.
2: No, ma poi tu, tu non dici mai nomi di brand.
1: No, in questo caso no, tra l'altro comprata, quindi mia.
2: Ah, ecco perché non si può dire.
1: No, no, comprata regolarmente. Okay. Mi ha lasciato a piedi con la batteria il 9 luglio alle 2 del pomeriggio in Piazza Udine. Vabbè, 39 gradi.
3: Wow. Dovevo... Ma eri in una rotonda oppure semplicemente non eri partita da parcheggiata?
1: No, mi sono fermato al supermarket e stavo andando a Malpensa a prendere un aereo.
2: Sì?
1: Per prendermi delle banane, perché in aeroporto non ci sono le banane.
3: È vero, potassio,
1: è vero. E risalendo in macchina, la batteria, e la macchina è nuova, la batteria mi ha detto: sai cosa c'è? Arrivederci.
2: Aia.
1: Il 9 agosto neanche l'ACI non mi ha risposto.
2: 9 luglio o 9 agosto?
1: Agosto. Era impossibile. Poi ho trovato due santi che dietro anche uno sborso non leggero. Vabbè, mi hanno cambiato la batteria.
0: Ti hanno spinto fino a Milano 2.
2: Quello no, ti hanno spinto erogeno.
1: Mi hanno spinto
0: per spingerti fino a Milano 2.
1: No, ho trovato uno che avesse il famoso booster.
2: Certo.
1: Te la fa partire e poi tu arrivi dall'altra auto.
2: Sì. Altrimenti dovevi andare in giro col booster, nel senso del motorino.
3: Il booster in senso americano, perché per noi il booster è il motorino. Però se tu vai in America e dici do you drive boosters here?
1: Sì.
3: Il tipo ti fa: no, il booster quello che fa ripartire.
1: Ai ventenni di oggi booster non significa per i ventenni di oggi motorino. Era una volta, era un modello.
2: Ah, sì,
1: no,
2: sì.
3: È
2: un modello che non.
3: Ma no,
2: è,
3: scusa,
2: non...
3: il pezzo di Anna, adesso lo so che non è più da giovanissima, però diceva ci beccavamo nel bando con il booster.
0: Era un modello di motorino.
2: Ma lo è ancora, però magari non va come andava insomma, negli anni 90 e nei primi anni 2000. Sì,
1: era molto sprintoso.
2: Molto sprintoso.
1: E d'altra parte, come chiami l'apparecchio che ti fa ripartire, che hanno i camioncini?
2: Io lo chiamo quel coso per far ripartire.
1: Lo chiamo proprio così. Da tutti.
2: Vabbè, però, tutto bene, però la macchina è recuperata adesso.
1: La macchina adesso
2: hai parcheggiato qua sulla Iola come sempre. Tutto ok, bene.
1: Contromano, tutto quello che ci
3: questo
1: devo
3: è il suono di Margot, lo sta mettendo sotto di Jardin come effetto speciale. Non è lei che fa.
1: No, sta russando, ma non si sente.
3: Io l'ho sentito, sento proprio questo.
2: Beh, a volte ringhia se ti avvicini a Guido, perché ovviamente protegge.
3: Avete viaggiato insieme quest'estate o vi siete separati?
1: Divisi.
2: Ah, sì,
1: Non ho ancora sperimentato la legge italiana che mi permetterebbe di portarmela nella poltrona vicino.
2: Sì, è vero.
3: Però scusa, se l'aereo è tutto esaurito?
1: Io credo che tu possa comprare il biglietto.
0: Sì, devi comprare un biglietto
2: extra. Devi comprare il passeggero. Cioè, il passeggero di fianco.
3: Con la chitarra bisogna fare così.
2: Anche col cane.
1: Anche col cane. Se io compro il biglietto, rimane giù, se l'aereo è pieno, un passeggero in lista d'attesa, perché il cane ha lo stesso diritto.
0: Magari rimani a terra tu e Margot parla.
1: Quello sicuro.
2: 1A e 1B. Dico uno perché starà in prima fila sicuro. 1A e 1B.
3: Aspetta, non ho capito. Cosa dice la legge? Che chi ha un cane ha diritto a un posto gratis sull'aereo?
1: No, a pagamento. No. Tu puoi portare in cabina il cane pagando un biglietto e
3: ma
1: lo
3: se
1: metti
3: ne
1: seduto.
3: Di cani di piccola taglia.
2: Se no te lo devi tenere in braccio oppure di grande taglia mettene in stiva.
1: Bravissimo. Invece adesso te lo fai sedere.
2: Lo fai sedere come?
3: È la cintura?
2: La metti.
1: Cinturino.
2: Fasten seat belts.
3: Ma sono tutte uguali le cinture.
1: No, per i bambini. Ci sono anche quelle per i bambini. Volendo. Tu le metti su quelle per adulti e accorciano il raggio della cintura.
2: In più credo anche con un guinzaglio lo fissi un attimo.
1: No, parlavo dei bambini però.
2: No, però io parlo anche dei cani, cioè comunque non può essere proprio libero.
1: No, certo.
0: Qui chiedono, scusate, al centro messaggi, come mai Margot non è al Lido di Venezia.
1: E infatti non è al Lido, è anche un po' nervosa.
2: Neanche al Lidl di Venezia.
1: Esatto,
2: al
1: Lidl
2: vorrei andare io.
1: Esatto. È un po' nervosa perché aveva questo rendezvous da Cipriani con George Clooney, che tanto ormai è sempre lì.
2: Sì.
1: Quindi lei si era prenotata, George Clooney.
3: Ma da Cipriani a Milano o a Venezia?
1: No, a Venezia, l'albergo dove alloggia George Clooney. Ormai da 14 anni di seguito credo ci sia, più o meno tutte le estati. E Margot si era prenotata, ma Amal, che è la signora Clooney, era un po' gelo, ha sentito Margot, ma non ha pensato non ha pensato che fosse un simpatico quadrupede.
2: Pensa che Margot, che ha appena compiuto 13 anni, non era neanche nata quando per la prima volta George Clooney andava a Venezia.
1: No, perché io ho visto George Clooney e l'ho anche intervistato ai tempi per un'altra radio per una mezz'ora, era il 2012.
3: Ma perché devi specificare queste cose per un'altra radio? Ho intervistato.
1: No, io ti dico anche perché per 101, per 101.
2: Ok.
1: No, ma frega niente, sai che a me è proprio sull'ultimo della fila. No, certo. E no, niente, quindi Margot è un po' nervosa, però ha fatto già un mese e mezzo al Lido, quasi due.
2: Allora,
1: e quindi
2: dai,
1: se l'è cavata molto bene.
3: Ho visto quell'intervista a George Clooney dove ovviamente, insomma, tra le varie domande gli dicono: senta, signor Clooney, insomma,
1: mi sa come...
3: No, però dico: senta, ma lei poi è sempre coinvolto, insomma, sai che

0: molto attivista Giorgio, vero, no? Anche ispirato probabilmente dalla sua compagna, dice due parole sulla situazione americana, e lui ha detto che ha imparato questa nuova parola che è khakistocracy. Khakistocrazia, che è in realtà appunto il governo delle persone meno adatte a governare.
1: Credo
0: una
1: che
0: nuova...
1: sia greco. Credo
0: sì,
1: che
0: sì, sì,
1: sia.
0: La radice è greco.
2: Sì, cioè,
0: greco.
2: Come cacofonia, cioè quando il suono è cattivo.
0: Cioè, i peggiori
2: peggiori
0: suoni possibili.
2: Esatto.
0: No?
1: Adesso vi metto davanti, visto che dobbiamo
0: chiudere,
1: davanti a una scelta. Quando torniamo, possiamo parlare dell'annoso caso del bidet in Italia o del ritorno prepotente anche in versione Oscar di Willy o Wiley Coyote?
2: Ti
1: scegliete
2: do
1: di
2: una
1: due.
2: Terza opzione, o facciamo il premio fedeltà.
1: Ma avevate detto che l'avete già fatto.
0: Vediamo come andiamo con
3: la quarta, vediamo.
1: Ciao.
3: Dobbiamo parlare di quella torta che ti sei mangiato.
1: Ah, certo.
4: Quella che fa ridere.
1: Quella che fa ridere.
0: Quella che fa ridere.
1: Nell'81 però, è storia.

0: c'è la sua, questa canzone.
1: Sì, sì.
0: La voce di Bono sul sound di Martin Garrix con quell'incredibile falsetto che Bono già dominava quando Chris Martin andava all'asilo, probabilmente.
2: Ma sì,
0: però capisci tanto da lì.
2: Chris l'ha preso un po' da lì.
3: Ma Kimi Antonelli saprà chi è Martin Garrix?

0: Però non sapeva chi era Bono, no? Ascoltando stamattina la radio.
1: Io so a stento chi è Mickey Antonelli.
0: Cioè, Kimi, è come se fosse Mickey, ma Rio Conti.
2: No, io sono rimasto un po' così, perché l'ingegnere di pista di Antonelli si chiama Bono. E quindi lui parla da sempre con uno che si chiama Bono.
1: Certo,
2: e
1: l'ho sentito Lino stamattina.
2: Sì, non gli ha chiesto, ma tu conosci Bono? E lui gli ha detto, no. Stiamo parlando di il rocker più famoso.
0: Capito, no, certo, e poi gli ha detto
1: Kimi Antonelli,
0: vado...
1: come ti chiami, però che ignoranza, ragazzi, non conoscere Bono, adesso vabbè, vado... tutto,
2: quello, infatti, vabbè, picco,
0: po'... picco. Adesso vado a cercarlo, ha detto.
2: Sì, no, perché adesso vado a cercarlo perché sapeva degli U2, però non si era mai chiesto chi fosse il leader degli U2. E questo, poi chiudiamo, se non facciamo veramente i vecchi, questo è il problema, secondo me, dei ragazzini che non si chiedono mai il perché di niente, mai.
0: Si chiedono il perché, ma di cose che interessano loro, cioè comunque Kimi Antonelli magari si è chiesto il perché di tante cose.
2: Io ho avuto
0: il
2: caso ultimamente di una ragazzina durante una trasmissione che parlando di Lessi non si è mai chiesta la razza. Lessi, il cane del telefilm, certo. Pensava che la razza di Lessi fosse Lessi.
0: No.
2: E ne si è mai chiesta che razza fosse il cane della televisione.
1: Che tra l'altro io sai che non so se lo so.
2: Rough Collie.
0: Però si dice più che cane è? Dai, tipo Lessi.
3: Cane lupo.
0: È più facile. Cane è tipo Rin Tin Tin.
2: Federico Russo, che roba è? Un DJ, è un essere umano.
0: Federico Russo, che roba è? Che te l'ha chiesto? Fammi sapere. Poi
2: uno sì, per strada.
4: Qua al centro messaggi, grande curiosità invece per sto fatto, per sta faccenda della Space Cake ingerita da Guido Bagatta.
0: Ma è recente la cosa?
2: 1981.
1: L'Italia doveva ancora vincere sul terzo mondiale.
2: Io, John Wayne, Camillo Benso contro i Cavour.
0: Ok, sì. Sì.
2: Eravamo proprio tre amici al bar. Okay. No, prima volta in Giamaica, ho incontrato due ragazze tedesche molto simpatiche.
0: E cosa è?
2: E in spiaggia al tramonto hanno detto: possiamo offrirti? E io chiaramente
0: e tu
2: avevo
0: con
2: fatto...
0: gli occhi dell'amore hai detto sì a tutto.
2: Offrirti del vino e questo dolce speciale. Sì. E quello era un dolce
0: speciale.
1: Una space cake.
0: Sì. Com'è andata? Come hai reagito?
2: È andata la prima e l'unica volta che ho praticato e sono rimasto a guardare un tramonto bellissimo.
0: Certo.
2: Poi ho visto anche l'alba e poi ho visto anche il tramonto del
0: giorno
2: dopo.
0: Sei rimasto lì immobile.
1: E perché non hai continuato dopo questa
2: perché
1: esperienza?
2: Ero immobilizzato, ero come preso dal taser, colpito da un raggio immobilizzato.
1: A me fa ridere che probabilmente in questo momento in un programma radio tedesco ci sono queste due ragazze ormai non più così ragazze che dicono: ma ti ricordi quella volta che
2: coglione italiano
1: che ci voleva fare e noi gli abbiamo dato,
0: oppure noi lo volevamo, lo desideravamo tanto, ma è rimasto come un coglione immobile.
2: Esatto, l'abbiamo sedato così.
5: Questa settimana il regalo la DJ Box.
1: Andiamo a Sarzana, siamo nel cuore delle Cinque Terre, se non nel cuore vicino.
0: Beh, abbastanza
1: dai.
0: vicino, ma non proprio nel cuore. Siamo al confine tra la Toscana e la Liguria,
1: esatto,
0: proprio confine preciso.
1: Esatto. Valentina, benvenuta. Ciao,
0: ciao Valentina.
6: Ciao, che grazie.
1: Ma tu sei a Follonica però adesso, no?
6: Io in questo momento sono a Follonica.
1: Quindi un centinaio di chilometri più giù, no? 80.
6: Esatto.
1: Sì. Come mai?
6: Sì. Sono qui perché ho portato il Free Food Festival, che è un festival completamente senza glutine, vegetariano e vegano, in questa meravigliosa città.
1: Cioè tu sei l'organizzatrice proprio del festival, è un festival itinerante.
6: Io organizzo insieme a dei ragazzi che fanno proprio questo di lavoro. Il mio lavoro principale non è organizzare cose, anzi non sono per niente brava. Loro sono NIAM, che sono un gruppo toscano che organizza eventi. Insieme abbiamo creato il Free Food Festival, che è nato a Sarzana, che è proprio una città inclusiva per eccellenza.
1: Sì.
6: E ora siamo in tour.
1: E quali sono le altre tappe, scusami?
6: Adesso piano piano le sveleremo, però per il 2027 abbiamo in mente veramente di fare dal nord al sud tutta la penisola, quindi ovunque ci vogliano noi arriviamo a portare la bontà.
0: Tu come il tuo lavoro principale è la pasticcera? Sbaglio?
6: Sì, esatto. Okay. Io faccio la pasticcera e faccio informazione sulla celiachia tramite eventi dal vivo, ma anche i social, quindi l'utilizzo dei social in questo senso.
0: Certo. Senti, ti va di fare una special cake per il mio amico Bagatta?
1: Senza glutine.
0: Senza impegno, stavo dicendo. Quando ti capita, nel senso,
1: senza glutine, ma con un prodotto assolutamente vegetariano, vegano,
0: sì.
1: Che è quello che c'era in quella...
6: naturalmente privo di glutine. Cioè, sì,
0: esatto. Così lo lasciamo immobile due giorni. Via Massena.
1: Beh ragazzi, il tramonto di Follonica secondo me se la gioca con quello di Negril, bellissimo.
6: Ma anche perché noi qua siamo proprio sul mare, una roba meravigliosa.
2: Quest'estate sono stato a Puntala, che lì da

0: avanti.
1: Certo.
2: E quindi... Senti, esatto.
1: Una cosa volevo dire che può sembrare scontata, ma secondo me non lo è. Quando c'è un festival con il cibo vegano, cioè non vuol dire che ci vanno soltanto quelli che hanno deciso appunto di non mangiare più prodotti animali. Cioè ci può andare anche uno che mangia la bistecca, cioè non è vietato, no?
0: Sì, magari per quella...
2: certo.
1: No, perché detta così...
2: Sì, non è un festival esclusivo, nel senso che esclude qualcuno. Noi includiamo proprio tutti, perché tutti possono mangiare senza glutine, tutti possono mangiare vegetariano e vegano, e abbiamo proprio lavorato sul gusto, no? Quindi non si sentirà assolutamente la mancanza della carne, non si sentirà la mancanza del pesce. Una non è una scelta alimentare, cioè la celiachia è una malattia, le altre sono scelte alimentari, ma per essere inclusivi per noi è stato proprio naturale cercare di far mangiare più persone possibile.
1: Oh, in bocca al lupo, ragazzi. Io buon appetito.
3: Grazie.
0: Confermo
3: che è buonissimo.
0: Veramente? Yeah. Grande Vale.
1: Allora, da questa sera a domenica, Gnam, giusto il nome del festival?
2: Il festival è Free Food Festival. Free Food. Io sono Valentina Gluten Free e i ragazzi sono Gnam. E tutti insieme abbiamo creato questa meraviglia.
0: Bello. Dai. Valentina, per te una DJ box.
2: E magari, bello, grazie.
1: E magari per i summer campisti che passano e dicono: oh, ti ho sentito a summer camp, tu sei Valentina, magari anche uno sconticino.
0: Sì,
1: non so,
0: dai, sì. Trattaceli bene i summer campisti, grazie. Ciao Valentina.
1: Ciao, in bocca.

0: nelle più belle canzoni della mia playlist, delle più belle dell'estate 2026.
1: Senza dubbio.
2: Invece sentite che bello questo vocale.
3: Ciao Summer Camp, mi chiamo Arianna, ho 6 anni e sto andando a Piombino. Sono celiaca, mi potete dare una tortina?
2: Ma non quella che ha mangiato Guido,
1: vuole una tortina da Valentina che abbiamo prima sentito.
0: Sta andando a Piombino.

0: pieno, sì.
1: Quindi non distante da Follonica.
2: No, no, infatti.
1: Follonica rimane un po' più su, un po' più giù. Adesso un attimo di.
3: Un po' più su, secondo me. Più o meno più giù.
2: Oddio, mi sono bloccato come Guido quando ha mangiato la special cake. Sto guardando l'orizzonte del Tirreno.
3: Ho rischiato anche di prendermi una causa dal sindaco di Piombino un giorno. Quindi,
2: davvero?
3: Sì, perché avevo detto che Garibaldi e Napoleone, che dovevano essere esiliati partendo da Piombino, non sono rimasti a Piombino perché non era il posto più bello del mondo, nel senso che è meglio Follonica, e si erano un po' innervositi. E invece è un bel posto, perché a parte il porto industriale,
2: vabbè, ma il porto
3: è chiaro, ci sono dei bei posti anche,
2: sì,
3: a Piombino,
2: certo.
3: E quindi abbiamo fatto poi pace.
2: Meno male, dai, tutto è bene, ciò che finisce bene.
1: Grazie Guido, grazie, grazie a tutti, grazie. Noi torniamo domani,
2: ciao, domani,
1: ciao, buona serata.
4: Summer camp. Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1, con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
16: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Canzone si dice in questi casi viralissima, ma in realtà è diventata anche famosa. Mi hanno detto perché è entrata nella colonna sonora di Off Campus. Hai sentito parlare
1: che
0: di Off Campus? Come non è? Io quest'estate ho sentito.
1: So.
0: È una delle serie, è stata una delle serie più viste quest'estate.
1: Ma lo sai che io sono.
0: Forse la Fosca, no, neanche la Fosca.
2: Io ho finito Beverly Hills quest'estate.
0: Ah, perché lei è nel 1900. Ok, perfetto, dai, va bene. Direi che siamo sul pezzo. Inizia Gazzology.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.

Eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ. Sì, anche oggi, anche questo giovedì, raga, ci stiamo un po' abituando, devo dire la verità. 16.05 live in diretta su Radio DJ nel tentativo di farvi compagnia. Buon pomeriggio a tutti. E anche insomma quel giorno in cui ho iniziato ad abituarmi a dire buon pomeriggio e non buonasera. Sai come quando

0: inizia l'anno nuovo e sul diario magari non sei abituato, scrivi ancora l'anno vecchio.
1: Prima.
0: No, noi ci siamo. Siamo sul pezzo, c'è Gazzology tutta la settimana, probabilmente anche le prossime a quest'ora, subito dopo Summer Camp e subito prima di Pinocchio, giusto?
1: Giusto.
0: Siamo lì in mezzo e devo dire sono contento perché è un po' mondo Summer Camp, un po' mondo Pinocchio.
1: Siamo in mezzo.
0: Li sento un po' lì dentro, quindi ci siamo, perfetto. Devo dire una cosa altrettanto perfetta, raga. La sigla adesso si sta sistemando, eh?
1: Sì,
0: cioè, nel senso,
1: adesso...
0: questa è sempre stata la sigla di Gazzology che avete sentito, ma c'è, dato che da settimana prossima saremo anche in TV, su DJTV e su YouTube, live, eccetera, avremo anche una sigla grafica. E allora i ragazzi di Chunk ci stanno lavorando, preparati.
1: Ma ce l'ho qua dietro.
0: Ma quello è solo
1: l'inizio.
0: Sai qual è la vera rivelazione? Che grazie a questo lavoro di computer grafica e AI,
1: CGI.
0: Sì, cioè George Lucas mi sembra abbia anche partecipato a questa evoluzione. Ho scoperto che cosa dice la sigla di Gazzology.
1: Perché
0: visivamente ci saranno le parole.
1: Non voglio rovinare niente. Oh, ma com'è andata ieri?
0: Giornata di anniversari. Intanto, ciao Frappaga, giovane Padawan nel PAC. E ciao anche alla Fosca, che ricordiamo fa lo straordinario. Si allunga per supervisionarci per questa settimana. Perché Elisa Cyber will be return in Avengers Doomsday. L'abbiamo detto. Ma questa è storia di ieri. No, ieri avevamo parlato di anniversari. No, ho festeggiato alla fine ieri sera l'anniversario di matrimonio. Eravamo io, Sara e Kimi Antonelli.
1: Ah, un po' menaggiato.
0: Mi sembra un festeggiamento perfetto. No, scherzi a parte, c'è stata una festa, un evento bellissimo. C'era anche Linus, credo che ne abbia parlato anche questa mattina, per celebrare ovviamente anche Kimi. All'interno di questa festa un po' di cose. Voglio salutare il campione del mondo di ping pong. Poi dopo ne parliamo. Tu hai mai giocato col campione del mondo di uno sport che tu pratichi così per divertirti tra amici ogni tanto?
1: Sì.
0: Perché?
1: Bocce.
0: Hai giocato col campione del mondo di bocce?
1: Era il mio compagno di banco delle medie.
0: No, vabbè.
1: Sì, Diego Rizzi.
0: Davvero?
1: Lo saluto,
0: ma tu notavi così tanto da differenza tra...
1: Era un campione.
0: Cioè, era un campione incredibile. Allora, in questo caso, Andrea Pupo, che saluto. Sì. Cioè, sai, quando fai proprio un altro sport, ti rendi conto e realizzi che quello è un altro sport. C'era anche il campione di freccette, ho provato anche le freccette. Insomma, è stato
1: ma
0: divertente. C'erano tanti, tra cui Kimi, che l'hanno messo, raga, sul simulatore a provare una cosa.
1: Sì.
0: E non voleva più scendere.
1: Ma
0: quindi
1: di
0: ti
1: ping
0: fa...
1: pong?
0: No, in questo caso era il simulatore di Formula 1, no? Poi lui doveva andare a parlare, che aveva un momento di presentazione di uno spot, di una cosa molto bella. E dicevano: Kimi, guarda che dobbiamo andare. No, aspetta ancora un giro. No, ma Kimi c'è una cosa. No, aspetta ancora un giro. Poi faceva un altro giro. No, questo ti fa capire. Cioè l'ossessione, il piacere, insomma, c'è solo un... Ci sono ragazzi che a 20 anni hanno una cosa in testa. Che inizia con la F.
1: Sì, anche lui.
0: Anche lui, però la sua è la Formula 1. Però la sua è la F1. Quindi questa è un'altra storia. Pronti, carichi? Se vi va di raccontarci delle cose, ma tra poco entriamo perché abbiamo trovato un po' di cose di cui parlare anche oggi. Tanta musica, ovviamente. Anzi, partiamo con cosa partiamo? Abbiamo una. Oh, mamma mia, che intro lunga!
1: È lunga.
0: È lunghissima questa.
1: Vai.
0: Sai, così si facevano le intro nel 2009 praticamente, no? 347-342-5220 per stare insieme anche con dei messaggi, se vi va. Noi come sempre in cambio vi diamo della bella musica, cioè Muse, mi sento di poter dire bella musica. Cioè, ieri mi sono esposto con i Linkin Park dicendo che la cover era meglio dell'originale. Qua Uprising non mi sento di dire altro se non alzate il volume. Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio DJ, ovviamente c'è Gazzology.

0: Uprising i Muse su Radio DJ, ancora buon pomeriggio. Allora, che bello ascoltare la musica, ma anche che bello vederla, devo dire. Al di là che, insomma, quando ci sentirete da settimana prossima ci potrete anche vedere, quindi ci saranno i video musicali, ragazzi. Cioè, ancora si spendono anche dei bei budget, devo dire, ancora per i video, e sono ancora sempre molto belli. Però mi ha colpito questo messaggio di Franca appena arrivato: ciao Gazzo, ho appena finito di rivedere il concerto di Cremonini, bellissimo, e adesso tu, che bel pomeriggio. Franca, intanto grazie, perché ieri c'è stato il concerto di è stato trasmesso in televisione il concerto di Cesare al Circo Massimo, e tra l'altro credo che, essendo su Replay, tu te lo puoi rivedere in qualsiasi momento. E mi ha riportato, perché comunque il concerto dal vivo, ok, viverlo dal vivo, cioè essere lì, è chiaramente la cosa migliore in assoluto, però sai che anche vedertelo a casa, io ricordo che da piccolino avevo le VHS dei vari concerti, sì, avevo la VHS credo di un concerto degli 883, sono abbastanza sicuro, e di qualcosa di Renato Zero, però non vorrei dire cose che poi non sono vere. Voci anche vostre, sentiamo.
1: Ciao, dai, diamo un senso a questo pomeriggio. Di cosa si parla oggi?
0: Vabbè, così proprio vabbè, tema libero, noi parliamo, poi vediamo che cosa un po' viene fuori, poi facciamo credere che sia tutto improvvisato, ma in realtà è tutto scriptato. No, siamo finiti a parlare del giocare con i campioni, cioè magari non parlo degli sport main, diciamo mainstream, però magari quei giochi che tu fai così per divertirti. Io prima citavo il ping pong, tanto mi devo correggere, per fortuna è intervenuto Edo, amico che ha anche organizzato, insomma ha fatto parte del team che ha messo in piedi questo bel evento di ieri sera, che Andrea, che citavo prima, è il campione italiano. Io ho detto campione del mondo perché per me campione del mondo è per dire uno fortissimo, lo uso proprio per quando uno fa forte in qualcosa, ma tu sei il campione del mondo, e insomma che ha anche appena vinto medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo, quindi cioè tu immaginati giocare a ping pong con uno forte. È proprio un altro, cioè lui faceva fare alla pallina quello che
2: ma infatti non ti sei divertito?
0: No, sì, è stato bello essere umiliato. Non è sempre così bello essere umiliato, è stato bello essere umiliato. Sentiamo poi
3: il lato negativo di giocare contro i campioni del mondo negli altri sport, è che praticamente ieri il Gazzo ha preso schiaffoni a destra e a sinistra.
0: Sì, questo dicevo.
2: Da tre parti.
0: Sì, ma a me piacerebbe anche, che ne so, giocare a calcetto seriamente con cinque giocatori fortissimi, per vedere proprio qual è la differenza, perché uno non se ne rende conto, no? Secondo me lo sport che meno ti fa rendere conto di questa cosa, e se non sbaglio lo disse Federico Buffa, quindi non io, è lo sci. Cioè lo sci, secondo me, guardarlo in TV non ti rendi conto davvero di quanto sono più bravi quelli che lo fanno per

0: per lavoro. Però insomma, opinione, ci sono ancora un po' di voci, sentiamo poi.
1: Ciao, sono Tiziana da Senigallia.
0: Ciao.
1: A proposito di campioni, io ho la mia amica, una delle mie migliori amiche, campionessa italiana, ex campionessa italiana di tennis tavolo, Sabrina Moretti, che è stata anche nella sua categoria campionessa mondiale,
0: sì,
1: ma che è l'unica sua amica probabilmente che ha, che non sa giocare a ping pong, sono io.
0: Bello, ciao. Bello, ma forse siete amici proprio per questo, cioè che nessuno gli rompe magari, ti rompe magari poi le scatole per giocare insieme.

0: Proprio campione.
1: Non sbaglio,
0: credo che ne abbiano parlato abbastanza poi di questo film, no? Ne abbiano parlato abbastanza. Nel frattempo ci ascoltiamo un'altra bella canzone, West Cross insieme a Fra Quintale. Sai quella cosa lì che fai coi fogli? Che c'è almeno?
1: Che cosa?
0: Tu scrivi delle cose tipo quelle che scrivo io su questa scaletta, sì. Poi le guardi e dici: ma questi sono scarabocchi. Ed effettivamente anche il titolo di questa canzone.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Bocchi, West Cross insieme a Fra Quintale, siete su Radio DJ. Niente, si sono aperti diversi filoni attraverso i vostri messaggi al 347-342-5220. Intanto sono curioso di sapere anche, cioè, chi ci scrive oggi, in questa prima settimana di settembre, a che punto è della propria vita. Cioè, ha ripreso a lavorare, è ancora in vacanza? Non lo so, però la musica è comunque sempre protagonista. Prima abbiamo citato al volo il fatto di poter guardare dei concerti dal vivo. Ieri c'è stato con grande successo il concerto trasmesso, il concerto di Cesare Cremonini nel Circo Massimo di qualche ormai mese fa, mi sembra sia stato a luglio, e invece anche in TV ha avuto un successo e parlavamo di tutti quei live anche riproposti. Allora c'è chi scrive, tipo Enrico: tra poco al cinema ridaranno il live a Budapest che i Queen fecero nel 1986.
1: Ti devo dire.
0: Sì, di quello avevo la VHS, dice Enrico. Sentiamo anche delle voci, via.
2: Sociopatici come me, guardare, ecco, il concerto magari con un bel impianto, con un bel schermo grande, tranquillamente a casa, sì, senza gente che chiacchiera, che fuma, che rompe le palle.
0: Dai,
2: ti dirò, ma anche meglio che dal vivo, per certi versi. Ciao.
0: Ma sai, mi sembri proprio una persona
1: che poteva essere
0: un tuo amico. Però è partito con sono sociopatico, quindi di fase ce la prendiamo e ce la portiamo a casa. Chiudiamo anche il discorso giocare con i campioni, sentiamo un attimino cosa avete
3: detto.
0: Ciao,
3: ma tennis tavolo mi pare che qualche anno fa avessero tirato fuori proprio un tavolo e delle racchette un po' più grandi, e si gioca poi anche di prima.
0: Ah, vuol dire che esiste da... No,
3: una cazzata. Ciao, Andrea da Torino.
0: No, lo so.
1: Ah, che il tennis tavolo...
0: Però c'hai fatto caso che lo faccio anch'io alla fine, dicendo non vorrei dire una cagata, spesso, cioè ti prendi la libertà di dire qualsiasi cosa. Sai, ieri gli alieni mi hanno portato...
1: Non vorrei dire una cagata.
0: Però tu l'hai detto, quindi quella persona lì a fianco. Poi ci sono diversi messaggi che mi stanno dando del detective. Forse hanno visto, perché secondo me si sono accorti. Non so se avete visto.
4: Stiamo seguendo il caso.
0: Questo è il mister. Allora, la spiego brevemente, però secondo me ci aiuta ad arrivare a un'altra tematica importante. La voce in questione è la voce del mister.
4: Lasceremo niente di intentato.
0: Posso svelare quante volte l'abbiamo girata quella scena? Allora, se qualcuno l'ha vista, allora io sono di parte perché sono juventino e sono felice come un bambino, perché oggi è uscito questo spot per, proprio detto grandilino, una campagna, un video sui canali profili della Juve per il lancio, diciamo, delle maglie nuove, tra l'altro fighissime, ripeto, però io sono...

0: sono di parte, e in questo video c'è Mr. Spalletti che fa il detective e deve scoprire, uso un termine che ha liccato. Puoi dire senza... cioè cosa vuol dire liccare, Fra? Sì, però mi raccomando, trapelare. Che sono i bambini anche.
1: Chi ha fatto trapelare
0: delle maglie nuove, perché nei mesi scorsi erano state liccate, ma proprio liccate bene, delle magliette, delle maglie nuove della Juve. Pian piano, chi l'aveva liccata durante un match di wrestling, chi l'aveva liccata in altri modi, ecco, la smetto, ok? E adesso bisognava indagare. A fare l'assistente di questo detective, diciamo, Mr. Spalletti, sapete chi c'è? Sto gazzo con la G, con la G.
2: E stiamo seguendo il caso.
0: È uscito questo video che, insomma, a me mi rende felice come un bambino, perché, insomma, quando si parla delle squadre, del cuore, eccetera. E quindi, insomma, è stato molto divertente. Quindi detective è un po' per quello. Però mi rimanda a pensare, a parte l'entusiasmo di quando escono le maglie nuove, e poi in generale del periodo storico che stiamo vivendo. Cioè, mi sembra un po' il momento, cioè il prime delle maglie da calcio. Non so se ci avete fatto caso. Davvero? Voi che magari le guardate da fuori, perché non ve ne... Fosca credo che non te ne freghi niente delle maglie da calcio.
3: Credo che siano l'oggetto che odio di più al
0: addirittura mondo. Bene, quindi abbiamo punti di vista differenti.
3: Ho messo il veto al mio fidanzato.
0: Beh, dai.
2: Che il gioco abbia inizio.
0: Allora, il tema maglie calcio. Allora, per anni, nel senso, non è che io l'ho visto, cioè, ovviamente sono sempre andato, tutti hanno sempre preso la squadra, la maglia della propria squadra, però negli ultimi anni è proprio figo, diciamo. Secondo me questa cosa l'ha anche un po', e sono sempre di parte, però la Juve è stata anche un pochino tra i primi anni fa a cavalcare un po' questa cosa della maglia da calcio come elemento di stile al di fuori del campo. E adesso abitualmente nelle vostre giornate, sicuramente oltre l'evento sportivo, ci saranno persone che le indossano per uscire. Con le maglie da basket è sempre successo, ora non voglio dire l'altra cosa che mi piace, però
1: sono arrivati
0: tardi. Le maglie da basket sono sempre sempre stato un accessorio cool nel proprio come dire stile. Adesso ci sono le maglie da calcio, ma se tu dovessi scegliere una della maglia da calcio più bella della storia per te,
1: è una un po' polaro
0: per voi questa. Per voi proviamo,
1: sì.
0: Secondo me succede un casino, però 347 342 5220. Ilaria, nuovo lavoro gazzo, un bel rientro dalle ferie con la G anche qui, mi raccomando.

0: Lizzo su Radio DJ. Niente, lo sapevo che si sarebbe scatenato il panico. Per ora è un panico anche comunque positivo, nel senso, cioè, perché quando parli di calcio dici qualcosa che ha a fare col calcio, è un attimo che viene fuori. Ma gli ascoltatori DJ sono i migliori, quindi insomma sono tanti bellissimi messaggi al 347 342 5220. Siamo finiti a parlare di maglie da calcio, di maglie da calcio come trend, nel senso che adesso si mettono per uscire, sono un accessorio anche di moda, diciamo, oltre che magari il tifo per la propria squadra. E intanto c'è stima per la Fosca, Federico da Genova, tutta la mia stima per Fosca. Le maglie da calcio non si possono vedere fuori a un campo da calcio. Lo stesso vale anche per le canotte da basket, per me, Federico.
1: Tranne quelle lana degli anni 70, quelle top.
0: Davvero, quelle
2: sì,
0: ti piacciono?
2: Per l'estate. Perché
0: quella ad agosto in spiaggia. No, però devo dire anche quelle da calcio anche attuali, per quanto i tessuti siano tutti ormai super top, comunque sono un po'. Fanno sudare. No, più o meno. Però ormai hanno tutte delle linee molto, molto fighe. C'è un po' di voci vostre, se siamo riusciti a recuperare.
3: Raga, non sono di parte perché abito Como, ma non tifo Como. La maglia blu del Como, raga.
0: Sì,
3: che cos'è?
0: Bravo.
2: È bella?
0: Bella.
2: Non l'ho vista.
0: Molto bella. Bella, molto bella. E poi. No, senza dubbio quella della Sampdoria. Ci sono arrivati un po' di foto perché stavamo cercando di eleggere la maglia più bella della storia. Tu, Fra, ce l'avevi, hai detto?
2: Beh, io ce l'ho.
0: Che piace a te?
2: Sì, piace a
0: dai,
2: me.
0: Che piace a te.
2: È la Dr. Martens del West Ham. Quella di Nicazzi, vecchio West Ham 92.
0: Fosca, tu. Cioè, ok, premesso che ti fanno schifo tutte, sì, ma la meno peggio per te?
1: Non ne ho. Ho in mente quelle della Germania, secondo me, degli anni 70. Non lo so perché erano tinta unita,
0: sì,
1: ma con i collettini,
0: sì,
1: e risvolti, con le parti colorate, sì, e quei bottoncini. Bello. Un po' tipo. Come si chiama quella maglietta?
0: La maglia della salute, no? Dolce
1: tipo,
0: vita, che
1: sì,
0: cosa?
1: Tipo.
0: Vabbè, non lo so, non ce l'ho in mente.
1: Io in mente
0: allora ti direi, vabbè, della Juve.
2: Quelle. Come sei banale.
0: No, vabbè, no, della Juve quale, ti devo dire.
2: Quale?
1: Scusa, ultimamente ce n'era una nera, ricordi, molto bella.
0: Della Juve?
1: No, forse era dell'Inter.
0: Erano gli All Blacks. Anche dell'Inter. L'Inter ultimamente delle belle maglie. Hai delle voci? C'è dei messaggi? Sì. Perché c'è tanta roba, non vorrei. Proviamo.
4: Maglietta più bella della storia.
0: Proviamo.
4: È quella della terza maglia dell'Inter del 1998, quando ha vinto la Coppa UEFA, che hanno riproposto anche loro qualche anno fa.
0: Sì. Quella righe, sai che questa bello questo argomento da fare in radio,
2: sì,
0: dove non si
2: vede,
0: può vedere niente. E non si. Vai, proviamo.
5: Ciao Gazzo con la G,
0: sì,
5: ma la più bella è quella degli europei dell'Olanda, quando se la van Basten, che hanno vinto gli europei.
0: Aspetta,
5: quella nazione con tutti gli autogrammi.
0: Europei, Olanda, vinti. Aspetta che sguardo, allora. Sì, bella. Devi saperla mettere, questa è difficile un po'.
2: Devi essere in nazionale.
0: A me quella di
4: Gazzo, io sono Juventino come te, ma maglia più bella, quella della Samp, quella che al colletto aveva i lacci, penso che c'era quando c'era Vialli,
0: bella,
4: quando c'era Mihajlovic, tutta quella squadrone lì. Samp.
0: Adesso vengono anche un po' riproposte, anche quelle del Venezia ultimamente sono molto belle. Vabbè, niente, usciamo da questo argomento perché è difficile portarlo avanti in radio. Era bello, ma torniamo tra pochissimo.
6: Sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione,

0: Dynamite.
1: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai. Dove?
2: Al cavallino matto!
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
6: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
5: Fuori tutto? Fuori subito!
6: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Ciao ragazzi, sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Se volete essere dei veri Avengers, dovete ascoltare Gazzolo.

La so, è. Aspetta. A Gigi Gang, Dang, Dang, Dang. A Gigi Gang, Gang, Gang. Va bene, più o meno, ci siamo, più o meno. Woman Peggy Goo su Radio DJ. Peggy Goo protagonista anche nelle ultime ore qui a Milano, in realtà, dietro, no? Perché questa è la settimana che porta il Gran Premio di Monza, tantissimi eventi. Prima ne abbiamo parlato, di un evento che coinvolgeva Kimi. Ieri c'è stato l'affaccio ormai tradizionale della Ferrari, dei piloti della Ferrari Palazzo Reale, con una piazza Duomo strapiena di gente, tutta rossa Ferrari, tantissimo affetto. Hamilton che ha portato anche sua mamma, probabilmente avete visto le immagini, ma un video che ha girato, visto particolarmente, ha visto protagonista Charles Leclerc e Peggy Goo. Cos'è successo fra tecnicamente? Perché io non ho capito.

0: subito.
1: Allora, Peggy Goo stava mettendo la musica.
0: Peggy Goo dice, quindi lavoro, immaginatevi, diciamo, classica situazione, sì, console, sì. Peggy Goo dietro la console. E Peggy Goo, una delle più grandi DJ, DJ del mondo, sì. Ok, in questo caso veramente del mondo, sì. Non lo dico per dire, ok.
1: C'era Charles a, sì, fianco, in console.
0: E cosa doveva fare lui?
1: Ma non lo so, stava un po' lì, non so, forse doveva, non
0: lo
1: so,
0: boh, far finta, sì, di far, so, qualcosa.
1: E lui ha fatto come quel tuo amico che ti viene dietro a toccare,
0: sì, così. Ha iniziato a schiacciare i tasti della console,
1: sì, e tecnicamente fa partire una tega di audio fortissimo,
0: perché tutti si sono dovuti tappare le orecchie, sì, ha fatto scoppiare tutto.
1: Non so come abbia fatto.
0: Cosa, diciamo, avrà pensato Peggy Goo?
1: Sarà stata contenta.
0: Allora dovrà ricambiarle il favore e andare nei box a schiacciare un po' di tasti della Ferrari, qualcosa di questo genere. Allora chiudiamo il discorso maglie da calcio, perché non ne usciamo più. Intanto prima voglio riportare a un'atmosfera, perché prima cercavamo di capire cosa fanno anche gli ascoltatori a quest'ora. Silvana ci scrive: che bello sentirti nella pausa. Ho un bar sul mare e la stagione volge al termine. Ti ascolto dalla mia terrazza. Bacio, Silvana, ma da Rosolina Mare.
1: Ma cos'è? La posta, so, del cuore.
0: No, perché fino adesso sembravano tutti al lavoro. Invece riportiamo, oh, anche a tutti coloro che ancora hanno una terrazza sul mare. A Rosolina Mare. Ho preso anche... Mai visto che roba? Pazzesco, pazzesco, pazzesco. No, discorso maglie da calcio, abbiamo anche la più... Io ho chiesto la più bella, ma ne sono arrivate tantissime. Difficile sceglierne una. Sapevo che sarebbe stato un vicolo cieco questo intervento. Però la più brutta qual è, secondo un ascoltatore?
2: Allora cercatevi come maglia più squallida, no, quella del, no, bar di, no, qualche anno fa, non con le palline di Natale.
0: No.
2: Maglia verde.
0: No,
2: maglia, forse quarta, che schifo.
0: La miseria. Ma no, ma no, ma no, fammela vedere. La devo cercare. Sai che forse...
3: È vero, le palline di Natale.
0: Sai che fu? Vabbè, cambiamo argomento, ne parleremo durante la DJ Ten a Bari probabilmente. Poi...
4: Ma chi se ne frega delle maglie da calcio?
0: Dillo.
4: Fate tornare i pantaloncini corti come erano una volta che si vedevano i bei, no, cosciotti dei calciatori. Sì. Cazzo, adesso partono i mutandoni.
0: Ma no, ma invece secondo me sono tornati un po' i calzoncini. Nel basket un po', anche in NBA, tante... Sì, qualcuno ha iniziato a metterli un po' più corti, però... Non lo so, ma si vede veramente? Io non ci faccio caso.
3: No,
0: ma...
3: dice i cosciotti.
0: Ah, i cosciotti, scusami. No, non avevo capito. Va bene, i cosciotti. Vedremo come.
5: Stiamo seguendo il caso,
0: come dice bene il mister. A proposito di casi da seguire, ne abbiamo letto uno che ha fatto un po'. Mi ha un po' colpito. Allora, in questi giorni, a proposito di gente ancora in giro, gente, mm-hmm, che va, gente che ha viaggiato, tanti racconti. Voi incontrate i vostri amici, magari vi raccontano cosa hanno fatto, dove sono andati, come sono andati. Oggi magari riusciamo, facciamo ancora qualche sfiga in viaggio verso la fine dell'ora insieme. Però quante cose avrà da raccontare secondo voi l'uomo che ha percorso oltre 10.000 miglia in motorino?
3: Il signor Jonathan.
0: Cosa ha fatto Jonathan?
3: Allora, signor Jonathan,
0: aspetta,
3: Roberts,
0: scusa Fosca, Fra, sì, hai una base uomo che ha percorso oltre 10 miglia in motorino? Però vorrei che stesse bene proprio sotto questa...
1: È
0: scegli tu
1: giallo,
0: no? No, è uomo. Sì, ci sta, è questa, perfetto.
3: È abbastanza specifica.
0: Sì, sì, sì,
3: è
0: molto
1: specifica.
0: Ci sta.
3: Allora, il signor Jonathan Roberts, che è, sì, un signore americano del Michigan,
0: sì,
3: lui faceva il tecnico di laboratorio in ospedale.
0: Pensa a te, che vita.
3: A un certo punto, stufo, ha, sì, detto: sai cosa c'è? Io non ho mai guidato una moto, adesso ne prendo una, mm-hmm, e mi faccio un mega giro.
0: Mm-hmm.
3: Si è preso questa Honda Rucus.
0: Buonasera, okay,
3: da 50cc.
0: Beh, sì, la grande Honda Rucus.
3: C'è scritto 50
0: cilindrata. Cioè col cinquantino, col motorino. Col motorino, beh, miglia in motorino, il cinquantino.
3: Sì. E quindi è partito da Seattle. Il suo, sì, obiettivo era quello di battere un record.
0: Che è questo?
3: Dunque, è partito, è iniziato questo viaggio di 11.000 miglia, che corrispondono circa a 16.000,
0: sì, quasi 17.000 chilometri, una cosa del genere.
3: In 8 paesi.
0: Sì.
3: E ritorno.
0: Ok.
3: Allora,
0: è tornato? È vivo?
3: Tornato, sì, sì,
0: sì.
3: È che lui poteva fare al massimo mediamente 40 km all'ora.
0: Beh, certo. Voi l'avete mai fatto un viaggio più lungo che avete fatto in motorino?
3: 5 metri sono volata, non
0: davvero?
3: Sono mai più risalita.
0: Questa è la tua storia, sì, con il motorino?
3: Sì.
0: No.
3: Sì, shock.
0: Vabbè.
1: No, io non ho lunghe tratte.
0: Io ho fatto...
1: Perché ho una Vespa.
0: Ho fatto... No, io la mia più lunga col motorino, è stato Vigevano Cologno Monzese.
3: Wow.
0: Perché avevo comprato lo scooter, me l'aveva regalato mio papà a Vigevano. Sì. Tanto era un, guarda, ne ho parlato proprio quest'estate su Instagram.
3: Questa,
0: perché mi è pianto,
3: perfetta,
0: il cuore. Era un Aprilia SR a tema Spider-Man,
1: ah,
0: perché,
1: certo,
0: Melandri,
1: certo,
0: aveva fatto la sua Aprilia a tema Spider-Man. Io, il bambino più felice, bambino, avevo 15 anni. Però mi dovevo fare questa tratta che mi sembrava infinita, perché era col cinquantino. Pensa a questo che ha fatto tutta questa

questa strada. Sì. Però ce n'è un po' di gente che ha fatto. Anzi, facciamo una cosa. Se c'è qualcuno che quest'estate, però, ha fatto un viaggio on the road, non con il motorino, ma un qualcosa di impegnativo che vale la pena essere raccontato, fatevi sentire.

0: Offspring su Radio DJ, Why Don't You Get a Job, canzone, vabbè, per me mitologica del 1999. Siete su Radio DJ, sempre Gazzology. Siamo finiti a parlare, che giri pindarici credo si dica oggi, però abbiamo un'ora e insomma cerchiamo di toccare diversi punti, ma voi li toccate tutti, perché al 347-342-5220 avete vissuto anche voi questa esperienza. Adesso non credo 10.000 miglia in motorino come il nostro nuovo amico Jonathan Roberts. Ci verrà a trovare in studio Jonathan Roberts prima o poi?
1: Dice, lo
0: in motorino. Arriva ovviamente, moto, rigorosamente in motorino. E non so, Foschi, tu che misuri il polso del paese? Cos'è arrivato?
2: Ce ne abbiamo, eh.
0: Vai, sentiamo un po' di testimonianze su viaggi assurdi del genere.
3: Io, ma un amico, lo farò l'anno prossimo, la Parigi Nord Cap. Più di 6.000 km in 12 giorni. Spettacolo. Tu, Gazzo, che ti piace le moto, dovresti farlo anche tu. Ciao, ciao. All'anno prossimo.
0: Ciao. Beh, io saluto l'amico Gabriele Sallucci, che è stato uno dei miei ispiratori su YouTube intorno al 2010-2011, perché fece questo viaggio raccontato poi su YouTube da Torino a Capo Nord in bicicletta, per dire, no? Però in bici. O chi è che l'ha fatto? Forse Nick Human Safari ha fatto qualche giro con lo scooter anche lui, con il motorino. Bisognerebbe chiedere.
2: Abbiamo poi anche qui un Capo Nord.
0: Sì, è la meta.
4: Il padre del mio collega si è fatto da Como fino a Capo Nord quest'estate con tre suoi amici in Vespa.
0: Così. Sempre 50, sempre cinquantino.
1: Sì, ma anche 125 sarebbe difficile.
0: Sarebbe impegnativo, perché poi non puoi prendere neanche nessun tipo di tangenziale, autostrada, poi vai, sentiamo.
5: Vi sto ascoltando. Noi abbiamo fatto un viaggio on the road di famiglia con due figlie adolescenti.
0: Tutti sul cinquantino.
5: Da Padova su Barcellona in un van, più anche il cane, la mia è venuta con noi. 12 giorni on the road, andata e ritorno.
0: Beh, ok, però il van già un po' per quanto foste tanti magari è comunque un po' più comodo. Da Vicenza si andava a Jesolo con lo scooter, capito? Quel caso lì era proprio, quanti chilometri saranno?
1: Vicenza
0: Jesolo. Vabbè, però lì il fine giustifica il mezzo in tutti i sensi.
6: Passeggiamo a

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: questo qua proprio alla fine credo sia Giulli che ha prodotto tutto il pezzo. La voce è quella di Brescia, i nostri amici liguri, dite che li citiamo spesso, avendone qua un componente. Giulia e Brescia si sono messi insieme per questa bella canzone, Serenamente, su Radio DJ. Allora, serenamente leggiamo alcuni dei vostri messaggi che però non parlano di avventure serene, perché stavamo parlando di cose fatte con motorini o mezzi comunque un po' più meno confortevoli, e viaggioni, no? Partiti dall'avventura di Jonathan Roberts, che ne ha fatti 10.000 di miglia in motorino, delle vere e proprie avventure. Erika, stiamo concludendo il nostro viaggio di 15 giorni Basilicata Coast to Coast, come il film, ma l'ha fatto in motorino? No. Diccelo. Io ho fatto Parma Marocco in Panda, la vecchia Panda 4x4, ho partecipato al Panda Ride. Ciao Folli, Bari, Irlanda con una Smart, un box sul tetto e due bici sul portellone posteriore.
1: Questa è veramente lunga.
0: 16 nazioni. E tanto, ma tanto divertimento. Beh, effettivamente.
2: Si è ammessi.
0: Molti mi confermano che Nick Human Safari ha fatto. Sì, è andato in Portogallo, ha fatto dei bei giri con la Vespa. Poi un po' di voci vostre, sentiamo.
3: 1235 chilometri fatti con calma nelle due settimane di agosto. Ciao!
0: Ma come? Cioè, con calma, ma con cosa?
1: Dai, con la moto.
0: Con la moto?
1: 2200, dai.
0: Non lo so.
4: 75.000 chilometri di Yamaha.
0: 70.
4: In 10 anni.
0: Dovete dire 50 chilometri, dovete mai che mi detto andate sul cruscotto e fateci sapere quanti chilometri ha il vostro mezzo.
5: 7.500 all'anno.
0: Ma poi volevamo sapere i cinquantini. Ma ragazzi, le istruzioni.
6: Ciao Gazzo con la G.
0: Ciao.
6: Abbi pazienza, però le vacanze sono vacanze. Io personalmente mi scoccio già da alzarmi da sotto l'ombrellone e arrivare all'hotel, che sono 100 metri.
0: Sì.
6: Quindi ecco, il mio tragitto più lungo in vacanza, 100 metri a piedi.
0: Non fa una piega.
6: Basta.
0: Apprezzo la sincerità. Effettivamente sono due tipologie di viaggiare. Questa non è una vacanza, questo è il viaggio, no? È una cosa un po' di...

diversa. Io assieme a due amici giro da Treviso a Bari, attraversata Albania, su fino a Trieste e poi a casa, Pier. Ma come l'hai fatta? Voglio sapere il mezzo. Ho capito che era uno sbatti. Vabbè, è diventata sbatti questo momento qui, che è un'altra cosa.

0: 14 Strome su Radio DJ. Ecco, se avete ballato su questa canzone, vi siete divertiti, avete riso su questa canzone, sentitevi in colpa, perché credo che sia una delle canzoni più tristi della storia della musica. Se andate a vedere il testo, ma è sempre molto molto bella. E anche la fine, devo dire, tu che sei tecnico,
1: che cosa?
0: Questo momento qua.
1: Ma è un outro.
0: È una, no, no, ma lo strumento cos'è?
1: Chitarrina
0: classica? Quante cose che sa fare. Che sa fare No, abbiamo finito. Ma come?
2: Ma butta la pasta.
0: È il coach che ci ricorda che abbiamo finito anche per oggi, ma torniamo domani. Domani è venerdì, adesso, perché stiamo prendendo bene le misure. Poi settimana prossima si riparte sempre a questo orario, giusto? Però saremo su in TV, quindi ricordami che non mi devo scaccolare.
1: Brava,
0: perché io spesso tra una canzone e l'altra, ma anche mentre stiamo adesso ho le dita nel naso.
1: Non farlo.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi, speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia anche oggi. Io ringrazio e saluto il giovane Padawan El Paca in quel della regia.
1: Ma grazie a voi.
0: E alla Foschi, grazie anche per questa settimana. Già un po' mi manchi, perché settimana prima poi ritornerai.
1: Grazie al
0: Gazzo. Con la G, mi raccomando. A domani.
3: Il mio lavoro qui è finito.
4: Ma non hai fatto niente.
5: Movie Time.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Movie Time.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Radio DJ.
12: One Nation, One Station.
13: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour!

0: fila Adidas Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
1: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
9: Elegance is a journey. Air France.
8: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ecco le 17. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. Tragedia familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio minorenne e si è tolto la vita con la stessa arma. I motivi del gesto sarebbero stati spiegati in un biglietto trovato in casa. Omicidio-suicidio anche a Ostia. Un uomo ha soffocato la madre 83enne con un cuscino e poi, sistemata una sedia sul terrazzo, si è lanciato dal quarto piano, morendo sul colpo. Più di 80 persone, tra cui una neonata, hanno perso la vita durante la traversata di un caiuco partito dal Gambia e diretto verso le Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 migranti a bordo, è stata soccorsa dalle unità spagnole nella notte al largo dell'arcipelago, dopo essere rimasta alla deriva nell'Atlantico per 27 giorni. A bordo c'erano i 44 superstiti e 5 corpi senza vita. È sempre alta la tensione tra Russia e Germania dopo le accuse formali del cancelliere tedesco Merz per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, ha annunciato che verranno chiuse le sedi russe del Goethe Institut in risposta alla decisione di Berlino di fare lo stesso con il centro culturale russo. Merz sta cercando di guadagnare punti presso l'opinione pubblica tedesca, ma lo fa in maniera estremamente goffa, dice il portavoce del Cremlino, Peskov. E l'Iran ha confermato l'intenzione di cambiare tattica nella guerra contro gli Stati Uniti. D'ora in poi la nostra risposta sarà asimmetrica, ha scritto su X il vicepresidente iraniano Aref. Gli americani, ha aggiunto, dovrebbero fare scorte di carburante. E intanto in Italia la benzina ha toccato un nuovo record. Il prezzo medio in modalità self è di 2,124 euro il litro, il livello più alto dal luglio 2022. Gloria Steinem, considerata una delle icone del femminismo, è morta a 92 anni nella sua casa di New York. Giornalista, scrittrice, attivista, fu una delle figure più influenti della lotta per i diritti delle donne e per la giustizia sociale. Chiudiamo con lo sport. Il calcio per i 16esimi di finale di Coppa Italia. Oggi si giocano alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona. Le vincenti, negli ottavi di finale, affronteranno rispettivamente Bologna e Roma.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile,

0: Atile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ! Pinocchio!

0: 9.05. Siamo già pieni rasi, ragazzi. È rientrati da pochi giorni in generale.
1: Il quarto giorno di
0: È il 3 di settembre. Allora, scusate, è arrivato un messaggio. La Daniela dice: oggi ho deciso che mi fermo un attimo in più in ufficio perché ho voglia di sentire tutta la vostra sigla, che puntualmente perdo perché tornando a casa entro in due gallerie di 3 chilometri, una e di 1 chilometro l'altra, e non la sento per intiero.
1: È ancora in Italia, nelle gallerie non si prende la radio.
0: No. Però si prende il telefono. Daniela?
2: Sì.
0: Ecco, ciao. Senti che rimbombo da ufficio, povera.
3: Quindi ti sei fermata un po' di più, ma almeno un quarto d'ora.
2: Sì, circa.
0: Te la facciamo sentire.
2: Arriverò un po' più tardi.
0: La sentiamo insieme con te al telefono, dai.
2: Wow.
0: Dai, vai. Allora la metti.

0: Ciocca, la Marta, Manuel e la Daniela.
1: Viva Daniela!
2: Che onore.
0: Dai,

0: amore, puoi tornare a casa.
1: Ehi, dai, passa,
0: Serena, vai. Galleria, esci. Non gallerie. Come, da quant'è che hai ripreso a lavorare tu, Daniela?
2: Come? Ho fatto solo una settimana a Ferragosto.
3: Ha fatto una settimana solo a Ferragosto.
0: Quindi sei anche tu piena rasa. Piena rasa, stanca. Va bene, allora non ti teniamo ulteriormente in ufficio, vai a casa a riposare. Va bene?
2: Grazie.
0: Un bacio, ciao bella.
2: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Sono piena.
1: Ma
0: è la verità, è il tema di oggi.
4: Sono
0: un po'
4: piena.
0: Sì. Sì. No, lì. Perché allora, al di là, non c'è niente che ti aiuta veramente. Noi siamo fortunati che la radio ti dà quella cosa lì che in quelle due ore dai, sì, ti diverti, fai. Sì, sì. E devo dire, ci arrivano anche tanti messaggi in questa direzione, no?
1: Sì.
0: Spensieratezza. Però, cioè, comunque torni e vai a lavorare, vai a fare fatica, vai in coda con la macchina, ci sono nella cassetta della posta un sacco di beghe.
3: Cioè, io sono andata a recuperare la posta di 2 mesi perché non ci vado mai. A casa mia solo cose da pagare, solo multe.
1: La vita degli adulti è così.
0: C'è tutta una serie di sportellini da aprire, i frigoriferi con la roba che magari è andata male.
1: Tutto quello che hai lasciato per partire in leggerezza te lo ritrovi, ti aspetta.
0: Appesantito.
3: Le piante morte.
0: Sì.
3: Le curi tutto l'anno e poi
0: In un mese ciao, se ne vanno
1: morte.
0: Comunque
3: a me qualcuno è morta, sì.
0: A me l'acero completamente stecchito.
1: No.
0: Ma quello è il mal bianco della magnolia. Guarda, non.
1: Nervoso.
0: No, nervoso. E il glicine è pieno di pidocchi.
3: Oh,
0: pieno,
3: no.
0: Murato raso.
3: Sono piena!
1: Anche
0: siamo piene, Maria Giovanna. Siamo piene, Maria Giovanna. Voi come siete?
4: Sto scoppiando. Basta di fare la telecamera, Giovanna. Sono piena!
1: Per chi non lo sapesse, è una. Cioè, è il momento in cui una partecipante di un'isola dei famosi storica e dai, a un certo punto ha sbroccato dicendo sono piena.
4: Sono piena!
0: Era Arianna
1: David a Maria Giovanna Elmi, così è quel riferimento.
0: Da lì per noi è rimasto proprio, cioè, lo guardiamo spesso e poi spesso utilizziamo, proprio citiamo questa cosa, muovendo la mano sopra la testa. A segno proprio di sono piena.
4: Sono piena.
0: Sono piena rasa, Maria Giovanna. Sono passati 3 giorni dall'inizio di settembre, sono già piena.
4: Io adesso sto scoppiando. Basta di fare la vittima, Maria Giovanna. Sono piena.
1: Quella roba lì.
0: Questa roba qui. Volete aggregarvi? Ma per come facciamo a Pinocchio, no? Per riderci sopra e sfogare. Intanto, però, la musica guarisce sempre.

0: sono piena.
1: Avete tirato fuori, troppo bella, grazie Pinocchi, mi ci voleva questa di Madonna, spettacolo, ora me la ballo.
2: Svariati, svariati, contenti di ritrovare Madonna quest'ora, vuol dire essere pieni, perché
0: sono piena,
3: è human nature comunque, cioè papà parte proprio
2: quello ti volevo dire,
3: cioè, è proprio umano che a quest'ora, in questo giorno del calendario, uno è già pieno, dice ma come, di già,
2: è solo il 3.
4: 4 giorni di rientro al lavoro, un totale di 50 ore totali percepite, sono già strapiena, non piena, strapiena.
5: Sono piena, Maria Giovanna, piena della saccenza della gente.
2: Ma è così, la gente lascia la saccenza.
3: Non me ne parlare.
6: Io ho il mio capo che la mattina tipo alle 8 appena arrivo, appena mi siedo sulla scrivania, mi telefona e mi dice: ascolta, bisogna fare questo. No, allora devi dire, scrivimi, devo cominciare dall'altra parte. E allora sentimi una mail che mi arriva e mi fa un Word dove c'è scritto tutto quanto il proseguimento.
3: Però allora, l'ha fatto da Dio,
2: allora bastano 3 giorni di ripresa di lavoro, di vita quotidiana, sì, perché i benefici delle vacanze inizino a svanire,
0: a scricchiolare.
3: Solo 3 giorni,
2: sono 3 giorni,
3: ragazzi, ma non vale la pena spendere i soldi per andarci in vacanza, scusa,
2: inizino, poi 3 settimane perché proprio svaniscano totalmente. È stato fatto proprio uno studio nel quale hanno monitorato i livelli di stress di una cifra di gente, sì, prima di andare in vacanza, durante la vacanza e poi dopo.
3: Cioè, appena torni, lo specchio riflesso dura 3 giorni.
2: Tre giorni. Si chiama Vacation Fade Out Effect.
7: Fade out, proprio come nella musica, no?
2: Quando una graduale,
7: diminuisce il volume,
2: una graduale erosione del recupero psicologico. Allora, la scienza si è anche chiesta: possiamo fare qualcosa per rallentare questo processo? Sì, qualcosina.
3: Come con l'invecchiamento.
2: Esatto. Qualcosina che vuol dire.
7: Puoi puntare i piedi forte, ma.
2: Che vuol dire.
7: Io colpo della strega oggi, quindi figurati.
2: Cioè, in quei giorni lì non è che. Cioè, non fa molto, ma un po' fa stare di più all'aperto, fare esercizio fisico, trascorrere tempo con gli amici, magari mangiare un piatto che hai mangiato in vacanza, riguardare le foto. Sì, questa roba qua. Un po' alleria.
7: Allora, c'è una Valentina che da casa ci suggerisce, dice: negli anni ho

0: imparato a gestire lo stress da rientro con la regola SAMI.
1: Cioè?
0: S sta per sonno, dormire almeno 7 ore. Vabbè, allora ragazzi, però
1: perché è difficile dormire 7 ore di fila.
0: Sì, perché sei isterico, infatti lo so, però intanto comincia a dire sonno, dormire almeno 7 ore. A sta per alimentazione, cerco di mangiare più frutta, verdure e pesce.
1: Ok.
0: M sta per movimento,

0: Radio DJ, sono piena Maria Giovanna, il tema della puntata di oggi. Sì, perché è quel improvvisamente tutto insieme ti senti pieno, raso, sì, che non ne puoi più. Ma ci sta, è fisiologico.
1: Sì.
0: Lo superiamo tutti insieme, domani è già meglio, eh.
2: Sì,
0: cioè oggi sì, è proprio un po' un campanellino.
2: È lo scricchiolio.
0: Allora, da una parte c'è anche quel discorso del rientro che non sempre è facilitato dalla casa stessa, che appunto magari è saltata la corrente, il frigo in vacca.
1: Certo.
0: Cassette della posta, abbiamo detto, piene di roba, di sorprese, mai tipo bentornati.
1: No, mai.
0: Che gioia vedervi.
1: Cartolina, niente.
0: Siete stupendi.
2: No, no, anzi, quello che trovi di carta. Allora, intanto il grosso arriva tutto ormai online, per cui le app, anche i debiti che hai o le scadenze ti arrivano online.
0: Insomma, l'agenzia delle entrate ti arriva bella cartacea spessa.
2: Se trovi il cartaceo ti fa ancora più paura.
0: Sì.
2: Al punto che qualcuno ha proposto un'iniziativa che sta prendendo molto piede, e in realtà sembra che non c'entri niente, ma invece sta prendendo molto piede perché la gente ha bisogno di intanto ritrovare quel gesto di guardare nella cassetta della posta, ma non più avendo solo paura e terrore.
0: Più che altro quello, perché nella cassetta della posta ci guardi.
2: Sì.
0: Il problema è che ci trovi solo, hai paura di trovarci roba.
2: O pubblicità orrenda,
0: c'è,
2: oppure c'è, cose che devi pagare. E invece c'è questa iniziativa che si chiama Purge Post, a cui tu ti devi iscrivere e pensa un po', per avere delle cose carine e riceverle più a posta.
0: Devi pagare salato.
2: No, salato no, devi pagare un po'. E c'è un gruppo di persone che si offre, in base anche a, ti conosce, tu ti iscrivi, ti chiedono chi sei, cosa ti piace, eccetera, ti mandano degli adesivini, dei ritagli stampati per di immagini di cose che ti piacciono. Ti piacciono le pecore, ti cercano delle pecore, le ritagliano, te le incollano su dei fogli, degli albumini, e te li mandano.
1: Non è male.
0: No.
1: Ma che dipende da quanto costa. Se costa tanto è male, se no no, no.
0: Adesso facciamo una ricerca.
2: Non ho guardato bene perché poi è americano, però voglio dire, le immagini sono internazionali, anche se non parli l'inglese.
0: No, sì, certo. Semplicemente magari, ecco, costa un po' di più la spedizione.
2: Aspetti un po' di più.
0: Oppure c'è gente che in questo momento non ha un lavoro, questa è un'idea.
2: Per esempio.
0: No, capito.
2: Sì, perché loro cercano anche volontari. Per esempio hanno trovato 21...
0: Beh, volontari, se è pagamento, volontari un corno.
2: No, persone da reclutare per fare... cioè contenuti che poi vengono spediti.
0: Ho capito, ma vengono pagati, questi guadagnano, io devo lavorare, cioè.
2: È

0: più
1: sono piena
2: di pagare per
3: piena
2: sono
3: piena sono piena
0: hanno trovato
1: paghi solo il francobollo
0: da no. paghi un servizio ma è un costo è minimo però hanno trovato 21 papà che sono pronti a scrivere lettere per chi ha la ricerca di consigli di una figura paterna tu dici ho bisogno di ricevo una lettera di un papone che mi incoraggia sulle mie cose
1: scriviamo ai paponi facciamoci scrivere dai
4: ragazzi,
1: paponi
4: ragazzi siete orrendi perché voi poi col culicchi lo vi conosco uno due e tre quello là dietro
5: culicchi
4: caro paparino dai
1: poveri paponi che saranno già pieni in questi giorni
4: pensate mammone comunque ragazzi stiamo andando anche che stiamo considerando anche il fatto che torni dalle ferie comincia a lavorare ma si accumula anche tutto il resto le spese i figli che se in vacanza si andavano a farsi il bagno adesso sono completamente a schiena come si
1: certo,
4: suol dire
1: certo.
4: Cioè vanno rimessi i compiti le liste delle cose da comprare cioè comunque
0: piazzati anche piazzati
1: sì
4: intrattenuti parte. Perché sì perché poi stanno là buttati sul divano con la tele il telefono immagino io li farei star così ma frega proprio niente
1: ma se loro piace
4: ma figurati
1: chi siamo noi
4: no
0: poi infatti. Non ne abbiamo io
1: infatti
0: non giudicherò i tuoi figli
4: ma infatti non li abbiamo fatti per non averli sui divani
0: esatto. Forse è un po' così
4: vabbè comunque ragazzi sono piena il tema di stasera e Maria Giovanna siamo qua per voi avremo un sacco di notizie di cosucce di cui chiacchierare la svanghiamo tutti insieme da domani ve lo dico andrà già un po' meglio
3: sono piena
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio! Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
15: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
19: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viga.

0: ha creato ETVista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
3: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
4: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Pinocchio, fino alle 19, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio!
7: Sono piena!

0: anche di cosa son piena, di avere stimoli e poi non sapere più niente.
1: Sì.
0: Così la butto lì. Pietro, avevi detto che ci scrivevi per dirci se avevi superato l'esame o no.
2: Pietro, tu chi
0: non
2: sei stato...
0: ti chiamiamo, ma no. Facci sapere se l'hai superato.
2: Parliamo del Pietro che abbiamo sentito ieri, che è stato bocciato. Ieri
0: bocciato, sì. Oggi avevo un altro esame.
1: Però aveva chiamato la sua amica, la sua socia.
0: Quindi... bocciati tutti e due.
1: Bocciati
0: comunque.
1: Tutti e due. Lui non ci farà sapere, secondo me.
0: Irene dice: sono piena di essere alla ricerca di lavoro da quasi un anno e mezzo, tutti i giorni uguali. Mandare curriculum, sperare di essere.

0: chiamata, l'angoscia del conto in banca. E via così tutti i giorni. Capito?
1: Brutto,
0: cioè,
1: dai. È brutto.
0: È così, dai.
2: È una rasa della menopausa.
3: Artrosi,
2: sclerosi del piatto tibiale, gambe gigantesche doloranti. E adesso è arrivata anche, vabbè, poi le scalmane, bla bla bla bla bla bla. E adesso è arrivata anche una tonsillite che non c'entra niente.
0: No, infatti, perché quella
1: è, però appunto ancora di più, no, dici,
0: gambe giganti.
4: Ha ragione, perché giustamente tu dici ne ho tante con la menopausa, sono immune dal resto.
1: E invece no.
0: No.
5: Ho io un capo, ma sto piena sfranta lo stesso.
0: Cioè non è, ma infatti non c'entra niente il capo.
4: No.
0: Ma
4: no.
0: No. È quella dimensione di. Poi vi ripeto, da domani già sembrerà meglio.
1: Meglio,
0: è
1: sì.
0: Oggi che è il giorno. Sì. È così, è piena sfranta. Maschi, femmine, tutti piena sfranta.
4: È come
0: non c'è
4: un vetro che si incrina. Poi
0: e
4: da
0: poi,
4: domani.
0: Ah, sì. Sì, certo.
5: Sono già piena, rientrata domenica 30 e sono già piena
0: certo.
5: Del casino, della chat di scuola.
0: Capito?
5: E ancora ma... non è iniziata. Ancora non è iniziata. Inizia il 14, sono già piena.
0: Poi quando inizia è meglio, perché inizia, sì. Ma all'inizio è uno shock. Ma poi per esempio Ilaria dice: sono piena della gente che cerca di toccarmi la pancia.
1: Povera.
0: Sì, sono incinta. No, non puoi toccarmi. Piena. Poi la piena di figli dentro la pancia.
1: Povera, ci casco anch'io ogni tanto.
4: Sì, eh?
1: Sì. Ogni tanto ho dato anche dei baci.
0: Pari Silto.
4: Vale. Voglio sperare almeno non ha delle sconosciute.
1: No, ma neanche troppo amiche.
6: Ciao Pinocchi. Sapete io cosa faccio? Quando devo rientrare? Invece che il lunedì, rientro il venerdì. Così, con calma, mi sento ancora in vacanza, ma sono già al lavoro, gestisco tutto il grattacapo e lunedì rientro serena.
0: Grattacapo.
6: Un bacione. Sì.
0: Allora, togli tutto.
4: Lo tatuiamo? Cioè,
0: un momento di riammissione della parola grattacapo all'interno del nostro vocabolario.
4: Anche.
0: Perché
1: è stupenda. Io l'ho usata giusto stamattina.
0: Ma come?
1: Sì, in un messaggio audio.
0: A chi?
1: Non ve lo posso dire.
4: Non ce lo puoi dire. Vabbè.
1: A un poliziotto. Dai, poi mi racconto, non posso dirlo in onda.
0: Quale? Sei a piede libero?
1: Sono a piede libero, non vi darò grattacapi.
0: Non darci grattacapi?
1: Più di quelli che vi ho già dato.
0: Ci sono di mezzo i federali?
4: Mi prude la testa.
0: Vabbè, dai. Lo facciamo? Volevi dare una notizia?
1: Sì, no.
0: No, io mi è salito un'ansia.
4: No,
0: male.
4: No, comunque,
1: no, non diamola. Comunque,
4: Rintroduciamo la parola, perché il programma tratta praticamente di grattacapi.
1: Grattacapi.
0: La puntata di oggi è grattacapi proprio...
4: Poi per l'ascoltatrice ha usato i grattacapo.
0: Sì.
4: Si dice i grattacapo o i grattacapi?
0: No, quello chi se ne frega. L'importante
1: sì.
0: È...
4: quello.
0: Non dire... Non voglio avere grattacapi, sono pieno di grattacapi.
1: È bello.
0: È bellissimo. È bellissimo. Ah, cosa c'è?
1: Mi ha dato attraverso.
4: Facciamo partire una canzone.
0: Senti qua. Loro potevano anche piantarne del grattacapi.

0: Le sento come di famiglia le Salt and Peppa. E la Spinderella, che era una Salt and Peppa, e la Spinderella, la DJ. Tre bei grattacapini, figurati. Ieri, a proposito di rientro sono piena, ieri abbiamo sentito un'ascoltatrice che stamattina avrebbe incontrato i nuovi professori del figlio.
1: Le maestre,
0: il corpo docenti, sì, certo. Del figlio, perché si trasferiranno, quindi il figlio comincia la scuola in un'altra struttura.
2: Esatto.
0: Andava a presentarsi. Cosa ci chiedeva? Mi dite un look con il quale posso fare quella truffa di sembrare madre normalissima, quindi se il figlio è strano è colpa sua, e comunque dare un'immagine di una persona
2: che ha tutto sotto controllo.
0: Sì,
1: quello, sì. Sì.
0: Sì. Allora avevamo detto aveva una scarpa bassa, un jeans, una camicia a righe, una borsa, su suggerimento di Vale, grande, perché
2: sì,
0: mamma
2: dall'idea
0: presente,
2: che
0: sì,
2: c'hai dentro tutto quello che serve a te e a tuo figlio.
0: Sì, sì.
1: Arrivamo dalle maiorchine, che sono quelle scarpine, sì, estive che lei aveva.
0: E lei aveva, ci ha anche mandato la foto, è tutto perfetto. Secondo me la truffa era messa a puntino.
2: Sì.
0: Adesso sentiamo com'è andata. Valeria!
3: Ciao!
0: Com'è andata?
3: Bene, è andata bene.
0: Ah, ci han creduto!
3: Ci han creduto, dai, per ora.
2: E ti sono piaciute?
3: Sì, dai, sembrano molto carine, speriamo bene.
0: Ma lei non aveva il problema, tanto a scuola ci va il figlio, non ci va lei.
2: Sì, però lei non aveva la paranoia,
0: e lei voleva piacere lei.
1: Sì.
3: No. No, però sembravano carine, infatti adesso poi sono andata a recuperare Diego, mio figlio è Diego, anche lui, non è che anche il nome di, non aiuta.

0: Mi auguro un po' meno, se posso dirti.
1: È un grattacapo.
0: Te lo auguro un filo meno di me.
1: Dicevi, scusa.
2: E gli ho raccontato un po' che mi sembravano molto carine, che ho visto anche un pezzo di scuola, perché lui non l'ha mai vista. Però, no, bene, va bene, io...
1: Hai visto altre mamme?
2: No. No, nessuna, però mi hanno già messo nella chat.
1: Urca, che aria tira, perché ci sono le liste, quelle cose là.
0: Ti hanno scritto benvenuta qualcuna?
2: Sì, benvenuti, c'era un messaggino di un bimbo che ha scritto, andato a Diego, benvenuto Diego. Quindi,
1: vabbè. Ma vabbè, carino, ma dai.
3: No, no, adesso devi
1: falso,
3: stare.
1: Però, sì, Maria, è falso.
0: Lo scrive la mamma. Cioè, scrive la mamma, capito? Sotto false entità,
3: no,
0: sport.
3: Adesso devi pensare a un look per il primo giorno di scuola, perché giusto, le maestre le freghi, ma le mamme no. Sì, le mamme non le freghi.
1: Beh, però tieni presente che anche le altre mamme stanno truffando, eh?
3: Sì, sì, è vero.
1: Quindi, nel senso, parliamo tutti la stessa lingua, belle. Scusa, no? Perché non è che solo giusto, noi certo, facciamo schifo.
3: Certo, anche questo è vero.
2: Allora. Chissà, giusto, che non posso, cioè, ci saranno anche loro ascoltateci di Pinocchio.
1: Tra
2: no,
1: l'altro,
2: non
1: lo so, la però... Valeria, a proposito di sono piena, è impiegata in amministrazione, cioè lì sì che sei piena, raga.
2: Sono piena,
0: Faldoni, Faldoni,
1: cose, ma poi è scappata, non è andata in vacanza, è scappata, quindi ha ritrovato tutto là, niente si era risolto da solo.
0: No,
2: no, ma va. E però più... c'ho un braccio destro che è funzionato mentre non c'ero, quindi
3: però male. Tra un po' avrai anche il trasloco da fare, perché
2: mannaggia, sì, anche quello.
0: Però siamo qua a tirare,
1: cioè, ma
0: la
1: vedi com'è lei? lei non gliene frega,
0: no, però,
1: la prende quando arriva, vero?
2: brava
0: però,
2: aspetta il momento,
0: quando arriverà il momento di incontrare quel gruppo di mamme, se vuoi ci parliamo, perché l'importante è capire chi è la capobranco, che è quella da conquistarsi.
2: Ah, sì.
0: Poi basta,
2: va bene.
1: Sì, e poi tu devi far finta di essere molto attiva e poi continuare a fare i fatti tuoi come hai sempre fatto.
2: Perfetto.
1: Okay.
2: Va bene. Perfetto.
1: Ok.
2: Pinocchi, posso chiedervi un favore?
1: Sì.
2: Ciao Diego e l'altro mio figlio Simone che vi vogliono salutare.
1: Oh signor, va bene, certo. Sì, sì, sì.
4: Ciao.
1: Uè.
0: Ciao.
1: Chi è questo? Pietro o Simone?
4: Diego.
1: Diego, Simone, Diego, ok. Diego, sei pronto per andare nella scuola nuova?
4: Sì.
1: Hai voglia?
4: No. Sì.
1: Veramente, ti piace andare a scuola?
4: No.
1: Ah, infatti. Cioè, però... tu cosa faresti? Potendo scegliere, tu cosa, quale sarebbe la tua giornata ideale? Ti svegli la mattina, cosa fai?
4: Faccio colazione e vado a scuola.
1: Ah, però, no, ma dico, se potessi fare altro, cosa faresti?
4: Giocherei.
1: A cosa? Dimmi un gioco stupendo. Boh. Videogiochi, giochi sul telefono,
4: no.
1: Giochi sulla Play.
4: No.
1: Dove?
4: No. Di carte.
1: Io capisco tua madre, perché c'hai un carattere anche tu, Diego, madonna. Va bene, senti, magari ci sentiamo poi quando comincia la scuola, ci dici com'è andata. Va bene?
4: Sì.
1: Un bacione, saluta anche Simone.
4: Sì,
1: ciao Simone.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Baci. Ciao. Ciao.

0: rasa della gente che mi chiede se sono pronta al matrimonio, che è tra 2 settimane.
1: Ovvio
0: non
1: che
0: ce
1: no.
0: la faccio più di questa domanda.
2: Perché ti sembra che non sei pronta, perché sembra sempre che c'è qualcosa che da fare.
3: Sì, no, sembra anche lo che chiedi, tutti cosa lo quasi chiedi. Godano nel sapere che non sei pronta. Sei pronta, sei pronta, c'è capito? Anche
1: sì,
3: un po'.
1: Sì. Vabbè, comunque ragazzi, è la giornata del pieno raso, perché è così, è scientifico. Oggi è la giornata in cui dici Madonna. Sono appena tornato, sono già piena rasa, murata.
0: Sono piena!
1: Maria Giovanna, cosa ti devo dire? Vabbè, però insomma adesso tutti insieme mi sembra che la stiamo svangando bene.
4: Ma sì, la stiamo svangando.
1: Vi posso dire che sul concetto grattacapo
3: sì.
1: abbiamo una vincitrice, ma una roba
3: sì,
1: a
3: poco.
1: Mani basse sì. proprio. Cioè, anzi, siccome farà un po' quell'effetto bomba libero tutti. Mi hai in mente?
3: Sì, sì, perché sì, peggio, sì, di lei.
1: Certo, peggio di lei, certo. Secondo me ti sembrerà tutto molto più leggero.
3: Più grattacapi di lei?
1: No, difficile. I suoi figli forse. Vediamo.

0: Ci sentiamo tra poco con Pinocchio su Radio DJ.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
2: Elegance is a journey. Air France.
1: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Biper e Visa, è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti

0: ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18 in punto. DJ!
3: Edizione flash del notiziario di Radio DJ. I corpi di un uomo e dell'ex compagna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 a Barberino del Mugello. La loro auto era a margine della carreggiata. Si tratterebbe di omicidio-suicidio. La donna avrebbe contattato il 112 e un amico per chiedere aiuto. E a Finale Ligure, in provincia di Savona, un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio minorenne e si è tolto la vita con la stessa arma. I motivi del gesto sarebbero stati spiegati in un biglietto trovato in casa. Omicidio-suicidio anche ad Ostia. Un uomo ha soffocato l'anziana madre con un cuscino e poi si è lanciato dal quarto piano morendo sul colpo. L'Iran ha confermato l'intenzione di cambiare tattica nella guerra contro gli Stati Uniti. D'ora in poi la nostra risposta sarà asimmetrica, ha scritto su X il vicepresidente iraniano Aref. Gli americani, ha aggiunto, dovrebbero fare scorte di carburante. E in Italia la benzina ha toccato un nuovo record. Il prezzo medio in modalità self sulla rete stradale è di 2,039 euro il litro, in autostrada 2,124, il livello più alto dal luglio 2022. Intanto si va verso una mini proroga dello sconto sulle accise del gasolio che scade sabato. Infine il tennis, sono quattro gli italiani in campo oggi agli US Open: Darderi, Musetti, Covolli e Bellucci. Intanto la pattuglia azzurra perde Berrettini, sconfitto dall'argentino Navone.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One Nation,
6: One Station. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane. Solo su Radio.

0: Radio DJ, sono piena Maria Giovanna.
1: Questa
0: è la giornata, sì. È la giornata in cui abbiamo rispolverato il file, il quale ogni tanto così andiamo a risentircelo, perché era quando Maria Giovanna Elmi e
2: Arianna Davide
0: era un gruppello che stavano sclerando a un'isola dei famosi. A un certo punto, appunto, Arianna Davide dice: sono piena.
1: Io adesso sto scoppiando, basta di fare la vittima, Maria Giovanna, sono piena.
3: Fa ridere perché si sente il piatto di latte.
0: Il piatto vuoto.
2: È lo sbroccamento.
0: È lo sbrocco. Sì. È lo sbrocco del rientro dalle vacanze. E oggi, sì, diciamo, la scienza ci racconta che oggi.
3: Sì, sì, si è ripreso a lavorare lunedì e oggi.
0: E oggi. Mm. Domani meglio. Mm-mm. Però cosa facciamo a Pinocchio? Tutti insieme. Aiuta, no?
3: Ma cioè, sì.
0: Sì, sì, si stempera, si annacca,
3: tu non torni, ti senti solo,
2: che torni dalle vacanze e scopri che la vita ti aspettava piena, sì, di grattacapi.
0: Ecco, grattacapi l'ha citato a un certo punto una ascoltatrice, abbiamo deciso di reinserirlo come al solito in maniera esosa,
2: come termine,
0: un abuso, sì, un abuso dell'uso della parola grattacapi. Ma non possiamo resistere e non celebrare la Silvia da Monza. Silvia, ciao.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, lei di grattacapi ne aveva già parecchi, perché è professoressa di arte.
3: Ok.
2: Ai, ai, ai.
0: Ok? A Monza c'è la scuola d'arte, vabbè.
2: Figurati.
0: Okay. Ha tre figlie, questi sono tre grossi grattacapi. Ah. Vogliamo dire l'età?
4: 11 e due gemelli di 7.
0: Tutti gli hai i gemelli, c'è anche i gemelli, vabbè, che è un plus grattacapo.
3: Sì.
0: Siete rientrati quando a Monza?
4: Il 30, ora di pranzo, era, e il 29 c'era, ancora in vacanza a Fontelleria, mia madre si accorge che uno dei gemelli si gratta la testa.
3: Ok.
4: Controlla.

0: perché lei è molto più attenta di me.
1: Certo, certo.
0: Ha avuto esperienza anche lei con tre figli, li controlla e mi fa: guarda che mi ricordano delle cose che avevate avuto voi da piccoli. Credo che siano pidocchi. Corri subito in farmacia, farmacia di turno, perché sabato sera.
1: Certo.
0: Facciamo subito il trattamento. Bene, finiamo a luna di notte facendo il trattamento a tutta la famiglia.
1: Sì,
0: perché
1: okay.
0: Erano pidocchi.
1: Li avete ancora? Perché non vanno via subito.
0: Non vanno via subito. Le bestiacce sono morte.
1: Quindi però siete murati di uova.
0: Prima di morire hanno deposto la prole.
2: Mamma mia.
1: Ragazzi, è così, eh?
2: Ma perché il trattamento cos'è? Uno shampoo? Una polvere?
1: No, sono degli di olio, unguento che devi passare con un pettinino maledettissimo, molto fitto.
2: Sì.
1: Ragazzi, vi ricordo che quando facciamo quelle vacanze di famiglia, che siamo tipo 20-30,
2: pigliate sempre.
1: Sempre. Dei gemelli, tra l'altro, spesso ce li portano.
0: Sì, infatti, e poi anche mia cognata e mia nipote, anche loro
1: vince il premio grattacapo, vince lei.
2: Come siete tornati dalla Sicilia a Monza?
0: In aereo, ma siete stanchi, perché poi arrivate a casa, portate le valigie, non ho neanche fatto le valigie, ho cominciato a col pettinino, come dicevate, acqua e aceto per sciogliere la chiaratina, perché poi mi sono documentata mentre aspettavo di prendere l'aereo.
3: Sul volo li salutiamo.
1: Certo, ma cosa devi fare? Però?
2: No, certo.
3: È così.
1: Rapali a zero i gemelli, scusami. No.
0: Allora, il grande vuole il ciuffo, uno dei due gemelli non vuole essere rapato, un altro è...
3: Ma li hai fatti tu, decidi tu, rapati anche tu, guarda.
1: Ma poi scusami, di fronte ai pidocchi non è che hanno tanta scelta, ma il ciuffo va bene, però...
0: Comunque ci sto provando, in ogni caso non cambia molto, perché comunque devi stare lì e in ogni caso a controllare per una settimana e il trattamento lo puoi rifare dopo una settimana.
1: Ragazzi, vi ricordo che il tema pidocchi a Pinocchio è sempre andato fortissimo, sì. Chiunque ha i figli è proprio una roba da...
2: Tra l'altro, a questo proposito, qualcuna ti scrive che proprio a Monza c'è il centro che tratta i pidocchi.
0: Sì, con tre figli ho 200 ore a testa, non so se
1: Rapa lui.
3: Non fa l'influencer, fa la professoressa, quindi tutti quei soldi.
1: Silvia, dai, coraggio, oggi pieni rasi, da domani molto meglio.
0: Sì, ma okay. Non è solo questo, perché uno dei giornali oggi ha la febbre.
2: Pure.
1: No, però ragazzi,
0: le giornate me le sono fatte 8 ore a togliere i pidocchi.
1: No, ma infatti ti dico, Silvia, da domani meglio, magari ci mandi un messaggino per confermarcelo.
0: Sì, io spero che entro settimana prossima di risolvere, perché
2: dicono di usare la piastra per capelli, se ce l'hai.
0: Siamo
1: sulla strada, dai, se ne veniamo fuori. Oggi è la giornata piena rasa, domani meglio. Un bacio a te e a quei figli pidocchiosi che hai fatto, no. Ok?
3: Ciao.
1: La zia. Pidocchiosi.

0: però
1: era piena di lei.
2: Sfoga anche questo.
1: Perfetta.
2: È perfetta perché sfoga. Arrivano messaggi. Non c'è. Allora, il problema di Pinocchio è proprio questo qui. Non c'è un limite della confidenza tra noi.
0: No.
2: Cioè,
0: no.
2: Né da parte nostra nel trattare certe cose, né da parte vostra nel raccontarci la vostra vita. È così. Se chi vuole prende il pacchetto, se no, ragazzi, qui è difficile dosare. È difficile dosare.
3: Ciao Pinocchi, quando volete introdurre il tema ossiuri, tra parentesi, vermi, nei bambini, chiamatemi. Ciao!
4: Marta, teniamo il numero.
1: Ho visto la foto.
4: Ossiuri.
2: No, vale. No, però ragazzi, no. Cioè, nel senso,
1: signor.
2: Io arrivo ai pidocchi, però nel senso, ve li fate, ve li spidocchiate e ve li svermate.
1: No, ragazzi, no.
2: Io non li guardo.
0: Ma no.
1: No, guardali.
2: No, ma
1: non
2: perché
1: guardarli.
2: No, non guardarli. Bambini pieni di vermi.
1: No, come sono fatti vermi.
2: No, non li guardo. Madonna. Guarda, ho già dei grattacapi. Già con... dai,
0: basta.
1: No, che roba.
4: Comunque, allora, grazie, perché dovesse capitare, sì. No, abbiamo
1: adesso,
4: aperto.
1: Adesso un giorno, forse a un certo punto.
2: Io vi voglio solo dire, tipo, centinaia di messaggi di gente con rimedi per i pidocchi. Comunque, conferma quel discorso là che facevamo. Sì. Sul fatto che tra i genitori,
4: tanti rimedi e anche tante testimonianze di gente che ha dovuto combattere contro i pidocchi per tanto tempo, cioè per mesi.
2: Ma no.
4: Cioè, si sono fatti perché anch'io li ho avuti
1: più forti.
2: Chiudiamolo. Stop. Vogliamo parlare di, allora, a questo punto, Frigo che torni dalle vacanze con la roba.
4: Sì.
2: Cioè, se c'è stato il blackout, hai capito?
1: E non è
2: riscattato.
1: No, allora, è un grande tema. Il blackout d'estate per il sovraccarico di adesso, che poi il caldo, le città, tanti condizionatori
2: accesi. Sì, poi d'estate si sa.
1: Sovraccarico. Quindi cosa succede? No, se c'è stato il blackout e non è ripartito, butti tutto.
4: Certo.
1: È inutile che stai lì a guardare.
2: L'odore...
4: Se c'hai la carne congelata in congelatore.
2: Io, ragazzi, sono venuta via da Selvino preparando una borsa frigo, ma fatta... Proprio quella che poi quando arrivi la riapri e dici, madonna, ho messo un bravo, ho messo proprio la frutta messa in ordine, un'insalata di riso che avevo fatto per te, Diego.
1: Sì, lo so.
2: E delle uova sode. L'ho dimenticata là.
4: Borsa
2: termica chiusa. Dimenticata là domenica.
1: È come un frigo staccato.
2: Domani sera la ritrovo. Mi apre lei?
1: Sì.
4: Aprila fuori.
1: Scusa.
4: Aprila all'aperto, magari.
1: Forse ha cambiato
2: la faccio detonare fuori. Faccio brillare.
1: A meno che non abbia cambiato la serratura.
2: Che bastardo.

0: Vivela.
1: Cosa volete?
0: Sì, maledetta con i miei vestiti addosso, capito? Perché oddio, le uova erano dentro un tupperware, il tuo.

0: Un palo di confronto tu e la borsa termica. Due cose da dire ce le ha.
1: Oh, stupendo! Ho un video che ti riguarda.

0: all'insalata di riso con i miei vestiti in casa, Selvino, che mi aspetta per non farmi entrare.
1: No, ma sai dove la trovi? Che a ricamare al posto tuo.
0: Che maledetto. Cosa volete? Sul terrazzo, andate via. Oddio, allora, no, invece ieri abbiamo sentito un ragazzo e una ragazza,
2: sì,
0: che erano stati entrambi bocciati a un esame all'università.
2: Pietro e Irene.
0: Esatto,
2: sì.
0: Pietro non paga, oggi ci riprovava con un altro.
2: Esatto.
0: Niente.
2: Non è andata. Okay. Era filosofia. Aggiunto, non sono molto bravo in filosofia,
0: sì,
2: e a memorizzare tutti i filosofi.
1: Neanche in design, Pietro. Però posso dirti, sei molto simpatico.
0: Sì.
2: Sarà per la prossima, Pietro.
0: Comunque, a questa facoltà fanno delle materie strane, no?
2: Ma non abbiamo capito che facoltà era, perché...
1: Non mi ricordo. Pietro, che facoltà?
0: No, una roba di comunicazione,
1: sì,
0: no?
1: Sì, di comunicazione, mi sembra. Vabbè.
0: Vabbè, dai, tanto... con tanto cosa,
2: basta, andata.
0: Niente, no,
2: tanto,
0: andata così, adesso il prossimo
1: vivi a Venezia,
0: bene,
1: che è bellissimo, da studente, stupendo, dai.
0: Ma sì,
1: allora, ti parlavamo...
0: salutaci anche l'Irene.
1: Bene, parlavamo di torni a casa appunto dopo le vacanze, blackout sì, blackout no, te ne accorgi, non te ne accorgi, perché il problema è quello: se il blackout c'è stato nel frigo,
2: sì,
1: ma è ripartita la corrente, quindi
0: sì,
1: anche il frigo, la roba si è ricongelata.
0: Sì, però c'ha un'autonomia, cioè deve essere stato spento per più di almeno, non so, 4, 5,
1: brava,
0: 6 ore.
2: No, per mandare a male la roba?
1: L'autonomia di un frigo di 4 ore, ok?
0: Dipende dai frigoriferi.
1: No, però diciamo,
0: alcuni, quelli di ultima generazione, anche 8.
1: 4 ore, diciamo, nella media è l'autonomia di un frigo, in modo tale che il cibo non si scaldi così tanto da non permettere più
0: il ricongelamento,
1: il percorso inverso di riconservazione. Questo è il problema. Poi vale anche per il freezer.
0: Soprattutto per quello.
2: Però per il freezer ci sono tutti degli escamotage per capire se si è spento e se è riacceso.
1: Devi mettere dentro una cosa liquida.
0: Devi mettere un
1: bottiglia,
0: bicchiere di ghiaccio con sopra una monetina.
2: Sì.
0: Se si scioglie la monetina cade giù.
1: Esatto. Voi lo mettete?
2: No.
1: Allora.
0: Io proprio roulette russa.
1: Ma certo. Sì. Allora, però vi dico gli alimenti che sono pericolosi, che nel dubbio.
0: Allora, un'amica di Manuel aveva lasciato talmente tanta roba nel frigo che in un mese è andata male, che sono arrivate alla polizia e i carabinieri pensando ci fosse un cadavere in casa.
1: La conosco, tra l'altro.
2: È pesante.
0: La salutiamo. Pesante.

0: Però fa
1: perché poi non
2: la gran
1: non
2: voglia
1: liberi.
2: Di andare in ferie.
0: Dice, però i carabinieri che mi aspettano, come mai? Che bello, grazie, che bel rientro a casa.
1: Madonna.
0: Comunque, i cibi che nel dubbio è meglio buttare. Sì. Carne, pesce, latte, latticini freschi, uova, salumi, salumi affettati, cioè quelli che contengono dell'acqua. Cibi secchi, ragazzi, nel
2: Io
0: dubbio
2: ho
0: provateli.
2: Sentito parlare di delle mozzarelle che erano diventate prima nere e poi esplose in delle microparticelle che avevano invalidato un frigorifero intero.
1: Mamma mia.
2: Guarda, me lo ricordo, sai da quando? Dai tempi di Prevignano.
1: Figurati.
2: Una volta facemmo Mostri in Frigo, una puntata epocale, e pare che le mozzarelle diano il meglio.
0: Porca.
1: Mamma mia, che
2: diventano delle bombe, sì.
0: Sono vive. Sì. Comunque sono vive.
2: Sì, no, poi quel vuoto dentro, si forma un vuoto dentro che spingi, spingi, spingi. Pam!
0: Ai ai ai. Comunque, dentro quei cibi ci sono la salmonella e la listeria.
2: No, sono... mettiamo i pidocchi e i vermi dei bambini. Abbiamo fatto ciao. Bingo Dai. Stasera.
3: Vai. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
9: Una produzione, One Podcast.
10: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
11: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
12: Elegance is a journey. Air France.
11: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità, e fino al 12 settembre c'è il sottotitolo.

0: costo Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
1: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
4: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: la giornata sono piena Maria,
1: sono piena
0: Giovanna, piena rasa, piena spranta, e così è la scienza. Oggi è il 3 di settembre, siamo pieni rasi. E dici, ma non ho fatto le ferie, da domani va meglio. Matteo scrive: sono piena, rientro con 3 bollette in fila da pagare,
1: sì,
0: faro rotto e chiusura centralizzata della macchina da cambiare.
1: Olè.
0: Lavoro non ve lo dico neanche, urgenze su urgenze, sorelle che mi si parcheggia in casa per 3 giorni, anzi che mi parcheggia in casa per 3 giorni 2 rimpoti, 7 e 12 anni.
1: Pure.
0: Avranno i pidocchi. Domani mio compagno

0: anno nessun piano di festeggiamento.
1: Arca.
0: Stiamo parlando anche di mostri nei freezer ritrovati. Ragazzi, Stefano, una pianta. Dice, nel frigorotto si è creato una pianta.
1: Oh mio Dio.
0: Beh, lo so, vale, è proprio l'incubo tuo.
1: È l'incubo mio, quando la natura sconfigge la tecnologia e ci entra dentro.
2: Vale, è un tema. È la speranza di restare vivi, però, se posso dirti.
1: Faccio sentire questo.
0: No, lei preferirebbe no. Preferirebbe la scomparsa di ogni specie di vita.
1: Sì, robot e via.
0: Se li fa poi,
3: robot e plastica.
4: In casa mia siamo persone molto previdenti. Quando partiamo per l'estate stacchiamo tutte le prese, tutte le ciabatte possibili e immaginabili. Giustamente lo scorso anno abbiamo spento anche quelle della televisione, perché sia mai un temporale, un fulmine, una seta, si brucia tutto, prende fuoco il mondo, si stacca tutto. Peccato, ci siamo dimenticati che in quella ciabatta della televisione, oltre alla TV, ci è attaccato anche frigorifero e congelatore. Siamo tornati dopo 2 settimane, avevamo fatto 250 euro di spesa di carne, sia mai che quando si torna abbiamo bisogno di mangiare subito qualcosa, la si scongela. Abbiamo trovato il freezer scongelato con tutto il liquido di tutto fino a metà stanza. Abbiamo provato per un mese a ripulire tutto, puzzava di morto.
0: No, dovuto traslocare.
4: Frigorifero nuovo.
2: Sembra un omicidio.
4: E con quello, Ale, ottimo
0: giorno delle ferie. Infatti tanti, dice, soprattutto i mariti, che sembra abbiano un ruolo speciale legato a questa roba degli elettrodomestici. C'è chi per anche 4-5 giorni, via, si svuota tutto, ripulito con l'aceto, se ne riparla al ritorno.
1: Certo.
0: E invece la Franci, che dice, una cosa aveva fatto mio marito prima di andare in ferie: buttare tutto quello che c'era in frigo e in freezer. Rientro, sorpresa, l'unica cosa che aveva lasciato era un calippo alla fragola. Fa, voi non avete idea.
1: Ma come?
0: Inatteso.
1: Arriva anche questo. È forte.
0: No, è fortissimo.
1: È forte.
0: Disclaimer. Se siete di sensibili. Stomaco sensibile, no, ma proprio anche emotivamente è una bomba.
2: Mettete un attimo su Radio Maria.
0: Bacteriologica, tra l'altro.
5: Pinocchi, noi un anno abbiamo lasciato un polpo nel freezer della casa al mare. È andata via la luce. Ci hanno chiamato pensando che c'era un cadavere.
2: No.
5: Abbiamo aperto quel frigo con le maschere antigas. Del polpo non c'era proprio più l'ombra, si era liquido, ma il frigo l'abbiamo dovuto buttare.
1: Cioè il polpo,
0: ma secondo me cambia anche posto di ferie, capito? Cioè non torni mai più in quella casa. Io ragazzi ho paura
2: polpo,
0: di...
2: Polpo,
0: no, io
2: cioè,
0: adesso ho paura, dov'è? Domani sera io, finita la radio, corro là al falò di confronto con l'insalata di riso.
2: Dai.
0: C'è Emi. Oh, se dovesse essere aggressiva, Emi Yemena.
2: E certo.
1: Ma sapete che sono andata a guardarmi il significato di liqueso?
0: Perché?
1: Ed è sciogliersi dal sudore.
2: Sciogliersi?
1: Dal sudore. Cioè, c'era così caldo che ha sudato così tanto.
0: Basta, Vale! Crepa!

0: ragazzi. Meno male che è arrivato lui con questa dolcezza, James Taylor. No, perché
1: no, io non ne vengo fuori purtroppo. No.
2: A volte l'amico che hai,
0: un cestino,
2: a volte
0: vale,
2: l'amico che hai sotto. L'amico che hai ti aspetta nel frigo che si è spento a casa. Aspetta lì.
0: Mi arrivano segnalazioni sulle insalate di riso dimenticate, non incoraggianti. Certo, meglio di Filo, che ha lasciato una mezzana di cinghiale selvatico.
2: Non è vero?
0: Sì, che già lui di suo è...
1: profumato non è.
0: Capito?
2: Tutti mangiano.
1: Sì.
0: Oia!
2: Però...
0: Cosa... No, allora, attenzione. Una cosa è andata in porto. Non per tutti sono piena oggi, perché c'è anche della speranza. Per la Giulia di Pistoia. Giulia, ciao!
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao. Giulia è una temeraria. Giulia ascolta il programma, sì, e mette in atto quello che noi diciamo.
2: Ma no!
0: Non sempre questa cosa ha portato dei risultati positivi. Per una volta che questa cosa è avvenuta, la celebriamo insieme. Allora, la Giulia, sì, cos'era? Due giorni fa?
1: Sì.
0: Quando era, Giulia? Sì.
3: Il primo settembre, martedì.
1: Martedì. Sì.
0: Diego, nello specifico, sì, aveva dato 7 domande da fare a un primo appuntamento affinché le cose andassero bene.
2: Sì, per capire veramente che persona hai davanti.
0: Sì.
2: Perché spesso facciamo le domande sbagliate di circostanza e l'altro anche è portato a rispondere roba
0: cosa
2: inutile.
0: Cosa non interessante.
2: Esatto.
0: Quella pazza della Giulia quel giorno aveva un appuntamento, l'ha messo subito in atto. Dico bene?
3: Sì, esatto.
0: Aspetta, no, ti devi mettere dove ti sentiamo, per l'amor di Dio.
3: Senti.
0: Ma parli dentro il telefono o c'è un cosino?
3: No, sono con il telefono fisso.
1: È con un telefono fisso.
0: Ma messo dove? A due metri da te?
3: All'orecchio.
2: Allora rende male.
0: Di carta, un telefono di carta, va bene, dai, ok. Vai.
3: Allora, poco prima appunto dell'appuntamento

0: appunto io come sempre ho voi alla radio e ho sentito queste domande e ho pensato che per una volta dovevo andare controcorrente, ho detto beh, loro che sono stati la mia guida dai primissimi anni dell'università fino ad oggi non posso non ascoltarli. Quindi,
1: amore, pensa l'innocenza sulle gote sue.
2: Sì.
0: Vabbè, diciamo che dopo creati appunti, mettendo in atto queste domande...
1: Insomma, si sente male, sì, però il discorso è questo, lei... Gli ha fatto queste domande, stasera escono, si rivedono.
2: Oh,
1: cioè è andata bene.
3: Ti sono piaciute le risposte.
1: Sì, però guarda che le domande, velocemente, Diego, te le ricordi?
2: La prima è: qual è il tuo modo preferito per rilassarti?
1: Ok, lui come si rilassa? No, vabbè, divento pazza.
2: No, ma non
1: no, adesso mettiamo. Addirittura è cascata da un fisso.
2: Giulia è l'unica ascoltatrice che non ha un telefono cellulare.
3: Dal fisso. Ma poi il fisso si sente sempre bene.
1: Io non di matto.
2: Giulia, Giulia.
1: Dal frigo chiamava.
2: dal frigo spento.
1: No, vabbè. Con un'insalata di riso telefonava. Dai.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: No, ci siamo incaponiti adesso.
2: Perché ci ha capricciata.
3: Una volta, allora, che diamo una notizia funziona. Sì.
1: Allora, succede questo. Martedì Diego dà 7 domande da fare al primo appuntamento per scoprire in poco se la persona che abbiamo davanti è interessante. Un po' perché le domande sono interessanti, un po' perché danno all'altro la possibilità di esserlo,
2: sì,
1: interessante.
2: Sì, sì.
1: La Giulia ha messo a punto, ha voluto farlo subito martedì sera. È andata talmente bene che stasera si vede con questo. Chiama da un telefono.

0: dentro un frigorifero con dell'insalata di riso scaduta, non so perché non si sente niente, ma noi incaponiti l'abbiamo richiamata.
1: Perché doveva sapere cosa ha risposto il tipo.
0: La prima domanda era cosa fa lui per rilassarsi. Giulia, ci sei?
2: Io ci sono.
0: Okay. Ok, cosa fa lui per rilassarsi?
2: Sta telefono, cassetto e non...
1: Allora, io ho capito che mette il telefono in un cassetto.
0: Ah, ok. Oh, bene, oh, bella, vai. Il gioco, ragazzi, è indovinare che cosa sta dicendo la Giulia e scriverlo immediatamente. Quindi preparate i telefoni al 347-342-5220. Seconda domanda.
3: Qual è l'ultimo programma visto in TV?
2: Allora, appena non ricordo il titolo.
0: Non se lo ricorda, ok. Domanda successiva, va bene. Però...
2: Allora, ecco, non siamo riusciti a
0: finire
2: tutte le domande, perché poi...
0: Ok, siamo... non hanno finito tutte le domande, va bene, provane siamo... un'altra.
3: Un'altra, che cosa vuoi imparare di nuovo? Era, c'era anche questa.
2: Questa la scoprirò stasera.
0: Ah!
2: La scoprirò stasera. Qual è il piatto che ti piace cucinare? Cioè lì...
0: Il piatto che ti piace cucinare
1: al forno, è al
0: polpette al forno.
3: Era un'altra domanda: che piatto tipico ti piace preparare? Quindi cucina lui?
2: Cucina anche lui.
0: Ok,
1: cosa fa al forno?
0: Le polpette.
2: Pesce
1: al forno.
0: Pesce? Oh,
1: sì.
0: Ok.
3: Era congelato, il frigo andava.
1: Si è liqueso?
0: Ma questa è una delle telefonate che chiunque direbbe mettete giù.
3: Sì,
0: basta, no, un martirio. No. Il caponiti a cercare di... La stiamo perdendo, ma continuiamo.
1: Continuiamo.
0: Ci sono altre domande, Diego, proviamo.
3: La cosa più strana che ha comprato online.
2: Ecco, anche qui non ci siamo arrivati, perché poi abbiamo divagato, quindi riusciremo...
0: Ma avete limonato?
3: No, divagato.
2: No, non hanno abbiamo fatto un aperitivo e stasera andiamo a cena fuori. Spero di potervi dire appunto quali sono state le risposte alle successive domande.
0: Ok, ok. Sì, sì, sì. Allora tu stasera rubi un telefono, perché non ti chiedo di comprarlo, ma rubalo. Ci sentiamo poi domani per dare le risposte.
2: Certo.
0: Adesso si sente, adesso ti sentiamo.
3: Ciao.
0: Ma è finito il tempo, però. Accidenti alla miseria. Ci sentiamo domani, Giulia. Trova un telefono, fai qualunque cosa, va bene?
2: Ok.
0: Un bacio.
1: Ciao.
0: Ora ci sentiamo.
3: Bocca al lupo, amore.
0: Ciao. Sei stanca morta.
1: Siamo piene.
0: Piene.

0: Io adesso sto scoppiando. Basta di fare la vittima, Maria Giovanna. Sono piena. Basta. Chi basta. Basta. Basta. Basta. Basta di fare la vittima. Sono piena.
1: Ragazzi, la puntata è epocale, ve lo dico. Io vivo nel terrore di quell'insalata di riso lasciata. Vabbè. Ci sentiamo domani. Ciao.
2: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Stop! Finalmente un po' di pace.
7: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente!
11: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
12: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Alla ricerca della qualità.
21: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
20: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto

0: settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: like that.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. Pochi secondi alle 19. DJ!
3: E di nuovo il momento delle notizie. Younes, il bambino in coma dopo un incidente in piscina a Sharm el Sheikh in Egitto, in volo verso l'Italia, arriverà a Torino, dove sarà ricoverato all'ospedale pediatrico Regina Margherita. Lo ha annunciato oggi pomeriggio il ministro degli esteri italiani al Cairo, dove si trova in visita. Tragedia familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 14 anni e si è tolto la vita con la stessa arma. L'omicidio-suicidio, scoperto stamattina, sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte, come testimoniato dai vicini di casa che avrebbero sentito i colpi di pistola. L'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, ha lasciato un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi in famiglia. Il sindaco di Finale Ligure ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Omicidio-suicidio anche a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Un uomo ha spinto l'ex compagna giù dal cavalcavia della 1 di Calenzano e si è lanciato nel vuoto. La donna era riuscita a dare l'allarme con un messaggio al 112 a un amico, ma quando la polizia è arrivata sul posto era troppo tardi. Un 17enne marocchino è morto in un centro di accoglienza di Ceuta, dove era arrivato con l'ondata di migranti di fine luglio. Il decesso potrebbe essere riconducibile al diabete di cui il ragazzo soffriva e che era tenuto sotto controllo dai medici. L'Agenzia per la sicurezza del volo degli Stati Uniti ha proposto restrizioni permanenti ai voli attorno all'aeroporto di Palm Beach e alla residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago. Il piano è stato chiesto dal servizio di sicurezza del presidente americano alla luce delle preoccupazioni per sorvoli non autorizzati. Il mondo è entrato in una zona di pericolo determinata dagli eventi meteorologici estremi e l'allarme lanciato oggi dal segretario generale dell'ONU Guterres dopo gli ultimi dati sugli effetti del Niño, che potrebbero essere i più intensi degli ultimi 70 anni e durare almeno fino a febbraio. Il fenomeno, che sta assumendo proporzioni gigantesche, causa siccità in alcune zone del mondo, esponendo altre a violenti tifoni e inondazioni.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
11: liquefiamo. Se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico, sì, no, però ci pensiamo poi. Intanto Pagax metti un disco.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Mamma mia, sto inizio ASMR.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma pensato per farvi sembrare l'imminente apocalisse un sollievo.
1: Oggi, eccoci.
2: Non lo facciamo per questo. Oggi è giovedì 3 settembre 2026, compleanno di due persone che a loro modo hanno reinventato l'economia: Mario Draghi e Marco Baldini. Auguri a entrambi. E andiamo con i titoli di oggi. Vai, Chiara.
1: Televisione, la Rai annuncia che la conduzione di Report andrà al vincitore di Ballando con le Stelle.
2: Guarda che è un'idea, eh.
4: Io spero nel prete spretato. No,
2: Don Alberto Ravagnani. Non me la buttare via, sì, eh. Anche sì. La fidanzata di Totti mi sa fa Ballando con le Stelle,
4: ah, certo,
2: se non sbaglio,
4: certo.
2: Quindi magari lo condurrà lei, che ne sai. Politica, aperta un'indagine sulla possibile presenza di militari nel partito di Vannacci, che sfida la procura: non li troverete mai, sono in mimetica. È il loro mestiere, un po'
1: stupido. Politica, scontro nel centro-sinistra sulla possibilità di un referendum con il quale decidere se fare le primarie.
2: È così, è un
1: ma
2: po'...
1: quanto ci piace di votare.
2: È un po'
1: il loro
2: mestiere. Stati Uniti, presentata la moneta da un dollaro con davanti la faccia di Donald Trump e dietro una croce di cazzo.
1: Ma cos'è? Cos'è?
2: L'avevamo già fatta questa battuta, ma visto che la notizia è tornata sui giornali, un classico di Chiacchiericcio.
1: Rimini, fanno sesso sul lettino dello stabilimento davanti a tutti. Poi spiegano: volevamo anche noi un bambino che rompesse i coglioni ai vicini di Ombrellone.
2: Mi sembra giusto, però.
1: Però lavorano di anticipo.
2: Magari per la prossima stagione. Festival di Venezia, Guadagnino dedica il suo documentario di 7 ore ai coglioni degli spettatori caduti durante la proiezione.
1: Monza, arrestato 16enne aspirante jihadista, in camera sua un manuale su armi e neonazismo ben nascosto in una rivista porno.
2: Perché quello non creava problemi.
1: Vintage, tra l'altro.
2: Scienza, secondo un recente studio, il 10% delle nostre chiacchiere avviene con cani e gatti. E il dato più incredibile è che la maggior parte di questa avviene online.
1: No, non credo.
2: È la curiosità.
1: Ma anche
2: vai,
1: scienza,
2: tanto che non facciamo la doppia battuta sulla stessa notizia.
1: Anche scienza, il 10% delle nostre

0: chiacchiere avviene con cani e gatti, di queste il 90% riguarda il tema: ma chi è bellissimo? Chi è bellissimo?
1: Te l'ho fatta solo
0: ma
1: per...
0: chi è bellissimo?
1: Te l'ho fatta solo per far sentire la vocina tanto amata dai...
0: chi è un bravo cagnolino?
1: Esatto, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Dai che oggi è facile, oggi ci si può arrivare.
0: Sì,
1: bentornati a Chiacchiericcio.

0: L'unica cosa che mi viene in mente, sì. Buonasera, chiacchiericcio.
1: Buonasera.
0: È GTA. Esce GTA.
2: Allora, non ne abbiamo parlato effettivamente, perché il trailer, la presentazione di questo attesissimo videogioco che si chiama GTA 6, che stiamo aspettando i videogiocatori, in realtà tra di noi sì, non credo ci siano videogiocatori,
1: forse,
2: però
1: forse Paganelli?
3: Sì, ma non c'ho tutto sto hype. Senza grossa,
2: vero,
3: altri,
2: vero, senza, si sta aspettando da tanti anni, tanto che è diventato un meme, e pare ci siamo, insomma,
1: siamo
2: pare,
1: quasi
2: sono
1: arrivati.
2: Uscite le prime anteprime, però no, non è questo, caro ascoltatore, il motivo per cui abbiamo scelto Shut Up and Drive di Rihanna ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In regia c'è Francesco Pagax Paganelli, che avete già sentito, e in redazione c'è Giada.
4: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Beh, è passato l'estate?
4: Molto bene, grazie.
2: Possiamo chiederti dove sei stata?
4: Sono stata un po' in montagna.
2: Sì.
4: Bene. Chiesa Valmalenco, non
1: ah,
4: so se
1: bello.
2: Sì.
4: E poi alle Maldive.
1: Ah, ma caspita.
2: Sei per caso stata a Londra?
4: No, io no.
2: Perché da lì arriva la notizia che ha ispirato Shut Up and Drive di Rihanna. Perché
1: qualche ascoltatore un po' l'aveva intuita, però la notizia di oggi riguarda il fatto che a Londra

0: sono arrivati i primi taxi guidati da nessuno, i robotaxi.
1: Sì, sì, un'azienda città europea.
0: Prima città europea, perché in realtà esistono già delle auto senza guidatore in altre città, negli Stati Uniti, in Cina, anche negli Emirati, però è la prima città europea e mi viene da dire neanche una città facilissima dove guidare, perché non è che è tutta stradoni dritti, anzi c'è un bel traffico, c'è tanta gente, ci sono tante bici, insomma è un bel azzardo.
1: Ce ne sono pochi, se non
0: sono
1: ho detto
0: pochissimi
1: male, sono
0: in realtà. Allora, è un servizio messo a disposizione da Uber grazie all'azienda Wavy, che si occupa appunto di questo tipo di mezzi.
1: Uber che contemporaneamente, leggevo sui giornali, sì, ha tagliato 3.000 posti di lavoro.
0: Ma sì,
1: come colleghiamo le due notizie? Abbiamo un indizio? Abbiamo, come dire, un segnale sul futuro?
0: È un'azienda a guida autonoma anche quella, senza lavoratore.
1: Diciamola così, facciamo
0: sono
1: un rapido
0: 15
1: sondaggio.
0: Veicoli su 100.000, sì, quindi è difficile trovarli, però si può trovare.
1: Facciamo un rapido sondaggio. Sì. Al 3 settembre 2026, ci salireste a Milano su un taxi a guida autonoma?
0: Aspetta, faccio una premessa. In questo caso i taxi di Londra hanno ancora un guidatore che è pronto a prendere il controllo se l'auto fa qualcosa. Però con l'obiettivo in futuro di togliere proprio il...
1: Sì, che poi è una domanda lecita, poi pilota. Così vi do tempo per pensare alla risposta, ma è una domanda lecita. Se fai la macchina guida autonoma, perché,
0: ma perché c'è il posto del guidatore? A me quello mi fa impazzire.
1: Cioè, non lo fare, in realtà lo fanno perché qualcuno deve
0: potrebbe
1: saltare a bordo. E
0: però un sacco di auto guida autonoma hanno comunque il posto del guidatore, del fantasma, sì, del guidatore.
1: Perché non lo so. Voi salireste però, su una macchina guida autonoma?
2: Io no.
1: Ancora non ti fidi?
2: No, non mi fido.
1: Pagax?
3: Forse sì, perché ne ho visti abbastanza in America andare.
1: Ma saresti sereno comunque?
3: No, sereno
1: è
0: quello.
1: Comunque ancora un po', ci vorrà un po' di tempo prima.
0: Allora, devo dire, forse a Londra no, perché in una città che è, come dire, vecchia scuola, quindi con le strade piccole, strette, tanto traffico così... Magari in una città come Los Angeles, che è tutta stradoni, ancora.
1: Però se ci pensate, anche quando prendiamo un aereo, noi guidiamo, siamo su un velivolo spesso guidato da una cosa automatica, da un pilota automatico. Però dietro
0: però
1: ci sono
0: c'è
1: dei
0: uno
1: piloti
0: che
1: ovviamente fanno e tengono d'occhio.
0: Fa la differenza. Non lo so.
1: Amici tassisti all'ascolto.
0: Esatto. Voi come state?
1: Non mandate a fanculo noi. No. Noi non c'entriamo niente. No, noi stiamo
0: niente.
1: Dando la notizia. È il progresso, il futuro che va avanti.
0: Tra l'altro, la città di Londra è famosa perché per diventare tassista devi fare uno dei test più difficili per i tassisti.
1: Ah sì?
0: È un test che si chiama The Knowledge of London, cioè la conoscenza di Londra, ed è un test scritto e orale in cui tu devi dimostrare di aver memorizzato 25.000 strade e 20.000 punti di riferimento. E l'interrogazione, una volta che tu hai superato lo scritto, l'interrogazione prevede una persona che ti dice due strade e tu due punti,
2: sì,
0: e tu devi dire qual è il percorso più breve per raggiungerla in macchina.
1: Ma tu sei ma voi siete completamente pazzi. Cioè,
0: dicono in un terzo delle persone che fanno questo test non lo passano. Tutti gli altri devono ripeterlo più volte.
1: Ma è una cosa difficilissima. Infatti oggi più o meno parliamo di questo, di senso d'orientamento all'interno della città. Però sì, facciamo così. La notizia l'abbiamo data e siccome al 347 342 5220 arrivano già una montagna di messaggi a occhio, secondo me, non rilassatissimi.
0: No, scrocchiarelli.
1: Mettiamo un disco e poi su questa notizia facciamo chiacchiericcio insieme. Quanto è piccola stava...

0: Angelina Mango insieme ad Ariete, che bella vita, prima volta che passiamo il disco, quindi lo dobbiamo disannunciare. Sono arrivati, dicevamo, tantissimi messaggi a tema robotaxi e taxi a guida autonoma, perché a Londra hanno cominciato la sperimentazione, quindi nella prima città europea, e c'è una cosa sulla quale però non abbiamo riflettuto abbastanza nell'intervento precedente, che in futuro, quando probabilmente le macchine ci avranno già annientato come umanità, o forse ci saremo annientati da soli, non lo so.
1: Vediamo.
0: Però qualora le cose non dovessero andare così, non solo ci saranno i taxi a guida autonoma, ma ci saranno anche i taxi premium, per cui tu, pagando di più, potrai avere la scelta della musica, tutti questi servizi qui in completa autonomia.
1: Magari, scusa.
0: Perché magari?
1: No, nel senso che puoi scegliere la musica.
0: È un attacco alla categoria dei tassisti,
1: cara Galea. No, intendo dire, se un tassista mi dice, se mi dai 2 euro... ti metti la musica che vuoi,
0: lo faresti?
1: Ma sai che
0: sì?
1: Forse. Ma.
0: Amici tassisti, vi stiamo dando un'idea di business.
1: No, devo dire che a me è capitato un paio di volte di prendere dei taxi e ricevere dei consigli musicali pazzeschi.
0: Allora, se vi diamo 2 euro, amici tassisti, mettete chiacchiericcio invece di altri programmi,
1: ragazzi,
0: così
1: sì.
0: Almeno no, alziamo un po' gli ascolti. Qualcuno però la macchina per guidare, diciamo autonoma, senza pilota, l'ha provata?
2: Ciao chiacchiericcio, io ci sono stato su una macchina guida autonoma a Los Angeles e mi sono addirittura addormentato, perché poi alla fine, dopo i primi 5 minuti di panico, guida benissimo.
0: Ci fidiamo, Ricky, anche se recentemente ha girato un video un po' particolare.
3: A proposito di guida autonoma, per l'appunto ho visto proprio un video ieri di una macchina guida autonoma in Thailandia che a un certo punto si è andata a schiantare senza nessun motivo su una camionetta della polizia.
0: Sì, peraltro.
3: Vagliela spiegare poi.
0: Perché poi, vabbè.
1: Chissà perché? Cosa avrà
0: perché era una macchina anarchica, sì. Secondo
1: esatto,
0: me.
1: Era esatto,
0: di quelle lì un po' ribelli.
1: Brigate rosse.
0: Siamo passati a dire del test che fanno a Londra, del test d'orientamento, chiamiamolo così, obbligatorio. E Mirko ci dice: guardate, sono tassista, anche a Milano è così, c'è il test, ovviamente meno strade e meno percorsi da memorizzare perché è più piccola. Raga,
1: sì.
0: Io sarei nei guai enormi perché vivo a Milano da 5 anni più o meno. Non so ancora. Sì, 2021.
1: Ah, 21.
0: Quindi 5 anni.
1: Sì, 5
0: e
1: anni.
0: Non so ancora distinguere porta romana, porta Venezia.
4: Ma è
0: porta E com'è facile?
4: No, dico, sono 4 porte. Le puoi imparare.
1: Ma non sono 4 le
0: capito,
1: porte.
0: Ma non...
1: sono tante.
0: Io faccio molta fatica. E guido, guido a Milano. Probabilmente il navigatore mi ha spento quella parte del cervello. Mentre invece. Quando sono andato a Roma da Terni, ci ho messo un po', ma piano piano i quartieri di Roma li cominciavo a conoscere.
1: Sì.
0: Probabilmente usavo ancora il tutto città, meno il navigatore, e quindi.
1: Ma quando ti sei trasferito a Roma nel 72?
0: Beh, allora ti dico che era ancora stato pontificio.
1: Sì, esatto.
0: Porta
1: esatto.
0: Pia era ancora intera, più o meno.
1: Sì.
0: Però non sono l'unico. Senti, Marinella.
5: Ah ragazzi, io come senso d'orientamento batto tutti in negativo, perché per venire da Firenze per Etola, che è l'aeroporto di Firenze, e tornare a Empoli ho fatto il passo della Futa, che è a Bologna. Quindi non mi batte nessuno.
0: Forse hai ragione. Vediamo se troviamo qualcuno che ti batte al 347-342-5220.
1: Attenzione.
0: Qui come siamo messi a senso dell'orientamento? Chiara, tu sei abbastanza...
1: Però io non so i nomi delle vie, uguale.
0: Okay.
1: Non so i nomi delle vie, sì. Però se tu mi dici un punto di riferimento, ma anche un negozio del cavolo, un baretto stupido, io
0: ci
1: lo so.
0: Arrivare.
1: Dico, ah certo, ho capito perfettamente.
6: Giada. Uguale come Chiara.
0: Okay.
1: Cioè, proprio...
0: Pagax?
4: Sì, più o meno sì, sono un po' più...

0: scarso forse ancora sulla memoria delle vie, ma ho fatto delle gare di orienteering.
1: Ma anch'io l'ho fatta
0: nella mia vita,
1: ma
0: però non sono servite.
1: È per quello che so, mi oriento coi punti di riferimento e non coi nomi delle vie, perché nei boschi non ci sono nomi delle vie.
2: Quindi tu, per capire qual è la zona di Milano più a nord, cerchi dove sorge il muschio, dove
1: il sole.
2: Spunta il muschio praticamente.
1: Guardo il sole
2: e poi dici che non serve a niente, invece è comodissimo.
3: I won't lie to you.

0: La mia amica Natasha ha pagato un corso di orienteering nei boschi dell'altopiano di Asiago, mm-hmm, e sono dovuti andarla a prendere. Non so se sia stata promossa, forse no.
1: Ci stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che si perde facilmente o che ha uno scarso senso dell'orientamento, e vi posso dire che non ha a che fare né col genere né con l'età, perché cosa abbastanza trasversale.
2: Cesare, chi può e chi non può, diciamo così.
1: Sì, deve essere veramente una qualche parte del cervello che si sviluppa a un certo punto.
2: Sì, sì.
1: E o l'alleni.
2: No, ma tu è vero che sei comunque...
1: Sì, io non ho un grande senso.
2: Ma anche in
1: io
2: posti sono entrato dove sei appena passato.
1: Sì,
2: proprio.
1: Sì. Io sono entrato con la macchina a Piazza Navona a un certo punto.
2: Davvero?
1: Col vigile mi fa: ma dove cacchio va? Perché mi ero perso e mi ero imbucato in questa via, in quel di Roma.
2: Vabbè.
1: Cesare dice: io avevo una fidanzata ligure che per orientarsi ovunque, Milano compresa, doveva sempre chiedere dov'è il mare.
2: Però una volta che tu hai questa informazione a Milano, che fai?
1: Ma poi scusami, Milano, no? Io ce l'ho piena, sì, pianura padana, insomma siamo lì. Dov'è il mare esattamente?
2: È sud-est o sud-ovest?
1: Però
2: oppure
1: non è un...
2: sud-sud, però...
1: ma molto sud. Cioè, scusami, non hai un punto unico cardinale per sapere dov'è il mare?
2: Comunque devi andare verso un po'
1: verso
2: più giù.
1: Sud.
2: Un po' giù devi andare.
1: Dividi nord e sud col mare,
2: sì,
1: fondamentalmente. Non c'è il mare a nord di Milano, però c'è a Nover, non so.
2: C'è l'idroscalo, non so.
1: Per esempio. Poi, per quanto riguarda invece i robotaxi, leggiamo il messaggio di Paoletto, che ovviamente difende la categoria. Ma il robotaxi...
2: Sì.
1: Farebbe infrazioni in buona fede se si è in ritardo per treno? Ma io spero neanche il taxi normale le faccia, però vabbè. Nel robotaxi chi carica le valigie? E questo è vero, qui ha ragione.
2: È vero.
1: Ha ragione.
2: Sì.
1: Nel robotaxi con chi si lamenta il cliente? E questo è vero, io spero che facciano un servizio, speriamo più tardi possibile, lo dico per voi categoria dei tassisti,
2: sì,
1: in cui il cliente possa comunque lamentarsi con la macchina.
2: Ma secondo me si lamenta tutto il tempo.
1: C'hai la scheda madre.
2: Esatto.
1: Cioè quelle robe lì, insomma, quelle cose lì. Per fare il tassista, spiega Paoletto, c'è prima l'esame e poi c'è l'esame per l'iscrizione all'albo, quindi probabilmente anche a Roma ci sarà un test simile a quello
2: londinese. No, diciamo che la difficoltà di Londra è che è enorme, quindi quello sta nella difficoltà.
1: Senti che fine prima mezz'ora ti faccio. Siccome stiamo un po' perdendo l'orientamento, persi tra i mille messaggi che arrivano,

0: Ci fermiamo un attimo, facciamo un po' ordine e li facciamo ascoltare dopo la pausa.
1: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ. C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
2: Radio DJ
3: One Nation, One Station.
1: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.
5: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica!
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
11: Vedrai che qualità, Antonella!
12: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
14: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
15: Al Cavallino Matto!
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
20: Famila, tutto un altro sottocosto.
21: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
22: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
21: Fuori tutto? Fuori subito!
22: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet.
23: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Fontaines DC, da non confondere con i Fontaines Marvel, che hanno tutto un altro universo. Sono le 19.37.
1: Chi sono i Fontaines Marvel?
2: No, era perché DC è Marvel.
1: Ah, no, certo, scusa, pensavo però fossero un fumetto della Marvel.
2: Se le spieghiamo poi perdo, già sono brutte. Se le spieghiamo perdono anche tutto l'abbrivio.
1: L'abbrivio,
2: no? Sono battute che facciamo per quei tre nerd, quattro nerd che le intercettano.
1: Vabbè,
2: no, non le sottolineiamo, se no poi perdiamo qualità.
1: Adesso che l'hai spiegata, magari più gente l'ha capita e apprezzata.
2: Non avrà certo riso. Comunque, 19.38, dicevo, Radio DJ, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Stiamo parlando dei robotaxi che hanno visto il loro esordio a Londra.
1: Yes.
2: In quel di Londra, prima città europea. E ovviamente ci sono un sacco di messaggi sul tema.
1: Sì.
3: E quindi...
4: Chiacchiericci... Volevo chiedere, ma queste auto a guida autonoma saranno sicuramente gestite da un GPS e da un software?
2: Sì.
4: Quindi possono essere hackerate?
2: Sì, infatti sono le preferite di chi piuttosto che la destinazione preferisce il viaggio.
1: Il viaggio.
2: diciamo così, per prenderla in maniera zen.
1: Vabbè, diciamo che a volte anche certi esseri umani... fanno fare dei giri un po' larghi, ecco.
2: Chiara, non è il primo attacco
1: succedere
2: che fai alla categoria.
1: No, no, allora, non metterla giù così. Però può succedere.

0: uno voglia un po'.
1: Guarda, ti aiuto io, ti faccio sentire un altro messaggio.
2: Ragazzi, ma non scherziamo, ora tutti diranno no, che schifo. Io invece vi dico, la meraviglia di essere donna è avere una macchina senza un uomo che potrebbe farti chissà che cosa. Ma tutta la vita la guida assistita, che cazzo, non lo so.
1: Però
2: questa roba qua.
1: Ascoltatori e ascoltatrici, non ci aiutate così a uscire da questo momento. Doriano dice: robotaxi, ma quante persone resterebbero a casa senza lavoro? Che senz'altro,
0: questo è un po' il nodo della tecnologia in
1: però
0: generale.
1: È sempre successo che la tecnologia sostituisse delle persone, per quanto ci possa dar fastidio è anche purtroppo abbastanza inevitabile. Infatti, per parlare di cose più leggere, parliamo di gente che si perde, di orientamento scarso, esattamente come noi. Sentiamo Giulia.
3: Io a fine del concerto di Fra Quintale alla Kyoene Arena di Padova sono riuscita a fare Padova Ovest, Padova Interporto per ben 3 volte perché non mi sono accorta che il casello Padova Ovest era chiuso e non riuscivo a tornare a Vicenza. Quindi per 3 volte ho fatto Padova Ovest, Padova Interporto.
1: Però dai, qui allora sei innocente.
0: Però Padova Ovest, Padova Interporto significa che ha girato attorno a Padova un po' più volte.
1: Beh, avrà fatto inversione, sarà tornata indietro, mi auguro. Però se ti chiudono un'uscita e non sei del posto, ci sta.
0: E non è segnalata bene questa chiusura, ci sta.
1: Io ricordo un'esperienza drammatica sulla 1. Non mi era mai successo che chiudessero l'uscita proprio davanti a me. La polizia mette a bloccare un'uscita che era l'uscita che dovevo prendere io. E vai a capire dove dovevi uscire, eravamo tutti smarriti ed era la 1. Ti ricordi? Era notte, sono tornata a casa tipo alle 3 di notte.
0: Oddio, non mi ricordo.
1: Non ti ricordi perché dormivi probabilmente a quel punto della giornata. Sentiamo Fabio.
4: Buonasera chiacchiericcio, io una volta per sicurezza, visto che ho sbagliato l'uscita sulla tangenziale est di Milano e non sapendo esattamente quale prendere, ho rifatto tutta la tangenziale est, ho ripreso la ovest e poi sono riuscito a prendere la direzione desiderata. Un pochettino viaggio, però eravamo in vacanza.
1: Scusa,
4: ciao, buona serata a tutti.
1: Quanto è lunga la tangenziale est di Milano? Che ovviamente io non ho idea di quale sia, poi magari
0: non so, però un po'.
1: La prendo sempre, ma no.
0: È a est.
1: Grazie Chiara.
5: Per è lunga come l'altezza di tutta Milano, quindi 7-8 km, una roba così. Può essere.
1: Ci
0: quanto sarà lunga Milano? Anche di più. Quanto sarà alta? Sì.
5: 8
0: km. Sta 8 km.
6: La tangenziale est ha una lunghezza di 29,4 km.
0: Però magari c'è davanti e indietro.
5: Con lo snodo.
0: Con lo snodo.
1: Sentiamo Alessandro.
7: Una volta con i genitori siamo andati a mangiare un ristorante a Lucca e siamo passati davanti a una colonna con sopra una Madonna. E siamo entrati dalla porta principale del ristorante. Per uscire siamo usciti dal retro e si passava poi da una piazza e siamo rispuntati dove è la colonna. E mia mamma: ah, ma quante Madonne sulle colonne?
1: Poi sempre la stessa, posso dire, sempre
0: Madonne, quante colonne, cioè proprio...
1: A proposito di Lucca,
8: Ciccio, invece come si è messo con le porte di Lucca? Perché io ci ho messo 20 anni di Lucca Comics a capire dov'è Porta San Pietro, dov'è Porta Elisa, dov'è Porta Santa Maria.
1: No, malissimo. Ma poi è ancora peggio, perché se tu vai a Lucca Comics vedi una città, se poi vai a Lucca senza i comics è praticamente una città completamente diversa, quindi non ci capisci niente. Io potevo anche essere a Prato senza i padiglioni e non me ne sarei minimamente accorto. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: tanto che mio suocero una volta è venuto da Roma sul raccordo anulare, ha perso l'uscita, ha pensato bene di rifare tutto il giro del raccordo finché non ha ritrovato la stessa uscita.
1: Questa cosa l'ho fatta anch'io, salvo poi accorgermi a un certo punto che era un po' troppo. E quindi ho detto, quindi cacchio, però forse è molto lungo il raccordo anulare. Quindi a un certo punto sono uscito, mi è venuto il dubbio e l'ho ripresa in giro. Però non sei l'unico, Lorenzo, ad aver fatto questa cosa. Più assurda la storia di Anna Maria.
2: Abito alla periferia est di Milano. Dovevo accompagnare mio figlio all'aeroporto di Bergamo. Tempo di percorrenza medio, una mezz'ora. Sì. Al ritorno ero da sola, c'erano lavori sull'autostrada. Non avevo la minima idea di dove fossi. No. Ho girato talmente tanto a lungo, finendo anche in Bergamo centro, a un certo punto a casa di gente. Ero disperato, ho cominciato a meditare se fermarmi in un motel anche piuttosto equivoco per passare la notte.
1: Per dirvi, ma come? Per dirvi.
3: Poteva essere adesso una... è tornata a casa o
1: sta
3: ancora
1: girando nella bergamasca. Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui in genere voltiamo pagina, e raga, non possiamo non parlarne perché ne stanno parlando un po' in tanti. Si sta svolgendo proprio in queste ore il raduno Naziskin.
3: È vero.
1: In Trentino, a Pietramurata. Giusta, base Indiana Jones.
3: Certo, perché è quell'Indiana Jones lì.
1: Giusta, è il terzo. No, in realtà in tutti lui se la prende un po' con il partito nazionalsocialista tedesco, ecco,
3: esatto.
1: diciamo così. Grandi proteste da parte della società civile per questo raduno, che però non è stato vietato, quindi evidentemente le autorità non hanno trovato motivi per vietare. Grandi schieramenti da parte delle forze dell'ordine, sono state fatte anche delle reprimende del tipo, però che non ci siano slogan razzisti, mi raccomando.
3: Vabbè, che di cosa parlano allora?
1: No, vabbè, ci avranno mi auguro ci avranno altri temi.
3: No, non lo so.
1: Però mi piace pensare alla polizia che sta lì, si ascolta tutti gli slogan e dice avete detto nero? Ah, sì. Nero, senza nero. La G. Ah, ok, allora passi. Okay. Vabbè, comunque, a ogni modo, io sono andato a cercarmi il programma di questo ritorno a Camelot, che poi sarebbe interessante capire perché c'è questa mitologia arturiana.
3: Ma infatti che della perfida Albione.
1: Non lo so se è la nostalgia di un'Europa mitologica,
3: ma
1: bianca.
3: Sì, poi un po' il mito del cavaliere, un po' Lancillotto, quelle robe lì.
1: La spada nella roccia, tutto quel mondo lì.
3: Anacleto, no.
1: Anacleto
4: era il gufo.
3: Era il gufo di
1: Merlino.
3: Di Merlino, sì, quello.
1: Comunque, ero curioso di sapere qual era il programma di questo raduno Naziskin. E ho fatto un po' fatica perché il sito ufficiale, che non vi ripeterò, non funziona. È giù.
3: Pensavo fosse scritto in rune.
1: No, è giù. Però alla fine l'ho trovato. Okay. E ve lo dico: il programma di domani, per esempio, anzi di sabato.
3: Ah, perché nel weekend dici così. Di questo, sì. Di andare.
1: Di questo, no, non consiglio, evidentemente.

0: Però è il programma di questo raduno neonazi, nazischina. Alle ore 10 tiro alla fune, da una parte la squadra dei nazisti, dall'altra il collo di un oppositore. È un'attività che si può fare. Alle ore 11 grigliata di libri. Questa è una particolarità.
1: Ma poi si mangiano?
0: Ma questo non lo so, questo non lo so. Alle ore 12 apertura dell'area bambini, zona salva dai comunisti che vogliono mangiarli, evidentemente.
1: Ovviamente.
0: Alle ore 13 nascondino nazista, che è come il nascondino normale, ma a renderti libero è il lavoro, evidentemente. Alle ore 14 rievocazione storica, rifacciamo lo sbarco in Normandia, ma stavolta stiamo più attenti.
1: Questa volta vinciamo noi.
0: Questo è il titolo della rievocazione. Alle ore 15 caccia al tesoro, risolvi gli indizi e trova il Santo Graal. Perché loro ce l'hanno comunque questa fissa. Alle ore 16 conferenza, che ci sono anche dei momenti culturali. Lo sapete che i libri sono scritti anche dentro, è il titolo della conferenza.
1: Wow.
0: Ore 17 nell'area tatuaggi c'è
1: tatuaggi.
0: Sì, c'è questa è l'unica cosa vera che ho scoperto. Cioè, copri la tua svastica con una svastica più grossa. È un'iniziativa.
1: Ecco.
0: Alle ore 18 c'è l'aperitivo dei lunghi coltelli, dove si ammazzano tra di loro con taglieri e cose così. Alle ore 19 c'è una gara automobilistica clandestina, nome è suggestivo, si chiama Fast and Führer. Alle ore 20 c'è il concerto, suonano i Rai che poveri. E alle ore 23 chiusura serata, tutti in un bunker per un bel suicidio collettivo.
1: Ma dai, così.
0: Come la persona a cui evidentemente si ispirano e si
1: è andata così.
0: Riferiscono.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: è
0: tutto sommato, posso dire, ecco. Ti ho sentito.

0: che ci ha accompagnato, come dire, lo riconosciamo.
1: Ma sì,
0: no?
1: Si sente.
0: Io sono cresciuto con i dischi di Ligabue ed è a lui che dedichiamo questa puntata, così, senza nessun motivo.
1: Vabbè,
0: senza
1: dai.
0: Nessun motivo.
1: Questa è per te, bella, bella, bel regalo.
0: Qualcosa per te è il titolo della canzone.
1: Questa
0: è la puntata. Vabbè, il tempo a nostra disposizione per fortuna è scaduto, ci salviamo così. Grazie Giada in redazione,
1: grazie a voi.
0: Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea va agli ottimi ciao belli, ci risentiamo domani. Ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Finalmente un po' di pace.
6: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
7: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... qualsiasi altra cosa, perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna, oggi!
8: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: qualcosa per te.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 20. DJ! È di nuovo il momento delle notizie. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. Gli accertamenti seguono un esposto del sindacato dei militari e gli allarmi del Financial Times sulle possibili connessioni con la Russia. Testate e manovrate dalla finanza internazionale, replica il leader di Futuro Nazionale. Intanto, dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza conferma contromisure per tutelare la libertà di voto. Omicidio-suicidio a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Dopo aver picchiato e chiuso nel bagagliaio della macchina l'ex compagna, un uomo è andato sull'autostrada 1, si è fermato e l'ha gettata nel vuoto da una cavalcavia, lanciandosi poi a sua volta. Gli agenti della polizia che la donna aveva chiamato attraverso il 112 e un amico non sono riusciti ad arrivare in tempo. E a Finale Ligure, in provincia di Savona, un uomo ha ucciso a colpi di pistola in casa la moglie e il figlio di 14 anni e si è tolto la vita con la stessa arma. L'uomo, che aveva un regolare porto d'armi, ha lasciato un biglietto in cui annunciava le proprie intenzioni legate a gravi problemi in famiglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Dall'estero, dopo le accuse della Germania a Mosca per i droni bomba su Lipsia, il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato la chiusura del Goethe Institute in Russia. Intanto è allerta per attacchi ibridi anche in Gran Bretagna e in Danimarca. L'Iran ha confermato l'intenzione di cambiare tattica nella guerra contro gli Stati Uniti. D'ora in poi la nostra risposta sarà asimmetrica e a più livelli, ha scritto su X il vicepresidente iraniano Aref. Gli americani, ha aggiunto, dovrebbero fare scorte di carburante. E in Italia intanto la benzina ha toccato un nuovo record ai livelli più alti dal luglio 2022. Intanto si va verso una mini proroga del taglio sulle accise sul gasolio. E il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. E l'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres dopo gli ultimi dati sul fenomeno meteorologico. Il riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico davanti a Sud America, mai così intenso da decenni, potrebbe durare fino a febbraio, aumentando così il rischio di tifoni eccezionali in alcune zone e siccità in altre. E intanto in Italia è arrivata un'altra ondata di calore. Il picco del caldo durerà almeno fino al 9 settembre. Chiudiamo con il tennis. Sono 4 gli italiani in campo stasera agli US Open: Darderi, Musetti, Cobolli e Bellucci. Intanto la pattuglia azzurra perde Berrettini, sconfitto dall'argentino Navone.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore bel tempo su tutta Italia, domani mattina sole e cieli sereni, al massimo poco nuvolosi. In giornata situazione sostanzialmente invariata, temperature elevate per il periodo. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Andrea Sessa, buona serata su DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
10: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.

0: Ether 54 Ultra con Talk to You su Radio DJ.
1: No, che vabbè, bello, dai, sta per iniziare il miglior ciao belli che abbia mai sentito.
0: Dai, grande.
1: Dai, ciao belli.
0: Ciao, ciao,
2: grazie,
0: ci siamo.
2: Grazie amici da casa. Già collegati.
3: Concordo con lei.
0: Anch'io.

0: il tuo migliore amico.
1: Ciao Talent del giovedì sera, c'è Alfio da Bolzano che ci canta il brano dal titolo La mia banda fuma l'oppio.
2: La mia banda fuma l'oppio, perché l'erba costa troppo, e facciamo una
3: rapina.
0: Ciao.
4: E sulle note della grande musica di Ciao Belli si apre il grande giovedì con i due conduttori più rattusi del pianeta. Oggi in puntata una line-up di tutto rispetto tra imprenditoria e alta finanza. E nel grande talk di oggi si parla di denti bianchi con il mitico Amy Schindler.
5: Leggenda. Vi ricordate che l'inverno scorso avevo fatto un TikTok dove dicevo non capisco perché la gente si mette a queste faccette ai denti esageratamente bianche, esageratamente grosse, che pare che abbia dei sanitari in bocca, ve lo ricordate?
6: Sì,
5: voglio ritornare sull'argomento dicendo, a parte che qualcuno insinuava che anch'io avessi le faccette, vi dico raga no, anche in questo momento ho l'Invisalign, guardate, questo è frutto di settimane di sbattimenti più sbiancamenti, però i denti sono i miei, quindi non sono incoerente. E parlando proprio di questo, cioè del colore, sono qui per dirvi, raga, ma com'è possibile che c'è della gente che va in giro con i Rolex, macchinoni, ha posizioni di rilievo nella società, eccetera. Minchia, c'hanno i denti come nel Trono di Spade, tutti marroni, gialli. Vi dovete ripiare, sbiancatevi i denti che sembrate degli zozzoni.
4: E nel nostro appuntamento con il lifestyle, oggi conosceremo Emanuele Santoro, 30 anni e ancora in casa con mamma e papà.
6: 31.
4: Per raccontarvi tutto, abbiamo seguito da vicino la sua giornata.
7: Mi sono svegliato con l'umore alle stelle e sono andato a guardare i macchinari della palestra che frequenta mio fratello. Poi sotto casa mi sono un po' riposato e per pranzo una buonissima pasta con i pomodorini. Poi non ho fatto niente fino a sera tarda e sono andato un po' ad esplorare Garbatella. È una delle zone di Roma che preferisco. Poi camminando mi sono anche imbattuto nel giardino incantevole di nonno Franco.
6: Bellissimo.
7: Mi sono molto commosso a guardarlo. Poi di corsa a casa perché ero stanchissimo. Buonanotte.
1: Per dire la tua sulla scelta di Emanuele o per raccontare

0: dirci che farai questa sera o per commentare la foto spinta che troverai sul nostro profilo WhatsApp, manda un vocale a questo numero:
1: 344-037-0050.
2: Dai, manda un vocale. Yo!
3: Il 21 settembre si avvicina sempre di più e con esso la chiusura dell'estate astronomica. Per l'occasione faremo il punto della situazione insieme al mitico Ciccio il Vibonese, che ci accompagnerà in questo bilancio di fine stagione tra ricordi, aneddoti e uno sguardo a ciò che verrà.
4: L'estate sta finendo, cioè si può dire che finiva. E mi sono detto tra me e me, stasera a Juvaia Navanda c'è un bello lungomare dove ci sono locali, discoteche, c'è sta movida, ristoranti, pizzerie, e non c'è bisogno per mogliare a Miami, in Ibiza, a Rimini.
5: L'Italia è bellissima.
4: Calabria c'è un posto che è il top, che è l'eccellenza.
6: Dimmi.
4: In questo posto, ragazzi miei, è Soverato.
6: Soverato!
4: Il top dei top per un giovane. Soverato me la fanno capitale dove pilo.
6: Ah, ok.
4: Qua c'è pelo in quantità e di qualità.
6: Ok, tutto pilo. Ciao!

0: Marino, vai! Dal 1987 la nostra amica Ivana Spagna con Easy Lady su Radio DJ.
1: Alle 20:14, qualche amico che lo canta, vai!
2: Cosa vuol lady, ecco, lady, easy lady, e vai con Spagna, 1987.
0: Appena

0: Che pensionato?
1: È uno skater professionista e sarà in giro per tutto il mondo.
2: Ciao ragazzi, caspita. Sono l'Antonio.
3: Buongiorno Antonio.
2: E sono un pensionato che ci sta dentro nel CIL.
4: La conosciamo bene. CIL,
2: perché Antonio? Sono nel CIL positivo della giusta vibe, eh?
4: Vibe.
2: Ah, si dice vibe? sbagliato, dai.
1: Va bene.
2: Sono qui allo skate park di Tortona.
1: Ancora?
2: Sì, anche oggi sto facendo i corsi con il maestro Moise Antonacci.
1: Moise Antonacci ormai è famosissimo.
4: Ma con calma.
2: Sì, lui mi insegna tutti i trick.
1: Sì.
2: Per essere uno skater.
4: Il trick vuol dire far girare la tavola su se stessa.
2: Esattamente, okay. Sì. E io ci do dentro a imparare, perché se ci ho 84 anni io posso diventare anche uno skater di primo ganga.
1: Ah, di primo ganga.
2: Forse sì, forse ma è una categoria che mi spiegava. Ma...
1: Ah, ok.
2: Quando su sei uno skater di primo ganga,
1: certo,
2: puoi girare tutto il mondo, né?
1: Ah, ok.
4: La faccia.
2: E fare le esibizioni che ti pagano anche fior di soldini.
4: Ah,
2: raddoppiamo la pensione.
1: Forse non ci siamo con l'età, però.
4: Infatti.
2: Ma io non lo faccio per i soldi.
4: Ah, no?
2: Io lo faccio perché quando fai bene i trick con lo skateboard...
1: Sì.
2: Anche le fighe ti guardano di buon occhio.
4: Signor Antonio ha una certa età.
2: Vabbè, però anche a livello sociale, diciamo, sei ben visto dalle persone.
1: Ma nel vostro gruppo ci sono anche dei giovani?
4: Sicuramente.
2: Sono tutti ragazzini.
1: Ah, ok.
2: Sì.
4: È il nonno di tutti.
2: Gli unici due siamo io e il mio amico Riccardo Bestetti.
1: Ah, il Bestetti.
2: Il Bestetti ha 89 anni e ne ha 5 più di me. Pensate che il Bestetti, per non rimanere indietro nei trick, ha iniziato a prendere il nandrolone.
1: No, non va bene.
2: Ma dosi massicce,
1: no?
2: Io ce l'ho detto, lascia perdere, lascia perdere. Ma il Bestetti c'ha una testa dura. Stamattina il Bestetti ha tentato di fare il trick dello sciamba.
1: Ah, quello...
2: quello della bestemmia.
1: No.
2: Ha spinto troppo con il bacino.
1: Certo.
2: Si è cagato addosso. Ma davvero,
4: no? Cioè, nel vero senso della parola.
2: Ragazzi, sì. Ma ve l'ho già detto che allo skate park di Tortona la settimana prossima c'è il concerto di Neil Diamond.
1: Diamond.
4: Ce l'aveva detto.
2: E vengono anche la Pussycat Girl.
1: Le Pussycat Girl. Sì.
2: Ma mi hanno detto che ci hanno dato 2000 euro.
4: Mi sa un po' poco.
1: Sì,
2: e hanno investito, né?
1: Certo.
2: Adesso chiedono un po' poco perché sono diventate anziane.
1: In effetti.
2: Lo sapete che nei Diamond mi ha scelto uno skater che venga a fare i trick durante il suo concerto?
4: Neil Diamond?
2: Sì.
4: Ha chiesto di uno skater che veniva a fare i trick?
2: Sì.
1: Ma com'è possibile?
2: E il mio maestro Moise Antonacci ha scelto me e il Bestetti.
4: Forse perché siete in target con Neil Diamond.
2: Sì, probabilmente sì. Comunque, il Neil Diamond, che l'ho conosciuto, mi ha incaricato di trovare nuovi skaters.
1: Ah, veramente?
2: Per fare sempre il gruppo Gepard.
1: Ah, ok.
2: E tanto le tessere sono gratis. Quindi è
1: interessante.
2: Anzi, aspetta, che adesso vi saluto, che oggi continua la giornata dei tesseramenti.
1: Ah, veramente?
2: Aspetta un attimo, aspetta che adesso contatto lo skater. Aspetta.
4: Ok, vai.
2: Sì, buongiorno, sono il signor Antonio di Paina. Che ora arrivi?
5: Ma scusi, ci siamo sbagliati, perché non devo andare dalla sua parte.
2: Io sono qui con lo skateboard ad aspettarti.

0: Ma guardi che io non devo andare da nessuna parte.
1: Digli no,
2: E figa, avevi detto che venivi? Io sono
0: allora,
2: qui da solo. Sono qui da solo come uno scemo, a saperlo mi organizzavo,
0: ma
2: né?
0: Ma guardi che io non...

0: Certo, sì,
1: sì. Allora, perché io sono uno skater, faccio i trick con lo skateboard, no? Certo. E sto fondando un gruppo che si chiama Gruppo Gepard.
0: Gruppo Gepard.
2: Ho capito.
1: Ecco, nel quale che andiamo a fare le gare con gli skate.
0: Sì. C'è anche
2: ho capito, capito.
1: Lei c'è...
2: Però io non vado sullo skate, anzi.
1: No. Ah, non c'è mai andato sulla tavola?
2: No, no, no. No.
1: Ma quanti anni ha?
2: 67.
1: Io ne ho, ne ho 84.
0: Ah, ma giovanissimo.
1: Io vado ancora a donne, ne?
2: Piazza lei.
1: Tutti i mercoledì io vado a ballare il liscio e cerco di portarmi una donna a letto. A volte riesco, a volte mi tocca pagare.
2: Vabbè, il giacino dell'età.
1: Lo so, ma sono 300 euro meglio spese della pensione, ne?
0: 300 euro.
2: Ne vale la pena, però.
1: Sì, sì. Mi scuso se l'ho disturbata.
2: Ma ci mancherebbe. Buona giornata.
1: Adesso faccio il numero giusto del mio maestro di skate, Moise Antonacci.
0: Va bene.
1: Saluti.
0: Numero 1.
1: Salve.

0: E bravo, insieme a Brescia. A me piace tantissimo questa. Parlare d'amore su Radio DJ. Vai.
1: 2024, un amico.
2: Uè, Rubè, vuoi fare concorrenza al Cruciani, al Parenzo? Cioè?

0: genitoriale di stagione, ma subito certo, una grande notizia, perché da lunedì prossimo
1: che torna succede?
0: Lo spazio dedicato ai nostri amici scambisti. So che ti piace Roberto, perché
1: no,
0: stai studiando un po' l'ambiente.
1: No, non scambio niente, neanche
0: Edo
1: le figurine.
0: E Paolina,
2: ciao, sono Edo Menardi e insieme a mia moglie Paolina abbiamo aperto una startup di scambi di coppia. Questa sera faremo la nostra prima diretta su Twitch, nella quale faremo l'amore con una coppia che arriva da Voghera, giusto Paolina?
3: Duardo, per questa sa mi a son pronta, Agu faccio tre ue da Petinea, che ama tra zu, barbise tutto quanto, e poi mia son bella in vasendo, che ho visto la fotografia di quei là, di quei altri due là, e mia è una voglia di fare un bel a quella, a un marito da quella lì.
2: Allora ci vediamo questa sera su Twitch. Io sono Edo Menardi e lei è mia moglie Paolina. E per i curiosoni che ne siete in tanti, mia moglie Paolina adesso ci racconta la nostra prima esperienza nel mondo degli scambi.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
10: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

0: Bruno Mars, ufficialmente il mio cantante preferito del momento. Questa era On My Soul su Radio DJ.
1: 20:32
2: Belli, caro amico. Roberto e caro Angelo, sì, è sì. Meglio sentire voi la sera a quest'ora che vedere il telegiornale.
1: Grazie, bravo.
0: Ottima scelta, direi.
3: Andiamo a fare i trick adesso, eh?
1: Andiamo a fare i trick. Ciao.
4: 3440370050. Forza, scrivi a Giobelli.
1: 20:33, manca sì, poco al rientro a scuola, per fortuna noi abbiamo già dato, ma i nostri clienti hanno già fornito la prima top chat genitoriale di stagione. Vai, e allora andiamo!
0: C'è la top chat.
1: Un geometra e un ragioniere, ha un ferito.
5: Genitoriale.
6: Benvenuti alla Top Chat genitoriale dedicata a una liturgia che ormai fa parte della quotidianità di molti genitori, la chat di classe. La stagione scolastica deve ancora partire, ma i genitori sono già iperattivi.
7: Certo, e allora partiamo dal signor Mimmo Donghi, bidello dell'Università Bocconi di Milano, che ha deciso di lasciare il posto di lavoro per trasferirsi in Colombia. Un trasferimento dettato, a quanto pare, da un motivo misterioso.
6: Ecco Bruno, ti devo comunicare che il signor Mimmo Donghi è stato escluso anche questa volta dalla classifica, a causa del contenuto alquanto bizzarro del suo messaggio, motivo per cui non potremo ascoltare la sua voce, né il testo che ha lasciato nella chat dei docenti dell'università. Direi quindi di andare avanti.
7: Bene, e allora andiamo da Mia Ruggeri, un'alunna della scuola media Birimbaldi di Bari. Sì, durante le vacanze Mia ha pubblicato sulla chat di classe uno scherzo fatto alla nonna, nel quale riceve un messaggio vocale da parte di un imitatore di Michael Jackson.
4: Questa è la doccia genitoriale.
1: Sentiamo se lo fa bene.
8: Nonna, c'è sta uno che cerca i soldi da me. Sì. Ma ti mando l'audio. Sentiamo. Cos'è che vuole? Parlaci te.
1: Vai.
9: Io sono Michael Jackson e mi servono 10.000 euro. Sono bloccato
0: un po' duretta,
9: a
0: Poggi
9: Bonzi.
0: Manda subito.
10: Mia, non dà retta a nessuno.

0: Brava
1: date,
0: signora,
1: che
0: brava.
1: quelli fanno delle
0: Sì,
1: cose
0: fanno dei
1: pazzesche. Lo
0: buffet.
1: devi, bloccare
0: Brava,
1: assolutamente.
0: brava.
1: Blocchi tutto, non
0: Sì.
1: dare retta. No. Tu non ti mettere a chattare con certe persone. E qua succedono cose brutte, nonna. Chi è tu? Quando è
0: Certo.
1: brutto? C'ho un maestro di Firenze. E
0: Ehi,
1: non dare
0: cosa?
1: confidenza a nessuna nonna sui
0: È
1: telefoni.
0: partita
1: Che
0: con lo
1: quelli si
0: slang.
1: prendono i dati, si prendono, rubano l'identità.
0: Certo.
1: No,
0: L'identità.
1: mia,
0: Cosa?
1: lascia stare.
0: L'identità.
1: Bloccalo questo cornuto.
0: Va
1: Quando è
0: bene.
1: brutto ministro.
2: Questa è
0: È un
2: la
0: po'
2: doccia
0: cattivo.
2: genitoriale. E salutiamo la giovane Mia Ruggeri e proseguiamo con la
0: Brava
2: nostra
0: mia.
2: top chat genitoriale.
0: Sì.
2: La prima che precede l'inizio delle scuole e
0: Sì.
2: andiamo in Sicilia per conoscere Rino Alberti, il tecnico di mantenimento della scuola media Don Gatti di
0: Ha detto
2: Cividerio.
3: Il signor
0: Alberti.
3: Rino è alle prese con i lavori di
0: Sì.
3: manutenzione prima che inizi la
0: A
3: scuola
0: Cividerio.
3: e ha
0: Ok.
3: approfittato della chat di classe per
0: Sì.
3: riprendere gli alunni che lo chiamano sul cellulare mentre è intento a
0: Certo,
3: ripristinare
0: deve
3: gli impianti.
2: Questa è la
0: Sì.
2: doccia
0: Non si può
2: genitoriale.
0: distrarre, eh.
4: Adesso basta comunque. Il gioco è poco quando dovrebbe. Perché ha finito la coppetta
0: Poi, il gioco è
4: all'angiaprisma quando mette a
0: poco.
4: moto motoserra.
0: L'ha un po'
4: A posto scaldare
0: invertita, sì.
4: bagno si sta qua di anni. E c'è il tubo da lavandino che scarica
0: Sì.
4: qua mattone al lato, perché io ci
0: Sì.
4: vendo e in polvere. E a fare a zolo ravacinato che a zolo filo.
0: Sì.
4: Perché per
0: Hai
4: mattonello, quando c'è da
0: capito?
4: volino caseggia, c'è un
0: Sì.
4: chiaro da 2,5 e a cominciare a sentire sgruscio dal frigorifero. Ma lei ha capito
0: Sì.
4: come funziona sta cosa. Però un
0: Capito
4: carbonello
0: quello che
4: per
0: dici?
4: arrostere c'è a bloccare buoni in ruote. E
0: Sì.
4: stare attento che c'è l'omonaca che casca con terra.
0: Ah, ok.
4: Chissà
0: Ecco,
4: su cose buone,
0: benissimo.
4: c'è stare sempre attento.
0: Sempre attento,
2: E siamo giunti al
0: adesso
2: termine
0: capito
2: della
0: tutto.
2: nostra prima top chat genitoriale che
0: È già
2: precede l'inizio
0: finita?
2: delle scuole.
0: No.
2: E devo dire che in molti ci avete scritto chiedendoci di mandare in
0: Eh sì,
2: onda
0: non c'è
2: l'audio del
0: ancora la
2: bidello
0: scuola.
2: Mimmo Donghi, quello che ha lasciato
0: Ma
2: l'università
0: sì,
2: per trasferirsi in
0: sentiamolo, dai,
2: Colombia.
0: sentiamolo, dai.
2: Purtroppo non è possibile, vero
0: Ma
2: Bruno?
0: perché?
3: Guarda Giada, sai cosa ti dico? Che
0: Sì.
3: secondo me potremmo fare
0: Vai,
3: uno
0: vai,
3: strappo alla regola
0: dai.
3: e
0: Donghi,
3: ascoltare ciò che il
0: Donghi.
3: signor Mimmo Donghi ha lasciato nella chat dei professori.
0: Sentiamolo, vai.
3: Ovviamente ci dissociamo dal contenuto e lo mandiamo in onda esclusivamente a titolo informativo.
2: Sono d'accordo con te, Bruno, anche
0: Bene.
2: perché anche prima delle vacanze estive avevamo
0: Sì?
2: rimandato l'ascolto di questo
0: Eh sì,
2: documento
0: certo.
2: e
0: Sono 3
2: gli
0: mesi che
2: studenti
0: dobbiamo
2: vogliono
0: sentirlo,
2: sapere la
0: signora.
2: verità. E allora, a grande richiesta, ascoltiamo il bidello Mimmo Donghi
0: Vai,
2: e
0: Mimmo
2: cerchiamo di
0: Donghi!
2: capire come
0: Vai,
2: mai ha
0: Mimmo!
2: lasciato il suo posto di lavoro per trasferirsi all'estero.
5: Questa è la doccia
0: Eccolo qua.
6: A me Pippa mi piace. A me Pippa mi piace e lo continuerò a fare
0: Cosa ha detto? Ma
6: per
0: no!
6: tanti anni perché a
0: Ma che
6: me la
0: insegnamento è?
6: bamba
0: Sì.
6: mi
0: Ma è
6: piace
0: impazzito!
6: tanto.
0: Certo.
6: Mi piace
0: Ma come
6: proprio il
0: certo?
6: colore, il sapore, gli
0: No. Ma
6: effetti
0: che
6: che dà. La
0: dici? Ma
6: bamba è
0: no,
6: buona.
0: no, no, no, ci dissociamo proprio.
6: La bamba è buona, se no non
0: Sì.
6: costava
0: No,
6: 70,
0: no, no.
6: 80, 90
0: Che
6: euro. Se no
0: c'entra?
6: costava 30
0: Meriti una
6: euro.
0: buona
6: Ma
0: bottiglia
6: cosa
0: di
6: vuol
0: vino. Ma che ti
6: dire?
0: fai?
6: Ma
0: Dai.
6: non scherziamo.
0: Infatti.
6: La bamba è buona. Infatti io sto pensando di andare in Colombia 2 anni.
0: Ecco, vai, dai.
6: La
0: Eccolo qua. Sì,
6: bamba è
0: ecco
6: buona, a
0: perché.
6: me piace
0: Adesso ho
6: pippà.
0: capito il motivo.
7: Non siamo d'accordo,
6: Toglietemi
0: Assolutamente no.
6: tutto, ma non il mio grammo.
0: No.
7: Ecco,
6: Voglio un
0: vedi,
6: grammo,
0: ciao.
6: voglio un grammo!
0: Ecco, vedi, già tutto nervoso.
7: Bannato per sempre.
0: Assolutamente.

0: Napoleone Cucù Marie su Radio DJ.
1: Stavo chiedendo a Fabrizio se abbiamo un amico da casa.
2: Sì, ce lo abbiamo.
0: Vai. Ah, ecco perché.
3: Sono il croccante. Roberto. Angelo. Sì. Cioè, volevo sapere se riusciamo qui alla City a organizzare un bel aperitivo lì sotto la vostra radiolina.
1: Certo, è l'ora giusta, sono le 20:46.
0: Esatto.
1: Attenzione, perché a Camogli in Liguria ci sono dei gabbiani che attaccano chiunque mangi una focaccia. È importantissimo.
0: Piace la focaccia, capito?
1: Poi andiamo a caccia di fatine, eh?
0: Alle fatine, bello.

0: Morning News, i gabbiani golosi di focaccia.
1: Eccoli qua.
0: Da Decore, Raul Cremona e i maghi che spiegano i trucchi. Da Poretcast, Bruno Barbieri e i viaggi in aereo. Da VD Mag, le citazioni in palestra.
1: Da Disagio Claire,
0: come riconoscere le fate.
1: Le fate mi interessano. Vai. Come riconoscere le fate. Vai. Yo.
0: Ai microfoni di Morning News arrivano diverse testimonianze da Camogli, dove i gabbiani sono diventati veri e propri specialisti nel rubare la focaccia direttamente dalle mani dei passanti.
1: Con cipolla o con le olive?
2: Secondo me quella lì.
3: Qua la focaccia piace a tutti, soprattutto ai gabbiani.
4: Stavo mangiando un panino e il gabbiano è arrivato, ma è proprio stravicino e l'ha preso. Niente, è stato bruttissimo, veramente traumatico.
5: Stare molto attenti a uscire con la focaccia in mano, perché sono golosissimi di focacce.
6: Vengono dall'alto, dal di dietro, non ti accorgi, ti beccano il pezzo di focaccia e se ne vanno.
7: Mangeranno le focacce perché sono meravigliose.
1: Ne compri una in più.
7: Il gabbiano fa parte del paesaggio di Camogli.
3: Lo sta scappando dai gabbiani?
8: No, non si può scappare dai gabbiani, è impossibile.
3: Mangiano anche le focacce questi?
8: Di tutto.
1: Tutto.
8: Pizze, focacce, quello che c'è.
1: Anche la pizza.
0: Al podcast Decore, il comico e prestigiatore Raul Cremona commenta il fenomeno dei maghi che svelano i trucchi e i segreti dei giochi di prestigio.
9: Senza la bimba.
10: Che ne pensi dei maghi che spiegano i trucchi?
11: È come Babbo Natale quando scopri che è lo zio. Dobbiamo convivere con questa realtà.
12: Certo, ci rimani
11: dei
12: male.
11: Maghi che spiegano, c'è Masked Magician, quello che ti spiega
12: tutto.
11: Non va bene.
12: Non siamo d'accordo.
11: Un mago, io quei giochi, tu me li sputani, che brutto. Adesso cosa faccio? Oddio, non è un mestiere, non è che impari a fare i giochi e diventi un mago, no?
12: Cioè, però c'è chi ci ha fatto i soldini,
11: Fai un percorso lungo, questo si diverte così, spiega i giochi. Se lo becco estraglio, spazzo le gambe con un martello sulle caviglie e faccio vedere il gioco della carta. No, non lo puoi più fare.
1: Raul Cremona.
0: Allo show Poretcast, lo chef Bruno Barbieri racconta il panico che la sua presenza scatena tra l'equipaggio al momento di servire i pasti.
1: Eccolo qua.
13: Una volta ero su un volo, arrivo a bordo e inizia tutto un frullamento del, per il mangiare, cioè erano tutti andati nel panico, tutti le hoste, tutti quanti.
14: C'è Barbieri.
13: Inizia tutta un'apparecchiatura. Avevo una hostess che stava sempre qua, così, a chiedermi ogni due secondi: com'è? È buono? Com'è? Va

0: Tutto il viaggio così, arriviamo a Miami, atterriamo, sì, tutto chiuso, esce il pilota e mi chiede com'era andata la cena, se era tutto ok o se c'era qualcosa da cambiare.
1: Il magazine VD fa luce su un fenomeno a quanto pare molto diffuso, ma poco trattato: l'eccitazione sessuale durante gli esercizi in palestra.
2: Vai.
3: Sono alcuni esercizi, mi capita, insomma, spesso di eccitarmi quando faccio pesi in palestra, sì, anche se non sto pensando al sesso e non c'è nessuno intorno che mi piace. È una cosa ok? Assolutamente, perché quando ci sottoponiamo all'esercizio fisico può scattare l'eccitazione. Per esempio può capitare di avere un'erezione quando si fanno pesi o di avere una contrazione involontaria della zona pelvica quando si fanno addominali o altro. Ma ti dirò di più, potrebbe capitarti addirittura di provare un orgasmo, quello che Gary Ehrlich ha definito orgasm workout, ovvero un orgasmo indotto dall'esercizio fisico.
1: Ospite della trasmissione web Disagio Club, l'esperta Nadia Grace spiega come riconoscere una fata quando ne incontriamo una.
2: Ah, ok, magari.
4: Le fate, ad esempio, sono molto piccole, 15 centimetri, 20, quelle che ho visto io, hanno delle alucce meravigliose e gli abiti, ci sono anche fatti maschi.
2: Potrebbero sembrare dei folletti,
4: ma i folletti hanno un'altra energia. Invece le fate hanno un certo tipo di energia e hanno gli abiti che sono come da vedere, trasparenti, come se fossero costruiti con i petali dei fiori. Sono molto molto belle da vedere e hanno queste alucce che brillano e si muovono. E io fino ad ora ho incontrato fate, gnomi, ho percepito le silfidi, che sono invece gli spiriti dell'aria. Le ondine le ho sentite, ma non le ho viste.
5: Le ondine del mare. Oddio, silfidi sembrava una malattia venerea.
2: No.

0: capolavoro,
1: che sound, che Liz con A Cappella dal 2010 su Radio DJ.
0: 20:56, tempo di un paio di amici.
1: Sì.
2: Le fate di...
0: va bene,
1: va bene, salutiamo le fattine,
2: ragazzi, che bello risentire Claudio Lauretta.
0: Bene,
1: benissimo. Ciao Claudione.
0: Ciao. Noi torniamo domani.
3: Concordo con lei.
4: Siete una banda di cretini.
1: È vero.

0: al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1, con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher, con installazioni video, e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. A settembre ti aspettiamo a Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
8: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Vediamo se sopravviverai! Dove?
7: Al Cavallino Matto!
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua.

0: TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 21.
4: DJ! Say what?
5: What? Nella puntata precedente.
3: Oggi parliamo di divorzi.
6: È nata proprio una figura che è quella del divorzio influencer. Gente che si lascia e poi dice: questo è stato in realtà una cosa positiva.
3: Questi influencer ti vendono una cosa che poi non è così tanto vera.
7: Io ho separato da 3 anni. Non è vero che si sta meglio.
8: Ricordiamoci dei figli.
9: Una parte rimane più povera, una parte vede meno i figli.
10: Ma chi si è separato la prima volta, cosa è che non aveva capito per risposarsi la seconda?
11: Finalmente c'è Seguad.

0: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
1: Drop Dead. È Olivia Rodrigo, che è squisita. Cioè, la musica di Olivia Rodrigo, ma io poi mi immagino anche lei come persona, la immagino proprio dolce, si vede che è una persona dolce, è una persona piacevole,
2: buona,
1: no? Gente di qualità, che è quello che vi auguro nella vostra vita, nelle vostre giornate. Circondatevi di gente di qualità. E uno si chiede, e come si fa? Essendolo, come prima cosa. Perché se tu, essendo sei una persona di qualità, allora aggiungi qualità.
3: Ciao, ciao. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Live dallo studio di Via Massena 2, Milano, ladies and gentlemen, una Milano caldissima oggi con temperature tipo pre-estive, ok?
2: Sì.
1: Siamo ancora in estate. E per contrastare, prima della diretta ho messo l'aria condizionata a 1000. Quindi immaginateci come dei pinguini tattici e nucleari,
2: sì,
1: in questo momento. La gente si chiede qual è la tempolinea della puntata che sta per cominciare. E mo la mettiamo su.
2: Pensavo la temperatura.
1: La temperatura è bassa. La tempolinea, la timeline, la cronologia degli eventi.
2: Ora la
1: mettiamo in piedi. Intanto apparecchiamo e poi facciamo entrare gli ospiti. C'è posto per chiunque da queste parti. La serata è appena iniziata.
4: La serata è appena iniziata.
5: Stay tuned, we'll be right back.
6: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
11: Riproduco sei
1: guanzo. Thank you.
6: Radio DJ.
12: Radio DJ.
1: Oggi ho saputo delle cose. Mamma.

0: Vi giuro che è giovedì in Italia.
1: Lui si chiama Michele.
0: Mamma mia.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Allora, io sono stata oggi a Pila.
0: A Pila. Grazie. Ah, ha vinto un nostro premio fedeltà. Che bello, la Pila.
2: Sei
0: la pila che serve a tante cose,
3: sì,
0: tendenzialmente.
3: A far andare.
0: Il giorno in cui pianti il seme non è il giorno in cui mangi il frutto. Questo potrebbe essere una frase che funziona tipo pila, tipo carica per qualcuno là fuori. Una frase che ha funzionato tipo pila per Kendrick Lamar, che intanto vi saluto.
3: Buonasera, sì, è il mio consiglio preferito.
0: Il tuo mantra.
3: Sì.
0: L'hai vissuta, l'hai più che altro percepita, recepita. Chi te l'ha dato sto consiglio?
3: Allora, l'ho visto in un video online. Una ragazza che diceva questa cosa e ho pensato, è molto intelligente, dovrei applicarlo nella vita.
0: Il giorno in cui pianti il seme non è il giorno in cui mangi il frutto.
1: DJ Wad, giusto?
0: Cioè, che poi è quello che noi americani chiamiamo delayed gratification. Delayed gratification,
3: sì,
0: cioè
3: che
0: la
3: noi
0: gratificazione,
3: italiani chiamiamo pazienza.
0: Sì, cioè che la gratificazione arriva dopo, intanto inizia, vale in palestra, vale con l'educazione alimentare. Vale con qualsiasi cosa.
3: Il risultato arriva con calma.
0: Con
3: calma.
0: Esatto.
4: 347.
0: No, aspetta,
4: 3.
0: Perché questa dà il numero così? Cioè, il numero si dà.
3: Ma ogni tanto le viene.
4: 347.
0: No! Perché dare il numero adesso?
3: Beh, intanto perché comunque questo è un programma fatto
0: not necessary.
3: Ah, okay.
4: 347.
0: Ecco, appunto. Salutiamo Giaggia, salutiamo Feel the Vibe.
3: Ciao.
0: Giaggia alla lavagna, tu ce l'hai un consiglio? Ti viene in mente il consiglio più giusto che

0: mai dato nella vita.
1: Sì, me lo sono scritta.
0: Vai.
1: Ce l'ho qui.
0: Ah, ok.
1: Non preoccuparti di piacere a tutti. A volte è molto meglio non piacere alle persone che in fondo non piacciono nemmeno a te.
2: Vero.
0: Lo sto metabolizzando. Che a volte... No, è giusto, vai, ripeti.
1: Non preoccuparti di piacere a tutti. A volte è molto meglio non piacere alle persone che in fondo non piacciono nemmeno a te.
0: Ora ci vuole il numero. Qual è il consiglio più giusto che ti hanno mai dato e chi te lo ha dato?
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Oh, Sam Smith. Cioè la O è superflua, potevo anche non dire Oh Sam Smith, tanto che Oh
1: sì, quando, che lo chiami.
0: Quando pensi Sam Smith pensi Oh, grande poesia, grande credibilità musicale, grande stile, mi ricordi la paura più grande di mia madre, dice in questa canzone. Poi non spiega qual è la paura più grande della mamma, però sicuramente la mamma è un territorio, rappresenta forse il primo terreno d'azione dei consigli che riceviamo nella nostra vita, no? I primi consigli importanti.
2: Ciao Wad.
0: Ciao.
2: Paolo da Monopoli.
0: Ciao Paolo.
2: Beh, a me quando viveva mio padre mi diceva sempre una cosa: se una persona non ti parla più, non ti saluta, non ti preoccupare,

0: Da lui è venuto, a lui gli deve passare.
1: Ci sta, giusto. Cioè, è un problema suo. Fai del bene e scordalo, fai del male e pensaci. È il consiglio ricevuto da Emanuele.
2: Il consiglio che mi hanno dato penso che sia la frase che ho visto su un pezzo di un writer che si chiama Aaron.
1: Grande
2: nella
1: Aaron.
2: Nella lontana notte dei tempi di Rimini, che è meglio avere un culo a mandolino che un mandolino nel culo.
3: Però
1: ci sta, classico, così.
3: Lui vive ogni giorno con questo mantra. Certo.
1: Poi i social sono pieni di consigli, di suggerimenti, di gente che fa la morale, fare la morale sui social, che poi funziona, perché questa è la verità,
3: funziona.
1: No? Per quello che funziona il rage bait, cioè quei contenuti che ti creano una divisione di pensiero e poi la gente si scanna nei commenti a fare la morale uno contro l'altro. E infatti
3: è uscito uno studio che è stato fatto su più di 1,5 milioni di post, che dimostra che fare la morale sui social funziona, a meno che non vai troppo oltre.
1: Sì,
3: cioè,
1: non devi
3: esagerare,
1: non devi
3: perché
1: rompere.
3: A un certo punto uno dice: senti, ma perché? Abbiamo capito, non
1: certo.
3: Serve che continui a dirmi cosa è giusto, cosa
1: per
3: è
1: linguaggio morale si intende tutte quelle parole o concetti che chiamano in causa il giusto, cioè
3: sì.
1: Quello che consideriamo giusto o sbagliato, buono o cattivo, accettabile o inaccettabile.
3: Sì. È stato fatto questo studio che dice: vabbè, loro hanno analizzato due elementi principali. Il primo indica quanto contenuto morale è presente complessivamente in un post, e il secondo, statemi vicino che è difficile, è chiamato moral density, quindi misura quanto quel linguaggio morale è concentrato rispetto al resto del testo. Cioè, se tu pubblichi tantissime parole che cercano di spiegarti cosa è giusto e cosa è sbagliato, tutte vicine in un testo lungo, la densità morale
1: troppo.
3: È più alta.
1: Però c'è da dire che sui social c'è una moralizzazione esagerata.
3: Sì.
1: Overmoralizzazione.
3: Però lo studio dice: se tu, diciamo, è più facile attirare l'attenzione se invece che dire oggi ho comprato due mele attirerà meno l'attenzione rispetto a dire è veramente sbagliato comprare le mele, oppure è giusto comprare le mele come ho fatto
1: oppure
3: io oggi.
1: Oppure scriverebbero: e le pere? Perché le pere no? E le banane?
3: E lì è più facile attirare l'attenzione se metti dentro un po' di polemica.
1: Per esempio, se io ora dicessi: sentite quanto è bella questa canzone, sui social qualcuno commenterebbe: sì, però la versione originale era meglio. C'è sempre qualcuno pronto ad indignarsi là fuori, soprattutto nel mondo digitale. Return of the Mac, Mark Morrison.

0: Return of the Mac. Return of the Mac.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Mark Morrison, pezzone del 1996, che al suo interno aveva anche pezzi del

0: Tom Tom Club, ma che poi questa stessa canzone del 96 è stata ripresa successivamente, per esempio, da G-Eazy.
1: Va tutto alla grande.
0: 21 e 20 minuti, vi do un consiglio.
2: Vai.
0: Io non so dare i consigli, però apri i social, è pieno di consigli che a volte diventano prediche. Il punto è quello, cioè quando scatta l'over moralization, quando il consiglio è seguito da

0: andata, me ne sono amaramente pentita.
1: Mi piace l'accento che ha. Non ho capito, c'è una guerra in Australia,
2: no,
1: e non ci risulta.
2: C'è stata la guerra e lei non è andata in Australia. Cioè c'erano problemi con i voli, probabilmente, non lo so.
1: Ah,
2: beh,
1: okay.
2: Quindi l'ho interpretata io.
1: Non litigare mai con uno stupido è il consiglio che ha ricevuto Vincenzo e che gira anche agli ascoltatori. Non litigare mai con uno stupido. Se lo fai, non chiedere poi aiuto, semplicemente non lo meriti. Anche questo è vero. Cioè, c'è il classico, se ti abbassi a litigare col maiale. Com'era la storia del maiale?
2: Sì, ho capito, stavo pensando la stessa cosa, ma non mi ricordo.
1: Al maiale piace la...
2: Sì.
1: Credo, cioè,
2: sì,
1: entri quella roba.
3: No, comunque, raga, ve lo devo dire, la cosa che mi è mancata di più questo mese di assenza di Say What è stata la risata di Michele Watt alle minchiate.
1: Minchiate.
3: No, quella è unica.
1: A noi non diciamo. Perché diciamo minchiate? Il
2: no,
1: famoso
2: vabbè,
1: detto è...
4: Ciao, la lavagna.
1: Qual è?
2: Non fare la lotta nel fango con un maiale, ti sporchi tu e in più il maiale si diverte.
1: Questa è una grande verità,
2: vero,
1: questa
2: vero,
1: è una grande
2: vero,
1: verità,
2: vero.
1: Quindi non litigare con l'hater che tanto poi lui si diverte, gli piace.
5: Buonasera, guarda.
1: Ciao.
5: A mia madre non mi ricordo che mi abbia mai dato consigli.
1: Mm-mm.
5: L'ho sempre imparati sulla mia pelle, le esperienze.
1: Yeah.
5: E posso io adesso consigliare agli altri.
1: Grande. Ciao.
5: Buona serata.
1: Buona serata. Buona serata su DJ
6: One Gang Show.
1: Bossa nostra.
7: Ciao Italia.
1: Gaia.

0: Gang.
1: Solo nostra.
2: Possiamo dire, posso dire che questa è una delle hit dell'estate 2026,
1: sì.
2: Cioè dopo che l'estate è verso la fine la metti nella top 7, sai che ci piace sempre fare le classifiche ultimamente,
1: sì.
2: No, la top 7 delle hit dell'estate 2026, sicuramente Bossa Nostra di Gaia.
1: Ciao.

0: messaggio.
1: Ciao.
0: Che fai stasera?
1: Stasera consigli li riceviamo, li prendiamo. Abbiamo imparato che non ha senso esagerare con i consigli, soprattutto quando sui social si fa un po' la morale, perché sì, poi diventi fastidioso. E l'internet è pieno di gente fastidiosa.
2: Buonasera Wad.
1: Ciao.
2: Mio nonno mi diceva sempre tre consigli. Primo,
1: vai,
2: quello di usare sempre il preservativo e vabbè.
1: Yeah.
2: Il secondo, quello di portare sempre un fazzoletto in tasca, perché non si sa mai nella vita. Metti che ti rompi la gamba, con un pezzo di legno te lo leghi e puoi continuare a camminare.
1: What?
3: Sei buono.
0: Cioè,
1: ti rompi la gamba e col bastoncino
0: no,
1: cosa fai?
0: No, gli dice portati sempre un fazzoletto, perché se tu ti fai male che ti rompi la gamba ti
1: col
0: trovi un
1: legno,
0: bastone, il fazzoletto te lo lega alla, è come se fosse una stampella, cioè ti aiuta a tenere dritta la gamba.
1: Ok, aspetta, sentiamo l'altro.
2: E il terzo era di imparare il cinese.
1: Ah.
2: E io non l'ho mai fatto. Ah, come c'è. Aveva ragione,
1: sì,
2: il mio caro nonno Bruno.
1: Spero,
2: ciao,
1: che almeno,
2: Alex da Milano,
1: almeno uno dei tre, spero che tu l'abbia fatto. Ci sono,
0: sì,
1: consigli utili e consigli ovviamente inutili. Ladies and gentlemen, la top 5 dei consigli più inutili.
0: Allora, il primo è il mio preferito. C'è chi sta peggio.
1: Ah beh, certo. Terribile.
0: Capito, però in questo momento questo è il mio problema.
1: Sì, sì, che però ti dicono, che ne so, tipo, c'ho mal di pancia, c'è chi sta peggio.
0: Ah, pensa che c'è sempre chi sta peggio.
1: Che però dai, è un pensiero, è un atteggiamento.
0: Sì, è un atteggiamento, però se ho un problema e tu mi dici che è inutile perché c'è chi sta
1: non
0: peggio di me, non mi serve.
1: Giusto, poi?
0: Il secondo è, se fa freddo, copriti.
1: Vabbè, però...
3: grazie.
1: Grazie, certo. Però è comunque un reminder. Cioè, un po' come, che ne so, uno fa un viaggio in macchina, stai attento.
0: Attenzione, però la cosa è sottile, la differenza è sottile. Se tu mi dici copriti, ok, è un consiglio. Ma se fa freddo, copriti. E grazie. Capito?
1: Ok, va bene. Poi...
0: al secondo posto, quando tu hai un problema che non stai bene, quelli che ti dicono: vabbè, dai, non pensarci.
1: A me capita di dirlo, però sì,
0: e infatti
1: pensarci
0: è un brutto consiglio.
1: Ho capito, però non pensarci, cosa vuoi dire a uno che ti racconta magari?
0: Beh, meglio un mi dispiace che non pensarci.
1: Mi dispiace, però sembra quasi egoistico, cioè tipo che cazzi tuoi.
0: No, mi dispiace, riconosco il tuo problema, magari non posso fare niente, però ti sono vicino, mi dispiace.
1: Vai con l'altro.
0: Non hai mangiato? Mangia qualcosa.
1: Come okay, se tu avessi dimenticato di mangiare,
0: esatto,
1: certo.
0: E l'ultimo, mi raccomando, a scuola studia. E fin qua.
1: Ci sta, ci sta.
0: Perché
1: la top 5 dei consigli più inutili.

0: David Guetta. Canzone che fu di Milky. Milky presente anche in questa canzone, Just the Way You Are. Una di quelle canzoni in Mantua, quella che mo ti accompagna per un bel po'. Davide scrive: al numero uno dei consigli più inutili c'è chi sta peggio, dice. La spiegazione di Kendrick giustissima, ascoltare WAD è il vero consiglio. Grande amico mio.
1: Hey baby.
0: Beh, cioè, nel senso, se lo vivi che non ci stai pigliando per il culo, è un bel consiglio. Poi boh. Sì.
2: Buonasera Candy e Wad.
0: Candy.
3: Ciao, oggi Candy, ragazzi.
4: Il mio autunnale amico sei Wad.
0: Come autunnale?
4: Autunnale o quasi.
0: Quasi,
3: 50 gradi.
0: Ma no, ma poi qui a Milano è caldissimissimo, sì. Ancora estate piena.
4: Wad, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, figurati. Abbiamo raccolto un po' di consigli giusti ricevuti dagli ascoltatori. Per onestà, per equilibrio, per equity, sarebbe giusto anche raccogliere i consigli più sbagliati che avete ricevuto.
3: Quelli che siete contenti di non aver seguito.
0: Esatto.
1: 347.
0: Yes, vabbè, il numero è inutile. Lo diamo?
1: Sì,
0: diamolo.
1: Sì. 347.
0: Vabbè, ma la gente lo sa, dai.
3: Vabbè.
0: Diamo.
5: 347, okay. 342, 5220.
0: I consigli più sbagliati che vi hanno dato e che fortunatamente non avete seguito, oppure sì. Ok, vai, sentiamo.
6: Radio DJ. You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
1: Say What?
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
11: La spesa intelligente.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Per Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
16: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento

0: Amorroi 6.
1: Amo 6, wow!
2: Lei è una persona molto gradevole.
3: Lui si chiama Michele.
4: Michele! Michele, pronto, sali?
5: Arrivo, ma...
4: Si sta fritta tutto!

0: Fiumi. Si chiama Audrey. Che nome bello è Audrey, Audrey. Prossima vita rinasco.
1: Audrey.
0: Ah no, nella prossima vita rinasco ricco e senza anima. Ah. Una vita da ricco sfondato e senza anima, anche me la farei. Poi da cane e poi da Audrey.
1: Però quindi la terza
0: cane e Audrey potrebbero coincidere.
1: Ah, vuoi essere un cane e chiamarti Audrey?
0: Ma scusa, ma questo è un grande tema, no? Nella prossima vita chi rinasceresti?
1: Dai, segniamocelo così ce lo dimentichiamo.
0: Audrey Hepburn, come immagino, Audrey Hepburn, penso che sia questa la citazione
1: icona
0: all'anagrafe. In questo caso cantante americana che ha anche un secondo nome, che è Sandra. Si chiama Sandra di secondo nome, proprio Audrey Sandra Hepburn.
2: Ti chiede, non offenderti se dicono che dici minchiate.
0: Ma va.
2: È solo che la gente apprezza il fatto che tu parli anche di cose serie, ma con la leggerezza. E la leggerezza è una grande dote che hai insieme all'educazione.
0: Grazie amico mio. No, ma non ci offendiamo,
1: no,
0: a volte riconosciamo anche di dirle. Pensa a che punto siamo. 21:39 minuti live on Radio DJ.
3: Sei qua.
4: Piccolo consiglio: se sei appassionata di musica,
0: sì,
4: impara a suonare uno strumento.
0: Un bel consiglio.
4: Forse anche il triangolo, ma impara a suonare.
0: È un bel consiglio. Qua siamo ancora nei consigli più giusti, ok?
1: Sì.
0: Dati online, abbiamo detto sui social, spesso succede quella che in America definiscono l'over moralization, cioè quando un consiglio è seguito da un altro consiglio poi diventa un po' la morale, fare la morale e pretendere di sapere che cosa sia giusto e che cosa no per conto delle altre persone.
5: Ciao Italia!
0: E intanto
1: allora,
0: ciao
1: all'Italia.
0: Non
1: è più un consiglio poi in quel caso lì, cioè in quel caso lì dico, diventa un ti dico cosa devi fare,
0: esatto.
1: Se non lo fai sbagli.
0: Fare la morale in un certo senso, ma dove si faccia? Ci siamo chiesti prima.

0: Ma dove si faceva la morale prima dei social?
1: Sì. Ciao, what?
2: Facciamo molte domande noi.
0: Noi pieni di domande, sì, persone domandose.
2: Sì, siamo domandate.
0: Domandate.
2: Sì.
0: Si faceva in chiesa la morale,
2: beh, certo,
0: ovviamente.
2: Certo.
0: In famiglia, nei pranzi, nelle cene.
2: Vabbè, del resto tantissimi hanno detto un consiglio di mio padre, un consiglio di mia madre, dei
0: esatto,
2: nonni. Quindi
0: in famiglia ancora oggi. Al bar, forse questo un po' meno, la morale. Tipo, mi raccomando, non andare lì.
2: Ma ci sono i personaggi dei bar, quelli che incontri sempre, che magari ti ricordi, che sono quelli che non so, predicano un po'.
0: Ci sta, non al mio bar sotto,
2: no,
0: casa,
2: mio,
0: che non ci salutiamo nemmeno
2: all'epoca, diciamo.
0: Ah, okay. Sulle panchine adesso si spaccia, invece all'epoca si faceva la morale. In televisione prima dei social
2: certo,
0: c'erano sicuramente contesti di grande moralismo, adesso non si capisce
2: anche
0: più
2: perché
0: niente.
2: Tanti percepivano la televisione come un luogo che poteva insegnare,
0: esatto, sui giornali ovviamente oggi un po' meno anche lì, nel cinema non fisicamente ma nei film,
2: certo, c'erano
0: prodotti culturali c'era molta morale. Sicuramente stiamo dimenticando qualcosa, però non fateci la morale per questo, no?
2: Ah no,
0: perché sennò, cioè, fare la morale mentre parli di non fare la morale è un casino.
2: È veramente,
3: che domanda intelligente che hai fatto.
0: No, vabbè, no, non è domanda, non facciamo domande, ci facciamo domande, non facciamo risposte, cerchiamo risposte.
4: Un saluto agli ascoltari di Sai What su Radio DJ
0: Tame Impala.

0: Dracula. Run from the sun like Dracula. Tame Impala. Isn't the view spectacular? Jenny. Blackpink in your area.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: 21:45 minuti. This is.
2: Say what?
0: I Tame Impala che saranno in Europa nel 2027, a giugno, ma non in Italia. Saranno a Londra, più volte Manchester e Rotterdam nel 2027. Cioè, già si inizia a parlare del 2027.
3: Vabbè, non manca tantissimo.
0: Eh no, anche perché è iniziata la stagione scolastica.

0: classifica, per esempio, sta per cominciare 2026-2027.
1: Sì.
0: Ah, oh!
2: Gang.
0: A proposito di scuola, sai che questo è anche il periodo di non soltanto zaini, ma anche tipo di diari.
1: Ah, certo.
0: Adesso non è una promo, però un po' lo è. Però no, sono contento di essere per il secondo anno nella smemoranda.
1: Hai
0: 2027.
1: Dato dei consigli?
0: Adesso stavo rileggendo la sì, poesia, perché insomma diamo un nome alle cose.
1: Ma è scritta di tuo pugno?
0: Scritta
1: o...
0: di pugno. Se vuoi te la leggo anche.
1: Sì, sì, vai, vai.
0: La leggiamo. Vai, nella smemo 2027. Quando Martin Luther King disse "I have a dream", improvvisò. Non era previsto. Mi convinco sempre di più che il dream non può essere previsto. Succede, si avvera. Come un desiderio, puoi sognarlo, visualizzarlo, manifestarlo, ma non puoi prevederlo. Vale in amore, a scuola o sul lavoro. Per esempio i dream job, i lavori dei sogni, sono i contenuti a sorpresa di una scatola che quando ti arriva non sai cosa contiene. Per la maggior parte delle persone contiene il vuoto, che poi è l'unica rivelazione a non deludere mai, davvero. Dato che non promette nulla in particolare. È tipo un pacco regalo. Apri, non c'è niente e pensi, forse c'è qualcosa che non ho capito. Però guarda che bella carta che hanno scelto. Ti accontenti. All'essere umano piace accontentarsi. Forse perché sognare non è facile. Implica sacrificio, costanza, allenamento e molto spesso anche delusione, lacrime, amarezza, insoddisfazione. Ma, e lo vorrei scrivere gigante questo ma, che poi è una citazione di Kendrick Lamar, e se i sogni fossero la realtà e la realtà fosse un sogno, intendo dire che affrontare i sogni è molto semplicemente una scelta che di solito viene associata all'infanzia o all'adolescenza, ma che in realtà può presentarsi più volte fino a quando ti rimane solo un dente appeso in bocca e sei tutto una ruga. Affrontare quotidianamente i sogni, cioè la realtà con tutte le sue paure e difficoltà, significa anche che il tuo te da piccolo ti sta osservando mentre lo fai. Rendilo fiero e improvvisa. Sei.

se nella vostra testa in questo momento ci fosse la domanda: ma chi è fan di Pitbull, che parentesi ha tantissime hit nella

0: sua carriera, nel suo repertorio, però chi è che andrebbe a vederlo dal vivo, per esempio?
1: Eccoci!
0: sono qua. Kendrick, già sono un po' agitate per il concerto di Pitbull il 9 novembre. A Milano è sold out.
1: Sì, quindi.
0: Tante come voi.
1: Sì. Mezzanotte erano già finiti tutti.
0: Pensa te, tutti sì. Fan di Pitbull.
1: Non farmici pensare. Vabbè, io lo amo.
0: Se fate le brave vi porto. Oh. Ok.
2: Ciao, grazie per questo momento di poesia. Adesso mi compro pure la Smemo.
0: Hai capito? Poesia, Smemo e tac, marchetta e via.
3: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: No, comunque sono molto contento di essere nella Smemoranda, perché insomma è un oggetto, status symbol, no? E poi il diario scolastico lo è. Adesso non so se viene utilizzato ancora molto.
1: Beh, il momento della scelta del diario, io ti parlo per me, erano tanti i miei compagni di scuola così. Il diario era la prima cosa che finivi la scuola, sì, già sì. Pensavi al diario per l'anno dopo, eh?
0: Però non so se funziona così ancora oggi.
1: Non lo so.
0: Tipo se annotano i compiti sul diario oppure no.
1: Ci sono online.
4: C'è il registro elettronico.
0: Forse il registro, capito? Cioè, non so se il diario. Però vediamo, raccontatecelo serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Lo vedi te. Si chiama Serenamente questo pezzo di Julie Bresch, e poi lo vedi te.
1: È un po' genovese.
0: Qual è la linea di demarcazione del confine geografico dell'Italia sotto il quale... Sai che io sono meridionale, no?
1: Sì, ho sentito.
0: C'ho sto problema.
1: No, vabbè.
0: No, che è un plus, no? Per sì. Molti. Però tipo al sud non si dice lo vedi te, lo fai te, ti muovi te, ma lo vedi tu, lo fai tu, ti muovi tu.
2: Ah.
0: Quindi qual è la linea? Ci penserò tutta la notte.
1: Ma
0: domani...
1: io pensavo dicessi te e te.
0: Ah, ma quello è un discorso di dizione. Sì. Invece è proprio di grammatica, cioè lo vedi te, anche okay, a Milano tantissimo. Cosa fai te? Cosa fai tu?
1: No, Milano è tu.
0: No,
3: tu cosa fai?
0: Cosa fai all'inizio?
1: Ah,
0: ma
1: cosa
0: te?
1: Fai te?
0: Come stai te? Cosa hai fatto te? Vabbè, comunque ci penserò tutta la notte.
1: Vabbè, no? Ci riaggiorniamo domani.
0: Vi chiamo io.

0: Voi state tranquille se non avete la...
1: Aspettiamo la tua chiamata.
0: Aspettate la mia chiamata.
2: Mi chiede come guard, mi chiede come guard, come guard, come guard, adesso come guard, come guard, come guard.
3: Say what?
4: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
11: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
12: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
16: Buono.
15: Melone retato.
16: Buono.
15: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
16: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
17: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
18: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22.

0: Conrad in realtà fa musica da un sacco di tempo, oltre 10 anni, ma quello che mi ha colpito nel leggere la sua bio, Gianluca, che è stato tra i coach giudici dell'edizione di una delle edizioni di The Voice versione Germany, no? Cioè anche in Germania c'è The Voice, un po' come da noi, e quindi la canzone la devi fare bene, perché se tu fai il giudice lì, poi fai la canzone che va in giro in tutta Europa, in tutto il mondo, caro Conrad, perché se tu giudichi, poi chi giudica?
1: Quella roba lì. A quelli che giudicano chiedete: ma chi giudica chi giudica?
0: Ma chi giudica chi
1: giudica? È sempre una bella domanda, che spiazza.

0: adesso vi racconto questa cosa del cognome. Prima, restando in ambito The Voice, visto che abbiamo citato The Voice Germany, perché Kamrad ha fatto il coach giudice in una edizione, adesso ha questo successo in giro per l'Europa, che sentiamo da qualche settimana. I nuovi giudici confermati dell'edizione italiana sono Clementino e Rocco Hunt, che si siedono su, non dico sulla stessa
1: è
0: sedia,
1: due per uno.
0: Ma è una persona, cioè valgono uno,
1: un voto.
0: Clementino e Rocco, è un po' come i Vitiello al Vertical Tour, cioè esatto. Vale uno.
1: Sì, ci pagano pure per uno.
2: Non è vero.
1: No, no, sto
0: lì
1: scherzando.
0: Lì ti volevo far
1: arrivare. Sto scherzando.
0: Allora,
1: era
0: giudici,
1: troppo facile.
0: Nuovi giudici confermati. Arisa, che c'è stata nelle altre edizioni.
1: Sì, con la quale abbiamo doppiato un cartone animato.
0: Un cartone animato danese molto
1: Barry,
0: bello.
1: Barry, Gloria e Disco Worms.
0: Bravissimo.
1: Cercatevelo, cercate. Siamo noi e Arisa che doppiamo.
0: Molto bello, molto bello. Non ha avuto il successo che meritava e non per colpa nostra. No, è perché è un film minore danese rispetto alle corazzate dei film d'animazione Disney, Pixar, eccetera, eccetera. Quindi, torniamo ai giudici. Arisa e Neck, che abbiamo già visto, Clementino e Rocco Hunt, che valgono un coach, valgono un giudice nonostante la conoscenza della materia. E la nuova entrata per i giudici di The Voice è Fiorella Mannoia, che voglio dire, se ti giudica, chi giudica Fiorella Mannoia?
1: Fiorella è autorevole.
0: Noi non cantiamo, però è con lei che vorremmo andare in
1: sì
0: scuola.
1: Io sì, non c'è, non
0: senta,
1: me ne voglia
0: o con la Bertè, o con la Bertè.
1: È che non c'è quest'anno, non me ne voglia Clementino, l'amico Clementino. Ma io, se dovessi essere scelto, vado senza dubbio con Fiorella.
0: Beh, conduce Antonella Clerici,
1: brava,
0: che è molto
1: brava,
0: simpatica,
1: conduce da tanti anni.
0: Allora,
1: bravissima.
0: Cambiamo argomento. Buonasera, ben ritrovati. Ciao Wad, ciao Giada, ciao Phil. La squadra che ci precede è quella di Sei Wad, questa è quella di Notte, con i due Vitiello, Nicola e Gianluca, Tito in regia e Marco Lo Monaco in redazione. Detto questo, com'è possibile che in una città con, così, contando anche la metropoli di Milano,
1: è circa 1 milione,
0: 3 milioni e mezzo, contando
1: l'Interland,
0: 1 milione e 4 gli abitanti

0: di Milano, poi la periferia è larga, si sa, e quindi 3 milioni e mezzo di persone, ok?
1: Sì, tante, tante.
0: Com'è possibile che uno porta la motocicletta dal meccanico? Che come si chiama? Nicola Vitiello. Ah, ma c'era un altro Vitiello che veniva qua che mi portava la Lambretta. Ah, Gianluca! E sono in una zona che non c'entra niente con la tua dove stai adesso.
1: Però sono tanti anni dall'altra parte.
0: Tu stai nel quartiere cinese, portalo dai cinesi.
1: Infatti mi compro un motorino cinese per portarlo dai cinesi.
0: Ma che ridere. Poi ho dovuto spiegare ai due ragazzi di Milano Moto,
1: Moto
0: molto gentili,
1: numeri uno.
0: Molto gentili.
1: Ragazzi,
0: molto gentili.
1: Un grande abbraccio, sempre disponibili.
0: Danilo ed Edoardo
1: e tutti gli altri, perché poi sono tanti, hanno il punto vendita in Viale Liguria. Sì. Scusate, sono dei bravissimi ragazzi e meritano come il nostro supporto. Bello,
0: c'era anche la ragazza che ha preso in...
1: Sì, molto simpatica.
0: Ma c'è un solitario sul dito.
1: Nico, quella è solitaria, se ne va.
0: Anzi, guadagni questi motocicletti.
1: Nico, certo, arriva gente come te, se ne compra 4-5.
0: Si scherza, accoglieteci quando vi verremo a trovare con lo stesso sorriso. È che notiamo tutto. Ogni cosa diventa un intervento.
1: In realtà in quella concessionaria di moto io ho comprato la Lambretta tanti anni fa tu hai portato la tua moto,
0: sì,
1: perché loro sono il punto di riferimento. Ma perché stavi là? Che è sto coso scampagnato qua? È una bastonata, è fastidiosissima.
0: È il clacson della mia moto. Non si può andare in giro. No. Non si può andare in giro con un clacson.
1: Sì.
0: Orribile. E quindi va settato. Non ho capito se sarà entrata una zanzara sulle membrane.
1: Vabbè, loro smontano, smanettano.
0: Suona così. Va bene, quindi è il 17. Non mi è servito il 17, siamo troppo in là. Non mi è servito, Gianluca, anche fare il tuo nome. Ho raccontato
1: che
0: mi hai insegnato tu ad andare in motorini.
1: Niente.
0: Però mi è bastato essere accolto col sorriso. Quindi grazie. Altre cose ce n'è. Parleremo di insonnia, perché ieri sera verso mezzanotte, com'è andata? Siamo scesi io e te al primo giro, al
1: e
0: secondo
1: poi i giovani, Marco. Tito e Marco
0: ci hanno trovato ad interrogarci davanti ai motorini su questa questione esistenziale.
1: L'insonnia. Noi com'è possibile che non dormiamo?
0: Quello. E poi com'è possibile che un programma che va in onda, non dico di notte, si chiama di notte, ma va in onda di sera,
1: non abbia mai parlato di questi problemi? Cioè l'insonnia,
0: mai.
1: No? Quello che dicevo io ieri, che dicevamo con insieme Nico, è che il nostro problema di insonnia è certamente, ci auguriamo non per tutti, ma per buona parte di quelli che ci ascoltano, un problema.
0: Certo,
1: cioè, ci sono quelli che ci ascoltano mentre lavorano e quelli stanno lavorando, ovviamente. Però io credo che una parte di quelli che ci ascoltano pure, magari fino alla fine, perché noi cominciamo comunque quest'anno alle 10, quindi abbastanza presto, però già mezzanotte, verso le 11, 11 e mezza, ci ascoltano perché magari hanno un problema di insonnia, quindi non riescono a dormire. E ho detto, secondo me questo problema di insonnia, che noi pare che ce l'abbiamo solo noi, ce l'abbiamo in tanti.
0: Esatto, ed è curioso che una trasmissione che da quasi 20 anni parla nelle ore
1: alla gente della notte
0: non l'abbia mai affrontato bene questo tema. Cominciamo da stasera e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane cercheremo
1: di trovare
0: un esperto per parlarne. L'importante, da soli, in compagnia, è che comunque non siate mai lasciati soli. Mamma mia, senti questa, Gianluca, era tutto per arrivare a questa. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Soprattutto se soffri di insonnia, se ti lasciano da solo non dormi proprio più. Guarda, adesso io ho una call, dormi tranquillo, dovrei chiamarti dopo le 5, quindi adesso non ti preoccupare, dormi.
1: Sì.
0: Vengo rassicurato. E qual è l'effetto? Che non dormi un cazzo.
1: Non dormi mai.
0: Depeche Mode, inizia di notte.

0: bellissima, bellissima, Never Let Me Down Again, una canzone che parla di viaggi, di fiducia, un po' come il patto che c'è tra noi, tra voi che siete all'ascolto, da parte nostra l'impegno, la speranza di non deludervi mai, no? Never Let Me Down Again, traccia dopo traccia, chiacchiera dopo chiacchiera. Su questa canzone, tra l'altro, alzamelo un po', che... oh, senti che roba. C'è quel rito collettivo ai concerti dei Depeche Mode in cui Dave Gunn agita le braccia tutte a sinistra, tutte a destra, e c'è questa marea umana che fa lo stesso.
1: Ricordo il concerto di San Siro dove questa cosa è successa.
2: Mamma mia!
1: Sì, si sentiva male, ma questa cosa è successa. Sentiva veramente una schifezza. Cioè, proprio, però questa cosa è successa.
0: Un campo di grano mosso dal vento, così lo hanno chiamato, quel movimento è quello che poi fa la folla. Su Never Let Me Down Again, Depeche Mode, a di notte. Altre cose?
1: E altre cose.
2: Ce n'è. No, ce n'è molte, ce n'è
1: no,
2: molte.
1: No, sì, sono un po' agitato questa sera perché Roberta è uscita, è andata a vedere un concerto da solo. Io sono agitato non perché Roberta va al concerto, perché il concerto è in un posto magnifico di Milano, al Teatro Cimboldi.
0: Cioè, è un po' decentrato, È un po' decentrato. Molto bello, molto bello.
1: Il fatto che, scusate, chi vive un po' la sera così, il mondo lo sa.
0: E si muove da sola.
1: Il fatto che va da sola torna da solo mi mette un po' di preoccupazione. Ma cosa va? Tu mi hai chiesto
0: cosa va a vedere?
1: Dico, io non lo sapevo. Cioè, andando a vedere questo duo che si chiamano Hermanos Gutierrez, uh-huh. Che sono
0: i fratelli Gutierrez, robe, sì, di chitarre.
1: Sì, gruppo strumentale latino, mezzi equatoriani e mezzi svizzeri. Uh-huh. E andando a vedere sto concerto. A un certo punto mi manda un messaggio, proprio, oh, tutto a posto, è arrivato. Sì, il concerto è cominciato. Sì, dice, no, guarda, non è ancora cominciato. Per adesso sta cantando una cinese. Ma non erano equatoriani svizzeri?
2: Settimana scorsa stavamo là. Vabbè.
0: No, l'importante è che ti tranquillizzi, perché poi va a finire come sempre che non dormiamo.
1: Sì.
0: Sentiamo Tony Servillo cosa dice all'esercito degli insonni.
3: Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. E io ne faccio parte da 10 anni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire, puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare.

0: parlare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni.
1: Giusto.
0: Il motivo è molto semplice. Chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione: addormentarsi.
1: Ah, quanto hai ragione. Le conseguenze dell'amore. Paolo Sorrentino dirige, Tony Servillo fa questo monologo insieme a tanti altri in questo film meraviglioso. L'esercito degli insonni che marcia nel buio della sua delle loro case. Mamma mia, bellissimo. Mentre il resto del mondo dorme.
2: Lo so, è qualcuno che scrive, che dice vabbè, dà la colpa agli schermi dei telefonini.
1: Mi sono comprato pure gli occhiali antiluce blu. Alle 22 il mio telefono, c'è un settaggio,
2: sì.
1: C'è un settaggio che ti riduce drasticamente quella luce che dovrebbe non farti dormire.
2: Io sto sperimentando invece di tornare a casa la sera. Prima stavo, che ne so, mezz'ora, 40 no, minuti col no. telefonino, no? Sto sperimentando, ma da poche sere, da quando abbiamo ricominciato il programma, tornare a casa e non guardare il telefonino. Per dire, oh, magari è il telefonino che non ci vado. Cioè, alla fine no, le provi
1: dicono tutti, dicono.
2: No,
1: tutti.
2: Sì, sicuramente.
1: Nel caso nostro c'è la causa di servizio, no? Cioè, noi finiamo a mezzanotte e quindi siamo talmente attivati da un punto di vista di
2: emotivo anche.
1: Emotivo,
2: energetico.
1: Ed è quindi un po' più difficile. Quindi si fa l'una, si fa l'una e mezza.
2: Sì, stai col
1: dormire.
2: Telefonino finché non ti viene sonno. Ma però poi il telefonino è un guaio.
1: Come sempre, partiamo dal personale. A dire il vero, siamo partiti con Tony Servillo. Poi un po' di personale, ma per arrivare ad un articolo che abbiamo letto oggi, che sembra uno scherzo, il sempre citato e sempre interessante De Muffa pubblica un articolo, dice: perché è più facile addormentarci se pensiamo, e non ridete, ad una patata piuttosto che alla nostra vita? Una patata. Si parla proprio di questo e non fate
2: doppi
1: sensi,
2: c'è ironia.
1: Allusioni. Non c'è questo. Quando spegniamo la luce e appoggiamo la testa sul cuscino, il cervello spesso non si spegne insieme a noi. Anzi, è proprio in quel momento che decide di fare il punto della situazione e dice: cosa devo fare domani?
2: Sì.
1: La mail a cui non ho risposto.
2: Angoscia.
1: Quella frase l'ho detta male, la potevo dire meglio. Sì, ma quando è successo? Nel 2010. Che cazzo?
2: ci pensi. Però è vero, è così.
1: È così. Il cervello, invece di riposare, si mette al lavoro e c'è la storia della patata, dall'articolo scientifico che abbiamo letto, è questa, è usata in questo modo, in questo devi pensare a qualcosa di completamente neutro, privo di significato emotivo. Una patata, ho detto una patata proprio come tubero, no?
2: Potevamo dire anche la fragola.
1: Potevamo dire sì, un oggetto qualunque.
2: Sedano.
1: Un oggetto meglio se senza storia. La patata,
2: la patata è una storia, ce l'hanno. E che storia?
1: Vai.
2: Dietro ogni storia c'è una patata.
1: Anche la fragola, se uno vuol fare il malissimo.
2: Sì, anche il fragolone c'è.
1: Devi pensare ad una. No, Tito, non ride, mi fa ridere pure a me. Devi pensare ad una. A un oggetto, a un qualcosa senza una storia collegata. Il cervello non trova niente su cui rimuginare, il cervello si annoia, si addormenta e i vitello non fanno l'intervento perché tutti dormono.
2: I broccoli. Sto pensando proprio una roba.
1: Broccoli.
2: Pure gli spinaci, sai, se non penso a braccio di ferro non mi viene in mente niente.
1: Vabbè, anche a un cavetto, vuoi pensare al cavetto?
2: Però il cavetto, dico, tu già pensi. No, allora,
1: gas,
2: cavetto. Cina,
1: qua.
2: No, allora lo collego. No, no, amico, il cavetto non è per esempio giusto per te. Cioè, gli spinaci, dico, pensa agli spinaci.
1: È la patata, allora dice bene l'articolo, perché l'articolo mette proprio la patata a letto e c'è la foto.
2: Quelli sanno come lo devono fare l'articolo, maledetti.
1: Perché la patata non ti chiede niente, la patata non ha scadenza, non ha sensi di colpa, un po' se è fritta e te la mangi, te il senso
2: stasera
1: di
2: l'ho
1: colpa
2: mangiata.
1: Ti viene. Patata e carboidrato, sì. Patata e carboidrato.
2: Stasera l'ho mangiato.
1: Quindi un po'.
2: Scaldate.
1: Le notti degli insonni sono piene esattamente dell'opposto, cioè dei pensieri che ti chiedono, pensieri che pretendono, pensieri che tornano sempre uguali a rimuginare. Noi più cerchiamo di scacciarli e più quelli si moltiplicano. Pensate alla patata e dormite sonni tranquilli, ma prima fate finire di notte.

0: antidroga Emma e Fabri Fibra. Bella. Alle 22:23 a di notte coi Vitiello su Radio DJ. La noia neutrale. Gli esperti la chiamano così. Stiamo parlando di insonnia, abbiamo detto, per essere un programma serale, notturno. Non abbiamo mai parlato bene, non abbiamo approfondito. Ci siamo lasciati questa notte a mezzanotte, dandoci proprio come impegno per la stagione contattare un esperto del sonno e provare a condividere con voi i suoi consigli. E lo troveremo.
1: Marco sta già trovando.
0: E lo stiamo già cercando
1: e trovando.
0: Allora, la noia neutrale, l'abbiamo detto, provate a pensare non ai fatti vostri ma ad un oggetto. L'articolo da cui abbiamo preso spunto dice, probabilmente in maniera sibillina, pensate alla patata, e proprio fa vedere il tubero appoggiato sul cuscino con la coperta. Siccome i messaggi doppio senso sono arrivati,
1: io non dormo proprio perché penso alla patata.
0: Ne mettiamo uno
1: campione.
0: Uno campione,
1: uno demo,
0: e poi facciamo le persone serie, perché sennò rimangono delusi tutti quelli che hanno sfruttato il doppio senso.
2: Ragazzi, ciao. Io da quando apro gli occhi fino a quando li chiudo la sera, io penso sempre a patate. Beh, è normale. È un chiodo fisso quello che c'ho.
0: Lui era uno e vale per tutti quelli che hanno fatto lo stesso doppio senso, ok? C'è Rudy che invece è con una collega, uno soffre di insonnia e l'altro no.
3: Ciao Vitelli, ciao, buonasera.
0: Ciao
1: siamo ragazzi.
3: Due colleghi, due grandi amici, due grandi colleghi. Siamo cuochi, lavoriamo in ristorazione entrambi. Io sono Rudy, tu sei?
4: Ada.
3: Ciao, lei Ada, io sono Rudy. Okay. Io soffro di insonnia e lei no.
4: Io no. Come appoggio la testa sul cuscino, dormo.
3: Io no.
0: Come Roberta.
3: Sarà la patata.
0: Sarà quella. Ciao Rudy, ciao Ada. Anche Roberta così, sì, la stessa roba, Eleonora.
1: Ogni tanto, però diciamo la regola è abbastanza che...
0: Ma c'è di peggio quando tu sei un appassionato di cinema, o magari anche senza essere appassionati, uno magari semplicemente vuol vedere un film. Quanto è bello quel momento di condivisione di una serie TV, no? Cioè, e a fianco hai sempre
1: qualcuno che dorme,
0: o lui o lei che si addormenta, perché guarda che alle volte è il contrario,
1: sì,
0: alle volte
1: certo,
0: è lei
1: certo
0: che resta sveglia, non nel caso mio, però per immedesimarci nelle case della gente, no? Alle volte è lei che vuole, che si è appassionata ad una serie TV e lui
1: dorme
0: perché magari è uscito,
1: o il contrario, ovviamente,
0: o il contrario. Raga, io quando ho problemi ad addormentarmi mi immedesimo nel mio capo, che essendo un decerebrato non è in grado di pensare, quindi il problema è risolto, va bene. Riga, Ciccio dice: anche io faccio parte dell'esercito degli insonni e quando magari riesco un po' a dormire faccio pure degli incubi. Ciccio, a sto punto non dormire, che è meglio. Però dice: adesso però stanotte provo a seguire il vostro consiglio, provo a pensare alla zucchina e alla melanzana, e chissà se va meglio. Secondo gli scienziati

0: Questa è la noia neutrale, quindi se è patata va bene pure zucchina, va bene. Lo spiegavamo meglio prima. Sì. Un oggetto che non ha una storia.
1: Che non ha una storia per te personale, quindi una patata è una patata, una zucchina è una zucchina. Però il problema è che stasera penso alla melanzana, che è così neutra, dormo. No, però melanzane a funghetto, arrostite, ho fatto la zucchina ripiena, la zucchina così
0: ti svegli con vai nel frigo, vai a mangiare, quindi sì. Non solo non dormi ma pure ingrassi,
1: poi ti svegli con la voglia di zucchina, ti sveglia con la voglia di melanzane fritte di notte. No,
0: però io sai che a questa cosa, senza entrare nello scientifico come hanno fatto qua gli studiosi eccetera eccetera, però io me ne ero già accorto su di me, che quando cominciavo a pensare io dentro di me la derubricavo così: pensa alle cazzate, e quando pensi alle cazzate poi ti addormenti. Cioè, per le cazzate intendi dire, non lo so, una sedia capovolta che si proietta all'infinito, anche delle immagini un po'
1: vuoi dire distopiche?
0: Distopiche. Un'immagine distopica, Gianluca, bravo.
1: Stasera pensate alle immagini distopiche.
0: Fammi vedere Johnny cosa dice. Ok, no, niente. Ah, bella parmigiana e melanzana.
1: Hai ragione.
0: Va bene. Altri messaggi, vi daremo soddisfazione. 347-342-5220. Intanto Lewis Capaldi a di notte.

0: Luis Capaldi su Radio DJ. Di cosa stiamo parlando? Di insonnia. Ci siamo ripromessi di farlo più volte nel corso di questa stagione, perché guardando indietro a questi 18-19 anni in cui siamo stati a tenervi compagnia in questo orario, ci siamo anche accorti che non lo abbiamo fatto quasi mai.
1: No, abbiamo parlato di tutto, ma non di insonnia.
0: E quindi, se si pensa a qualcosa di neutro e non ai pensieri della giornata, ai pensieri della vita, e l'articolo parla di una patata, ma abbiamo fatto già altre decine di esempi, questa è una tecnica di distrazione cognitiva che è usata proprio contro l'insonnia e contro l'ansia. Ti faccio sentire il messaggio. No, Salvatore, l'abbiamo già sentito.

0: Sentito, io per addormentarmi penso sempre a se vincessi 100 milioni di euro e inizio a fantasticare. Per me funziona, dice Gianluca da Cirié, aggiunge Forza Napoli, ma se tu incominci a pensare 100 milioni ti addormenti, ma io non mi addormento più.
1: No. Poi soprattutto se pensi al Napoli non ti addormenti, soprattutto quest'anno. Esatto. Quest'anno sai che il Napoli mi toglie proprio la salute di dosso.
0: Ma com'è che sta? Anche l'altra sera ti ho sentito. No. Ma cos'è che sta andando?
1: No, no.
0: È cambiato l'allenatore?
1: No,
0: cos'è che
1: no, ma a volte Nico è attorno a te, no, tu ti accorgi che sta succedendo qualcosa. Cioè, abbiamo fatto solo due partite, quindi non è successo niente. Però, cioè, poi magari a fine campionato sarò smentito. Ma ti accorgi? Allora, ho visto troppe partite, troppi anni di calcio, troppe cose del calcio per non sapere, per non avvertire che quest'anno già
0: butta male, dici tu.
1: Sabato prossimo, ore 18, Milano, Inter-Napoli, butta malissimo.
0: Ma questa sai che è scaramanzia?
1: No, no, no, no, guarda, no, no, no, no, no, no, non è scaramanzia, lo direi. No,
0: butta
1: lo direi.
0: Male, butta male. Vabbè, continua a pensare alla patata come segno di distrazione per poter dormire. Salvatore non lo può fare.
2: Ciao Vidiello.
0: Ciao Salva.
2: Ma io sono un agronomo. Se penso a patata, zucchina,
1: penso al lavoro.
0: Penso al lavoro. Quindi tu
2: e devo pensare.
0: Vabbè, tu sei esonerato. Andiamo ad approfondire Cristina che ci ha mandato un vocale di 2 minuti e 10. La chiamiamo, ci facciamo dire cosa c'è, perché 2 minuti non lo potremo mai sentire.
1: È la telefonata.
0: Anche perché adesso c'è la pubblicità.
3: Di notte su Radio DJ.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft club in firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Perché? Perché?
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.
14: Radio DJ.

0: Respect Your Mother, bello su Radio DJ, Harry Styles, le 22.38, buonasera da Vitiello. Stiamo parlando di insonnia, è uscito questo articolo, ci siamo anche ripromessi di farlo un po' più spesso nella stagione, cercando anche i consigli. Per il momento abbiamo trovato un articolo che dice: provate a pensare ad una cosa neutra e provate a non focalizzarvi sui pensieri, su dovevo rispondere così, dovevo dire così, domani c'ho una mail, ho una riunione, c'ho una call, una cosa neutra. L'articolo, ma anche per farvi sorridere, dice: provate a pensare ad una cosa che non ha una storia e parla di una patata, potrebbe essere un altoparlante, potrebbe essere un filo per il telefono, una cosa che non abbia una storia. Scusate, esatto. Lo devo ripetere perché magari qualcuno ha acceso la radio adesso, non capisce di cosa stiamo parlando, quindi alla ricerca di qualcosa che ci faccia dormire. Tra poco parleremo anche di... Senti.
1: Nicola, però con sta barba, dai, su adesso.
0: ASMR, senti, dice che provate la ASMR, però me lo voglio far raccontare da Raffaella che ne ha parlato. Senti, vi faccio sentire la mia barba.
1: Ah!
0: No, ti devi addormentare.
1: Ah, sì, scusa, mi dico, sì, hai ragione.
0: Senti, barba laterale sinistra.
1: E ti dormi sulla sinistra, sul cuscino con la testa a sinistra.
0: Mentoliptus.
1: Mentoliptus è...
0: Falla sentire.
1: A far addormentare col culo sopra, perché stai in un altro mondo.
0: Stai parlando di face sitting? Barba destra con basetta.
1: Che poi ogni lunghezza della barba cambia un po' il suono.
0: Fanne una, fai qualcosa. Barba, capelli, fai capelli. Tu ce le hai, fai capelli.
1: Ma capelli?
0: ASMR capelli. Paglialo.
1: Non lo so, mi sono tagliato a Hong Kong.
0: Allora, tra poco parliamo di ASMR. Se Raffaella lo sa fare, abbiamo fatto bingo stasera. Per il momento ne parliamo con un insegnante di yoga, ma non di ASMR, ma della sua professione. Ciao Cristina, come stai?
1: Ciao Cri.
2: Ciao.
0: Cristina, ma tu sei quella dei piedi della prima serata?
2: No.
0: Sei sicura? No. E non ci hai mandato la foto dei piedi appena abbiamo aperto il microfono? Piedi.
2: Non mi ricordo, ne mando talmente tanto messaggi.
0: Allora sei stata tu. Luce rossa, piede in primo piano.
1: Cioè neanche si ricordava, è successo tre giorni fa.
0: Pensa quante ne manda.
1: Pensa quanti piedi manda. Cristina, ma tu mandi i piedi?
2: No, siccome ho anche un profilo mio Instagram dove Facebook, dove metto cosa faccio per rilassarmi, eccetera. E allora ero fuori sulla mia chaise longue in terrazzo che dà su un parco interno molto bello, silenzioso, e c'era la serata della luna piena, quella luna rossa di cos'era.
0: Sì.
2: E allora praticamente mi sono creata la mia nicchia di relax. Praticamente ho comprato una chaise longue, ho comprato una lampada rossa e guardavo la luna guardando il gatto.
0: Ok, benissimo. Ma noi che avevamo appena aperto il microfono dopo un mese di vacanza, non avevamo fatto nessuna richiesta in questo senso. Perché ci hai mandato un piede a noi?
1: Che cosa ti ha ispirato?

0: a perché? Farlo.
1: E perché probabilmente stavate parlando di qualcosa.
2: No,
1: di
2: no, avevamo detto buonasera, siamo stati a Hong Kong e siamo andati in vacanza per un mese. Volevo dirti che comunque non tanto quel piede quanto quell'intervento è diventato un po' famoso e ti spiego perché.
1: Veramente?
2: Sì, ti Oddio. Spiego perché. Se vai sulla pagina Instagram di Radio DJ, i nostri amici del sito, dell'account Instagram, hanno pubblicato un carosello con le prime parole di ogni speaker di Radio DJ al rientro dalle vacanze, chiedendo agli ascoltatori e a chi andava sul sito chi ha detto cosa, ok? Quindi c'era l'esordio di Gazzoli, l'esordio di Linus e Nicola, magari di Wad, dei nostri amici del trio, di Ciao Belli.
1: Ma sarà stato per quello probabilmente che vi ho mandato la foto, perché vi stavo ascoltando e ero contentissima che ricominciava il palinsesto di Radio DJ, perché sono una fan sfegatata.
2: Hai deciso con un piede di celebrare, va bene, va bene.
0: Senti, Cristina, se facessimo un veloce censimento, no? Giusto per così, sì, per di noi, sì. Tu credi che quanti telefoni nel mondo custodiscono foto dei tuoi piedi?
1: E che ne so, non pensavo di essere diventata già famosa io.
0: No, di un numero, di uno. A quanti ne hai mandati? Tanti, tu i piedi li mandi, Cristina.
1: Sì, perché non mi piace che mi guardino sempre in viso. A me piace postare, perché siccome i piedi sono importantissimi nella pratica dello yoga, perché riflettono praticamente i vari punti dei meridiani, eccetera, con la riflessologia plantare, io faccio anche ginnastica con la pallina, usiamo tantissimo i piedi, nello yoga
2: piedi,
1: ovviamente.
0: Tu sei piedona proprio.
1: Dai. No, ho dei bei piedi, è della verità. Sono piccoli e sono bellissimi. Posso dire almeno quello.
2: Cristina, io adesso sono ti propongo una cosa che in privato non farei mai. Ascolta. La nostra forza è data proprio al fatto di farlo alla luce della notte, della luna. Sì.
0: E le nostre facce sotto i tuoi piedi, tra l'altro.
2: Giallo, unisciti a me alla richiesta. Sì, non c'è stato bisogno neanche di guardarsi, ci siamo già capiti. Cristina, se vogliamo far vedere i tuoi piedi ai nostri ascoltatori,
0: meritano.
2: Mandaci una foto su Instagram, noi la facciamo girare, e anche per rendere partecipi chi ci ascolta, perché solo noi questo privilegio e non chi sta ascoltando la radio.
0: Facciamo girare il bello, è il bello che ci salverà.
1: Ma noi dovevamo parlare del modo di rilassarsi
2: tu perché ci hai mandato i piedi lunedì?
1: Mi avete fatto ridere stasera, così mi avete passato il momento del sonno, non si fa così.
2: Tu quello che volevi dire di serio in questa telefonata era che lo yoga aiuta anche a dormire bene, ecco. Sarà per un'altra volta.
1: È un modo di vita, insomma, ecco, non è che è solo pratica, è un modo di pensare, di agire, eccetera. Ci sono tantissime tecniche di rilassamento, non ce n'è una sola, ognuno deve trovare la sua, ecco.
2: Ti dirò, in meno di 24 ore sei la seconda persona che mi parla di yoga proprio con questi scopi, quello di trovare rilassamento e provare a dormire meglio.
0: Cristina, senti, ci sentiamo ancora per parlare di yoga nelle prossime sere, intanto aspettiamo i piedi noi.
2: Se vuoi fare quella cosa dei piedi e ci dai il consenso, noi la facciamo girare senza il tuo indirizzo, in modo che anche gli altri possano...
0: Mandacela su Instagram.
1: Va bene.
0: Non abbiamo mai fatto sta roba qua noi,
2: mai
0: chi ci segue lo sa.
2: Mai fatto.
1: Siete matti, posso dire che siete un po' matti.
0: Un po' matti.
1: Siete simpaticissimi.
0: Anche tu. Grazie per aver giocato con noi.
2: Ciao, baci.
1: Niente, buonanotte a tutti.
0: Ciao.
3: Di notte su Radio DJ.

0: I Crash Test Dummies su Radio DJ. Ormai c'è un po' di anni anche questa, 1994. Pensavo meno, sinceramente. Alle 22.49 su Radio DJ. Dici?
1: No, se mi compro Radio DJ, sì. Noi ce la siamo per comprare, sì, noi, no? Ovviamente. Sì. Metterò l'unica regola, è tutto bello, tutto perfetto, io non voglio cambiare niente.
0: Però
1: e gli anni vicino alle canzoni, certe volte lo sbattimento.
0: Hai ragione, gli anni vicino alle canzoni.
1: Perché tu proprio... sta canzone qua, tu dici, vabbè, che sarà uscita. No.
0: Cioè, ci serve a tanto, no?
1: Sì, è importantissimo, importantissimo
0: della memoria,
1: ovviamente.
0: Sì, sì.
1: Però, cioè, 94, ma stiamo scherzando? Ma voi siete pazzi?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque.
0: Bello.
1: No, per non scherzare, tra l'altro, siccome è giovedì, è la nostra ultima puntata.
0: Ah, è vero, sì, sì, sì.
1: Noi poi venerdì, magari ne parliamo meglio dopo, in due città diverse andiamo a vedere due concerti che si preannunciano molto belli.
0: Ah, però magari domani sera a quest'ora.
1: E io domani sera pure a quest'ora.
0: Se ho fatto il botto, ho fatto il botto, ma il botto vero.
1: Nicola, non fa come Morrissey.
0: No.
1: Non fa come Morrissey, che non l'hai fatto, non l'abbiamo fatto.
0: Dovrei essere coperto.
1: Bottato, sei bottato?
0: Allora domani vado a vedere a Mantova, 14esima fila, Gianni Morandi. È un regalo per la mamma di Eleonora. Ma per raccontarti questo ti devo raccontare la storia di una bambina adolescente.
1: No, allora facciamolo dopo, c'è il tempo?
0: No, non lo so se c'è il tempo.
1: Vabbè, due minuti.
0: Devo raccontare la storia di una bambina di 13-14 anni che riceve delle lettere da Gianni Morandi. La bambina è tutta contenta di questa corrispondenza con...
1: Che anni sono, Nico, però?
0: Tanti anni fa. Parecchi anni fa.
1: È importante contestualizzare, sì, soltanto
0: adesso,
1: perché
0: adesso
1: sarebbe folle, no, questa cosa.
0: Adesso
1: la bambina che riceve le lettere di Gianni Morandi, è meglio dirlo che la roba di 50 anni fa.
0: Una ragazzina riceve le lettere di Gianni Morandi in qualche modo dentro di sé.
1: Fantastica. Gianni Morandi, preso.
0: Una fantastica lettera di Gianni Morandi. Ad un certo punto, quando... sui giornali, sui rotocalchi,
1: anche all'epoca così si chiamava,
0: viene fuori la notizia che Gianni Morandi ha sposato Laura Efrichian, la bambina ha un crollo, si chiude in casa, strappa tutti i giornali e veramente non esce più di casa per 3 giorni.
1: La piglia malissimo.
0: Sì.
1: Perché?
0: La piglia male perché
1: lei aveva pensato che tra lei e Gianni

0: ci fosse qualcosa.
1: Esattamente.
0: Ma era una sua fantasia, ovviamente.
1: Era una sua fantasia di un adolescente che
0: una
1: ha...
0: una fan molto giovane.
1: Aspetta.
0: Questa è la fan che scrive.
1: Adesso trovo
0: Gianni Morandi.
1: Di spegnere sto cazzo di orologio.
0: Ragazzi, scusate, questo è Gianni Morandi che ci sta facendo.
1: Ecco, ci sono riuscito. Cioè, no, perché il telefono era spento, mi fregava l'orologio. Vabbè, quindi ti dicevo, dove eravamo rimasti? Che
0: la bambina
1: si chiude in casa.
0: Tutto perché viene a sapere
1: tutto,
0: che Gianni si sta per sposare.
1: Tutto. Gianni si sposa e la bambina per 3 giorni non esce di casa.
0: Esce di casa.
1: Le portano da mangiare.
0: Niente.
1: Bussano alla porta e quel vassoio con il cibo e con la cena della bambina.
0: Non
1: c'ho
0: fame!
1: Sempre, no, neanche.
0: Niente.
1: Resta fuori senza rispondere. Senza rispondere.
0: Chissà, i genitori ma anche un po', cioè, preoccupati, no? Perché questa roba qua può andare. Cioè, chissà.
1: 50 anni dopo porto quella bambina al concerto di Gianni Morandi. Domani sera, 55 anni dopo porto quella bambina al concerto.
0: Gianni sicuramente
1: con la possibilità
0: di incontrare l'artista, Gianni,
1: che è un amico della radio, ovviamente, con la possibilità di incontrare. Non volevo dirlo prima, Gianni Morandi, ti dovessi impressionare.
0: No, ma Gianni, figurati. Ma penso che Gianni qualche fan così, cioè, più di uno ovviamente.
1: Perché l'incontro è prima del concerto e non dopo.
0: Cioè, è stato promesso che di questo incontro prima del concerto, laddove invece gli artisti di solito incontrano dopo il live
1: Gianluca,
0: i fan.
1: E questo ti fa capire anche una cosa, quanto si dà Gianni sul palco. Io l'ho visto una volta insieme a Baglioni, avevo visto il tour di Capitani Coraggiosi, Morandi, Baglioni. Guarda, a un certo punto non sai come tirarli giù dal palco perché si danno
0: anche
1: si
0: vendite
1: danno,
0: così,
1: ma tre ore di concerti ovviamente con un repertorio così vasto,
0: certo.
1: Però non è detto che perché uno abbia il repertorio vasto poi lo canti tutto. Gianni Morandi è uno di questi e quindi sarà una serata molto molto divertente, compresa la carrambata che tenterò di fare.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, domani sera Gianni Morandi a Mantova, per quanto mi riguarda, fila 14, devo fare questa carrambata, ma tu mi hai raccontato che farai una figata pazzesca in una città bellissima.
2: Sì, sono molto contento, sia per quello che vado a vedere, ma soprattutto la location, perché domani sera, per la prima volta in tutta la mia vita, non so, mai andato, andrò a Brescia. Ci volevo andare
1: Brescia,
2: da un sacco di tempo, perché
1: bellissima.
2: So che è bellissima, però purtroppo non era mai successo, diciamo, nella suggestiva cornice, come tu mi hai raccontato.
1: Sì. Sì,
2: ripeto, non sono
1: passi
2: andato.
1: Sotto il rinoceronte per andare.
2: Beh, di cui abbiamo parlato in qualche diretta, forse la mattina. Sì. In Piazza della Loggia domani sera suona Luca Carboni.
1: Che figata,
2: Luca
1: che
2: Carboni,
1: figata.
2: Che è uno dei miei artisti preferiti da sempre. E non ho mai visto in concerto, quindi non ho mai visto Carboni, non ho mai visto Brescia e non ho neanche mai visto ovviamente Piazza della Loggia. Per cui, amici di Brescia, se andate al concerto, se volete darmi dei piccoli consigli, anche se pure tu, Nico,
1: Gianluca,
2: conosci bene la città, no? Sei andato
1: sì,
2: un po'
1: sì,
2: di
1: sì,
2: volte.
1: Fai caso a quanto
2: dove
1: sono.
2: Si può andare a mangiare, insomma.
1: Sì, fai caso a quanto siano sorridenti e gentili.
2: Non
1: fai
2: l'ora.
1: Caso a questo, sorridenti e gentili. Poi a microfono spento ti dico di far caso a un altra cosa che su Brescia è proprio noto.
2: Le donne di Brescia. Quindi domani sera, amici di Brescia, ci vediamo a Brescia, ma per il concerto
1: bello,
2: di Luca
1: bello,
2: Carboni
1: bello.
2: In Piazza della Loggia, per cui sarà bello. Ho preso un albergo proprio lì in Piazza della Loggia per avere poi il tempo il giorno dopo di visitare la città.
1: Piazza della Loggia poi straordinaria, vabbè, ci saranno le sedie per il concerto.
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: tutto
2: penso
1: il resto.
2: Sarà seduto.
1: Motivo per poi ritornare a Brescia in un'altra circostanza, anche per godere del bello della città. Ci andiamo. Guarda, ci andiamo. Allora, due città, Mantova io domani, tu Brescia, poi dopo la pubblicità vi diamo altri appuntamenti sì. Per altre due città, dove però lì ci fa piacere perché non saranno dei cantanti a salire sul palco, lo faremo noi e ci piacerebbe avervi lì davanti e ritrovarvi là davanti dopo la pubblicità.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Tra poco.
1: Poco.
3: Di notte.
4: Di notte.
3: Di notte.
4: Di notte.
3: Di notte.
4: 347-342-5220. Di notte. In diretta. Con i DTM. Su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation. One Station.
7: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
8: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca. Perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Ah. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: anzi buonanotte, le 23:04 minuti. Abbiamo parlato di insonnia nella prima parte, torneremo a farlo prossimamente magari con un esperto. Non si dorme se c'è Madonna, questa era Dance Theria. Allora cari viti, guarda che tenerezza, poi torniamo ancora Gianluca sia ai concerti che ai nostri, i nostri due appuntamenti, i nostri impegni, dove vi piacere, dove ci piacerebbe invitarvi, anche perché sono appuntamenti gratuiti per quanto ci riguarda.
1: Sì.
0: Ciao Vitiello, è una gioia riscoprirvi, bello riscoprirvi. Vi ascoltavamo tutte le sere con il mio fidanzato uscendo in macchina fino al 2016, poi ci siamo sposati, non siamo più riusciti a fare coincidere gli orari per ascoltarvi. Adesso, tornando dal mare in macchina con mio marito e i miei due figli di 8 e 4 anni, ci siamo emozionati nel sentirvi, ripensando alle bellissime serate passate in vostra compagnia. Siete mitici ora come allora. Guarda Gianluca, questo è il segno del tempo che passa. Loro hanno messo su famiglia, ci ascoltavano da fidanzati, ora ci ascoltano con i figli di 8 e 4 anni.
1: Sì.
0: Noi dove stavamo? Stiamo.
1: A volte sai che questa cosa qua,
0: ma con grande piacere, no, sì. Scherza, con
1: sì,
0: grande
1: sì, piacere. Sì, a volte incontro dei miei amici che magari non li vedo da un po', hanno fatto due figli e tu che cosa hai fatto? Allora io
0: abbiamo fatto di notte,
1: poi quest'estate ho fatto un colpo di testa, ho raggiunto Nicola a Hong Kong, mi sono comprato
0: altri
1: 10 cappellini, altre 20 paia di sneakers e 14 paia di occhiali.
0: Secondo figlio, terzo figlio,
1: eccetera, eccetera.
0: Che mo che passa il tempo, non ti preoccupare, perché abbiamo fatto quasi il ventennale di notte.
1: Beh,
0: quando
1: sì,
0: faremo il trentennale, quelli diventeranno pure nonni. E tu che fai? No, noi ci hanno spostato dalle 22 alle 24.
1: Sì. Non sono andato al matrimonio di Flavio Gallarato, non mi ha voluto al Vertical Tour, non mi ha manco risposto al messaggio.
0: Dai.
1: Di scuse. È la verità.
0: Va bene, due appuntamenti. Cronologicamente è più vicino il tuo, quindi parti tu. 12 di settembre,
1: sì.
0: Padova, per il, sì, Future Vintage Festival.
1: Alle
0: cosa andrai a dire, settembre. Cosa andrai a fare?
1: Faccio una sorta di talk che si chiama Palette Stories, in cui parlerò di Giappone, moda giapponese, di modo di abbinare i colori partendo da un libro di Sansovada, che è un designer giapponese che ha fatto

0: fatto quindi uno studio sul colore, e quindi l'appuntamento è sabato 12 settembre alle 16.30 a Padova, è gratis per il Future Vintage Festival, il panel, l'incontro si chiama Palette Stories e vi aspetto. Invece la settimana dopo,
1: quindi siamo il 18 di settembre a Valenza, Monferrato, sono a Valenza,
0: bellissimo, provincia di Alessandria,
1: esatto, insieme a Maurizio Rossato,
0: bello.
1: C'è questo spettacolo che ho scritto che si chiama È fatta, il sogno di arrivarci. La musica degli anni 70, la musica degli anni 80 e 90, non si balla, quella musica si ascolta, si vede,
0: si
1: e io vi racconto il sogno, la passione che ci è voluta per arrivare a Radio DJ. Se vi aspettate di sentire pettegolezzi su questa radio, non ce ne saranno,
0: no.
1: Perché si ferma tutto al 1992.
0: Alla porta del primo pettegolezzo.
1: Esatto, quest'anno sarebbero 30 anni che sono qua, ho voluto celebrarla scrivendo proprio uno spettacolo teatrale, un reading teatrale, è la mia prima volta, mi faccio aiutare da un amico, Maurizio Rossato, e sto invitando tutte le facce simpatiche della radio. Sono tante, cazzo.
0: Ce ne sono, sì, sono tante.
1: Quasi tutte, guarda.
0: No, meno male, abbiamo questa fortuna.
1: Allora, appuntamento il 18 di settembre a Valenza, ingresso gratuito, Arena Carducci. Maurizio Rossato fa la regia, io vi racconto È fatta. Il Future Vintage Festival invece con Gianluca per il 12 di settembre.
0: A Padova, vi aspettiamo a Padova.
1: Bene, quanti fattarelli. Fatti, parlate sempre dei fatti vostri.
0: Vabbè, no, anche dei vostri in realtà.
1: Abbiamo preparato tante cose per voi, dopo i Cure cominciamo.

0: love song. Sarà perché abbiamo parlato di insonnia, però io li leggo molto, forse per le atmosfere, no? Anche a notti piene di pensieri. Però se i pensieri sono come questa canzone, sono anche piacevoli.
1: Gente, bello, che sta apprezzando la musica che stiamo mettendo, bello, stasera. Salutiamo Anna, detta anche Anna Pink. Ma si può dire che Cim di Scaletta stasera? Sì, si può dire.

0: cima di scaletta.
1: Sì, così hanno scritto, oh, Nicola.
0: Ancora devi vedere cosa
1: c'è. Laddove sfaccimma non è un, come dire, un termine negativo.
0: No, no, no.
1: È un po' colorito, forse anche un po' volgare, per chi conosce il significato, ma sta a sottolineare proprio la bellezza della scaletta di stasera.
0: Sfaccimma e scaletta, sfaccimma. Mamma mia. Silvia da Cagliari, soffro di insonnia da anni, ho provato la meditazione, le tisane, i farmaci da banco, l'unica cosa che mi ha aiutato davvero è stato immaginare, contare le piastrelle del mio vecchio bagno di casa, una specie di patata, anche quella, la patata a cui fa riferimento, se avete acceso la radio adesso, è quella cosa che non ha valore, che non ha una storia, che gli studiosi consigliano di pensare, piuttosto che mettersi a letto, perché poi un altro classico è, ti addormenti sul divano davanti alla televisione, vai a letto e quel sonno è sparito, ma non perché ti sei portato avanti dormendo prima, ma proprio perché cominci a pensare alla mail, alle cose, e quindi lo studio, ma abbiamo già raccontato sì, un'ora fa, lo studio dice proprio questo, pensate ad una cosa che non abbia una storia in questo
1: l'esempio
0: caso,
1: è la patata,
0: una patata. Renato ha 58 anni, sta a Bari, fa il turnista da 30 anni, il mio cervello non sa più quando è ora di dormire, ho imparato a convivere con l'insonnia più che a combatterla, ascolto voi la notte, siete voi la mia patata, ecco. Pensa a noi come...
1: Esatto.
0: Pensa a noi, però poi magari uno va alla ricerca di quella cosa o di quella canzone. Ah, cacchio, però quella non
1: quando
0: l'hanno annunciata.
1: Quando hanno detto
0: annunciata.
1: Quella cosa.
0: Esatto, no, no. Mm. Elena da Como, da quando è nato mio figlio non dormo una notte intera da 2 anni. Ma quando finalmente riesco a chiudere occhio, il problema non sono i pensieri, è il rumore che potrebbe fare lui. E vorrei poter tanto pensare solo a quella famosa patata di cui state parlando.
1: Tornerai a pensare solo alla patata, quando sarà grande.
0: Allora... intanto mentre noi facevamo il programma gente e ascoltatori è cresciuta, come dice la sigla, crescere e pensare
1: sì.
0: Enrico da Napoli,
1: vi dirlo, io non ho messo su famiglia, ma ascoltandovi mi sono laureato, ho trovato lavoro e nel frattempo mi sto preparando per la mezza maratona di Napoli.
0: Mazzola.
1: Appena rientrato da 20 km di corsa mi fate compagnia mentre cucino una mucca intera. Siete grandi raga, dice diciamo Enrico da Napoli.
0: Elisabetta,
2: you make me feel like I'm at home again.
0: Non ho capito. Ah, la canzone dei Cure.
2: Una frase musicale, una frase di vita buttata in musica che racchiuda un mondo infinito e che possa trasmettere una felicità nonché un'altrettanta tristezza nel caso in cui questa cosa manchi, che è fenomenale, motivo per cui io ho sempre amato i Cure, perché con 3 parole, 4 riescono a descrivere il tutto. Sono sempre io, la vostra fedelissima. Ciao.
0: Ciao Elisabetta, chissà se Elisabetta è andata a vederle a Firenze, a giugno erano a Firenze,
1: sì, c'erano,
0: ma mi sono rimasti qua, guarda, 13-14 giugno, avevamo qualcosa da fare in quel weekend, forse anche insieme, mi ricordo.
1: No, noi facciamo soltanto il programma, il Vertical Tour.
0: No, ma i Cure. Avevo avuto
1: belli
0: un'esperienza
1: Cure
0: tantissimi anni fa, 20-25 anni fa, roba di Treviso.
1: Vorrei tantissimo vederli.
0: Bellissimo,
1: live,
0: bellissimo. Ma adesso c'è una cosa a Parigi, mi sembra, c'è una data
1: a Parigi.
0: Ma sarebbe bellissimo.
1: Andiamo a Parigi a vedere i Cure.
0: Ma loro fecero un live tanti anni fa che si chiamava proprio Paris, quindi è bello sapere che loro tornino lì con una data, e poi sono in grandissima forma, lui un po' meno nelle foto, non è invecchiato benissimo. Robert Smith
1: hanno
0: però
1: fatto anche quello che hanno fatto,
0: sì.
1: Si sono divertiti, diciamo,
0: bello
1: così.
0: bello. Sentiamo sì. Gianluca che dice,
3: infatti la canzone di Battiato dice certe volte si mette a leggere invece avrei bisogno di attimi di silenzio, proprio per questo motivo, che proprio lo stress per riposare.
0: Attimi di silenzio, cuffie con riduzione di rumore sono diventate indispensabili in certe zone della città e per certi viaggi.
1: Dio benedica chi l'ha inventata.
0: Mi dispiace solo che a Hong Kong non ti ho fatto provare un'altra forma di rilassamento, il massaggio agli occhi.
1: Signor, mentre io mangiavo nei ristoranti street food schifosi, brutti, a 2-3 euro, il DJ Nicola Vitiello in un albergo dove vedeva l'oceano.
0: Me lo sono comprato. Me lo sono comprato, l'ho portato.
1: Si faceva i massaggi agli occhi.
0: No, c'è il massaggiatore degli occhi. Sì, una parola, sì. Massaggia agli occhi.
1: Massaggia agli occhi.
0: Lo cercate su Amazon. Massaggia agli occhi. No, sì. C'è anche in Italia, c'è anche lì, costava molto meno, me lo sono comprato.
1: Ma Nico, tra gli highlights della cosa di Hong Kong.

0: Scusa, sì. Entro esco perché c'entra.
1: Sì, sì, sì.
0: A un certo punto la tua emozione nel trovare un negozio che vendeva tutte ste robe, creme, maschere, che poi è un negozio giapponese, se no, cioè, a Tokyo c'è quello lì, no? Come si chiama?
1: No.
0: Dove siamo entrati con Eleonora che avete comprato le maschere?
1: Ah, sì, ah, certo, c'è. Ce l'ho. No, intervento a parte. Va aperta una parentesi. Perché non è un negozio hongkongese,
0: no.
1: Ma è uno dei simboli del viaggio in Giappone. Se ci siete stati o se ci andrete, ricordatevi questo nome che adesso faremo l'approfondimento. Donkey Don. Donkey Do. Donkey Do. Stare

0: vederti mai.
1: Allora,
0: più.
1: Grande parentesi sul grande magazzino più pazzo del mondo, Donki Don. Siete stati in Giappone? Non soltanto in Giappone, in diverse parti dell'Asia.
2: Sì, in Giappone forse si chiama Don Quixote, giusto?
1: Sì, il nome
2: che
1: esatto.
2: È Don Quixote sarebbe.
1: Sì, sarebbe Don Quixote, però per gli amici il Donki Donki, tant'è che hanno fatto anche una canzoncina. Ma andiamo per ordine. Che cos'è? Il re dei grandi magazzini in Giappone, poi diverse città dell'Asia, tranne la Cina, perché Asia, cioè Giappone e Cina per fatto delle esportazioni, non tanto. Però Hong Kong, che è una terra a parte, ospita un grande magazzino, Don Quixote, come tanti ce ne sono.
2: Ce ne sono tre a Hong Kong in realtà.
1: Esatto, ce ne sono tre Don Quixote.
2: Sì, tre.
1: Ecco, noi abbiamo passato...
2: Quello di Central.
1: Abbiamo passato una serata insieme con Gianluca.
2: Allora, no, noi stavamo in una serata normale. Nicola aveva appena speso 150 euro per una cena, tutta colpa mia, non pagherò mai una pena così alta per quello che ho fatto.
1: Pensa a spenderli tutti da Don Quixote. Ma perché tutto questo entusiasmo per un grande magazzino? Allora, voi non dovete pensare alla noia di fare la spesa. Allora, un labirinto, pensate, il labirinto aperto 24 ore su 24 e c'è una musica in loop e dove nello stesso posto potete trovare il Kit Kat al wasabi,
2: sì,
1: e la crema di bellezza per il vostro gatto,
2: sì,
1: il tagliapeli pubici sicuro
2: perché tutti i tagli ti puoi far male, quello è sicuro, garantito,

0: la macchinetta che ti spreme il naso e fa uscire i cosi bianchi,
1: punti neri.
0: I punti neri e i punti bianchi.
1: Sì, mamma mia, una schifezza. No, ma in questo negozio c'è qualsiasi cosa e noi non possiamo dire finché, cioè, quante cose ci sono, perché la maggior parte sono cose che tu le guardi, sì, è scritto in cinese, in giapponese, quello che è, e dici, ma che cosa serve questo?
0: Alzi la mano a chi sta provando un brivido, di quelli che sono stati in Giappone, è a

0: Luca alza la mano verso la cassa per registrare la canzone. Legata alla musica c'è questa cosa che va raccontata.
1: Sì, che questa cosa che state per sentire, che adesso mettiamo un pezzettino, va in loop 24 ore al giorno. Il negozio non chiude mai. Questa canzone che state per sentire non si ferma mai.
0: Pensate ai commessi.
1: E noi abbiamo pensato alle persone che lavorano in questo negozio 24 ore al giorno, sempre aperti, sempre con questa musica.

0: Allora devo... Coro. Devo dire che questa è la versione inglese, c'è la versione in giapponese,
1: esatto,
0: però
1: che è quella che sentivamo noi.
0: La melodia è sempre
1: allora,
0: quella.
1: Allora, noi eravamo stati lì dentro i primi 10-15 minuti che siamo stati lì.
0: Ti rincoglionisci.
1: Quando noi siamo usciti eravamo rincoglioniti, sì, ma soprattutto continuavamo a cantare questa canzone a loop pure noi.
0: Sì.
1: Pensate quanta cazzo di potere ipnotico di loop assurdo ti fa entrare sta roba qua.
0: La devo fare risentire, tanto
1: sì,
0: devo
1: vai,
0: fare
1: Nico,
0: che mi deve venire in testa pure a voi stanotte. Guarda, Wonderful place for me.

0: Allora, due elementi fissi. Il primo è la mascotte, questo pinguino blu con un cappellino rosso che si chiama Don Pen. Il secondo è questa canzone che avete sentito.
1: È pazzesco, pazzesco.
0: Suona il loop
1: perché
0: continuo in ogni reparto.
1: Il volume è veramente abbastanza importante. Noi pensavamo ai commenti, ma noi stavamo stati là 25 minuti, una mezz'oretta, mentre ci siamo comprati due cazzatelle più per, come dire, per l'euforia di averlo trovato. Ma siamo usciti là dentro, noi cantavamo questa canzone al loop.
0: E ad un certo punto Gianluca mi porta dietro ad una tenda.
1: Oh Nico, c'è una tenda! C'è una tenda lì!
0: Oh Gianluca, c'è una coppia, questi che cazzo stanno facendo?
1: Ma che c'è dietro questa tenda? Oh, andiamo
0: tenda,
1: a vedere, andiamo a vedere.
0: Rossa.
1: La tenda è rossa ed è sottoterra.
0: Le spurcizie.
1: Apriamo la tenda.
0: Spurcizie.
1: C'erano questi ragazzini abbastanza giovani che si compravano cose.
0: Giochi.
1: Giochi. Noi due vecchi vedevamo questi giochi e dicevamo
0: la fessa Bluetooth.
1: Sì. Sì, un cazzo USB.
0: Il cazzo USB.
1: Il cazzo USB la fessa Bluetooth. Cioè, non lo so. Cioè, ma che cazzo, ma che è sta roba?
0: Wi-Fi. Dai, basta.
2: The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Tanti, in tanti sono andati in Giappone, quel Don Quixote lo ricordano, c'è anche il messaggio di Simone.
2: Ragazzi, ma questo è da sparagli,
1: La canzoncina.
2: Ma che segrullo, che coglioni, ma Yara, come fanno a stare la rally? A me me lo devono spiegare. L'abbiamo... Io avrei sparato a chi ha inventato questa canzone e a chi l'ha messa.
1: L'abbiamo pensato, pensa a quelli che ci lavorano. Sentiamo Lena.
3: No, grazie.
1: Per
3: oggi
1: cosa?
3: È stata una giornata davvero difficile. Mi hanno diagnosticato una terza malattia cronica.
1: No, mi spiace.
3: È stata veramente una giornata importante.
1: Ok.
3: E sentire un cazzo USB è la cosa che mi ha fatto ridere oggi.
1: Cara Elena, se questo può servire, visto che è stata una giornata pesante, anche fosse solo per lei, lo ripetiamo: il cazzo USB, la fessa Bluetooth e la bucchiacca Wi-Fi, va bene? Ok, visto che Elena ha fatto una risata.
4: Dopo questa risata esilarante, coinvolgente, questo attacco, questo pezzo non è coerente.
1: Hai ragione.
4: Ciao amici da Orla, da Bologna.
1: Grande Orla. C'è un nostro amico invece, Fabio, da Milano, che ha venduto dei prodotti, andrebbe approfondito che genere di prodotti sono, proprio ai magazzini Don Quixote in Giappone.
5: Ritielos, vi sto ascoltando. Comunque da Don Quixote trovate anche i prodotti Felce Azzurra e Mon Amour, che io orgogliosamente vendevo al mio distributore in Giappone.
1: Bello.
5: Ciao,
1: bello
5: Fabio, di notte.
6: Che bello, Fabio.
1: Ciao Fabio, ciao Fabio. Felce Azzurra Mon Amour.
6: Roba per lavarti, Nicola. Tu usi delle prodotti del genere.
1: È il Mon Amour. Felce Azzurra mi ricorda quando ero bambino, il cavallo bianco, eccetera. Cioè, è quel Mon Amour che è unito al Felce Azzurro.
6: Mi sono chiesto, non lo sapevo, perché un negozio giapponese che vende praticamente tutto si chiama Don Quixote.
1: Bravo.
6: E quindi il fondatore della catena, questo Takao Yasuda, ha scelto questo nome Don Quixote, che significa Don Quixote, perché il celebre cavaliere errante rappresenta l'idea di andare controcorrente, sfidare lo status quo e compiere imprese insolite.
1: Bello.
6: Poi che cosa c'entri questo con la cosa non si è capito. Però lui era preso bene da questo personaggio di Don Quixote, tant'è che ha chiamato la catena dei suoi negozi in questo modo.
1: Gli ha portato grande fortuna. A tra poco.
7: 347 342 5220 diretta

0: Radio DJ. One Nation.
1: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 6 settembre a Pescara, Stadio del Mare, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti.

0: Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Di notte, con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: Geolie, canzone d'amore, 23:36, state ascoltando di notte, sentiamo Elena.
1: Sempre Elena da Trieste.
0: Ah, sei sempre tu.
1: Adesso che avete letto il mio messaggio,
0: sì, mi ha
1: fatto troppo piacere. Oggi, dopo essere stata in ospedale, avevo due scelte: andare a casa a piangere addosso, mi hanno dato dei antidepressivi da prendere, oppure andare al solito posto, con i soliti amici, a bermi un due gin tonic, a fumarmi una canna e a sorridere, perché ci sono ancora, anche se ho qualcosa, anche se sto male, sono viva e posso raccontarlo. E quindi grazie alla vita che è meravigliosa, e grazie a voi, al vostro programma e tutta Radio DJ che mi fa compagnia ogni giorno.
0: Mamma mia, Giallo,
2: Che dovremmo fare il memoriale e andare a casa, dai, guarda che manca, manca ancora
0: sì,
2: un po'.
0: Sì, no, ma no,
2: no,
0: sai,
2: perché
0: cosa
2: dopo un messaggio
0: dire?
2: Del genere
0: no, la prima cosa, sai cosa mi veniva in mente, sentivo Lena,

0: Ieri noi abbiamo detto che ricominceremo ad ospitarvi, no? Di tanto in tanto, sì. Non può diventare un appuntamento fisso, ma ieri dicevamo fateci prendere il giro, è appena cominciata la stagione, sì. E poi magari tra l'autunno, l'inverno, magari qualcuno riusciamo anche ad ospitarlo. Non ho capito, Lena, esattamente.
1: A Trieste
0: è un po'.
1: Ti puoi organizzare.
0: Però se hai voglia, vienici a trovare una sera.
1: Cioè. Vieni con i tuoi amici con i quali ti bevi gin tonic.
0: Esatto.
1: Sì. Tra l'altro, Trieste è città favolosa, bellissima. Se non veniamo noi a Trieste. Sarebbe un caffè al caffè degli specchi.
0: Sì.
1: Andami da Pepi, no? Dov'è che si va lì a mangiare la carne da Pepi, che è un piccolo posto lì in centro, storico, importantissimo.
0: O se no, vieni tu, noi abbiamo un appuntamento serale.
1: Sì, se no, Nico, ti porto al Festival della Iota.
0: Cos'è la Iota?
1: È una specie di zuppa che fanno loro. Adesso lei lo sa sicuramente.
0: Bello, piace la zuppa.
1: Adesso non mi
0: facciamo raffrescare un po' l'aria.
1: Sì,
0: perché
1: ma sai che
0: domani è nuova ondata di caldo, eh? Domani nuovo, quindi non è tempo di Iota.
1: No, non è tempo di Iota. Loro a un certo punto credo che facciano un festival. Una volta c'era un posto bello, la Signora Rosa, credo che non ci sia più, o forse ha cambiato gestione. Facevano il Festival della Iota, che è questa zuppa. Non mi voglio avventurare nella composizione, negli ingredienti, ma è molto molto molto buona. Questa città magica.
0: Assolutamente. Per Lena invece, visto che questa sera non ne abbiamo dispensato neanche uno, butta fortuna.
1: Butta fortuna.

0: Forza di Lena, Gianluca, nostro ascoltatore, ci ascolta dal suo camion, dice: sono molto molto emotivo, mi sono dovuto fermare, eccolo qua.
1: Io sono emotivo assai, mi devo fermare l'auto prima, sto a piangere per la ragazza che sta male, ti mando un abbraccio, sto a piangere, io voglio bene pure la ragazza che sta male, un abbraccio glielo manda Gianluca.
0: Bravo, un abbraccio circolare come si diceva una volta, un grande abbraccio ad Elena da Trieste, anche da parte di Paola, complimenti per la presenza d'animo. Antonietta si fa tornare in mente una rubrica che non ha avuto grosso successo, o meglio, che noi non abbiamo spinto abbastanza, che era Eppur mi amo. Come funzionava? Sai che tu che sei quello con la memoria.
2: Sì, allora si dicevano i difetti.
0: I propri difetti.
2: I difetti, nonostante questi difetti fisici o caratteriali, insomma.
0: È vero.
2: Più o meno riconosciuti a noi stessi e anche agli altri. Sì. E comunque Eppur mi amo. In realtà questa rubrica...
0: una sigla bella, avevo scelto una sigla bella perché l'avevo era quello che me l'aveva ispirata, una roba di Farrell, sì. Mi sembra. Cosa?
2: In realtà questa rubrica è come dire, la versione edulcorata di un'altra rubrica che rimase giustamente estemporanea. Dice: nonostante ho questi difetti, che ne so, ho qualche climpio, comunque ho un'attività sessuale.
0: Ah, ok. Ma gli avevo stesso.
2: Esatto, viene dagli Squallor.
0: Tito, guardo te per capire se siamo stati sufficientemente chiari. Nonostante la bruttezza, nonostante i pochi soldi, nonostante il concetto era questo.
2: Esatto.
0: E gli avevo stesso.
2: È una canzone degli Squallor. Nella versione in realtà poi edulcorata, fu trasformata in: nonostante tutta una serie di difetti fisici o magari caratteriali, emotivi, diciamo così, eppur mi amo.
0: Adesso mi è tornato in mente. Brava Antonietta per la memoria, tanti altri messaggi, ma questa sera abbiamo un grande memoriello a cui vorremmo dedicare tutto il tempo che merita.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: È una bomba il memoriello di domani, sono le ricorrenze musicali del 4 settembre nel 1965. Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo.

0: 4 settembre 1976, You Should Be Dancing dei Bee Gees raggiunge il primo posto in America.
1: Incredibile, incredibile. 1985, la canzone al numero 1 in Italia.

0: L'ha detto. Possiamo. Ciao Eros. Più bella cosa, l'ha detto.
1: Perché ce ne sono talmente tante.
0: No, beh,
1: belle.
0: Come fai a interrompere le canzoni
1: tanti
0: belle?
1: Tanti ricordi e soprattutto adesso anche dei compleanni, e poi vorremmo dedicare tutto il tempo che merita ad una canzone che passa sempre troppo poco su Radio DJ e che apprezzerete sul finale che ascolteremo per intero. Ma intanto è il compleanno domani di Beyoncé.

0: padri formatori e non fondatori. Se oggi è il compleanno di Baldini, di Marco Baldini, domani invece, cioè tra pochi minuti, sarà il compleanno del Madeus. Eccolo qua, c'è un saluto di Amadeus, non ce l'abbiamo?
1: Sì, intanto domani è anche il compleanno di Carmen Consoli, che compie 52 anni.

0: Ma avete fatto caso a quante canzoni ci sono legate a questo 4 settembre?
1: È incredibile, incredibile.
0: E la botta finale ve la diamo adesso, perché il 4 settembre dell'82, in cima alle classifiche, c'era Claudio Baglioni con Avrai.

0: io per sentire che la guerra è finita e fosse proprio questa a dare la notizia.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Mamma mia, Gianluca.
1: Senti, tante notizie abbiamo dato, ma quella sarebbe la più bella.
0: La più bella. Baglioni con Avrai, primo in classifica il 4 settembre del 1982. Nicola, mio omonimo, sintetizza in 6 secondi quello che tutti stiamo pensando.
2: Ma dove, Tiellos? Ma come faccio a tornare ai giorni nostri dopo tutta questa bella musica?
0: Bravo, bravo, cioè, hai ragione, Nicola.
1: Hai ragione veramente.
0: Il memoriello di questa sera. Cosa è successo il 4 settembre per avere tutte queste ricorrenze?
1: È il memoriello perfetto, Nico. E abbiamo, a proposito di memoriello, 3 auguri di compleanno da fare.
3: Vitiello, potete fare gli auguri a mia sorella Tiziana che domani compie gli anni?
0: Certo. Auguri,
1: grazie,
0: Tiziana.
1: Tanti auguri,
0: tanti
1: Tiziana.
0: Auguri.
1: Il 4 settembre, sì, è anche il compleanno della mia amica Lorena, se volete fare gli auguri, certamente sì, dice Paola. E poi Raff, ciao, fate gli auguri a Irene che il 4 settembre compie 17 anni, okay. Il tuo papà Raffaele.
0: Allora,
1: tanti auguri Irene.
0: Dite a Lorena, dite a Irene, dite a Tiziana che sono nate in un giorno

0: in cui è uscita la più bella musica di tutti i tempi, sì, il 4 settembre.
1: È un giorno bellissimo.
0: Tito, torna a trovarci, sei stato bravissimo
2: ma
0: questa
2: volentieri.
0: Settimana.
1: Bravo
0: voi.
1: Tito, bravo, bravo, bravo.
0: Marco Lo Monaco in redazione, dai Vitiello, passate un buon weekend. Io domani sera a Mantova a vedere Morandi e tu a Brescia a vedere Carboni.
1: Esatto, amici di Mantova e di Brescia, ci vediamo lì. Io ho già recuperato un fotografo e un ristorante.
0: Beh, buon weekend, ciao a tutti dai Vitiello.
1: Ciao, buonanotte. Grazie, buon weekend.
3: Ma fanno poche persone serie.
4: È pernuta la stazione.
5: È fernuta zuzzonella.
6: Su Radio DJ.
7: Fino al 6 settembre Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1 con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto a mezzanotte.
3: DJ! Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Ogni tanto ci ricordiamo di essere Radio DJ. Senti come dance questo disco. Io stavo per dire, interessantissimo quello che ci ha raccontato Patrizio Mattei su questo
1: cantante, questo brano,
0: DJ produttore. E Patrizio ha appena proferito la frase: non è quello che dicevo io, quindi non mi chiedete nulla.
1: Ma sono sbagliato.
0: Tutta la cosa, ma scusa.
1: No, perché Ultra Natè l'abbiamo programmato, ma certo, tanti anni fa, avrà una trentina d'anni,
0: allora,
1: come disco.
0: Però
1: no?
0: Su lui qualcosa sa. Chi è Hugel? Diciamo, questo lo sai. Questo lo
2: è
0: sai.
2: Un DJ, non mi ricordo di che nazionalità, famosissimo, ovviamente.
0: Però la polemica era legata al fatto che avesse utilizzato un campione inserito poi con l'intelligenza artificiale.
2: No, aveva fatto un disco che non ricordo il titolo, quindi
0: Perfetto.
2: Che però aveva fatto un featuring con un featuring di una cantante, ma aveva usato l'intelligenza
0: non
2: artificiale.
0: Sai di dov'è, non sai il titolo della canzone,
1: è francese, quindi sarà pure Hugel
0: sarà
2: Hugel.
0: Quindi non Hugel,
1: e meno male abbiamo detto dico, siamo Radio DJ.
2: Ma se io vi dico non fatemi domande.
0: Ma scusa, sei quello che si avete, ce l'avevate l'amico che si presentava e diceva tranquilli all'interrogazione vado io.
1: Ah, come no,
0: che io ma non sapevi niente. L'ho fatto per voi, sì. Ma come l'hai fatto per noi?
1: Però quello lì ti metteva ancora più nei guai, perché durava talmente poco che ne arrivava, toccava
3: un altro.
1: Sacrificio inutile.
3: Col prof incazzato, perché questo non sa niente.
0: Io però ricordo la frase, non ricordo proferita da chi, che era: vabbè, tanto comunque me la sono levata.
1: Ma hai preso due. La devi rifare.
3: Mannaggia,
0: ma perché ti sei presentato volontario? Vabbè, comunque me la sono levata. Ma non è che hai preso 18 in esame, due. Vabbè. Comunque, sempre informazioni approssimative. Meno male, Andy e Michael stanno concludendo una settimana. Voglio vedere se hanno fatto la preparazione, spero.
1: No, ma sicuro,
0: fisica adatta, perché così reggono, dite che reggono, speriamo.
1: Buon ritmo, direi, però.
0: Buongiorno Veronica.
4: Buongiorno.
0: Cosa stavi cercando? Qualche informazione attendibile su?
4: Sì, perché dopo che Patrizio ci aveva regalato quella pillola, certo, di curiosità.
2: Fermi tutti.
0: Sì, che succede?
2: Allora, il disco che dicevo io è Moving to the Sun. Lui ha
0: disco che dicevo io, disco di cui parlavo.
2: Vabbè. Lui ha fatto sempre con Ultra Natè questo featuring, ma lui ha usato l'intelligenza artificiale facendo un featuring con una cantante.
1: Zozzo.
0: Buongiorno Danilo, buongiorno. Che c'è?
5: Posso dire una cosa?
1: Sì.
5: Ma sti cazzi,
1: cioè, no, ma questo ma il disco che abbiamo appena messo,
4: che per una volta sembrava davvero conoscere l'argomento.
0: Esatto,
4: sembrava l'unico che poteva.
0: Ti ripeto, vado volontario io interro chi me.
5: No, la cosa che mi piace più è quando ha detto è un DJ, cioè.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Comunque Patrizio, possiamo dire una cosa? Almeno te la sei tolta.
1: Sì. Adesso sta zitto.
0: Adesso la parola te la diamo il 31 ottobre, va bene?
2: Sì, ma il voto, che voto ho preso?
0: Due insegnanti all'ascolto, siete d'accordo? E secondo me siamo stati anche di manica larga. A proposito di numeri, 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
6: Quanta fretta, ma cosa ascolti?
7: Radio DJ.
6: Ogni mattina col trio Medusa
7: ti divertirai
6: e la sigla lancerai.
7: Sigla.
0: È giovedì 3 settembre 2026, questa è Radio DJ.
1: Patrick.
0: No, non cantare.

0: Medusa, l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. 3 settembre mi diceva qualcosa. 3 settembre per noi che ci siamo conosciuti a Tarquinia, quindi provincia di Viterbo, è Santa Rosa.
1: Santa Rosa, Santa Rosa. Oggi Santa Rosa, quindi la macchina di Santa Rosa che passa.

0: Sarà per le vie storiche del centro.
1: La macchina sarebbe una struttura altissima. Io quest'anno l'ho vista, perché sono stato a presentare il libro a luglio e la stavano già ovviamente costruendo.
2: Sì,
1: è impressionante questa macchina altissima che passa sopra i tetti delle case.
0: Sopra, no? I tetti. In teoria il concetto è che da fuori le mura si veda la santa passeggiare sui tetti della città.
1: Quindi auguri a tutte le rose. Poi, se siete di Viterbo e questa sera ci volete raccontare cosa accade, lo vogliamo raccontare a tutta Italia, penso vi faccia estremamente piacere. Questo dopo, però, naturalmente, l'intervento di Danilo.
2: Chiaramente
1: devo l'intervento di Danilo.
2: È sacro.
1: Che cosa hai impensato? Cosa hai inventato per questo rinizio così di stagione?
3: Che cosa? Racconterò le piccole disgrazie in vacanza successe ai nostri ascoltatori. Quindi c'è chi sta peggio.
1: Ma era uguale a quella che facevi.
0: Qua non ha neanche cambiato un accento, una cosa.
1: Niente, vabbè. Per fortuna arriva un disco bellissimo. Qui, guarda, mi sbilancio. Potrei dirti

0: di un anno, dai, 86.
1: 87, vabbè, e dopo Each Time You Break My Heart,
0: esatto. Ricordate sicuramente la storia di questo sfortunato cantante che è scomparso da un po' di anni, credo, anche lì già
1: 2-3,
0: che era stato notato da Madonna nella pubblicità dei Levi's, perché era il tipo che si spogliava quasi completamente mettendo le cose in lavanderia, e gli era piaciuto talmente tanto, gli ha prodotto il primo disco, era Each Time You Break My Heart, e poi ha fatto questo secondo singolo. Poi basta.
1: Sai che forse anche un terzo,
2: bravo Gabriele, 6.5,
0: grazie,
1: bravo, vedi.
0: Dire, intanto me la sono levata,
3: intanto
2: sei arrivato dopo Patrizio, quindi hai fatto una bella figura,
3: magari un paio di domande arrivi a 7, capito, dopo
0: chiedimi un'altra cosa se vuoi,
2: non so
3: che colore aveva gli occhi di Kame,
2: no, gli slip, che colore aveva,
0: bianchi, slip bianchi, 7.
1: Che erano boxer, se non ricordo
3: boxer,
1: male
3: boxer.
1: Ah no, adesso che erano boxer.
0: Vi state appassionando,
2: il boxer bianco è come lo slippino al mare, cioè se non c'hai il fisico della Madonna è veramente terribile,
0: il
2: cioè,
0: box, lo slippino al mare.

0: dopo i 18 anni solo se sei Cristiano Ronaldo. Io lo ribadisco,
1: neanche,
0: cioè,
1: neanche, dici, no, perché comunque alla fine non sta bene manco a lui, non esatto. Ma lo sai, non c'entra niente con la rubrica, come tutta la mia vita, ma questa cosa delle interrogazioni mi ha sbloccato un ricordo, che noi avevamo un professore che ti interrogava solo se ti vedeva. Cioè solo
2: sì,
1: se,
2: sì,
1: se,
2: molti lo contatto visivo.
1: Solo se c'era il contatto visivo. E noi quando apriva il registro si mettevamo tutti sotto al tavolo. Cioè c'era la classe vuota. E lui se ne beccava due tre in piedi, l'interrogava.
0: Danilo, ti suggerisco, non ci hai mai fatto caso. È la stessa cosa che succede, per esempio, se fai il check-in. Se tu arrivi che ci sono più banchi aperti, la prima che alza lo sguardo tu fai lei. E la prima che alza lo sguardo.
1: Ma è bruciato, me l'hai bruciato. Quindi no. Ma allora, andiamo a C'è chi sta peggio, sì, speciale vacanze. Piccole
2: sfortune in viaggio. Sì.
1: Tragedie, che tragedie, tragediette.
2: Vabbè, no, se usi tragedia, non è che ne esci fuori.
3: Sconvenienti.
1: Roberta ci scrive: durante un'escursione in Laos mi si è aperta. Pensa tu, in Laos, dice, ma chissà che gli può essere successo. Gli si è aperta la borraccia nello zaino e gli ha inzuppato tutti i passaporti.
0: Cioè, proprio beh, brutta questa.
1: Gliel'ha ridotti a straccio.
0: E si erano portati i passaporti dietro?
1: Perché tu non ti porti, cioè, no, a me,
2: nell'escursione
1: io sempre no. Se ti chiedono in mezzo alla foresta, se ti chiedono
0: documento, libretto di circolazione,
3: certo. Beh, però se hai solo quello come documento,
1: no, sì, ad esempio
0: fai la foto. Fai la foto,
1: ad esempio,
3: sei
1: ad
3: troppo intelligente.
1: Ad esempio, in Cina col passaporto ci fai tutto, perché col chip anche ci vai ai concerti,
2: sì,
1: ci
2: vero,
1: vai
2: al teatro, il passaporto da portarsi.
1: Però lei
3: scopre una cosa: io sapevo che la carta, il passaporto, era fatta apposta per resistere all'acqua. Cioè, no, non chiaramente immersa,
2: no,
3: troppo.
2: Ma no, se sta immersa, credo proprio.
1: Ma che come il telefono, ti dico nel telefono. Comunque il passaporto, se vi si bagna, lo dovete mettere dentro al riso.
2: Ma non deve essere cotto, mi raccomando.
0: Si apre tutto quanto.
1: Comunque l'hanno rimbalzata, perché il passaporto era più valido. Ha passato 3 giorni all'ambasciata, perché ci vogliono dalle 48 alle 72 ore per rifare il passaporto. Ma perché lo rifanno?
3: Sì, certo, sì, devono rifare.
1: In Italia ci mettono 3 mesi.
2: In ambasciata è in emergenza.
1: Quindi ti conviene farlo all'estero il passaporto.
0: Vai avanti.
1: Laura ci scrive: vacanza a Bali, dopo il terzo giorno il mio ragazzo, intelligentissimo, per farsi una foto con un macaco è stato morso.
3: Cioè, beh, mamma
0: posso
3: mia.
0: E te lo meriti.
3: Sì, te ma lo meriti. Te lo dicono pure.
2: Pure,
3: evita,
2: no, infatti.
1: Evita il macaco. Io l'ho incontrato, i macachi, nella foresta, ma io al macaco a un chilometro. Cioè, perché sono veramente... Sono veramente...
0: È lo stesso, ma è
1: cacalca. Se dovuto fare 5 dosi di antirabbiche, antibiotici vari, praticamente tutta la vacanza a pronto soccorso. Perché poi devi andare, devi tornare.
2: Devi fare i cicli.
1: Mai fidasse del macaco.
2: Mai.
1: Antonio, ho prenotato uno splendido hotel 4 stelle a Singapore. A quello che è successo a me, penso che cavolo, ma che cazzo. No, questo è detto 28esimo piano, avevano solo un piccolo problema, avevano solamente il montacarichi per portare le valigie, e passato uno fa piedi. Quindi ha fatto 4 giorni
0: di andare.
2: Sì, 28 piani.
1: Chiedetevi a lui.
0: Non è possibile.
1: 3 giorni parecchio faticosi, un incubo.
0: Non è possibile. Non è possibile.
3: 28 piani,
1: ho detto una cazzata. Tu immagina adesso quando scendi dalla camera e dici: oddio, mi sono scordato gli occhiali, esatto, da sole, esatto, io me li vado a comprare. Certo.
2: Magari saranno stati 2,8 piani. Se sbagliato a scrivere,
0: 28 non è possibile.
1: Non è possibile. Antonio, hai detto una cazzata. Prendetelo lui, cioè, nel senso, sono i miei follower. Stai dicendo che i miei follower sono bugiardi?
0: No.
1: L'ultima. Okay. Emanuela, cena buonissima e tipica in un ristorante a Buenos Aires.
2: Buenos Aires.
1: Mangiato benissimo, al momento di pagare il conto non ci funzionava nessuna carta di credito, nessuna applicazione.
0: Credito!
3: Credito! Sbagliato tutto su Buenos Aires.
1: Niente di niente, il proprietario si è preso come pegno, assicurazione, l'anello di fidanzamento regalato da mio marito.
0: Per forza.
1: Che poi me l'ha restituito il giorno dopo. Però voi non ce
0: che
1: l'avete.
0: Paura, mamma mia.
1: Non ce l'avete mai quell'ansia all'estero quando pagate? Io mi passa tutta la vita. Quando passo la carta sul posto, mi passa tutta la vita davanti. Dico: Dio, e mo se non passa.
0: Se non passa.
1: Comunque, questo gli ha preso, cioè, gli ha sequestrato l'anello. Però io, fidasse fa bene, però insomma.
0: Tutto è bene quel che finisce bene.
1: Però okay, secondo me, visto che per me il fidanzato gli ha fatto un anello farlocco. Così. Per me valeva più a cena che anello, lo dico io. Secondo me
0: doveva chiosare per forza.

0: tutti.
1: Buongiorno Zozzoni. Mamma mia, non sapete quanto mi è mancato questo pressapochismo su tutte le cose. Grazie.
2: Ma figurati. Allora,
3: amico che hai mandato un messaggio al 342-00-00-700 alle 7.51 qui alla Radio DJ. A parte firmati. E poi due, ricordiamo che questa è proprio la cifra stilistica,
2: sì,
3: è una scelta.
2: Scelta.
3: Noi le cose le sappiamo.
2: Sai che difficoltà dover dire cose in questa maniera.
4: Ti dirò di più. Sapete che l'intelligenza artificiale a volte sbaglia apposta
2: per costringerti a allucinazioni, si chiamano, attenzione.
3: Esatto. Comunque vabbè, Nick Cannon è scomparso
4: maggio 2021, i
3: boxer erano bianchi,
2: qualcosa c'era.
5: Faccio dell'azione, si chiama Davide l'ascoltatore.
2: Su queste cose siamo precisi,
4: possiamo dire leone da tastiera.
3: Esatto, bravo. Aspettati notizie dell'avvocato Francesco Donzelli, così a casa. Enrico, buongiorno.
6: E in questo, vedi, questo, dopo questo commento arrivo perfettamente io.
3: Tu sei precisissimo. Guarda, sappi che tanta gente ascolta il programma solo per sapere da te come deve vestirsi. Leggero, anche oggi.
6: Leggerissimo, okay. Sì, leggerissimo, perché la componente atlantica, oserei dire fresca, dell'anticiclone ci sta per lasciare di nuovo fresca, molto fra virgolette.
3: Già è passata,
2: sì, è già finita.
4: Questo brividino che provavamo la mattina venendo qua, maniche corte, è già perso.
3: Andato, ok,
6: sì, perché
3: molto bene.
6: L'anticiclone della zona appunto tende a ritirarsi perché si fa avanti sempre di più quello africano, quindi ci risiamo. Tanto oggi comunque sarà soleggiato dappertutto e ci sarà veramente poco spazio per i temporali di calore sui rilievi, qualche speranza di vederli soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano. Anche sulle Alpi sarà difficile che si formino temporali. Le temperature saranno sui livelli più o meno di ieri, con un lieve aumento solo a nord, poi domani finalmente aumenteranno un po' dappertutto.
2: Era ora! Che carino!

0: fosse l'estate. Oh,
1: allora, allora quasi quasi mi metto le infradito.
2: Facciamo di più. Forse faccio il bagno al mare.
1: Ma perché no? No, ma per...
2: sarà calda?
1: Penso poi... di sì. Poi?
3: E poi domani, domani vi dirò quando diremo che freddo era meglio prima, perché lo diremo. È un po'.
2: Attenzione!
1: Questa è una bella notizia. Quindi tu domani a quest'ora, all'incirca le 7:50, ci dirai quando finisce l'ondata di caldo?
3: Quando

0: 12 settembre che tempo ci sarà? La sera?
1: No, 12 settembre siamo già arrivati alla nuova fase, quindi sarà più fresco.
0: Buono, più fresco, non è questo caldo. Però, c'ho un vestito bello, ma è un po' caldo. Quindi, cioè. Grazie Enrico, a domani.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Vi aspettiamo il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, per scoprire in anteprima ID Polo e ID Cross, le novità elettriche di casa Volkswagen.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Cavallino Matto, il parco divertimenti che spacca! Vi aspettiamo con tantissime novità! 4 nuovi strepitosi spettacoli e la nuova grande attrazione, Dynamite!
4: Io sono Capitan Ventoso e ti invito a provare la nuova avventura acquatica Pirati, l'emozionante discesa tra bucanieri dispettosi e serpenti marini. Ah, vediamo se sopravviverai! Dove?
5: Al Cavallino Matto!
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia.

0: Questa è Radio DJ, è intervenuto in audio prima e quindi avete notato, i più attenti subito al 342-00-00-700. Scusate, ma c'è un cambio nella formazione e lo speaker ufficiale non lo ha detto.
1: Era distratto.
2: Adesso ci recuperiamo.
0: Esce con il numero 19 Veronica Di Pietrantonio, entra con il 68 Gianni Fanuomo e con il numero 9 Laura Stellin.
2: Sti cazzi col coro.
0: Allora, hai dimenticato il ding dong? Perché
3: ecco che cos'è. È vero, c'era il ding dong.
0: Rifallo. Adesso c'è una nuova sostituzione. Vai. Ah, così stiamo messi con questi tempi.
3: Non ce l'ho.
0: La gestione della diretta. Esce per sempre Patrizio Mattei ed entra uno a caso che passa per i corridoi.
4: Basta il pollo di Homer Simpson.
3: Allora, il dindone non lo ricordavo, c'era qualcosa.
2: Vedi.
0: C'era un coglione che te l'ha detto, te lo ricordo, durante la pubblicità, sì. Uno del trio, aiutami, quello.
3: Quale dei tre?
0: Scegli uno a caso. E abbiamo citato, ora non vorrei appunto proferire cose insomma sbagliate, perché stiamo per parlare di santi. Oggi abbiamo detto 3 settembre
4: Santa Rosa. Scusate, mi hanno segnalato che in realtà c'è anche Santa Rosa il 23 agosto,
0: sempre a Viterbo.
4: No, come santa, perché avevo detto auguri alle rose. In realtà si festeggia anche il 23 agosto.
0: Già che ci siamo, 3 settembre, auguri anche al comune amico Claudio Fasulo, che oggi è il compleanno.
2: Auguri, Claudio.
0: Perché Santa Rosa. Allora, adesso noi parliamo con qualcuno di Santa Rosa, perché ci avete scritti tanti. Ovviamente ci perdonerete se saltiamo altre feste patronali. Previ, fai un piccolo specialino, se non
2: riusciamo così le ricordiamo.
4: No, perché ci stanno segnalando tante feste con grande partecipazione. Ve lo dico subito al volo: il 19 settembre sono certo che è San Gennaro.
0: San Gennaro, San Napoli.
4: Che è

0: compleanno di mamma, quindi
1: A me così a spanne in mente Santa Rosalia, Sant'Agata. Vabbè, fate voi 342 000 700. Tra i tanti ci ha chiamati per l'appunto Serena da Viterbo. Buongiorno Serena.
2: No, ma
1: aspetta un attimo, aspetta.
0: Oggi non ci capiamo.
1: Patrizio, cosa vuoi fare? Santa Rosa hai messo Sant'Eusebio.
3: Ho trovato santo.
2: Hai messo un santo qualsiasi. Così hai chiesto la grazia.
0: E neanche possiamo dire hai bisogno di ferie.
1: No. Scusaci Serena, ti abbiamo chiamato per parlare di Santa Rosa. Tra l'altro Sant'Eusebio protettore di boh, chi lo sa.
2: A parte l'anima mia.
4: Sant'Eusebio protettore, tu sei mio più grande amore, viva.
1: Ti salvi perché fa molto ridere, ti salvi perché sarà poco. Scusa Serena, dicevamo, sono tutte a te, ovviamente ci chiami da Viterbo.
5: Assolutamente sì.
1: Assolutamente. E fervono i preparativi per Santa Rosa questa sera, corretto? O è già cominciato qualcosa?
5: Beh, è iniziato già da ieri con il corteo storico, con tutti i preparativi e oggi è la giornata clou. Oggi Viterbo è in fermento.
1: Stasera c'è la famosa macchina di Santa Rosa, corretto? Allora, sì, per sì, chi non ne avesse mai sentito parlare, che cos'è?
5: Sono preparatissima,
1: okay.
5: Perché abbiamo dei ragazzi americani ai quali dobbiamo spiegare cos'è la macchina di Santa Rosa. È una torre trasportata da circa 100 uomini.
1: Sono
2: i facchini.
5: Si chiamano facchini di Santa Rosa, esatto.
1: Serena, solo
5: che
1: uomini?
5: Sono uomini, sì, okay. Sono uomini, soltanto le... il gentil sesso è stato autorizzato soltanto per le mini macchine che nei giorni precedenti la macchina di Santa Rosa trasportano queste piccole macchine di Santa Rosa trasportate dai bambini.
2: Ma anche perché la vera macchina di Santa Rosa quanto pesa?
1: Peserà tantissimo.
5: Sì, adesso insomma pesa
2: 5 tonnellate, te lo dico io.
1: Controllato,
2: 50 quintali, 5 tonnellate.
1: Certo. Ma perché è così importante per i viterbesi storicamente questa festa?
5: Beh, è così importante perché la Santa Rosa, la nostra patrona, era stata, diciamo, è una rievocazione della traslazione del corpo di Santa Rosa che era stato seppellito vicino ad una chiesa, Santa Maria in Poggio per i viterbesi, la chiesa della Crocetta, e doveva essere praticamente questo corpo portato alla Basilica di Santa Rosa. Okay. E questo trasporto, che era un trasporto breve, poi è stato rievocato negli anni con questo trasporto in cui la macchina di Santa Rosa praticamente attraversa tutta la città.
0: Poi okay, immaginate questa torre nella città buia, perché spengono tutte le luci, illuminata.
2: La torre è tutta illuminata,
0: certo, sì, una cosa meravigliosa.
5: Sì.
1: Senti, al di là del fatto religioso, Serena, se magna e se beve.
5: Se magna e se beve da morì.
1: Diciamo che lo spunto è quello,
2: spunto
1: poi,
2: è quello, poi è la si festa, festeggia.
1: È la festa.
0: Però sentite,
1: città,
0: degli americani, cioè dall'America, ci vengono apposta per vederla.
2: Stavo leggendo, c'è una cosa molto importante: i facchini ricevono l'estrema unzione prima di portare la macchina.
1: Vabbè,
5: esatto.
0: Perché in passato è successo.
5: La tradizione in articolo mortis, esatto. Praticamente all'ultima, diciamo, quando arriva al punto in cui parte il trasporto, devono praticamente entrare in chiesa e gli viene data
1: Serena, questo risponde non solo alla mia domanda precedente ma anche al perché le donne campino di più degli uomini, perché sono più sveglie. Grazie Serena, un bacio e buona Santa

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è qualcuno di voi che ha fatto l'esperienza, Gianni ha detto qualche giorno, in questi posti dove non ci si può proprio né muovere né parlare? Sì?
2: Guarda che qui noi, per regolamento, non si potrebbe né muoversi e né parlare.
3: Né muoversi e né parlare.
1: Se non erro, il professor Luca Manzi doveva fare una settimana in un ritiro buddista.
4: Sì.
5: Dove non si poteva parlare.
1: Muoversi sì.
5: Poco, perché Manzi è come noi.
1: Però il quarto giorno, da quello che so, è andato via perché cercava notizie sul calciomercato della Roma
5: e non trovava niente.
1: Se non le commenti.
5: E poi non sapeva con chi parlarne.
6: Ma lui poi è un acrobata della parola.
1: Mi domando chi cerchi questo tipo di esperienza. Cioè,
6: io no.
1: No, proprio silenzio.
5: No, però magari vivi in un ambiente rumoroso.
1: Esperimento, un giorno senza parlare ci riuscireste?
5: Senza parlare?
1: Sì.
5: Forse mi è successo.
7: Ma senza nessuno.
5: Pensate sotto lockdown da soli.
1: Ragazzi, io parlo da solo in continuazione, anche in macchina. E mi dimentico sempre con la dashcam che registra. Quindi quando dicono, tipo, c'era questo tipo che parlava da solo, lo faccio in continuazione.
5: Certo.
1: Ma io sto a casa, mi parlo.
5: Ma litighi o ti confronti?
1: Generalmente faccio la cronaca di quello che faccio. Tipo, ecco qua, metto la penna qua. Giusto.
5: La radiocronaca, quindi.
7: Sembri quasi un autore di testi di canzone abbastanza recenti. Dove descrivi quello che ti avviene.
1: Ma dove ho messo le scarpe? Giusto, ai piedi.
5: Ai piedi. Perché tu sogni sempre che qualcuno fuori ascolti, no, tipo il pubblico.
1: Me lo hanno fatto notare, non mi rendo neanche conto ormai. Cioè, mi parlo da solo.
4: Quindi se fai una malefatta.
1: Ogni tanto mi bussano dal piano di sopra. Perché parliamo di silenzio?
6: Perché parliamo di turismo del silenzio. Oggi c'è un articolo su Repubblica che ci illustra le principali mete della vacanza monastica. Quindi della vacanza, insomma, dove tu vuoi dire.
1: Silenzio.
5: Però.
1: Anzi, o meglio, ascolta il silenzio, come c'era scritto, una frase bellissima a Stromboli. Bello.
6: Allora, puoi andare, se vuoi stare molto in silenzio, all'isola di Saint-Honoré.

0: Noron, Noron, a Leron in Francia, vicino Leron. Leron. In Francia, è un monastero cistercense. L'esperienza prevede.
1: Monastero cistercense era bello, con i fratacchioni.
2: La tenda. A me piace
0: l'esatto contrario, perché l'esperienza prevede la partecipazione alle preghiere liturgiche, pasti consumati in silenzio. Ok. Silenzio voi.
1: Silenzio, silenzio. Quindi neanche buono si può dire, no.
0: Aiuti nelle mansioni domestiche della casa. E poi se vuoi, ma proprio se vuoi, ti fai delle passeggiate nei vigneti curati dai monaci.
1: Pagando, chiaramente.
2: Pagando tantissimo. Pagando tantissimo. Ma questo è geniale.
3: Mamma mia.
2: Zero servizi, certo. Garantiti.
1: No, paghi l'esperienza. Ok, paghi l'esperienza.
3: C'è anche fra animatore, immagino lì. Cioè, che va lì e ti propone i giochi, però tutti in silenzio.
1: C'è Frappuccino.
3: Tutto a gesti.
0: Vuoi il silenzio, ma anche il fresco.
1: Però posso, ecco, perché per dire, ecco, l'idea che mi dà che questi posti qui siano almeno freschi.
3: Freschi,
1: no?
0: Beh, sicuramente è fresca l'abbazia di Monte Maria in Alto Adige, l'abbazia benedettina più alta d'Europa. Mm-hmm. Ok, puoi seguire la regola di San Benedetto, cioè non devi rompere
3: è una regola.
0: Partecipare alla preghiera mattutina dei monaci e richiedere colloqui spirituali se ne senti l'esigenza.
1: Ah, troppo parlare.
3: Su questi va. Parla lì.
0: Moderatamente. Poco, certo, poco, certo. Poi c'è il monastero di Perneg in Austria. Programmi settimanali a tema svolti prevalentemente all'aperto, che spaziano dallo yoga tibetano al digiuno o il digiuno escursionistico, cioè cammini e non puoi mangiare.
2: No, ti scordi secondo me lo zaino.
1: Posso dire, è un incubo.
2: È un incubo.
1: Adesso va bene, tu, cioè, ciascuno decide.
3: Sì, per... però.
1: Ma è un incubo sta roba qua. Oh.
0: Se no c'è l'ostaggeria de Montserrat, Catalogna, Spagna, dove le camere sono estremamente essenziali, così essenziali che praticamente non c'è niente. Per favorire il distacco dalle distrazioni è possibile affiancare al soggiorno anche il volontariato, perché poi alla fine
3: te fanno comunque fare una cosa.
1: Scusa, la domanda è ma solo per uomini sono queste uomini. Esperienze? No, sono aperte anche alle donne.
2: Beh, immagino di sì.
3: Beh, però che se vai in un monastero
0: anche dopo
1: cioè, no, dai, ecco, solo con voi devi stare, ragazzi, ho fatto una vacanza bellissima.
2: Dimmi dove.
1: Poi non puoi fare foto, ovviamente.
2: Niente. Non c'è campo, wifi.
1: Tutto questo 4.300 euro.
2: Tutto compreso. Che niente.
1: Secondo me la stella trova sicuramente qualcuno che dice: guardate, questa è un'esperienza. Ma mi sbaglio, forse Fabio Volo l'ha fatta una roba del genere.
2: L'avrà consigliata.
1: L'avrà consigliata.
3: L'ha letta.
1: Poi New York. Studio 54, ballerine, pop e via.
2: Poi lì.
1: E poi

0: 8.46, questa è Radio DJ, giovedì 3 settembre. Diana Ross, Upside Down. Si è stupito Patrizio della citazione dello studio 54. Mica era casuale, no? Arriva Diana. Noi siamo un po' più da studio 54.
1: Sì, noi sì.
0: Poi,
1: sì.
0: Dopo...
1: Quanto avrei voluto.
0: Esatto. Poi dopo un po', effettivamente, il troppo rumore, uno cerca anche del silenzio. Ma la domanda è, dove sono questi posti in cui...
2: Guarda che qui non per regolamento non si potrebbe né muovisi e né parlare.
3: Né muovisi e né parlare.
4: Potremmo fare la discoteca dove non si può né muoversi, cioè, né fermi.
0: Vabbè, c'è la silent disco, no? Quella con le cuffie.
4: Ma non ti puoi neanche muovere.
0: No, devi stare
4: fermo. Cioè, devi... È un po' come provare a fare la radio dove non puoi né muoversi.
5: Sarebbe perfetta per me,
0: esatto.
5: Devi muovere.
0: Però ragionavamo, posti dove c'è assoluto silenzio. Ormai in chiesa, no.
1: No, mai.
0: Cioè, c'è sempre qualcuno. Tra l'altro, ma anche quelli che spiegano le cose possono avere un tono un po' più basso. Cioè, non è detto, cioè, tu non sei in mezzo alla strada. So, parlo un laico, tra l'altro, quindi un agnostico.
4: Io
0: non è che...
4: ho un problema. Essendo ormai sordo, io non li sento e strillo. Quindi me lo fanno notare ogni 3x2.
0: Nelle grotte, tanti speleologi ci dicono che nelle grotte c'è un assoluto silenzio. Addirittura viene richiesto in alcune visite. O se sei solo, che so, all'interno di un bosco, suppongo.
4: Beh, sì, in Sila io ho provato il silenzio assoluto, rotto però dall'ululato del lupo.
0: Sì,
4: un po'. Preferivo il silenzio.
1: Forse era meglio il silenzio
4: un po' sotto.
0: Vabbè, alle Svalbard, Gianni, noi l'abbiamo visto, silenzio soprattutto la notte, insomma. Ma in queste esperienze in cui invece ti viene richiesto di tacere, come si fa? Oh, Veronica, che Laura Stellin ha chiamato al telefono, grazie Stella, addirittura ne ha fatte tante. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Allora, ciao, quindi, allora, innanzitutto buongiorno. Rispondi alla domanda, anche le donne fanno questo tipo di esperienza, ovviamente.
6: Quante, assolutamente sì.
0: Quanti eravate e dove?
6: Dipende, okay. Nel senso che ho fatto appunto varie esperienze, e alcuni sono gruppi organizzati e quindi è la comunità che organizza dei gruppi e quindi si va e si è magari anche una ventina, e altri invece è la comunità che apre le porte a chi vuole andare e è capitato che fossi da sola.
4: Allora io immagino subito la prima richiesta, zero cellulare,
0: giusto?
6: Okay. Assolutamente sì. Poi... quelle che ho fatto, quelle che frequentavo io di solito erano disperse in mezzo a dei boschi dove il cellulare non prendeva.
0: Perfetto.
6: E quindi
0: Veronica,
6: era difficile raggiungere.
0: Abbiamo 100.000 domande. La prima domanda è: perché uno cerca un'esperienza del genere?
6: Per fermarsi. Per fermarsi, siamo in mezzo al caos tutto il giorno, tutti i giorni, e almeno io ogni tanto ho bisogno di fermarmi a sedimentare e a chiudere tutto e sentire solo me stessa.
0: Tu che lavoro fai, Veronica, per vivere in così tanto rumore?
6: Allora, adesso lavoro in uno studio di consulenti finanziari.
0: Ah, ok.
6: Ho lavorato comunque sempre in uffici molto affollati e con molto contatto col pubblico, anche nei lavori precedenti, quando appunto ogni tanto avevo bisogno di fermarmi.
5: Di staccare, quindi proprio per staccare.
4: I consulenti finanziari devono essere aggiornati su tutto, quindi H24 sulle notizie.
0: Diciamo, la media di questa esperienza quanti giorni è?
6: Di solito facevo il weekend, però fanno anche 5,

0: 4-5 giorni, dipende
1: senza
0: appunto da come
1: mai
0: è,
1: parlare?
0: Com'è l'organizzazione. Dipende, perché appunto quando sono gruppi più grandi, nel refettorio, quindi durante il pranzo, la cena, un po' si poteva parlare e magari appunto anche i frati venivano in refettorio con noi, che in realtà era un momento di confronto più che altro con i frati, quindi no chiacchiere a vanvera, ma sempre un po' di confronto.
2: Comunque vi dico
0: invece
2: una cosa.
0: Per esempio quando sono stata in un monastero di clausura, lì era proprio chiesto il silenzio.
1: Silenzio totale.
0: Quindi anche durante il pranzo e la cena era tendenzialmente in silenzio.
2: Sta venendo fuori un format meraviglioso: quattro monasteri.
1: Cioè, sì, è bello. È bello.
3: Mi piace. Che giudichi il silenzio.
4: Però se ti immagini Dico Borghese attacco esatto, al refettorio,
2: dove assolutamente non prende il telefonino.
1: Allora, partecipanti, benvenuti al silenzio, alla struttura, a Esore. Scusa, Veronica, ti faccio solo un'osservazione. Tu hai detto che vai lì per sentire te stessa, quindi per ascoltarti, ma se come nel mio caso non mi sto simpaticissimo, come funziona?
0: Ma è bello perché alla fine si scoprono lati di sé che non si conoscono e qui magari trovi anche lati che ti stanno simpatici. Perfetto. Perché quando uno è in silenzio con se stesso esplora anche quei lati di sé che magari di solito non vengono fuori.
1: Rispondi sì o no, non ti è mai venuta voglia di urlare a un certo punto?
0: No, è così bello il silenzio.
1: E allora ti lasciamo al silenzio. Anzi, togli tutto quanto, vi regaliamo 3 secondi di silenzio.
4: Due sotto.
2: Basta,
1: ciao, grazie, ciao Veronica.
0: Ciao.

0: può essere spiegato. Che fosse
1: allora? Allora, dai, dai, previ, abbiamo 30 secondi per leggere quello che secondo te è il messaggio più bello che ci è arrivato.
2: Al monastero cistercense, dicevo, ci devo mandare mio padre. È riuscito a parlare facendo la gastroscopia. Parla, mio padre parla sempre.
3: Parla.
1: Ovunque. Io, mentre fanno la pulizia dei denti. E tutto questo umorismo tornerà domani alle 7.30. Ciao a tutti. Ciao.
4: Movie Time. Quest'estate il grande cinema è per tutti.

0: 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Radio the DJ.
3: DJ.
4: Radio DJ.
2: DJ. One Nation, One Station.

0: Tutti, buongiorno a tutti, benvenuti. Sta per cominciare Aspettando il volo del mattino. Sono in diretta da Byron Bay, Australia.
1: Veramente?
0: Sì, uno dei. Mi piace molto questo posto, devo dire.
1: Ma Miguel viene con te o rimane?
0: Ovunque, dove vado io viene anche Miguel. Io non mi muovo senza Miguel. Che qui...
1: Ma che rapporti hai con Miguel?
0: Io e Miguel ce la intendiamo. Siamo amici da tanti anni. Siamo amici da tanti anni. Ma sì, ma non c'è più importanza, Maurizio. Cosa sono queste distinzioni?
1: No, certo.
0: Così nette. Siamo fluidi, siamo più fluidi. Da Byron Bay, qui in Australia, sta per cominciare l'inverno, cioè scusate, sta per cominciare l'estate e quindi la temperatura è perfetta, un posto meraviglioso. Non so se qualcuno di voi ci sta ascoltando da Byron Bay, tirate fuori una bandierina, qualcosa dalla finestra che vi vengo a salutare. Adesso mi faccio un bel avocado toast.
1: Miguel è pronto per cantare la nostra sigla?
0: Miguel è pronto?

0: DJ e sempre K, eccoci qua. Oh, vedo dei messaggi, sono stato anch'io a Byron Bay, posto bellissimo. Io mi trovo a Byron Bay, vediamoci dopo. Bene, è un posto meraviglioso. Sì. Pensa che da Sydney a Byron Bay sono venuto in macchina e appena fuori Sydney, ve l'avevo già raccontato, forse, sai come i vecchi dicono sempre le stesse cose, c'è l'ospedale dei koala. Dove tu vai, paghi l'ingresso, perché così è come fare una, diciamo, una raccolta fondi, dove curano i koala che trovano a volte, sai, degli incendi, certo, o anche quando attraversano la strada a volte vengono investiti, capito?
1: Ma mia figlia guarda una serie bellissima sull'ospedale dei koala. L'ospedale dei koala.
0: Esatto, voi sapete che il koala sta là e dorme praticamente tutto il giorno. Il koala sta tutto il giorno lì così. Non è vero che gli piace essere abbracciato,
1: non è simpaticissimo.
0: È uno che dorme tutto il giorno, non vuole essere toccato, vuole essere lasciato in pace.
1: Mi ricorda come...
0: sta sui due dos. Se un koala potesse parlare, direbbe sta sui due dos. Va bene, ragazzi, iniziamo con aspettando il

0: attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino.
1: Che si chiama?
0: Aspettando il volo del mattino. Vi volevo dire questa cosa. Partiamo dimmi Viola come si dice in italiano. Partiamo dall'assunto. No,
2: l'assunto va bene.
0: Dall'assunto?
2: Partiamo dall'assunto.
0: Da un assioma? Da un assioma?
1: Io sono assunto.
0: Animale d'assioma? Ok. Allora, partiamo da che dove va l'attenzione, cari ascoltatori, va l'energia. E l'energia è creativa, cioè crea, lo sapete, no? Il verbo, prima fu il verbo, la parola, l'energia, quello che esce dalla bocca è ciò che crea. Per questo la sappiamo, no, questa roba?
2: L'abbiamo detto, è fisica quantistica.
0: No, è proprio la Bibbia. Il primo fu il verbo, cioè, capito? Dio si manifesta attraverso questa cosa. Quello che voi dite crea, siete creatori, ok? Quindi, se siete in un momento di difficoltà, per esempio, io sono in un momento un po' così, il cervello vi porta sempre lì ossessivamente davanti a quel problema. Siamo d'accordo?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Perché questo in qualche modo vi aiuti, dovete riuscire a staccarvi da questi pensieri. Se fate meditazione da anni è più facile, altrimenti no. Se no, forzarvi di pensare ad altro, ok?
1: Sì.
0: Quindi non si combatte il buio col buio, cioè continuando a dire no, però forse avrei dovuto dire no, quello forse... Ma portiamo l'attenzione sulle cose belle, in modo che si generino le cose belle. Quindi oggi noi vi chiediamo di pensare a un momento della vostra vita che vi piacerebbe rivivere e dovete tornare lì.
2: Io, per esempio, ieri sera
0: sono tornato perché avevo bisogno di alleggerirmi un po' il petto.
2: Dove sei andato?
0: Sono tornato, ero nel letto, sono tornato con la mente che ha questo potere meraviglioso a quando ha 17-18 anni. Il sabato pomeriggio che andavo a dormire dopo aver fatto il pane, andavo a dormire un paio d'ore, non di più perché ero giovane, mi bastavano 2 ore, mi svegliavo verso le 3-4 del pomeriggio, ok? E c'era la preparazione del sabato sera, che non è la doccia che ti fai durante la settimana, la doccia veloce, lì è proprio la doccia che mi stiravo i capelli
2: il
0: col phon.
2: Repulisti.
0: Era proprio la spa, capito? Che ti lavi i denti 6 volte, il bicarbonato, che ti metti le creme, cioè tutto così, capito? E poi mi facevo lo scignone così, e poi uscivi e io mi facevo non mi facevo la coda, me li raccoglievo, facevo lo scignone dietro e poi uscivi e che cosa, e mi sono chiesto di sera cos'è che cercavo quando uscivo. La figa. No, vabbè, chiacchiavare.
2: Allora, no, ti posso dire oggi parole, perché c'è il mio nipotino Noah che ci sta ascoltando. C'ha 4 anni.
1: Ciao, Noah.
0: Si andava a cercare i Lego per montare i Lego. Sì. Vabbè, ok, comunque uscivi e cosa facevi a 16, 17, 18 anni? Volevi ridere con i tuoi amici? Volevi magari dire magari stasera trovo la donna della mia vita, che anche se hai 16 anni sei convinto che poi sarà per sempre? Volevo che qualcuno mi dicesse sei figo così, vai bene così, non ti preoccupare. Cioè, ecco, quella lì. E quella aspettativa di felicità che poi finiva sempre che niente, ti ubriacato, andavi a casa distrutto, di solito 4 cazzate. Però, ecco, sono andato lì e ho provato questa felicità. Ora, ragazzi, voglio sentire le vostre.
3: Se potessi scegliere un giorno da rivivere, sapresti già quale scegliere. Forse un po'.

pomeriggio qualunque con persone che non senti più, una serata che all'epoca ti sembrava normale ma che oggi daresti tutto per riavere. O magari un istante minuscolo, una risata, un abbraccio, uno sguardo che hai capito solo dopo quanto fosse importante. Il fatto è che non ce ne accorgiamo mai. Crediamo che il futuro sia il posto dove saremo felici e intanto ci sfuggono i momenti che lo erano già. E allora cominci a chiederti quante cose hai perso correndo verso domani, quante parole non hai detto, quanti silenzi non hai ascoltato, quante persone hai dato per scontate come se restassero per sempre. Ed è strano pensare che un giorno, anche questo preciso giorno, sarà un ricordo a cui vorresti tornare, che le persone accanto a te adesso potrebbero diventare la nostalgia di domani. E allora forse il punto non è aspettare il giorno perfetto, il punto è viverlo adesso, prima che diventi soltanto un ricordo.

0: io con le mie amiche che cantiamo alle 4 del mattino a squarciagola in una piazza, i residenti che urlano per farci stare zitto. Cosa avranno detto?
1: Italiani,
0: certo. Figli di Fantozzi, italiani sempre casino, spacchetti, macaroni, mantolino. Mio padre mi ha sempre raccontato che a lui e sua nonna gli lavavano i piedi con l'aceto per togliere l'odore.
1: Cioè copri l'odore con l'odore.
0: Meglio l'odore dell'aceto dei suoi piedi, vabbè. Distesa su una panchina di Trafalgar Square a Londra a 19 anni, primo viaggio della mia vita da sola.
1: Coi capelli rosa.
0: Quando tornavi dalle serate si passava sempre da Trafalgar Square, certo, perché lì partivano tutti gli autobus e tutte le cose. Mi ricordo che ci si trovava sempre lì la mattina e deve... smandibolamenti
1: come allo Smilas.
0: Vacanza studio da solo a Cork in

0: Irlanda,
1: certo,
0: in famiglia studiando inglese. Gianluca,
1: vacanze studio regalano, vacanze studio,
0: bello bello.
1: Io ho
0: bello.
1: Tre messaggi.
2: Sentiamo. 2009 Ibiza con le mie amiche, viaggio della maturità. Un appartamentino a Playa d'Embossa, orrendo, e puzzolente, tutto rotto, però è stata la vacanza più bella di tutta la mia vita.
1: Possiamo dire Playa d'Embossa male?
0: Sì, però,
1: cioè più
0: sì,
1: andiamo
0: sì,
1: avanti
0: sì,
1: con gli
0: sì,
1: anni
0: sì, sì, sì, sì,
1: e più Playa d'Embossa male.
0: Sempre di più.
3: Thailandia, dicembre 2023, spiaggia di Koh Lanta. Io, mio marito e le mie figlie al tramonto a fare il bagno. E niente, momento perfetto.
0: Momento perfetto. Lei, le figlie, le di Koh Lanta. Perché?
1: Le di Koh Lanta.
0: Ha detto io, mia figlia, quelle di Koh Lanta.
1: La spiaggia di Koh Lanta.
0: Ha detto io.
1: Beh, aspetta.
3: Io, spiaggia di Koh Lanta.
1: Spiaggia di Koh Lanta.
0: Spiaggia quella di Koh Lanta e le figlie. Chissà perché sono portati le di Koh Lanta in vacanza.
1: Perché è come uno di famiglia.
0: Dai, vieni con noi.
4: Fabio, sì, però allora da solo in Giappone, zaino in spalla, 4000 metri con gli amici. A scrivere a Stoccolma, raga, ma Stoccolma. Tutte ste vite straordinarie.
0: No,
4: cioè
0: un momento, figa.
4: Cosa sto sbagliando? Io, fatemi capire un po'.
1: Ma no, siamo noi che stiamo leggendo solo quelli.
0: La mia amica Manu mi ha scritto sul cellulare. Adesso mi ha detto: ma è un problema? Sì, io non ho una fotografia. Forse sono nata senza rullino. Mi
1: no,
0: ha detto.
1: Figurati, ce l'abbiamo tutti.
0: Però dai, un momento, ma anche in casa,
1: Ma certo.
0: Ma posso dirti: estate, da solo, a casa, tutti in vacanza, con la finestra aperta, la tenda che si muove un pochino, la televisione, tu sul divano da solo, è già un bel momento anche quello.
1: Caldo bestia.
0: Caldo bestia. Zanzare.
1: Caldo bestia.
0: Che poi quando ero piccolo io non c'era l'aria condizionata, a casa mia no di sicuro, c'era quel il ventilatore che girava, no? E che comunque muoveva quell'aria calda, non è che la rinfrescasse.
5: Cioè la meraviglia della vita ordinaria. Festeggiare il pericolo scampato. Noi stamattina siamo venuti da Bologna in macchina e io ho ringraziato l'autista, cioè mica è scontato che uno ti prende e ti porta. Ecco, questa cosa qui, la vita contiene, ogni giornata contiene delle piccole meraviglie e che noi non ci facciamo caso. Se uno ci mette un piatto a tavola, nostra madre, nostra sorella, ha fatto qualcosa di clamoroso. E uno deve dire, oh, ma sei spaghetti oggi? Ma come ti sono venuti questi spaghetti? Cioè, invece, se tu te li mangi e basta, ti sei mangiato gli spaghetti, ma non basta mangiare gli spaghetti, devi metterci un momento di bellezza in quella. Cioè, devi sottolineare la fortuna che stai attraversando. Noi siamo delle creature fortunate.

0: Comunque i koala fanno parte di un po' come la banana nella frutta, che piace un po' a tutti, no?
1: Sì.
0: No, è vero, è vero. Sai che dicono che uno dei grandi successi della banana, oltre al gusto e al sapore, è perché è facile da trasportare.
1: Ah, certo.
0: E soprattutto non la devi lavare, ma non è come... Anche il kiwi non lo devi lavare, ma si squaglia tu. Esatto. La banana è perché è comoda. Tant'è che ci sono anche quelli che hanno il porta banana. Non ce l'hai tu il porta banana?
1: A forma di banana.
0: Per portare la banana nella borsetta. Dove la metti tu? Non ce l'hai tu il porta banana? Adesso so cosa regalarti il tuo compleanno.
2: Fino al 6 settembre, Lego Italia scende in pista in occasione del Gran Premio di Formula 1. Con tante iniziative per gli appassionati di ogni età. Scoprite in Piazza Sempione a Milano lo show dedicato a Lego Icons F 2004 di Michael Schumacher. Con installazioni video e partecipate alla costruzione dell'iconico mosaico.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Che bello vedere l'affetto degli ascoltatori. Sì. Subito a dire te lo spedisco io il portabanana, Maurizio. Che colore lo vuoi? Lo vuoi giallo?
1: Giallo, sì.
0: Giallo, giallo,
1: quello
0: va bene.
1: Classico. Quello classico.
0: Così lo puoi mettere in borsello. Tu c'hai il borsello, no?
1: No.
0: Non c'hai il borsello.
1: Ma che borsello?
0: Ah, il marsupio.

0: Questo è Aspettando il volo del mattino. Alberto Pellai, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Noi a quest'ora ci sono tanti genitori in ascolto e veniamo da te come si va dall'oracolo per sapere un po' dove sbagliamo.
1: Ma io sbaglio con voi, quindi sbagliamo,
0: sbagliamo
1: insieme.
0: Tutti insieme. No, stavamo parlando di questa situazione dove i bambini vengono esposti continuamente, bambini diciamo preadolescenti, no? O anche adolescenti, insomma, comunque vengono esposti totalmente a tutto quello che accade nel mondo, no? Le guerre. I miei figli, per esempio, 10 e 12 anni, sanno cosa sono i file di Epstein, per dire, no? Però non li vedo scossi, spaventati, ma tutto scrolla, tutto è fiction, persino così. Volevo chiederti come ci si comporta, come si proteggono, sono esposti, stiamo creando una, stiamo normalizzando l'atrocità, cosa succede?
1: Per quello che riguarda i nostri figli più grandi, i preadolescenti, loro il mondo lo sanno pensare, e tu hai detto proprio una parola giusta, cioè noi non dobbiamo permettere che si normalizzi la narrazione di qualcosa che è totalmente anomalo. Quindi dal punto di vista del funzionamento della nostra mente, in questo momento credo che siano in corso due processi che riguardano tutti, non solo i nostri figli. Uno, ci siamo desensibilizzati, cioè noi abbiamo una sensibilità naturale verso gli eventi che sono dannosi e pericolosi per la vita degli uomini, che procurano dolore, ma noi a furia di sentirli raccontare abbiamo perso la sensibilità e li abbiamo normalizzati. E la seconda cosa è che le narrazioni che ci vengono proposte in realtà sono totalmente desensibilizzanti e normalizzanti. Parlo della guerra. Le immagini che vediamo sembrano quelle di un videogioco, cioè noi vediamo i droni, vediamo i palazzi che esplodono, non vediamo mai il dolore. Vediamo adulti potentissimi e prepotentissimi che parlano di far fuori l'altro come se fosse un risico tutto teorico, ma la guerra in realtà fa centinaia di morti. C'è una narrazione che è quella della gente reale, che è dentro a quei fatti lì, che è piena di dolore, e noi di quella cosa lì non vediamo niente. Ecco, questo è quello che dobbiamo riportare nella vita dei nostri figli e figlie.

0: Io faccio un po' fatica, nel senso che vedo, per esempio, i miei figli che io, i miei non guardano, noi non guardiamo il notiziario in casa, quindi nessuno, non li ho mai esposti perché non lo guardo nemmeno io. Però poi loro raccolgono lo stesso queste informazioni da altre parti, ovviamente, ma erano più preoccupati da bambini. Cioè vedo che adesso mi dicono: ah sì, l'hai sentito quella cosa? Io dico: ma tu hai capito esattamente cosa facevano, cosa accadeva? Capisci che è una... perché quasi diventa come se fosse Stranger Things, non so se riesco a spiegarti, cioè come se per loro facesse parte di una narrazione, ma di un film, non della realtà.
1: Il nostro imperativo è far nascere in loro il pensiero critico. Tra gli 11 e i 18 anni un compito fondamentale della nostra mente è sviluppare il pensiero critico, cioè una visione delle cose che non si ferma alla superficie oppure all'aspetto più piacevole, apparentemente più normale e divertente, cioè ma va in profondità. E oggi i genitori sono chiamati davvero a fare questo lavoro. Un tema enorme è che purtroppo, come dici tu, nessuno fa più domande ai propri figli. Spesso lo spazio del convivio, lo stare a tavola e parlare delle cose della vita e del mondo non esiste più, è tutto accelerato. E questo è davvero un imperativo, cioè riprendersi in mano una funzione genitoriale che guida la visione del mondo, non per fargli generare lo stesso pensiero che abbiamo noi, ma per non fargli entrare il pensiero globale del mondo, che è un pensiero veramente superficiale, che alla fine loro poi confondono con una apparente realtà aumentata, tutta virtuale. Questo è l'altro tema gigantesco. Pensa all'intelligenza artificiale, fa entrare nel loro scrolling immagini di mondi che non esistono e gliele racconta come se fosse la cosa più normale, più reale che esista.
0: Grazie Alberto, come sempre, grazie mille.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a voi.
0: Ciao.

0: State ascoltando Aspettando il volo del mattino.
1: Ne approfitto per finire la domanda su Brad Pitt, che sì, mi sono posto
2: e quindi...
1: te la pongo adesso. Mettiamo che questa mattina Brad Pitt si sveglia, quando si sveglierà a Los Angeles, inciampa. Mettiamo, caro Brad Pitt, se ci stai ascoltando, no, io ti stimo, non è niente contro di te. È un esempio, è un pur parler, è un pur purì.
2: Quindi,
1: allora, inciampa e proprio cade con l'occhio sopra una forchetta, gli si cava un occhio.
2: Ma sei pazzo? Aspetta. Ma cosa stai dicendo?
1: Gli si cava un occhio, gli si spacca il naso e perde i denti davanti.
2: Ho capito. Ho capito.
1: Tu sei a casa, lì in zona dove abiti tu, zona Paolo Sarpi.
2: Sì.
1: È sera. Bussano alla porta.
3: Chi è?
1: Si apre la porta. Siamo io nel massimo della mia forma.
2: Okay.
1: Con tutta la crema, ho messo anche il siero, poi la crema, ho fatto il contorno occhi, la lampada.
2: Quindi
1: non lo so,
2: te nel tuo prime e Brad Pitt una maschera di sangue.
1: Io proprio con il pettorale che riesco a farlo ballare, cioè proprio bellissimo. A fianco c'ho Brad Pitt, naso rotto, senza denti e un occhio.
3: Sì.
1: Sei costretta ad avere una notte d'amore passionale. Chi scegli?
3: Viola. A o B?
1: Cioè, la domanda è, e la pongo anche agli ascoltatori e le ascoltatrici soprattutto, c'è meglio Fabio Volo nel pieno della sua bellezza con 15 anni? Quanti anni ho in meno di Brad Pitt? 10?
2: Allora, lui è del 63.
1: Io sono del 72, 9 anni.
2: 9 anni.
1: Meglio Fabio Volo, nel pieno della sua bellezza, con proprio aiutato da tutte le creme e i sieri. O Brad Pitt senza un occhio, denti e naso rotto.
2: Però l'hai dovuto deturpare per poter competere. E poi, scusa, la domanda è: io quando apro la porta in zona Paolo Sarpi mi trovo davanti a questo spettacolo indecente.
1: Sì, lo riconosci?
2: So che è lui.
1: Sì, te lo dice.
2: Quindi
1: dice,
2: io so che lì c'è una potenzialità.
1: Brad Pitt. This is my friend Fabio. E tu devi dire: ok, chi è che limoni? Allora, se non vogliamo proprio esagerare, cioè chi con cui fai il weekend?
2: Comunque lui.
1: Porco.
2: Comunque
1: c'è
2: lui.
1: C'è meglio Brad Pitt, che ha fatto un incidente in motorino in Paolo Sarpi
2: col monopattino
1: di Fabio Volo, raggiante nel suo massimo espressione.
2: Fabio, ma te sei un parente, Fabio. Sei veramente, sei mio cugino, quello grande, quello...
1: meglio,
2: ma...
1: Nicola Savino.
2: Basta.
1: Vabbè. Senti, allora devo fare la lettura,
2: sì.
1: Ma siccome non ci vedo niente dal telefono, vado a prendere l'iPad.
2: Vai.
1: E ce l'ho di là, intrattenete voi.
3: Intanto metto la sigla della lettura. Va bene.
2: Ah, c'è anche la sigla. Vai. Do you remember how we danced that night away? Perfetto.
1: Ok, ecco, mi sono tornato. Figa, che umiliazione. Cioè, meglio Brad Pitt senza un occhio, il naso rotto.
2: Perché io so cosa c'è lì sotto quelle ferite.
1: Sì, ma ho capito.
2: Non
1: ma
2: mi interessa. Lo accetto.
1: Scusa,
2: ma il sangue è ancora fresco?
1: Beh,
2: lo vedo.
1: Credo abbia una fidanzata di 30 anni adesso, qualcosa del genere.
2: Che me ne frega, non preferiresti. Non ti devo stare a vedere uno.
1: No, lo so, però lui che ti dice: you wanna go and have some dumpling or a mochi?
2: Ah, dumpling, perché siamo in Paolo Sarpi.
1: A mochi, you wanna mochi with green tea mochi? E tu dici:
3: va bene.
1: Vabbè, comunque, cari ascoltatrici, con voi che non sono parente, perché Viola dice che ormai siamo fratelli.
2: Sì, siamo parenti.
1: Meglio,
2: cugini,
1: questa è la domanda. Questa è la domanda da fare sui giornali, capito?
2: Su il tutti famoso... i giornali.
1: E come si chiama? Passatemi il cartello di
2: Pagnoncelli.
1: Meglio Fabio Volo nel pieno della sua forma o Brad Pitt senza... Vabbè, che brutti che siete. Allora devo leggere, ragazzi, io non ci vedo niente quest'anno,
2: Ma poi perché una forchetta nell'occhio? Ma che
1: è inciampato? Figa, inciampato, può succedere. Fa mica la pubblicità del caffè, c'era un chicco di caffè per terra, che ne so. Sentite qua, cari ascoltatrici.

0: lo leggo io o lo faccio leggere a Walt Fisher?
1: No, no. Tra l'altro sembra Churchill come fa.
0: Ah, vabbè. Spiritual. Ok. Spiritualmente settembre quest'anno.
1: No, leggi bene.
0: Figa, lo sto leggendo, era al massimo della mia prestazione. Vabbè. Scusate, sono anche qui a fare l'attore oggi che inizio un film, oggi sono emozionato, oggi inizio un film.
1: Ah, fammelo, quindi stai applicando il metodo.
0: Fammelo leggere da film. Vai. Loro per questo film avrebbero preferito me. Vabbè. Spiritualmente settembre quest'anno rappresenta il raccolto, il radicamento, l'allineamento. È il mese in cui iniziamo a mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato durante l'anno. Dopo una stagione di crescita, ecco che arriva la chiarezza. Settembre significa raccogliere quello che hai seminato, la saggezza, la forza, le illuminazioni silenziose e portarle avanti con intenzione. Settembre ti chiede di rallentare, di riconnetterti con le tue radici e di lasciare ciò che non appartiene più alla tua prossima stagione. È un mese di equilibrio, di cerchi che si chiudono, un mese in cui scegliere non ciò che sembra solo giusto, ma ciò che senti giusto. Settembre ci ricorda: tu non sei quello che eri all'inizio dell'anno. Rendi onore a ciò che sei adesso.

0: attesa che torni il volo del mattino, state ascoltando il meglio del volo del mattino. Quanto si può dire di una zona, di una popolazione di quella zona senza entrare poi nel fatto che non si deve dire? Per esempio, posso dire che in Liguria sono antibatici perché a loro gli piace dirlo, anzi è un vanto. Per esempio, i veneti bestemmiano o bevono. No, aspetta,
1: perché è diverso.
0: Esatto, molti scrivono sì. Altri dicono questi stereotipi che ci disegniamo. Cioè, quando è che uno si offende del proprio posto? Bisogna stare attenti, perché tu devi essere del posto. Cioè, io posso essere napoletano e dire, cosa si dice della Boi? Siamo in 5 su un motorino, si fa quella battuta lì, no? Però se sono napoletano, al

0: noi ci come
1: ma
0: il mio
1: no,
0: amico,
1: ma non è vero.
0: Il mio amico andò allo stadio, il mio amico Luca che tu conosci, sì, che è napoletano, sì, andò allo stadio, che è super tifoso del Napoli.
1: Secondo me non è Napoli, Napoli però.
0: No, no, lui è di Napoli, no, non è, vabbè,
1: Caserta.
0: Vabbè, comunque, sei per tutto uguale. Comunque, niente, andò allo stadio, ci siamo sentiti in questi giorni perché la prossima partita è Napoli, Napoli-Milan. Okay. E lui mi dice, non lo so fare il napoletano, mi dice, frate, tu non hai mai visto così tanta gente in tuta.
1: Sì.
0: Perché lui dice che quando va allo stadio, tutte 80.000 persone, dice 70.000 sono in tuta. Perché il napoletano, il napoletano tende a stare in tuta, cioè tende a stare comodo. Ma lui lo può dire. Se io adesso qua vengo in radio e dico, ehi, certo che voi napoletani siete sempre in tuta.
1: Ma che scherzo!
0: Razzista, bresciano, allora voi a Brescia, le bresciane, tutte così. Quindi niente.
1: Qual è lo stereotipo sul bresciano?
0: Lavoratore.
2: Lavoratore.
1: Non mi sembra un grande.
0: Poi che si droga quando finisce di lavorare e beve.
1: Ma che no. No, no, che, dico che quella nomea,
0: piastrellista, piastrellista, muratore. È anche il bergamasco. Il bresciano è un po' più piastrellista. Comunque sì, lavoratori. Però poi.
1: Però cosa si dice di voi, di male?
0: Simpatici?
1: No, di male, la nomea quella brutta.
0: Non si può dire, cioè cosa c'è di male? I bresciani, figa, tengono sul paese, porco due, cioè cosa dovete dire? Cioè, avete anche qualcosa da dire? Figa, venire, cioè, ma figa.
1: Esattamente.
0: Bestemmiatori. Bestemmiatori.
1: Vero, però bestemmiatori.
0: Dissero in un articolo, credo di Repubblica, la stampa così l'anno scorso, che addirittura la città dove si bestemmiava di più, ma non è vero. Bene, no, in città si bestemmia, perché ci sono le valli, è la provincia più vasta d'Italia.
1: Che alzano la media, le valli.
0: Esatto. Vabbè, cosa volete dire? Ma non è questo il tema. No, scusate ragazzi, questo. Domani facciamo la puntata dove io sono presidente del consiglio.
1: Ah, considero
0: l'ho
1: fatto.
0: Ho portato il foglio. Uh-huh. Ci potete dire cosa volete che io cambi di questo paese quando voi mi eleggerete? Abbiamo
1: come prima cosa.
0: Prima cosa mi ha detto più biscotti.
1: Più biscotti e meno aria.
0: E meno aria nei sacchetti e più biscotti nello yogurt combinato.
1: Biscottini.
0: Ecco,
2: ti nello yogurt. La tua colonna sonora?
0: Quando farò il discorso da Mattarella?
1: E poi scusami,
0: te ti faccio ministro, grazie, Maurizio, anche te Viola, voglio. Anche te.
1: E facci vedere.
0: E facci vedere. Allora ragazzi,
1: poi c'era dunque minuti di cottura
0: sulla pasta
1: più evidenti sul pacco di pasta.
0: Ok, ragazzi, 347 342 5220, cosa volete che io faccia appena arrivo là? Attenzione, io non sono come questi sbasbabish qua che prima di andare lì dicono togliamo le accise, togliamo qua, e poi che arrivano là e non fanno un cazzo. No, io raga faccio quello che dico da sempre, sono una garanzia.
1: Ok.
0: I soldi non mi interessano perché
1: tanto usi i nostri, hai già detto tu.
0: Ma li usiamo tutti poi. No, i soldi a me non mi interessano, il potere non mi affascina, no. Anzi, io voglio essere schivo. Io poi mi vado là nel rustico là. Io vado là nella mia casetta dove non il telefono, dico allora adesso mi cambi.
1: No, il telefono, quale telefono?
0: No,
1: il druido non ha il telefono.
0: Sono presidente del consiglio, comunque.
1: Sceglio di qua o di là. Io non voglio presidente druido, io lo voglio lì.
0: Lo vuoi là?
1: Io lo voglio sul campo.
0: Ma fare una vita di merda.
1: Ma
0: ragazzi,
1: che mi frega, ti pago, lo fai. Ti sei candidato.
0: Vabbè, cosa volete che faccia, ragazzi? Mi sacrifico per due. Prendete questo corpo.
1: E fate.
0: Bevete in memoria di me. Ok, ho già il discorso. Ho già il discorso, vai.
3: Io sono il vostro nuovo presidente.
1: Ecco.
3: D'ora in avanti, la lingua ufficiale del Bananas sarà lo svedese.
0: Ecco.
3: Silenzio. A partire da ora, tutti i cittadini saranno tenuti a cambiarsi la biancheria ogni 30 minuti. La biancheria sarà portata sugli indumenti per poter controllare. Oltre a ciò, tutti i ragazzi sotto il 16° anno di età, a partire da ora, avranno 16 anni.
4: Chi è che vende le camicie di forza?
5: Il potere li ha dato alla testa.

0: siamo arrivati alla fine di Aspettando il volo del mattino. Maurizio, io me ne vado oggi da Byron Bay. Vuoi che ti porto un Acai Bowl? L'Acai Bowl, no? la vuoi l'Acai Bowl? Niente, non lo sai.
1: Fiducia,
0: te lo porto, sì. Va bene, dai, bello ghiacciato, bello ghiacciato. Bene ragazzi, allora domani che ci sarà il momento elettronico, è
1: no,
0: venerdì.
1: No, non metterti la pelle dell'orso.
0: Non lo metti.
1: Poi questa stagione non lo sappiamo se ci sarà il momento elettronico, niente. Vediamo.
0: Allora io non torno, se non lo fai io non torno. Ciao ragazzi, a domani.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: c'è un cartello fuori così to-
1: dove vuoi, mare, montagna, città.
2: È ancora vuoto, com'è? Su in bianco.
3: No, lo riempiamo, tanto oggi mi sa che passa a trovarci e riempie lui.
4: Sì, io ho fatto, ciao, le superiori dietro di voi, praticamente vicino all'Arco della Pace in via Melzi d'Eril, e l'istituto si chiamava Istituto Marignoni, che è quello che appunto ha creato, ha inventato l'esperanto. Ma ti dirò,
2: veramente? Come dicevamo, io

0: operatore turistico e dell'esperanto proprio. Mai visto neanche una parola.
1: Quindi tu hai studiato latino, greco e esperanto.
2: Sì, in realtà ho fatto una verifica.
3: Non è proprio iniziata in via Melzideril la storia dell'esperanto?
2: In Polonia sembrerebbe essere iniziata.
1: Un po' più in là.
2: Sì, un po' più là. Però questo Marignoni forse è quello che l'ha portato poi in Italia per la prima volta.
3: Quello che ci ha creduto.
2: Sì, sì, esatto. Sì.
3: Insomma, un po' come con gli spaghetti, no? Potrebbe una storia analoga, no?
2: Cioè quella roba della Cina così.
3: O la pizza, o la pizza anche, insomma, che insomma è stata perfezionata però qui. Magari proprio non nasce Nicky. Proprio
1: l'idea diventa quella che è oggi.
2: Iniziamo con le polemiche.
1: Infatti, prima gli spaghetti italiani e la pizza italiana, per carità. Però
3: se c'è una cosa italiana da mettere prima sono proprio quelle, no? Le spaghetti e pizza.
2: Sentivo addirittura il tiramisù che mi sa che è stato inventato addirittura, dico forte, a Napoli.
3: A Detroit.
2: A Napoli. L'ho sentito su questa radio, sì.
1: Occhio che quando si parla di tiramisù poi occhio che parte la nuova puntata, nuova stagione di L'Almazzate versione tiramisù, chiamata proprio facile da parte di Fraquarna per ricevere schiaffi da Friuli Venezia Giulia, Veneto e a questo punto anche Campania. Grazie a voi.
2: Riporto anche la fonte, cioè Matteo Curti, in un intervento con Pecchia e Damiani, però in realtà no, lui diceva che appunto il tiramisù è stato inventato, non si sa bene se la paternità è di Treviso o di Tolmezzo, comunque
3: sì,
2: siamo sempre
3: esatto, il tipico
2: però
3: derby.
2: C'è qualcuno che dice che forse addirittura è stato inventato.
1: Io ricordo ancora una puntata, nella puntata di Cordialmente di Che Storia Channel, in cui si raccontava che la pizza è nata in Giappone, solo che la base al posto della pasta che conosciamo noi aveva del miso e sopra al posto del pomodoro e della mozzarella c'era, non so, delle alghe e del sushi.
3: Quindi era diversa.
1: Era comunque una pizza.
3: Scusa, visto che citi Cordialmente, no? Pensa che stamattina mi sono svegliato ripensando, sai, a quella famosa rubrica, una delle mie preferite, no? Parole o espressioni che sembrano.
1: Sì, porta la nonna!
3: Sì, che sembrano bestemmie, ma poi in realtà non lo sono, no? Infatti, appunto Bioparco, no?
1: Certo,
3: ti ricordi?
1: Sì.
3: È stata numero uno per te.
1: Fa molto il tono anche.
3: Sì, allora è anche come lo dici. Adesso io dico quella che mi è venuta in mente stamattina.
1: Piano però.
3: Però la dico piano.
1: Ok, perché
3: però
1: stamattina ti sei svegliato con una finta.
3: Non lo so, no, ma mi faceva ridere. Adesso lo dico normale. Arca di Noè.
1: Sì, provate a dirla.
3: Perché comunque è anche abbastanza inerente, no? alla storia.
1: Certo.
3: Però provate a dirlo un po' a denti stretti.
1: Come l'avrebbe detta Noè con tutti gli
3: animali. O come l'avrebbe detta anche Elio, no? Con i ragazzi durante il programma.
2: Ne volete una vera dal Triveneto, ragazzi?
3: No, a questo punto chiudiamola alla grande.
1: C'è la quarta puntata. Quante ne vuoi fare ancora? Va bene così, no?
4: Occhio, toccane che quattro robe caghemi in Veneto. Occhio. Che sino a dopo te scioppa e centro messaggi dai managgetti.
3: Ciao Max.
2: Sì, per quel fatto del tiramisù a Napoli, inventato a Napoli.
3: No, io non ho detto niente, io ho detto Arca di Noè.
1: Neanche io,
2: l'ha detto Curti.